0: faccia una bella fotografia.
1: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
2: Antonio Catenaccio, di lui è direttore del Conservatorio di Matera, nonché direttore del coro della Polifonica Materana Pierluigi da Palestrina, lei presidente e corista, e si amano tanto. Questa è la sintesi, lo posso dire, vero?
3: Certo.
2: No, certo, notare, lei è bellissima, certo. Allora, un attimo di silenzio, guardiamo e ascoltiamo e torniamo immediatamente in studio, guardate.

0: questo lo prende voce, una cosa eccezionale. Questo era il giubileo
1: dei cori e delle corali.
0: Dei cori e delle corali.
1: È stato a novembre del 2025, qui
0: quindi
1: a Roma.
0: Roma.
1: Sì, sì.
0: Grande emozione.
1: Assolutamente.
0: Grande. Grande.
2: Preparazione.
0: Allora, il ragazzo è timido, ve lo diciamo subito. Lo era anche all'inizio della loro storia, che è una storia meravigliosa, ed è un grandissimo direttore, perché questo va detto,
1: grazie,
0: no? Poche parole, molti fatti, ma la vostra storia è veramente splendida. Poi parleremo anche del, avete incontrato anche San Giovanni Paolo II, ma avete tutta una vostra storia prima da narrare. Voi vi siete conosciuti come?
2: Io ero organista nel 1982-83 di un gruppo,
0: dei mondiali, dietro l'angolo.
2: Sì, del gruppo Corale Cantori Materani a Matera.
0: Sì.
2: E, niente, lei, io ero organista, lei cantava, e tra una nota e l'altra poi ci siamo frequentati e, ed è nata una simpatia.
0: Prima, no, attenzione però, e questo va detto, nonostante questa fotografia dica già il contrario, nel senso che, voglio dire, belli come la luce e poi lui innamoratissimo, si vede. Effettivamente voi all'inizio vi siete solo frequentati
1: come
0: perché
1: amici.
0: Il luogo era quello.
1: Sì, sì, sì. Come amici. Diciamo che Galeotto è stato il suo diploma di organo, perché lo ha aiutato durante le ore di studio a girare le pagine, a
0: attenzione,
1: cambiare i
0: attenzione, non si girano le pagine, si chiama quello che gira le
1: registrante.
0: Pagine.
1: Registrante.
0: Io ieri sera leggo, sono stata la registrante in che senso? Cioè, l'organo...
2: L'organo c'ha tanti registri, tante placchette di registri, e il registrante è il, è colui che aziona insieme all'organista le placchette.
0: Quindi
2: per
0: il
2: cambio del suono.
0: Quindi è un soggetto fondamentale.
1: Sì,
0: ovviamente.
2: Sì, certo.
0: Guardando questo ragazzo che...
1: Beh, in questo caso è Giulia, che è nostra figlia, che fa da registrante.
0: Ovviamente, ma suonare l'organo è una cosa complicatissima. Facendo la registrante,
1: andiamo,
0: lei si è accorta che questo ragazzo fosse proprio...
1: Sì, speciale, beh, speciale, una persona speciale. Speciale.
0: Lei è un uomo che arrossisce ancora, guardi.
2: Io.
0: La prego, non si trovano gli uomini come lei, che splendore. Quindi avete capito che la musica è anche una passione, come posso dire, ci si innamora anche dell'arte che tiene uniti, no?
1: Sì.
0: Ha giocato
1: io
0: anche
1: ho,
0: questo?
1: Ho apprezzato prima l'artista, poi ho conosciuto l'uomo che era dietro l'artista, in quel caso era un ragazzo perché eravamo molto giovani entrambi. E, piano piano senza accorgerci abbiamo legato, ci siamo accorti di essere molto affini, di avere molte cose in comune, di avere... un carattere simile, anche se vogliamo. E niente, quindi abbiamo deciso di proseguire la vita insieme.
0: Quanto è bellina. Allora, intanto abbiamo Bach di sottofondo, sì, sapete, avendo loro, non potevamo. Dunque, vi siete sposati giovani, veramente giovani,
1: sì.
0: con uno slancio, un entusiasmo, una... Anche una forza, se
1: l'incoscienza,
0: vogliamo.
1: Anche se vogliamo.
0: L'incoscienza, ma quando l'incoscienza è dettata dall'amore, però è cosa bella.
1: Tant'è che siamo ancora qui.
0: Quanti anni di matrimonio?
1: 36.
0: 36. Cioè due bambini, letteralmente parlando. In 36 anni di matrimonio, questa passione che è diventata poi appunto più che mai lavoro, una figlia, Giulia, dico bene, e l'amore per voi che cos'è? L'amore intendo dire proprio nel senso più bello del termine, nella
1: parlo
0: vostra
1: io, parli tu.
0: Parlo io. No, non deve dire parlo io, parli tu. Per lui non parlerà mai così.
2: No, no.
0: Mannaggia.
2: Parlerò.
1: Allora, per me l'amore è condividere. Condividere è percorrere insieme la vita, sostenersi a vicenda, perché chiaramente la vita non è sempre facile. E penso che in questo abbiamo avuto modo di condividere tante cose, belle, brutte, e questo ci ha unito ancora di più.
2: E ci unisce.
1: Sì.
0: La musica come aiuta, direttore?
2: La musica è un'arte che unisce tantissimo e ti fa crescere insieme. Perché la forza della musica è proprio l'unione, per esempio il coro è una grande famiglia, e condividere con tutti i coristi ai coristi tra di loro, questa grande passione ti fa crescere, respirare insieme, i due coristi che stanno vicini, che respirano insieme, ti fa crescere. E noi viviamo tutto questo, perché 37 anni è un segno, insomma. Sì, 36-37 anni.
0: E parla poco, ma parla tanto bene me, credo. Allora, questo è uno degli esempi. Allora, prima abbiamo visto una foto meravigliosa con Giulia piccolina. Ecco, sì. Voi avete alternato, avete vissuto insieme la gioia di diventare madre e padre, la gioia di essere marito e moglie, tutte le salite che possono, la nostra Matera ne ha tante di salite, no? Che sono, ecco qua, benissimo, torniamo indietro a questa fotografia, sono naturali nella vita, sempre con accanto la costruzione di qualcosa di speciale, ecco, questo respirare insieme del coro è anche responsabilità però.
2: È responsabilità perché dobbiamo sempre cercare di tenere uniti i nostri coristi, far bene, non illudere nessuno.
0: Cosa vuol dire non illudere nessuno, maestro?
2: Cioè nel senso che dobbiamo non illudere nessuno, dobbiamo sempre aiutare qualcuno a svolgere la propria passione e non mai lasciare andare il corista, così dobbiamo sempre essere anche sinceri, proprio per creare con il corista un rapporto vivo, perché
1: di
2: il
1: fiducia.
2: Corista di fiducia,
0: sì.
2: Perché il corista rimanga colpito, perché il corista per esempio lavora, noi siamo un coro amatoriale, tutti lavorano. La sera alle 19:30 ci incontriamo dopo un'intera giornata di lavoro, per cui dobbiamo essere,
0: dobbiamo
2: portarli anche a passare queste due ore con una spensieratezza particolare.
0: È meraviglioso perché bisogna essere precisissimi, respirare insieme, però mantenere quella leggerezza,
1: sì.
0: Lo citavamo stamattina, che è necessaria, no?
1: Lui è molto esigente, tra l'altro, come direttore. Quindi non tralascia nulla, cura il dettaglio, e questo chiaramente lo apprezzano anche perché poi i risultati si vedono.
0: Lei è innamoratissima di suo marito, lo sa. Si vede proprio, mi creda. Si vede a distanza, cioè la frase le brilla negli occhi con un orgoglio, con una gioia che sono...
1: Perché so quello che lui ha fatto, so il percorso che lui ha seguito e so che quello che fa lo fa perché... è veramente bravo nel farlo.
0: 21 e 18 mi pare fossero gli anni quando siete diventati genitori voi?
1: Io ho quasi 20 anni, lui aveva poco meno di 24 anni.
0: E che...
2: 89, nell'89.
0: E avete deciso di più che mai stare, no? Uno aiutava l'altro.
1: Certo.
2: Per forza.
1: siamo cresciuti insieme e quindi abbiamo imparato anche a conoscere i pregi e i difetti di ciascuno.
0: Che difetti ha quest'uomo? Ne ha?
1: No, non posso dirlo. Devo?
2: Prego.
1: Vabbè, no, è molto timido anche.

0: troppo forse, quindi anche magari, non so, ti dimentichi degli anniversari?
1: Occhio, momento. Ma sai che coro di donne che potrebbero
0: Che potrebbe
1: fare un
0: levarsi.
1: coro? Ti dimentichi gli anniversari, maestro?
2: No, me lo
1: No.
2: ricordo, il 2 dicembre 1989,
1: Ha
2: l'anno del
1: fatto
2: nostro matrimonio.
1: i compiti, qua l'ha detta
2: Mi
1: benissimo.
2: sono preparato.
1: L'ha detta benissimo. Quindi 2
0: Ok.
1: dicembre. E vabbè, però come difetto non è gravissimo. Basta, no, mi
0: No,
1: pare.
0: sostanzialmente sì, una persona paziente, comunque mi
1: E
0: sopporta perché
1: i
0: comunque io
1: pregi
0: sono.
1: di questa signora invece? Notare che lei ha chiesto i difetti, invece per la moglie i pregi?
2: I pregi di Grazia sono tanti, è paziente, è generosa, è cordiale. Grazia è tutto. Sono
1: Bene,
2: commossa.
1: popolo del miele. Dunque, scusate un attimo, ritorniamo in noi, ritorniamo in noi. Li volevamo tanto, la volevamo questa coppia, non avete idea? Allora, Giulia è laureata in lingue, brava Giulia. Ha seguito ovviamente la passione di famiglia, vice direttrice del coro Roma Vocal Ensemble, diretto da Federico Incitti. Stiamo vedendo, oltre a Giulia, che è stupenda, anche qualche immagine di Giulia. Abbiamo delle immagini? Sì, abbiamo delle immagini. E quando Giulia si è diplomata, quando Giulia è cresciuta, ogni volta che Giulia ha fatto un passo, per voi che cosa ha significato
0: Beh,
1: questo?
0: questo
1: Guardatela, guardatela qui. Il
0: è il giorno del diploma
1: giorno
0: dell'Accademia.
1: del diploma,
2: Sì.
1: eh?
2: In
0: E tra l'altro era accompagnata
1: Veneto.
0: da.
1: Era accompagnata
2: Sì,
1: dal
2: sì, sì,
1: papà.
2: sì.
1: La mamma faceva le
0: Sì.
1: riprese? È uscita fuori fuoco. Si vedeva, no, della serie, no, quando
0: Ovviamente.
1: sta succedendo. Ecco, quella è stata una soddisfazione
0: Assolutamente.
1: grande.
0: Il fatto che lei, diciamo, ha fatto tutto da sola. Giulia non ha studiato al conservatorio, però ha deciso di seguire. Di questo corso di studi per poter al meglio seguire questa sua passione, che era quella della direzione di coro.
1: Ora, Giulia cosa dice di voi?
0: Ah, non lo
1: Non me
0: so.
1: lo dite, me la sono preparata benissimo questa, perché abbiamo tanti errori, ma questa mi è riuscita. Guardiamo un attimo lassù, è arrivata una cartolina per questi meravigliosi papà e mamma.
3: Sorpresa! Non ve l'aspettavate questa? Eppure, eccomi qua, anche qua, visto che siamo sempre insieme. Che dire, vi ringrazio per avermi trasmesso la passione per la musica, per il canto corale, e in particolare, vabbè, ringrazio papà per avermi trasmesso la passione per la direzione e per essere stato il mio primo maestro. In tutti i sensi, sia alle elementari che per la musica, per la direzione di coro. E sappiate che i miei ricordi più belli sono i concerti fatti insieme a voi e sono sicura che ne avremo tantissimi ancora da fare insieme. E niente, tutto qua. Un bacione.
1: Tutto qua, che figlia d'oro, mamma mia!
2: Beh, sì, lei ha vissuto l'aria corale dai primissimi giorni della sua nascita, perché la mamma la portava spesso alle prove, quindi poi questa passione veramente si è concretizzata poi con questo diploma all'Accademia di Direzione del Veneto, Pier Giorgio Rigele, dell'ASAC del Veneto, e qui eravamo appunto al suo diploma.
1: Allora, sentite, meravigliosi, io avrei tante domande da farvi. Se doveste raccontare la vostra storia, quale brano di musica sarebbe? Non so.
0: Stava a sentire il diploma di organo, quindi la passacaglia in do minore. Dimmi tu la sigla perché non me la ricordo.
2: 582 di Bach.
1: 582 di Bach, è la prima volta che sento parlare di passacaglia di Bach, pur adoro, ma solo loro avrebbero potuto dire una cosa del genere e infatti l'hanno detta. Papa Francesco, l'incontro con Papa Francesco e prima ancora quello con Giovanni Paolo II,
2: Sì,
1: ecco.
2: dunque, qui sono con Papa Francesco perché alla conclusione del Congresso Eucaristico Nazionale nel
0: 22 a Matera.
2: 2022 a Matera si è celebrata la messa, il Papa ha celebrato la messa e io sono stato chiamato a dirigere l'Orchestra Sinfonica.

0: di Matera, è un
1: forte.
0: coro di, il coro diocesano della nostra diocesi di Matera Ersina, composto da un 400 coristi.
1: Ah,
0: Quindi
1: però,
0: è
1: maestro,
0: stata una bella
1: tanta,
0: esperienza, sì,
1: tanto,
0: tanta.
1: tanto,
0: Sì.
1: tanto. E nel 2000?
0: E nel 2000 invece siamo venuti qui a Roma per il giubileo della
1: Della
0: Basilicata, della
1: Basilicata, me lo
0: Lucania,
1: ricordo perfettamente.
0: nell'ottobre del 2000, e abbiamo eseguito due brani di un compositore lucano, Pasquale Menchise, in piazza San Pietro, alla presenza di Giovanni Paolo II.
1: Allora, se andate a Matera, cercate di Maria Grazia Racioppa Catenazzo e di Carmine Antonio Catenazzo, ascoltateli, ma soprattutto cercateli perché loro sono amore perfettamente intonato, signori. Il coro più bello che possiate trovare. Grazie di essere stati con noi, grazie veramente. Questo è il nostro mare, grazie a tutti. Grazie. Belli.
2: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Gli italiani si sposano sempre meno e sempre più tardi. Questa è la fotografia che ci consegna l'Istituto di Statistica Nazionale, l'Istat. Dentro questa fotografia vediamo che insomma in percentuale diminuiscono soprattutto i matrimoni religiosi, diminuiscono separazioni e divorzi. Noi siamo partiti da qui per cercare di capire meglio. Intanto per capire che cosa ci raccontano di noi, dei nostri connazionali, questi numeri discendenti. Ma ci siamo posti anche una domanda per noi fondamentale. Siamo davvero convinti che il calo nel numero dei matrimoni significhi che sta diminuendo anche il desiderio di sposarsi? Bene, allora io do il benvenuto ai nostri ospiti, a Livio Gigliuto, sociologo, presidente dell'Istituto Piepoli. E io ti parlerò di te come un sondaggista, il nostro pubblico così ti conosce qui, ma dirò anche, visto che ogni ospite a Siamo Noi si porta il suo vissuto personale, subito che tu sei marito e padre di due bambini. Benvenuto Livio.
3: Grazie, grazie mille a voi. Sì, marito, padre di due bimbi piccoli, hanno 1 e 4 anni.
2: E adesso ne parliamo, non dei piccoli, ma del tuo matrimonio, anche di questo. Allora, un saluto, un ringraziamento, bentornato Monsignor Andrea Manto, parroco della Chiesa Santa Chiara a Roma, vicario episcopale per la pastorale della salute e coordinatore dell'ambito della cura dell'età e della vita del Vicariato di Roma. Don Andrea, è sempre una gioia averti in studio.
4: Grazie, grazie anche per me essere qui.
2: Allora, io Livia ho già detto che tu sei anche marito, non solo sondaggista. Quando ti sei sposato? Da quanto?
3: Sono sposato nel 2022, rimandato di 2 anni perché prima il Covid, poi è nato il primo figlio, poi siamo sposati.
2: Quindi fresco tutto sommato di matrimonio, perché tu e tua moglie avete deciso di compiere questo passo?
3: C'è una componente di fede, che naturalmente c'è, c'era una frequentazione lunga perché eravamo stati insieme per 15 anni, quindi eravamo stati tantissimo insieme, poi siamo andati a vivere a Roma e qui ci siamo anche realizzati lavorativamente, abbiamo iniziato a lavorare, tutto si è messo nel giro giusto, ha preso la direzione giusta e quindi quella scelta è stata una scelta che incrociava, e forse anche di questo parleremo,
2: sì,
3: no?
2: Sì.
3: L'elemento lavorativo,
2: il percorso professionale,
3: un percorso di realizzazione,
2: realizzazione,
3: un percorso naturalmente anche di fede e poi la voglia di iniziare a fare famiglia.
2: Eh sì, necessariamente questo è uno spunto che approfondiremo e visto che sto attingendo Don Andrea alle esperienze personali, tu hai officiato innumerevoli matrimoni, ma hai anche accompagnato nella preparazione a questo sacramento in 25 anni tantissime coppie, quindi io vorrei chiederti se ce n'è una in particolare che ti è rimasta impressa positivamente?
4: Guarda, tantissime, una però è recente, voglio, anche perché ha un po' a che fare con quello di cui parliamo oggi, e sono due persone, Paolo e Paola, che sono, diciamo, sono venute da me circa un anno, no, 2 anni fa. E c'era la situazione che entrambi, vicini agli 80 anni, avevano precedenti matrimoni che avevano anche avuto la sentenza di nullità, perché si erano sposati in gioventù, forse con poca consapevolezza, e avevano avuto questa sentenza di nullità, ma erano rimasti talmente

0: diciamo, feriti da, da questo percorso, sia della fine del matrimonio che della, del problema anche di sentirsi irregolari, pensiamo che cos'era 60 anni fa, un fallimento matrimoniale, e quindi avevano, pur avendo la nullità, non si erano risposati. E pian piano, accompagnandoli, hanno ripreso fiducia e hanno celebrato il loro matrimonio circa un anno fa a Santa Chiara. E poi purtroppo lui, che aveva una situazione di salute anche non brillantissima, è venuto a mancare pochi giorni fa. Ma la cosa bella è che vedere che anche a 80 anni questo desiderio di stabilità, di famiglia, di solidità davanti al Signore è forte.
1: Forse tu, Don Andrea, questo non lo sai, però ha introdotto uno spunto che sicuramente poi Livio raccoglierà, perché poi lui è andato a guardare a chi ha maggiormente questo desiderio e chi non ce l'ha, e ha indagato anche su quella fascia lì, over 75. Ma intanto partiamo dai dati calanti. Con te, Livio, questa fotografia a cui accennavo in apertura dell'Istat. C'è una grafica che abbiamo preparato, che vogliamo mostrarvi sui nostri schermi, ecco, mette a raffronto l'anno in cui si è verificato il picco nel numero dei matrimoni, 1963, quindi nel boom economico sono 420.000, e il 2024, 173.000 oggi, quindi più che un dimezzamento. Allora io ti chiedo, come le leggiamo questi dati? Nel senso, è il matrimonio che ha perso la sua centralità nell'immaginario collettivo o no? Dobbiamo stare attenti a come maneggiamo le cifre.
2: Dobbiamo stare attenti. Dati impietosi, perché vediamo in 60 anni un crollo del numero di matrimoni. Così la possiamo interpretare. Poi è chiaro che se invece la vedessimo rispetto al dato precedente, il calo è di qualche punto percentuale. Quindi la cosa è andata a scendere
1: con il tempo.
2: Nel tempo, in maniera anche un po' lieve, non improvvisa. E ci sono tante spiegazioni dentro a questa cosa. C'è il racconto di un paese che è cambiato, che probabilmente 60 anni fa vedeva quella possibilità come unica possibilità, non solo per iniziare una vita insieme, ma anche per uscire di casa.
1: Certo,
2: ricordiamoci.
1: Un'emancipazione per le donne, in qualche modo.
2: Anche di emancipazione, che per fortuna ora è un tema che non c'è più, però c'è anche un tema economico. Quel dato lì è del 1963, siamo sostanzialmente negli anni del boom economico.
1: Certo.
2: Quindi i baby boomer sono quella generazione lì, sono quelli che sono cresciuti in un contesto economico molto migliore.
1: Diciamo, con fiducia davano inizio a questa nuova parte della loro vita.
2: Pensavano al futuro come un'epoca in cui avranno del miglioramento economico,
1: certo.
2: Ora è molto diverso.
1: Insomma, l'ascensore sociale lo sappiamo che insomma è bloccato. Allora, Don Andrea, ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Livio, cioè se davvero, ecco, questo non significa, questo calo, che il matrimonio abbia perso centralità nei nostri desideri, nel nostro immaginario collettivo. Tra l'altro tu hai detto una cosa interessante alla redazione, hai detto: il matrimonio muta il legame privato in una promessa pubblica, e questo naturalmente chiama in causa anche i limiti, le difficoltà e le paure del contesto sociale, della società in cui viviamo.
0: Sì, penso che oggi siamo anche prigionieri di una narrazione negativa un po' sul matrimonio, e questo aumenta le paure. C'è certamente la paura di non avere un miglioramento economico, anzi che magari sommandosi i due redditi ci possano essere delle ripercussioni fiscali non brillanti e non
1: positive.
0: Cioè,
1: se si perde qualche beneficio calcolato in base all'ISEE, questo stai provando.
0: Intendo dire questo, ma certamente anche c'è una paura di sbagliare, una paura di fallire. In una società che è totalmente liquida, dove sono frammentari tutti i rapporti, allora da una parte c'è il bisogno e il desiderio, dall'altra parte però c'è anche la paura. Poi penso anche che oggi tanti giovani, rispetto a una dimensione pubblica di esporsi, di scegliere di prendersi una responsabilità, sono frenati dal fatto che non siamo educati da modelli credibili, no? Cioè la crisi del matrimonio che in questi 60 anni si è verificata, che è una crisi sociale, una crisi culturale, non gli dà dei modelli credibili, affidabili, e allora hanno paura un po' di buttarsi.
1: Allora, quello che ci stai dicendo ci fa intravedere anche un altro spunto che poi raccoglieremo, che è che probabilmente, mentre prima lo si faceva quasi automaticamente nel percorso di crescita e di realizzazione, adesso prima di entrare nel matrimonio ci si pensa di più, che può essere anche un indice, un aspetto positivo.

0: Livio Gigliuto è autore di un interessante libro che è uscito per Paesi Edizione, che si intitola 100% Italia e che estende, diciamo, il suo ambito consueto del sondaggio applicato al consenso politico a altri settori della vita, ponendo a un campione rappresentativo di italiani domande fondamentali su bisogni, su desideri, su paure. Quindi, insomma, in qualche modo è un affresco di quello che siamo. C'è un capitolo che pone la domanda: matrimonio o convivenza? Raccogliendo quali risposte?
1: Che la maggioranza degli italiani in realtà vorrebbero sposarsi, preferirebbero il matrimonio alla convivenza. Naturalmente ciascuno fa le proprie scelte, ma anche il racconto per cui la convivenza è in questa fase di sorpasso sul matrimonio, che
0: Sì.
1: poi i dati ci rappresentano, ma ne abbiamo parlato delle ragioni. Poi in realtà nella volontà delle persone, questo dato non c'è. Ancora il matrimonio ha il suo fascino nella maggioranza degli italiani, è un fascino che cresce con l'età, questo sì. Probabilmente perché tanti degli over 60 che abbiamo intervistato ci hanno detto è andata bene, quindi lo potremmo anche consigliare. È bello che il dato cresca col crescere dell'età perché quelli l'hanno fatto, evidentemente lo consiglierebbero, no? Si dice così. E poi c'è un dato di genere, che forse è un
0: Cioè,
1: dato
0: chi è
1: interessante da
0: che
1: dirci.
0: desidera maggiormente?
1: Perché noi abbiamo un
0: Donna
1: po' la.
0: o uomini? Poi andiamo in pubblicità, ma anche questo non lo lasciamo cadere.
1: Sorprendentemente sono più gli uomini delle donne. Quel racconto del la donna vuole sposarsi, l'uomo scappa non è più vero.
0: È forse perché la donna adesso ce ne ha molte di possibilità di realizzarsi
1: Esattamente.
0: finalmente pienamente anche fuori da quell'ambito. Ma insomma, poi anche su questo porremo ulteriori domande. Ci hai spoilerato, si dice nel nostro linguaggio tecnico, quanto stiamo per vedere dopo la pubblicità. Hai parlato di persone che hanno un lungo percorso dietro di sé di matrimonio che lo rifarebbero ancora. E allora, dopo la pubblicità, vi presenteremo una coppia che ha raggiunto e superato 56 anni di età. Mi è stato detto dalla redazione che sarebbero nozze dei lapislazzuli. Io questa espressione non la conoscevo, però loro ve li presenterò subito dopo la nostra interruzione. Antonio Picciau e Marcella Speranza, tra pochissimo.
2: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
3: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
4: La luce largo è una deformità progressiva, lentamente in questa posizione.
5: Stiamo mandando diversi suoni.
6: Il sonno è un
5: aiuta.
6: bel fissativo della memoria.
7: Ti rilassi completamente.
8: Cadono 100 capelli al giorno.
9: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
10: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
3: Il mio medico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
0: Ben rientrati in studio, siamo noi. Oggi siamo partiti dalla fotografia scattata dall'Istat che ci racconta il nostro paese come un paese in cui è calato in maniera accentuata il numero dei matrimoni. E ci stiamo ponendo delle domande, cioè stiamo cercando di capire se quel calo corrisponde a una diminuzione nel desiderio di sposarsi. Stiamo raccogliendo indizi interessanti nella nostra riflessione in studio, ma soprattutto adesso siamo per ascoltare la testimonianza di due persone che il matrimonio l'hanno scelto, lo rifarebbe. Insomma, questo matrimonio dura da 56 anni. Ben arrivata Marcella Speranza, accanto a lei Antonio Picciau. Benvenuti.
11: Grazie.
0: Allora, Marcella, 56 anni di matrimonio, 11 di fidanzamento, se capisco tra fidanzamento ufficioso,
11: È
0: praticamente
11: ufficiale,
0: segreto,
11: sì.
0: e poi ufficiale. A quanti anni vi siete conosciuti?
11: Lui aveva 14 anni e mezzo, io 15 e mezzo.
0: Ah, caspita, piccolini, eh? E com'era Antonio a quell'età?
11: Brutto.
0: No, non ci credo perché non l'avrebbe sposato.
11: No, è vero, infatti non volevo conoscerlo. Poi mia sorella faceva da tramite, lui mi mandava i saluti e io dicevo non me ne importa. Poi l'ho conosciuto, ho visto che era piacevole, era affascinante, cioè aveva begli occhi, brutte gambe.
0: Diciamo che lei è stata veramente conquistata dalla
11: Sono stata
0: personalità di
11: conquistata
0: Antonio.
11: dal suo modo di fare e dal suo modo di accogliere. Era proprio, era e è ancora una persona molto accogliente.
0: Che ne fa proprio la persona più giusta per dar vita a una famiglia. Certo. Ma Antonio, allora, ha lasciato alcune cose non dette a Marcella, no? Ha detto che lei, insomma, ha parlato con delle sorelle. Allora, intanto va detto che voi eravate sei sorelle,
11: sì,
0: quindi un bel po' di ragazze, e che lei di una di queste sorelle si è servito da messaggero. Quindi io praticamente le chiedo intanto che strategia ha adottato per conoscere finalmente Marcella, e anche a lei che cosa l'ha colpita di Marcella, com'era Marcella, non vi dica brutta perché non vi credo.
12: No, lei era bella, io bisognava vederla quando camminava, c'era una coda di cavallo che dondolava.

0: abbonati in tutto intorno, si andava a giocare a pallone, quindi loro scendevano, ci si vedeva lì sul prato e quindi mandavo i messaggi.
1: Attraverso la sorella. I messaggi sono arrivati a destinazione, così. Cara Marcella, perché poi insomma questa relazione, questo rapporto bello è nato. Io ho fatto un po' di conti, credo che insomma la segretezza non sia sopravvissuta oltre 3 anni, perché poi alla fine insomma siete stati scoperti dalla famiglia.
0: 3-4 anni.
1: È toccato cambiare, insomma, e scivolare dal fidanzamento ufficioso a quello ufficiale. Sì. Però Antonio è stato accolto in una famiglia dove c'erano solo donne, sì, come un eroe.
0: Come un eroe, come l'amore di mio padre. All'inizio è stato abbastanza drastico, gli ha detto chi sbaglia paga. Questo è stato il suo modo di accoglierlo. E poi è diventato il suo primo figlio maschio.
1: Che meraviglia, Antonio. Quindi lei come si è sentito accolto in questa famiglia? E le chiedo anche se vedere anche l'armonia, l'amore di questa famiglia, l'amore anche che è stato riservato a lei, che c'entrava, l'ha spinta a considerare la possibilità di fondarne una propria?
0: Sì, se io francamente il fidanzamento era quello che era, però il desiderio di sposarmi ce l'ho avuto sempre, cioè non vedevo l'ora di creare poi noi una nostra famiglia per andare avanti. C'era da dire che non c'erano i problemi che affrontano oggi i giovani, noi insomma eravamo un po' più...
1: Però ce n'erano di problemi,
0: sì,
1: e ce ne sono
0: per
1: sempre.
0: Carità, e poi dentro casa, ripeto, insomma quello che ha detto io, mio socio, ero veramente guai a chi mi toccava, insomma. Ero il genero più amato di tutti.
1: Allora, nel 1969 arrivano le nozze, abbiamo visto una splendida abbiamo visto una splendida immagine, fotografia sullo schermo. So che lei non solo era particolarmente emozionato, ma quell'emozione non ha provato neanche a nasconderla, perché piangeva a dirotto.
0: Sì,
1: non sua moglie, però.
0: Io sono un po' piagnone, diciamo così, a Roma si dice così. Però vabbè, l'emozione è pure adesso uguale, la stessa cosa. Io pure quando abbiamo festeggiato i 50 anni, io il piantino mio l'ho fatto sempre.
1: Allora, lei era attivo all'oratorio, dava una mano in chiesa come chierichetto.
0: Sì.
1: Le nozze sono state belle anche perché le ha celebrate il parroco padre Leone, cui era, sì, molto legato, che non, sì, stava bene. Infatti è accaduto anche qualche cosa che rende abbastanza unico quel giorno durante la cerimonia.
0: Dunque, io frequentavo la casa della chiesa, che era distante da... perché era una chiesa provvisoria quella. Ora c'è... tutta una chiesa molto bella,
1: è stata
0: tutto,
1: poi costruita,
0: sì. E quindi lui parlando mi disse che l'avrebbe fatto lui il matrimonio, però lui aveva un brutto male e erano, diciamo così, gli ultimi periodi, eccetera. Tant'è vero che lui si è un po' affaticato e a metà funzione il viceparroco ha chiuso lui la funzione, insomma.
1: Però l'importante, insomma, è stato che padre Leone c'era.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Il vostro matrimonio ha conosciuto la gioia di 2 figli, Enrico e Mara, che vi hanno dato grandi soddisfazioni. Ci sono anche 2 nipoti di 19 e 20 anni. Siete sempre stati d'accordo sull'educazione dei vostri figli, su anche come accompagnarli nella loro crescita?
0: Assolutamente sì. Abbiamo voluto che fossero bambini abbastanza liberi, abbastanza potevano dire le loro cose, potevano esprimersi secondo i loro desideri, però dovevano rispettare alcune regole.
1: Che e quelle erano le stesse?
0: Quelle erano, sì, uguali. Per
1: la tutti. Principale qual era su cui concordavate?
0: Il rispetto con tutti, soprattutto si dovevano volere bene, ma non per forza. Perché erano fratello e sorella e dovevano sentire questo legame. E così è stato,
1: così
0: per fortuna,
1: è stato.
0: Perché non è che, insomma, non è che succeda sempre.
1: Qualche giorno fa siamo noi, riflettevamo sul fatto che amore non significa assenza di conflitto, anzi che i conflitti sono importanti.
0: Come no?
1: E che bisogna saperli gestire, perché non mancherebbe qualcosa anche alla coppia,
0: certo,
1: e che fosse sempre delle stesse opinioni. Voi su cosa avete litigato o tendete ogni tanto a litigare di più? E chi è di voi che poi tenta la riconciliazione per primo?
0: Allora, la riconciliazione lo do per scontato, è sempre quasi lui, perché appunto dico, è una persona molto affabile, molto
2: molto delicato.

0: Adam, insomma, io sono un pochettino più, un po' meno piacevole,
1: Suo
0: diciamo,
1: marito lo sa
0: come
1: che la
0: te.
1: redazione l'ha chiamata tedesca, ha detto mia moglie è la
0: Ah,
1: tedesca,
0: sì?
1: pure sua figlia ha detto.
0: Ma infatti è vero, anche perché io sono un po' più rigida su certe cose. Se non ci fossero un po' discrezi o qualche piccolo litigio, sarebbe noioso il matrimonio. Però noi abbiamo sempre avuto un punto fermo. La sera prima di andare a letto dobbiamo aver fatto pace.
1: Come diceva Papa Francesco,
0: Sì,
1: voi ci siete
0: infatti,
1: riusciti. Non è sempre
0: forse
1: facile, però voi ci siete riusciti.
0: l'abbiamo fatto.
1: Io credo che poi in una coppia ci uniscano, forse ci aiuta anche a vivere quella relazione come sempre nuova, l'avere dei progetti, degli orizzonti verso cui proiettarvi. Voi avete
0: Assolutamente.
1: sempre sentito molto l'impegno sociale. Addirittura da 21 anni portate avanti il progetto realizzato di una biblioteca di quartiere.
0: Assolutamente, facciamo parte di un comitato di
1: Stiamo vedendo delle
0: quartiere.
1: immagini. Quale quartiere
0: Mamma
1: intanto?
0: mia, che
1: Siamo nella
0: brutto!
1: capitale, che quartiere
0: È Torresina.
1: è?
0: Questa è la biblioteca che in qualche modo ho creato perché me l'ha proposto un amico che era un ex direttore di una biblioteca
1: Sì.
0: comunale. E abbiamo iniziato con una ventina di libri su un banchetto così. E
1: Oggi?
0: abbiamo detto qual era il modo di usare quei libri. E oggi sono circa 4-5 mila.
1: Complimenti.
0: Ma abbiamo un sacco di ospiti.
1: A
0: Vengono.
1: presentare, a parlare con.
0: No, magari non
1: Le
0: abbiamo spazi. Abbiamo fatto soltanto 1 o 2 presentazioni di libri, ma altri.
1: persone che frequentano sono tantissime.
0: Le frequenze sono
1: E questo è un bel
0: tantissime.
1: successo.
0: Portano e prendono, ma è
1: E questo è un bel
0: bellissimo.
1: successo.
0: Sì.
1: Antonio, in conclusione, salutandovi. Se i suoi nipoti adesso le chiedono con negli occhi l'immagine bellissima del vostro matrimonio, nonno, ma perché sposarsi? Lei cosa direbbe ai suoi
0: Perché è
1: nipoti?
0: bello fare la vita insieme alla persona che si ama e si rispetta, soprattutto questo. Se c'è rispetto, si va avanti, si affronta tutto quello che c'è nella vita.
1: Grazie. Grazie, ringrazio Marcello e Antonio di questa loro testimonianza e condivisione. Ci autoinviteremo al prossimo step di nozze, non sono i lapislazzuli, ma sono quelle
0: Ci
1: di
0: manca
1: platino,
0: poco,
1: quelle
0: eh?
1: importanti.
0: Ci
1: Sì,
0: manca
1: 4 anni.
0: poco.
1: Grazie ancora, e poi noi subito dopo la pubblicità rientreremo qui e proseguiremo con Livio Giuliuto e con Don Andrea, Monsignor Manto, la nostra riflessione. Vi faremo sentire anche le parole sul matrimonio pronunciate il 1 giugno scorso, Giubileo delle Famiglie, da Papa Leone XIV.
2: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
3: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
4: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
3: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
1: Eccoci, rientrati in studio, siamo noi, io chiedo alla regia, ecco, già fatto, nel grande schermo c'è lo schema che vi avevamo già proposto, la grafica che contrapponeva l'anno di picco dei matrimoni e il 2024. Se ci guardiamo dentro e cominciamo a distinguere, nel 1963, a distinguere tra matrimoni civili e quelli religiosi, ci si sposava, a sposarsi con rito religioso erano 420.000 persone, quindi, tra cui, scusate, 420.000 erano 414.000, quindi praticamente quasi tutti, oggi sono la minoranza, 67.000. Allora, Don Andrea, come leggiamo questo calo così drastico del matrimonio sacramentale? C'è una maggiore di consapevolezza da parte di chi compie questo passo e quindi diamo una lettura più positiva? C'è la necessità della Chiesa di prendere atto dei mutamenti, dei cambiamenti, quindi anche di allontanarsi? Lei guida i corsi prematrimoniali da modelli troppo astratti.
5: Credo che esistano entrambe le cose, il desiderio di consapevolezza e di maturazione anche di una decisione di fede arriva più tardi e questo significherebbe anche rivedere tutti i cammini dell'iniziazione cristiana, ovvero sia

0: della preparazione dei bambini e dei giovani alla vita di fede e quindi anche a comprendere il valore sacramentale del matrimonio. Ma dall'altra parte penso ci sia anche una certa presa di distanza, perché non abbiamo saputo intercettare degli snodi, e questo lo dicono anche altre ricerche, in cui le persone al bivio della loro vita riescono a dare una risposta di senso e a fare delle scelte in una dimensione anche di fede, cioè di lettura della realtà e della propria esperienza sulla base delle categorie dell'esperienza religiosa, della fede, della rivelazione biblica, del Vangelo, insomma.
1: Anche perché, insomma, Livio, poi Don Andrea ci ricorda sempre che questo gesto, il matrimonio, non è un gesto isolato, si introduce, fa parte, tu l'hai detto, io sono religioso, anche sono cristiano, si introduce in una dinamica di vita cristiana. Allora Livio, non hai avuto paura delle domande difficili nel libro 100% Italia? Perché a un certo punto ne hai posta una, che è la domanda delle domande: Dio esiste? Il 66% degli italiani ti ha risposto di sì, 2 italiani su 3. Allora, è interessante questo, ma anche come lo conciliamo però anche qui con la diminuzione nel numero del matrimonio inteso quello sacramentale, cioè in chiesa.
2: Secondo me sono due cose diverse, no? Ma io sono molto d'accordo con quello che diceva Don Andrea prima, perché la scelta di chi 60 anni fa si sposava e faceva matrimonio religioso era una scelta, diciamoci la verità, tra poche alternative, non voglio dire obbligata perché c'erano le alternative, però anche dal punto di vista dell'accettazione sociale era quello il modo in cui si faceva, si costruiva una relazione, una famiglia. Nel corso degli anni invece sono nate delle alternative. Allora chi sceglie il matrimonio religioso probabilmente lo fa con un sentimento di maggior consapevolezza di quella scelta che ha fatto, perché era una scelta tra delle alternative. Quando io mi sono sposato 4 anni fa avevo 2 alternative al matrimonio religioso, quello civile e la convivenza. Ho scelto quello religioso e l'abbiamo fatto in maniera consapevole, quindi probabilmente c'è dentro anche questo, ma non è detto che ci sia un calo di fede.
1: Molto interessante, e io vi faccio, come preannunciato prima della pubblicità, riascoltare o ascoltare le parole di Papa Leone XIV in occasione del giubileo delle famiglie in Piazza San Pietro durante l'Angelus, era il 1° giugno.
3: Col cuore pieno di riconoscenza e di speranza, a voi sposi dico: il matrimonio non è un ideale, ma il canone del vero amore tra l'uomo e la donna, amore totale, fedele, fecondo. Mentre vi trasforma in una carne sola, questo stesso amore vi rende capaci, a immagine di Dio, di donare la vita.
1: Allora, Don Andrea, sono parole, insomma, che introducono il tema del dono della vita. Visto che siamo proprio verso la conclusione, siamo praticamente alla conclusione, voglio chiederti, anche rispetto alla tua esperienza, è iniziato adesso il corso prematrimoniale, una ventina di coppie, che cos'è che ti preme maggiormente dire loro, ricordare loro? Proprio sul significato profondo del matrimonio, che ci faccia comprendere quello che, insomma, ci state dicendo.
0: Il matrimonio è la scelta della vita, cioè la risposta alla vocazione fondamentale della persona, cioè ti aiuta a capire chi vuoi essere nella vita. E farlo in chiesa significa entrare in una dimensione speciale, come diceva Papa Leone un attimo fa, di rapporto con Dio e con l'altro, fino a diventare una cosa sola. Questo non è dato da subito, è un percorso, ma è un percorso che si compie con la grazia. Si esce dalla celebrazione che si è diventati sacramentalmente una cosa sola, ma non ancora si è così. Se si vedono le persone dopo 50 anni, come abbiamo visto, sembra quasi trasfuse l'una nell'altra, hanno raggiunto una comunicazione che è anche senza parole, ma ognuno sa quello che pensa l'altro ancora prima. Questo credo sia un'opera veramente spirituale, questo lo fa lo Spirito Santo. Aggiungo solo una cosa. Il matrimonio come decisione irrevocabile di vita significa che l'uomo impara a desiderare non di avere di più, ma di essere di più, perché con l'altro, insieme all'altro, si arricchisce sul piano dell'essere.
1: Allora, Livio, abbiamo detto che esiste questa alternativa.

0: non solo quella, diciamo, più scontata, matrimonio civile, matrimonio religioso, ma anche quella di un modello che è pienamente legittimo, che è quello della convivenza. Tante persone che convivono frequentano i percorsi prematrimoniali. È vero che questo calo nasconde tante cose che possiamo continuare ad approfondire, anche non positive, nella paura del legame definitivo, nelle difficoltà economiche, le condizioni di diseguaglianza. Quindi non per sottolineare un dato per forza positivo di conclusione, però quello che mi sembra convincente del vostro ragionamento è che quindi non è un matrimonio che ha meno significato, cioè la scelta di sposarsi non rende il matrimonio meno significativo. Forse, insomma, si è più esigenti?
1: Si è un po' più esigenti, io voglio chiudere con un dato positivo, perché il dato positivo è questo. Un matrimonio in media costa 23.000 euro, una convivenza ti costa 23.000 euro in meno. Il fatto che in Italia ci siano più di 100.000 coppie, che anche adesso è una fase complicata economicamente, però scelgono di investire, poi non è solo un tema economico,
0: Certo.
1: ma sceglie quella cosa, anche se costa
0: A
1: più, qualcosa
0: dispetto
1: vorrà
0: di
1: dire.
0: tutto.
1: Qualcosa vorrà dire.
0: Grazie, allora questa è una riflessione che ci porta in tante direzioni e che su cui sicuramente torneremo. Intanto vi ringrazio molto di averla così ben avviata, grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Come sapete siamo qui dal lunedì al venerdì, vi aspettiamo alle 15.15.
2: Buonasera e bentrovati ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino. Oggi torniamo a parlare dei beni della Chiesa, beni immobili e anche il ripensamento di questi beni che possono essere poi sfruttati in favore della comunità. Dopo la sigla.

0: Canoniche, patronati, scuole, circoli, teatri, campi sportivi, che fare? Insomma, delle strutture quando cominciano a non essere più sostenibili. Beh, insomma, spunti e criteri proveremo a darli anche questa sera, grazie ai nostri ospiti, che ringrazio per essere qui con noi. Tommaso Zorzi, ben trovato.
1: Buonasera e grazie per l'invito.
0: Responsabile di Villa Angaran San Giuseppe di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Dopo capiremo perché sei qua, è anche una bella storia di un luogo ridonato alla comunità. Collegato con noi c'è Davide Lago, ben trovato Davide.
2: Buonasera a tutti.
0: Pedagogista e anche docente presso il corso che sta per partire, che ha un titolo molto interessante: Beni ecclesiali e futuro delle comunità, analisi delle ricadute pratiche nella gestione dei beni immobili comunitari. Un corso seminario promosso dalla Facoltà Teologica del Triveneto e dall'Istituto di Scienze Religiose di Vicenza. Davide, parto da te. È stato tutto questo discorso anche del ripensamento delle strutture, argomento del cammino sinodale che abbiamo vissuto qui, ne abbiamo parlato tante volte, anche con tanti esempi in giro per l'Italia, alcuni già raccontati dal Triveneto. Sto pensando anche, per dire, al seminario di Lucca, su cui si è riflettuto spesso, quindi degli esempi concreti. Ripensare le strutture per fare del bene alla comunità, ma ripensare le strutture non è che è una sconfitta per la Chiesa, Davide?
2: Occorre talvolta fare dei cambiamenti, anche se possono essere cambiamenti non sempre semplici, non sempre comprensibili di primo acchito. Certamente la struttura delle nostre comunità per molti aspetti è rimasta la stessa, per molti altri invece è mutata. Sicuramente c'è una partecipazione minore anche in termini di volontari che possono dare vita e anima e corpo a queste nostre strutture, e quindi è inevitabile un ripensamento. Piuttosto che il ripensamento avvenga perché non si può più fare a meno, bisogna assolutamente pensare a degli interventi onerosi, non si hanno più idee, eccetera, è molto meglio, quando si può, partire un po' prima con un atteggiamento, diciamo così, proattivo, per cercare di interrogarci insieme come un noi su che cosa possono diventare queste strutture che magari hanno esaurito momentaneamente il loro scopo iniziale, ma sono ancora strutture di una comunità.
0: Certo. In questo senso la Facoltà Teologica del Triveneto e l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Vicenza ha svolto un anno fa un seminario di studio dal titolo Beni della Chiesa e Futuro della Comunità, i cui esiti sono stati pubblicati in un volume di cui abbiamo visto anche poco fa la copertina, in cui si raccontano anche delle buone pratiche, ripensare dei luoghi anche che sono nel cuore di alcune comunità, che però possono in qualche modo ritornare a battere, ritornare a pulsare, ritornare ad essere protagonisti di relazioni tra persone. È così, Davide?
2: Sì, l'anno scorso noi ci siamo interrogati soprattutto su alcune grandi strutture che sono state appunto rimesse in gioco e che sono attualmente operative, quindi sono un grande esempio, però potrebbero sembrare non esattamente replicabili nelle piccole comunità. In realtà sappiamo che non è così, ci sono delle piccole modifiche mentali da fare quando si passa da un bene grande a un bene piccolo, ma alcuni elementi rimangono sempre presenti. Quest'anno, con questo seminario che sta per partire a Vicenza, vogliamo interrogarci esattamente invece e dare voce anche a quelle comunità che si stanno interrogando sull'uso di piccoli beni, beni minori, la canonica senza più il parroco residente, la scuola dell'infanzia che magari nel frattempo è stata chiusa, la piccola sala teatro, eccetera. Perché ci sembra che questa presenza sia quella che effettivamente è più capillare nel territorio e che quindi risponde anche di più in questo momento ai bisogni di piccole comunità che magari sono un po' in questo momento sono diventate un po' marginali, ma che potrebbero invece tornare ad essere ancora una risposta per il territorio stesso.
0: Tommaso Zorzi, allora, responsabile di Villa Angaran San Giuseppe, siamo a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, una villa incredibile, poi abbiamo un servizio che ci racconta anche un po' la storia. Questo era un luogo chiuso che nemmeno gli abitanti di Bassano e del circondario ne conoscevano l'esistenza.
1: Sì, era un luogo principalmente dimenticato, nonostante sia uno dei parchi verdi più grandi del centro storico di Bassano e sia un luogo di grande bellezza. Io stesso, finché non ci sono entrato nel 2015, quando ho iniziato questo processo di riqualificazione, non sapevo nemmeno dell'esistenza del bene. Oggi Villa è qualcosa di diverso e con piacere racconteremo la sua storia.
0: Stiamo già iniziando a vedere delle immagini. A questo punto, visto che ci ha introdotto l'argomento, io andrei a vedere proprio il servizio che abbiamo girato per capire un po' anche la storia di questo bene che è stato riconsegnato alla comunità, a tutta la città e non solo. Vediamo.
3: Villa Angaran San Giuseppe è tante cose oggi, ma è stata una dimora nobiliare, è stata una casa per esercizi spirituali nell'ultimo secolo. Nel 2015 i gesuiti decidono di non vendere il monumento storico e tutti i 6 ettari di parco, ma di affidarlo in comodato d'uso gratuito a 3 realtà sociali del territorio bassanese che si consorziano. Nasce Rete Pictor, ecco, una realtà plurale che in qualche modo comincia ad abitare questo posto. Lo abita attraverso le attività sociali che già faceva e però decide soprattutto che questo posto doveva diventare un posto della città. Un posto aperto al quartiere, un luogo di incontro, un luogo sociale e civico. In Villa oggi abitano 2 realtà sociosanitarie, sono un centro diurno per persone con disabilità grave e una comunità diurna per minorenni adolescenti. Attorno a queste ci sono una serie di attività appunto sociali come le educative domiciliari e tanti altri servizi all'infanzia, all'adolescenza, alle famiglie, però si fanno anche attività culturali e attività commerciali legate alla ristorazione, all'accoglienza turistica, alle attività del verde che ospitano e accolgono percorsi di inserimento lavorativo per persone con storie di svantaggio sociale in accordo con i servizi territoriali.
4: I microlab sono laboratori educativi rivolti a preadolescenti e adolescenti del territorio bassanese. Attualmente sono attivi 17 microlab ed è gestito da un educatore e da un esperto. Sono attivi microlab di ciclofficina, di cucina, un microlab di fabbrique, di falegnameria, un microlab artistico, un microlab di panificazione e pasticceria e poi ce ne sono molti altri. I microlab sono dei luoghi esperienziali, non sono meri fruitori di un servizio, ma sono i veri protagonisti di questa scena. Sono loro che portano appunto delle competenze, che portano delle passioni e chiedono che queste possano essere condivise e possano essere sviluppate insieme. La speranza è che il microlab diventi un dispositivo essenziale riconosciuto all'interno del progetto di ogni singolo adolescente e preadolescente che sta attraversando un momento critico.
5: Sono arrivato qui la prima volta 3 anni fa per partecipare ad alcuni microlab. E dall'anno scorso ho iniziato qui la mia esperienza come servizio civile universale.

0: perché so che questo è un posto in cui si respira un bel clima. E volevo anche provare a restituire qualcosa. Io spero che sempre più giovani possano finire qui e anche prendere soprattutto esempio dal modello di vita che si sta cercando di creare qui dentro.
1: Tommaso Zorzi, cosa significa vedere queste immagini dall'alto, un po' come l'ultima immagine, no? E pensare da dove si è partiti. C'è un ordine religioso che invece di chiudere e vendere pensa di aprire. E adesso che cosa è diventata quella realtà?
2: Adesso Villa è un po' diventata un porto. Anche queste immagini fanno vedere complessità, varietà, ma diversità e possibilità di incontro tra chi generalmente non abita gli stessi spazi. È molto difficile avere un centro diurno con persone con disabilità molto gravi o luoghi per l'adolescenza in costante contatto con la città e con una anche quotidianità ingovernabile in un certo senso. Quindi Villa cerca di mostrare che non solo le vulnerabilità o le fragilità sono dei problemi che la società deve risolvere, ma possono diventare motore di cambiamento per sviluppare una comunità di cura reciproca.
1: Davide Lago, dai religiosi ad una rete di associazioni laiche, che cosa dice alla Chiesa questa conversione?
3: Ma credo che dica che possono cambiare le forme, talvolta possiamo agevolare noi questo cambiamento, talvolta possiamo anche magari subirlo all'inizio, magari con rimpianto di tempi andati, ma al di là delle forme che queste espressioni prendono, in realtà c'è un nucleo centrale che rimane. In fondo queste strutture, penso in questo caso a molti casi di nostre strutture parrocchiali, anche molto piccole, sono state create da persone che ci hanno preceduto e che le avevano immaginate come un presidio territorialmente molto, molto vicino alla gente, capillarmente diffuso, per andare incontro alle esigenze delle persone, per cercare di creare dei piccoli punti di formazione, dei piccoli poli di formazione e per agevolare il legame sociale,
1: Certo.
3: per creare e rinforzare il legame sociale. Credo che questi elementi rimangano. E quindi da questo punto di vista le nostre comunità sono già attrezzate per dialogare utilizzando questo tipo di linguaggio. Poi certo c'è
1: Ripartiamo
3: un
1: da qua.
3: discorso più ampio.
1: E il discorso più ampio lo facciamo dopo la pubblicità. Ripartiamo proprio da qui, continuiamo a raccontare del ripensamento delle strutture ecclesiali in favore delle comunità. Dopo la pubblicità.
4: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
5: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
6: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
7: La marmellata è solo a base di agrumi.
8: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative.
9: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
10: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
5: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
1: Bentornati, stiamo parlando di beni ecclesiali e anche del ripensamento delle strutture, delle tante strutture magari sottoutilizzate che possono essere poi rimesse in circolo per il bene comune, per anche ravvivare una comunità. E stiamo parlando con Tommaso Zorzi, responsabile di Villa Angara San Giuseppe di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, e con Davide Lago. E proprio da Davide Lago vorrei tornare perché eravamo in debito di un discorso più ampio rispetto anche all'approccio di cui stiamo raccontando questa sera. Prego, Davide.
3: Sì, diciamo che quando ci si pone davanti a un bene ci sono tante modalità, no, per affrontare il discorso sul suo utilizzo. Sicuramente i beni che appartengono alle comunità parrocchiali devono essere gestiti sulla base di un'idea di comunità e non possono essere gestiti soltanto, ad esempio, utilizzando metodo di misura di tipo economico, anche se sappiamo che poi le strutture
1: La
3: devono stare in
1: sostenibilità,
3: piedi
1: certo.
3: e quindi anche la sostenibilità è importante. Però certamente queste strutture quando sono state pensate, quando sono state create, pensiamo a strutture che sono nate nel secondo dopoguerra, le nostre piccole strutture delle nostre comunità.

0: comunità, veramente quelle che sono presenti in tutti i piccoli borghi e i piccoli paesi del nostro paese. Sono strutture che fondamentalmente sono state create dai nostri nonni, dai nostri genitori, spesso autotassandosi con giornate di corvée, raccogliendo offerte,
1: Certo.
0: affinché in ogni posto in cui la gente viveva ci fosse uno spazio comune, uno spazio che tutti potessero sentire casa. E io credo che questo elemento possa essere mantenuto anche al di là del variare di alcune formule che possiamo incontrare oggi.
1: Insomma, sono tante le buone notizie che cerchiamo di raccontare questa sera e se pensiamo anche alla scelta, Tommaso, che hanno fatto i gesuiti, no? Anche rispondendo un po' all'appello di Papa Francesco di, insomma, aprire quelle strutture magari sottoutilizzate, aprirle ad un territorio. E adesso quante persone ci lavorano?
2: Oggi in villa ci lavorano circa 150
1: Ecco.
2: persone, ma soprattutto ne sono accolte quasi 700 all'anno in vari percorsi sociali, e questo grazie a quella scelta che non è stata una scelta facile, è stata innanzitutto una scelta audace e che la stessa comunità bassanese all'inizio un po' ha visto con titubanza. Ma poi è stata anche una scelta gentile, perché i gesuiti ci hanno permesso di lavorare con grandissima autonomia. Noi siamo realtà laiche, ma accompagnando i nostri processi senza mai chiedere un certo tipo di rendiconto sulle attività, se non sulla postura verso le persone più fragili, più deboli. Ed è stata anche una scelta poi creativa, perché ci ha permesso di meticciare poi un modo di fare con quello che è la modalità di mettere la persona al centro della compagnia. E oggi Rete Pictor è anche uno degli enti della Fondazione Sant'Ignazio, che è un'opera propria appunto
1: E
2: dei
1: poi vorrei
2: gesuiti.
1: sottolineare il fatto che è un posto bellissimo. L'arte, la storia di un luogo che racconta le precedenti generazioni, anche nobiliari, mi viene da dire, che adesso ospita quello, insomma, anche centri diurni, persone magari vulnerabili. È bella questa cosa.
2: E anche concerti e anche attività per l'infanzia, quindi momenti di svago, di creatività e di incontro per tutte le persone, proprio perché bellezza e vulnerabilità non sono in contrasto tra di loro. La bellezza non è il lusso, non è la ricchezza, ma la bellezza è ciò che Dante diceva: attraverso gli occhi appunto ci muove il cuore. È qualcosa che ci permette di cambiare, di vedere il mondo in maniera diversa. Sebbene, come diceva poi il storico dell'arte Salvatore Settis, non c'è bellezza senza responsabilità e senza storie. Quindi sta a noi dopo curare, generare e farci a nostra volta contaminare dalla bellezza.
1: Davide Lago, vorrei tornare un po' sul corso che sta per partire, ripeto il nome, il titolo, Beni ecclesiali e futuro delle comunità, analisi delle ricadute pratiche nella gestione dei beni immobili comunitari. A chi è rivolto? Diamo un po' le coordinate anche di questo percorso.
0: Si svolgerà nei locali dell'ISTRA, dell'Istituto di Scienze Superiori di Scienze Religiose di Vicenza, e quindi è rivolto in prima battuta agli studenti dell'Istituto, ma in realtà da subito è stato aperto a tutte quelle persone che per varie questioni, per questioni anche di ministero, per esempio, o di servizio nelle nostre parrocchie, hanno compiti di responsabilità relativamente ai beni. Pensiamo ai membri dei consigli per gli affari economici. E quindi tra gli iscritti ci sono laici, ci sono presbiteri, e il tentativo è proprio quello di mettere insieme voci anche diverse che possano far emergere quel tentativo di discernimento che sarà guidato anche dall'ascolto diretto di alcuni casi virtuosi che in qualche modo sono già operativi e che potranno aiutarci in questo percorso appunto di discernimento. L'importante adesso è, in questo caso, nel corso che partirà domani, è concentrarci su beni piccoli, perché questo può diventare uno strumento in più da aggiungere ai casi che già abbiamo raccontato, e il caso di Villa Gran San Giuseppe è eccezionale da questo punto di vista, casi che possono essere effettivamente presi a modello anche da comunità molto più piccole, che magari hanno forze minori, ma che si interrogano e non rinunciano a pensare che alcune strutture possano diventare un tetto per dei servizi offerti a fasce della popolazione che magari hanno dei bisogni che sono ancora inespressi. Penso agli anziani fragili, penso a iniziative di sostegno alla genitorialità e alle famiglie. Sono tutte realtà che spesso manifestano delle esigenze, le nostre comunità, gli enti locali, il terzo settore, queste esigenze le conoscono bene, noi le conosciamo bene, talvolta ci sono delle proposte, messe in cantiere e qualche volta manca il tetto. perché queste proposte trovino casa. Ecco, credo che alcune di queste nostre strutture potrebbero diventare un tetto per queste proposte di servizio, che ci aiutino a fare comunità, che ci aiutino a prenderci cura gli uni degli altri.
1: Che è un po' di fatto quello che state facendo e state portando avanti a Villangarana.
2: O che ci stiamo provando. Poi venite a trovarci e vediamo, insomma, se le cose cambiano. Non è niente di fisso, l'evoluzione è costante, il bosco cresce e la villa continua ad essere aperta alla città di Bassano. E non solo.
1: Grazie, grazie per il vostro racconto, grazie per essere stati con noi. Un saluto anche a tutto il popolo di Villangarana San Giuseppe, che salutiamo appunto dai nostri studi qua. Grazie a Tommaso Zorzi e grazie a Davide Lago. E buon cammino anche con questo nuovo corso che state portando avanti come Facoltà Teologica del Triveneto e come Istituto Superiore di Scienze Religiose di Vicenza. Grazie per essere stati con noi. Noi torniamo domani sera con un'altra puntata in cammino, sempre a partire dalle 19:30. A presto e buona serata.

0: Mentre l'auto ci porta dall'aeroporto al centro della città, Lima sfreccia davanti ai nostri occhi. Ecco dunque cosa è diventata quella che era considerata la splendida capitale delle colonie spagnole. Autobus sgangherati e sovraffollati, camion e auto che sfrecciano velocissimi, code interminabili. Un traffico caotico, disordinato e imprevedibile parla del vero volto della capitale del Perù, un tempo sfarzosa metropoli, specchio della potenza e della ricchezza della Spagna. Plaza de Armas, in tutta la sua bellezza, ricamata dai suoi palazzi, dai suoi monumenti, dalle chiese e dalle cattedrali che testimoniano l'anima profondamente cattolica della città, rappresenta tutto ciò che rimane dell'antico splendore coloniale. Le piazze, le grandi strade di Lima, ci parlano di una storia antica, iniziata con le popolazioni pre-incaiche, passata attraverso il dominio Incas fino alla colonizzazione spagnola. Le sue vie sovraffollate, piene di gente, di venditori ambulanti e costellate da una miriade di negozi, rappresentano il volto truccato di questa città, un volto che si è fatto bello per i turisti o per assecondare le esigenze politiche dell'attuale presidente. Basta poco per capire che l'antico splendore del passato, in realtà, è solo un lontano ricordo. I mercatini. Quelli si incontrano un po' ovunque, caratteristici e particolari, sono lo specchio fedele della composizione multietnica della città. In giro per le strade si muove un mondo variegato, fatto di suoni, forme e colori, di creatività, fantasia e passione. La fantasia di chi si inventa lavori precari per poter sopravvivere, di chi ogni giorno deve inventare qualcosa per combattere con la miseria.
1: Quello che vedete alle mie spalle è il quartiere Miraflores, uno dei quartieri più ricchi della capitale peruviana. Nella capitale per le vie si nota fortemente il contrasto tra ricchezza e povertà, un contrasto che abbiamo potuto notare in tutte le capitali dei paesi del Sud America. Un altro aspetto che distingue questa città è il cielo plumbeo, un cielo coperto dalle nuvole per 9 mesi l'anno.
0: Un missionario salesiano ci accompagna e ci mostra il volto drammatico di una città sull'orlo del collasso.
2: Si può dire che la metà di Lima è fatta così, inconclusa. Molte di queste proprietà sono state occupate abusivamente, no? Sono state invase. E la condizione di questa gente è molto, molto precaria, perché alcuni di loro lavoravano nelle costruzioni. Purtroppo la costruzione è andata giù, altri lavorano come venditori ambulanti, hanno piccoli negozietti, qualcuno lavora in qualche fabbrichetta, però adesso è molto difficile per loro poter avere una posizione stabile col minimo per poter vivere.

0: Lima è una città ricoperta da un numero sterminato di baracche che si arrampicano sulle brulle colline alle spalle della città e si estendono ad una velocità impressionante ogni giorno. Li chiamano i pueblos jóvenes, popoli giovani. Nessuno sa quante siano esattamente le persone che vivono in queste baraccopoli fatte di capanne poverissime. Qui manca tutto, anche l'eucaliptus.
1: Questa è una delle baraccopoli che raccoglie un numero imprecisato di persone. Vivono in condizioni direi disperate, nessuna norma igienica, nessun servizio. Le case sono costruite con pezzi di legno, arrangiate, ci sono anche degli improvvisati negozi come potete vedere. Adesso ci stiamo avvicinando della gente e cercheremo di chiedere a loro quali sono le loro condizioni di vita, come stanno.
0: Avevamo bisogno di case perché abitavamo precariamente, in stanze affittate. Ci siamo uniti in un gruppo di circa 50 persone e dal momento che questo terreno era libero abbiamo deciso di occuparlo. Dopo un mese ci hanno detto che questo posto aveva un proprietario. Allora abbiamo dovuto affrontare una causa in tribunale che è durata 3 anni.
2: Di che cosa vivete?
0: In sé la popolazione non ha un lavoro fisso. Alcuni lavorano qui nel campo, altri fanno i muratori. Nessuno ha un lavoro fisso.
2: Quali sono le vostre necessità più urgenti?
0: Il bisogno più urgente che abbiamo sono le fognature.
3: Dovremmo trattarci come fratelli, vero? Dove stiamo andando a finire? Qui basta poco per morire, basta scivolare in questa fogna, oggi o domani può toccare a me. Nessuno è libero di niente, signora, siamo liberi solo di morire.
4: Ci sono molte zanzare, molti insetti. Per i bambini ci vorrebbe più cura, più igiene. La verità è che ci vorrebbe una fognatura.
3: Con tanti sacrifici abbiamo costruito questa casa. Adesso voi ve ne andate con la vostra bella macchina. Ma ti piacerebbe, gringo, vivere qui al mio posto? Dimmi, ti piacerebbe?
0: Manca l'istruzione. Questi bambini non hanno neppure un locale sano in cui andare a scuola. Hanno soltanto una baracca di legno e terra. La città è divisa in 49 distretti, ha una popolazione che ha ormai superato i 9 milioni di persone ed è in continuo e irrefrenabile aumento, anche perché la gente, alla ricerca di un lavoro, abbandona i villaggi degli altopiani per concentrarsi in città. A Lima vive circa un terzo dell'intera popolazione del paese. Circa il 50% della gente, secondo stime ufficiali, vive in condizioni di povertà estrema. I peruviani sono una popolazione giovane, quasi la metà degli abitanti di questo paese ha meno di 20 anni. Qui l'analfabetismo raggiunge livelli gravissimi. Tra povertà ed ignoranza, a Lima, chi paga lo scotto di questa situazione drammatica sono i bambini e i giovani.
1: Che letto nome?
5: Come ti chiami?
6: Mi chiamo Efraín.
1: Quanti anni hai?
6: 12.
1: Che va a comprare? Cosa ti compri con quello che guadagni?
6: Li do a mia mamma per comprare da mangiare. Da mangiare per i miei fratelli.
1: Ma chi lavora nella tua famiglia?
6: Mio papà.
1: Hai tempo per giocare?
6: A volte. Quando vado a scuola durante l'ora di ricreazione, verso le 10 di sera.
1: Cosa ti piacerebbe fare da grande?
6: Il meccanico. Per riparare le auto e così aiutare mia mamma.

0: Questa è la notte di Lima, una notte inquietante, piena di luci, ma soprattutto piena di ombre. Qui, nei vicoli bui, tra il rumore di un traffico indifferente, esiste una realtà di cui non si vuole parlare, perché simbolo della mancanza e degli squilibri di questa società. È la realtà che questa notte, armati solo della nostra telecamera, stiamo andando a cercare, e ciò che vogliamo mostrarvi. È la vita disperata e crudele dei ragazzi di strada. Qui a Lima li chiamano los pirañitas.
1: È quasi mezzanotte, le immagini che avete appena visto testimoniano una realtà crudele, una realtà che vediamo, che abbiamo incontrato per le vie di questa città, la realtà dei pirañitas, giovani che lasciano le loro case e vivono di notte per le strade, dormono sdraiati su panchine, vivono di espedienti, di furti, si drogano. Questa è una realtà crudele che affligge Lima e che soprattutto testimonia il disagio di questi giovani che in questa città non hanno ancora un luogo in cui vivere.
2: El 14 de febrero del año 1993 fue una noche bastante
3: Il 14 febbraio del 1993 è stata una notte molto difficile, perché tutti i ragazzi della strada che si riunivano nella piazza Bolognesi erano inseguiti dalla polizia. L'obiettivo era quello di arrestarli. Io stavo guardando la strada dalla finestra del secondo piano. Quello che stava accadendo non era giusto. Sapevo che i ragazzi sarebbero stati portati in commissariato, dove li avrebbero maltrattati, picchiati. Allora aprì il portone della nostra casa parrocchiale e i ragazzi entrarono per nascondersi. Fu grazie a questo episodio che io riuscì a conquistare un poco della loro fiducia.
2: Uno ganò un poco del corazon di ellos per averles hecho este favor.
3: Da allora i ragazzi iniziarono a venire alla casa, si dava loro il cibo, potevano restare a dormire la notte anche solo sul pavimento, qui erano al sicuro.
4: Io non abito con mio padre e neppure con mia madre. Mio padre è come se non l'avessi mai conosciuto. Con mia madre sono vissuto solo fino a 9 anni. Dopo ho avuto problemi e sono andato a vivere per strada. Sulla strada ho trovato degli amici e con loro ho vissuto vendendo caramelle e pulendo macchine. Poi ho trovato altri amici e loro mi hanno insegnato a fare altre cose. Ho vissuto per strada da quando avevo 9 anni. Sono anche stato in altre case di accoglienza, ma non mi sono abituato. Così sono tornato sulla strada. Al mattino iniziava il nostro giro. Vedevamo le donne con le loro borse e le derubavamo, perché a volte non avevamo nulla da mangiare. E così facevamo ogni giorno.
5: Y así paramos durante todo el día.
2: La mayor dificultad que encontramos a veces es
3: Le maggiori difficoltà sono legate alla loro età, 13-14 anni. A quest'età i ragazzi iniziano a chiedersi perché la loro famiglia è così, perché una madre

0: Si è suicidata perché un padre è in carcere, perché una madre si prostituisce. Inoltre si accorgono di non avere nessuno su cui contare. Fino a quando hanno 8-10 anni e per le strade chiedono una mancia alla gente, riescono a ottenerla. Ma i ragazzi di strada, los piranitas, di 14-15 anni, per la società non rappresentano più un problema, ma una minaccia. Allora invece di aiutarli li accusano, li denunciano, li calunniano. Praticamente succede sempre la stessa cosa. Entrano in carcere e dopo due giorni sono fuori. Non c'è una proposta sociale né a livello locale né a livello nazionale.
1: Serio.
2: Dinanzi a tutto ciò, i salesiani di Don Bosco cercano con tutte le loro forze di offrire a questi giovani una risposta concreta che, unita ad un progetto educativo e pastorale integrale, possa essere fonte di speranza e di rinnovamento per la gioventù di questo paese. Nel cuore di quel formicaio che è Lima, dove la criminalità e la tossicodipendenza, i furti e gli omicidi sono all'ordine del giorno, i ragazzi di strada hanno un posto dove andare quando cercano un sostegno materiale e morale. È una casa salesiana, una casa aperta a loro. Qui trovano una famiglia, qui hanno la possibilità di crescere, di vivere, di studiare, di costruirsi un futuro. La porta è sempre aperta e ogni volta che un figlio entra nella casa di Don Bosco è un giorno di festa.
0: Ci siamo posti il problema di occupare il loro tempo libero attivando iniziative sportive, organizzando passeggiate, però ci stava molto a cuore anche la loro preparazione professionale. E allora abbiamo iniziato a cercare dei laboratori dove potessero prepararsi per il lavoro. E così stiamo lavorando e migliorando sempre di più l'esperienza. Adesso abbiamo 30 ragazzi che vivono come interni in una casa che abbiamo adattato per loro, perché prima era un deposito. Hanno due stanze dove fanno i compiti e si riuniscono, e una dove dormono.

Questi sono i missionari salesiani, padri a tutti gli effetti. Padri che la notte escono a cercare i ragazzi che non sono ancora rientrati, che si arrabbiano e strillano perché non sono stati ascoltati, che si preoccupano, che perdonano, che amano. Ci hanno detto, i giovani, i ragazzi, i più poveri, i più soli, i più emarginati, sono la nostra missione, sono la nostra parte migliore. Loro sono i nostri figli, i figli di questo mondo, sono il futuro, il 2000 che è ormai arrivato e che chiede proprio a questi ragazzi di essere costruito.

0: Dimmi il fatto di Santa Rita.
1: A me Santa Rita mi protegge. Quando le cose non vanno bene, quando vedo che in casa manca il necessario, io mi inginocchio e prego. Uè, io tengo pure una figurina di Santa Rita,
0: Ah, sì?
1: Ma mi inginocchio veramente quando sono sola e ci parlo.

0: Giovanni Paolo II, durante un pellegrinaggio in Umbria, disse che c'era un trittico ideale, il trittico ideale dell'Umbria, fatto da San Benedetto da Norcia, San Francesco d'Assisi e da Santa Rita da Cascia. Rita da Cascia è come la sorella minore, chiamata anche la perla dell'Umbria, anche perché il suo nome è il diminutivo di Margherita, e Margherita vuol dire perla.
1: Santa Rita da Cascia è una delle figure della santità più venerate ed invocate in Italia e nel mondo cattolico. Sia per i tanti miracoli ottenuti rivolgendosi a lei, che per la grande testimonianza di umanità offerta dalla storia della sua vita. Questo perché Rita è una donna vera, prima ancora che una santa. Moglie, madre, vedova e poi anche religiosa di clausura. Il suo grande carisma è oggi particolarmente attuale, in quanto ripropone con forza la presenza della donna nel mondo come fonte di pace e di salvezza per gli uomini e tra gli uomini.
2: Mia madre ha scelto Santa Rita perché, sì, lei era molto, molto devota a Santa Rita e aveva anche promesso che se papà fosse tornato appunto salvo dalla guerra, lei si sarebbe fatta la camminata a piedi fino al santuario. Io poi più avanti nella vita, è la santa degli impossibili, per cui ci avevo provato a chiedere un piacere grande a Santa Rita. E forse per quello non mi è stato accordato il piacere, perché io sono andata in macchina da Santa Rita, non ci sono arrivata a piedi.
0: Ecco, ed è importante chiedersi perché Santa Rita è così amata. La Chiesa ha in qualche modo tardato a riconoscere ufficialmente la santità di Rita, perché l'ha canonizzata solo nel 1900, però il culto, la devozione popolare è stata inarrestabile fin dall'inizio, i miracoli si contano a centinaia. E perché, questo perché? Perché la gente, soprattutto io credo le donne, ma nel senso più bello della parola, si sono riconosciute in Rita. Rita è stata la ragazza piena di ideali vocazionali giovanili, poi è stata la donna sposata anche con una certa problematicità e una certa sofferenza per il carattere del marito, poi la mamma che ha saputo educare e far crescere bene i figli, poi è stata la donna che ha sperimentato la sofferenza per la morte del marito, la vedovanza, poi finalmente la consacrazione, l'offerta a Dio e l'ascesa mistica. Ecco, è tutto questo. Le dà al popolo cristiano una facilità verso l'identificazione.
2: La santa degli impossibili ha fatto altro per me e ha fatto in modo probabilmente che io potessi crescere mia figlia e oggi mio nipote in modo sereno, in modo tranquillo. E per cui forse, come si dice nella vita, no? Si è chiusa una porta, si è aperto un portone, non lo so, non so che dire. Fatto sta che Santa Rita per me rimane la santa più importante della mia vita. Mi legano a lei le rose. Io sul mio terrazzo, per esempio, ho voluto tante rose profumate proprio per ricordare Santa Rita. E mi fa sempre tenerezza quando penso a mia mamma che ragazzina aveva promesso a Santa Rita la sua camminata fino al santuario purché papà tornasse vivo dalla guerra.
3: Mio cuore, tu stai soffrendo.
4: Margherita Lotti, detta familiarmente Rita, nasce nel 1381 a Rocca Porena,

piccolo paese di montagna nel cuore di Cascia, in provincia di Perugia. Della prima parte della sua vita e della sua famiglia non si sa molto, se non che il padre pare fosse un pacere, una sorta di giudice di pace dell'epoca, e che i genitori, entrambi molto religiosi, erano piuttosto anziani. Proprio per questo, preoccupati del futuro della figlia, vollero che si sposasse giovanissima, probabilmente

0: Il marito, Ferdinando Paolo Mancini, era un nobile molto conosciuto in città per il suo carattere forte e impetuoso, facile a diventare rissoso e violento. Così lo descrive un antico biografo della santa.
1: Era un uomo ben disposto e di civile aspetto, ma aspro, rigido, risentito, dedito alle armi, alla sensualità e, in poche parole, poco buon cristiano.
2: Quando però tutto sembra che ormai si sia compiuto vocazionalmente, ecco, il marito viene ucciso in un agguato, perché i torti o il male, diciamo, di prima certamente non è stato dimenticato.
1: In quel periodo storico, il territorio di Cascia, che era allora una piccola repubblica di circa 16.000 abitanti, era caratterizzato da continui scontri armati. Come avveniva in gran parte d'Italia, la lotta era tra i Guelfi, sostenitori dello Stato Pontificio, e i Ghibellini, che parteggiavano invece per l'imperatore. A questa guerra civile si aggiungevano però, altrettanto violente e sanguinose, le guerriglie locali tra i clan familiari e quelle di natura sociale, tra nobili e plebei. Ferdinando Paolo Mancini, forse perché coinvolto nelle lotte politiche del tempo, o forse invece perché convinto e convertito dalla moglie, se ne stava staccando. Viene ucciso in un agguato senza testimoni, a qualche chilometro da casa, a metà strada fra Cascia e Rocca Porena.
2: Qui comincia la vicenda di Rita, proprio nel momento in cui aveva toccato la gioia, la felicità familiare. Ci sono anche due bambini, due ragazzi ormai, due gemelli. Ecco, e Rita si trova precipitata di nuovo in un mondo di violenza. È un tempo in cui le faide familiari sono, diciamo, quasi necessitate dall'interno. L'uccisione di Paolo Mancini vuol dire che la famiglia avversaria ha deciso la distruzione di tutta la famiglia, quindi sono a rischio anche i figli. Dall'altra parte ci sono i figli che hanno il dovere, secondo la mentalità del tempo, di vendicare il padre.
3: Dove vai quando poi resti solo?
0: Per Rita, la morte del marito non fu solo un grandissimo dolore, ma anche l'inizio di un'angosciosa preoccupazione. Si sapeva infatti che gli assassini volevano eliminare l'intera stirpe dei Mancini, mentre nella sua stessa famiglia i cognati avevano giurato di vendicarne l'uccisione, coinvolgendo nella vendetta anche i suoi figli, ormai quindicenni.
3: Ed allora solo oggi non patetico più.
0: Queste sofferenze furono invece, per Rita, l'inizio di una crescita spirituale, un abbandono alla volontà di Dio, che cancellava ogni odio e la rendeva capace di perdono. In un'epoca in cui le lotte fratricide e le faide erano socialmente accettate e approvate, ebbe il coraggio di lottare per fermare la vendetta e scegliere la pace. In occasione del centenario della sua elevazione agli altari, Papa Giovanni Paolo II disse di lei:
1: la Santa di Cascia appartiene alla grande schiera delle donne cristiane che hanno avuto significativa incidenza sulla vita della Chiesa, come anche su quella della società. Rita ha ben interpretato il genio femminile. L'ha vissuto intensamente sia nella maternità fisica che in quella spirituale. Ricordavo, nel sesto centenario della sua nascita, che la sua lezione si concentra su questi elementi tipici di spiritualità: l'offerta del perdono e l'accettazione della sofferenza, non già per una forma di passiva rassegnazione, ma per la forza dell'amore verso Cristo.
2: Quando poi Rita si accorge che la pressione sociale, chiamiamola così, è troppo forte, che i figli sono ormai incamminati nella strada del dovere di vendicarsi, oltretutto a quel tempo non veniva quasi nemmeno considerato peccato, era proprio un dovere. E allora Rita offre i figli a Dio, dice, piuttosto che diventino cattivi.

0: cattivi, diventino violenti, diventino come io non li ho voluti, non li ho educati, io li restituisco a te. Ecco, e questo è un episodio molto delicato della vita di Rita. Sappiamo che nel corso di una pestilenza, l'anno dopo, ecco, i figli muoiono.
1: A 36 anni, già tragicamente colpita come moglie e ora di nuovo come madre, Rita rimane sola. Intravede però quale potrà essere la sua nuova strada per arrivare a Dio. È il convento, quella scelta di una vita religiosa che già aveva desiderato prima che i genitori la spingessero al matrimonio. Si rivolge quindi al monastero di Santa Maddalena di Cascia, chiedendo di essere accolta fra le religiose agostiniane, ma inutilmente non viene accettata.
0: Altri anni diciamo nel mondo, e riesce a pacificare la sua famiglia, pacificare la famiglia degli uccisori del marito, riesce a riportare col suo perdono, ma anche con la sua bontà, con la sua tenerezza, riesce a ritessere i legami. A quel punto le porte del monastero si aprono per lei.
2: Secondo la tradizione popolare, l'ingresso di Rita in convento avviene in modo miracoloso. Sono i suoi santi protettori, San Giovanni Battista, Sant'Agostino e San Nicola da Tolentino, ai quali rivolge ogni giorno le sue preghiere perché l'aiutino a vincere la ritrosia delle monache, che una notte le appaiono e la portano al di là del muro, dentro il monastero. Finalmente Rita viene accettata nel monastero. Pare che ciò avvenga soltanto dopo che la santa, riprendendo l'antico ufficio di pacere di suo padre, riesce a ottenere la riappacificazione pubblica tra i fratelli del marito e i suoi uccisori, posta come condizione dalle suore. Così, il mattino dopo, le suore la trovano in preghiera nella chiesa del monastero e finalmente l'accettano come loro consorella.
0: Le monache se la ritrovano consorella quasi, diciamo, per una scelta del cielo. Sono tradizioni popolari, ma indicano come la gente vede il destino di l'ideale di vita, il destino di una persona.
3: Molti accorrono qui perché bisognosi di speranza, e Santa Rita non è solo donna di pace, ma anche di speranza. Tutti si sentono ascoltati da lei, anche perché lei ha vissuto tutte le esperienze che una persona può vivere. È stata giovane donna, è stata sposa, è stata madre, è stata vedova, è stata monaca. E quindi tutti si sentono ascoltati, capiti da lei, e quindi tanti vengono a deporre i loro affanni nel suo cuore e ripartono davvero forti, rinvigoriti, forti nella fede, nella speranza, e anche più aperti ad amare, ad accettare anche le loro storie dolorose.
0: In monastero Rita può finalmente vivere quello che fin da ragazza aveva desiderato, aveva imparato. E c'è un racconto molto bello che dice che il giorno in cui Rita in una chiesa aveva sentito la famosa frase del Vangelo dove Gesù dice: io sono la via, la verità, la vita, aveva meditato e aveva concluso, il cronista dice, capì che se Gesù era la via non poteva camminare se non in Lui, se Gesù era la vita non poteva vivere senza di Lui, se Gesù era la verità non poteva nulla credere se non il suo Gesù. Ecco, in monastero Rita comincia a vivere di questa tenerezza verso il Signore Gesù. I termini antichi sono: era da Gesù, era svisceratissimamente amata, e lei sempre lo teneva tra le sue braccia. Questo è il linguaggio che usano le cronache antiche.
1: Molto noti sono i fatti miracolosi avvenuti nei 40 anni che Rita passa nella clausura del monastero, fino alla morte. Il primo avviene a pochi giorni dal suo ingresso, quando la madre badessa le chiede, per obbedienza, di annaffiare una pianta seccata da tempo che prodigiosamente rifiorisce.

0: Il più conosciuto è quello della spina. Un giorno, nel 1432, mentre è in contemplazione davanti al crocifisso, una spina della corona del Cristo si stacca e le si conficca nella fronte, producendo una profonda ferita che non guarisce più.
1: Si sentì colpita da una spina proveniente dalla corona di Cristo. Era il modo con cui il Signore le volle partecipare il mistero della sua sofferenza salvifica. Questo significò per Santa Rita avere per 15 anni il foro di questa ferita che continuava a sanguinare e si tramutava in piaga.
2: È come se questo amore, questa immagine amata che si imprime nel cuore, nell'anima, risale quasi fino con una necessità di manifestarsi e di manifestarsi anche nel corpo. E allora Rita verrà sempre raffigurata con la sua ferita, sulla fronte. E questo miracolo della spina ci riporta proprio al tema dei miracoli di Rita. Durante la sua vita i miracoli non sono tanti, ma hanno tutto il tono della tenerezza. Si racconta il miracolo delle api bianche che al momento della nascita quasi, diciamo, si affollano sulla culla della bambina, vengono cacciate da un contadino che si è ferito alla mano, le api si posano sulla mano e la mano guarisce. Poi si dice anche che prima di morire un altro sciame di api nere, questa volta, si avvicina a Rita, e queste api sono di una razza particolare perché non hanno alveari, non fanno miele, però risiedono soltanto in questi diciamo, buchi del muro del monastero, si vedono anche oggi. Ecco, poi c'è i miracoli degli ultimi momenti della vita, quando Rita chiede a una sua amica che viene dal paese, da Roccaporena, di portarle una rosa del suo orto, ma è il tempo, in cui le rose ancora non fioriscono, e non ci sono e chiede anche che le portino due fichi, sempre del suo giardino, e questa rosa viene trovata, questi fichi vengono trovati maturi oppure fiorite e maturi al tempo giusto, e Rita può ricevere quest'ultima dolcezza, ecco, dei suoi ricordi di infanzia.

0: L'altro suo attributo sono le rose, sia quelle della pianta seccata che innaffiata da lei era rifiorita, ma anche quelle trovate fuori stagione nel suo orto, insieme ai fichi maturi che aveva desiderato poco prima di morire. Le api ricordano invece lo sciame che si era posato sulla culla di Rita bambina, mentre il flagello e la corona di spine evocano la sua intensa partecipazione alla passione di Gesù. Il libro di preghiere vuole indicare non solo la sua religiosità, ma anche l'educazione ricevuta dai genitori che le avevano insegnato a leggere e scrivere, un fatto non comune per le donne del tempo. Talvolta la santa è anche rappresentata accompagnata dai suoi tre patroni, San Giovanni Battista, Sant'Agostino e San Nicola da Tolentino.
1: Se i miracoli non sono così abbondanti nella vita di Santa Rita, invece la storia della devozione a Rita è piena di miracoli. Tutti sanno che è chiamata la Santa degli Impossibili. Perché? Perché è come se la gente dicesse a Rita: tu che hai sperimentato tutto nella tua vita, tu che sei stata una ragazza piena di ideali e che poi hai avuto un matrimonio difficile e che poi hai avuto il tormento della morte, della sofferenza della morte del marito e che poi ti sei vista morire anche i figli e poi finalmente hai realizzato la tua vocazione e poi sei cresciuta, ecco così, in questa santità, in questo amore di Dio, tu puoi capire. E quindi quello che noi dovremmo dire è impossibile, sappiamo che non è impossibile a Dio e quindi non è più impossibile se tu lo chiedi.

0: Secondo un sondaggio sulla religiosità degli italiani, dopo Sant'Antonio di Padova, Rita è il santo a cui i credenti si rivolgono con più fiducia. È la patrona dei casi più disperati, in particolare di quelli connessi con la vita matrimoniale.
1: Santa Rita è una delle sante più amate e popolari nel mondo e anche di internet. Su santiebeati.it noi misuriamo i click dei visitatori ed è proprio lei ad essere la più cliccata tra le figure femminili. Di Santa Rita prendiamo il modello di santità perché è stata una donna che ha vissuto le difficoltà e le tragedie del suo tempo, le lotte fratricide e le faide familiari in cui è stata coinvolta e in cui lei però si è opposta con coraggio, ha lottato perché non si ripetessero le vendette e quindi ci dà il modello di una donna molto determinata che vuole portare avanti nel mondo e lottare per la giustizia, per la pace e per un mondo migliore.
2: Ma non mi importa.
0: È una devozione popolare iniziata in Umbria fin dal 1400, quando Rita era ancora in vita, e da allora sempre più diffusa in tutto il mondo. È giunto fino a noi il documento con cui il vescovo approva il suo culto e anche un ritratto autentico, con in mano la spina, sul primo sarcofago in cui fu messo il suo corpo, conservato nel monastero.

0: Nonostante i molti miracoli che gli furono subito attribuiti, la sua canonizzazione ha però avuto un cammino ufficiale molto lento. È stata infatti beatificata solo 180 anni dopo la morte, nel 1626. La proclamazione della sua santità, poi, è avvenuta addirittura dopo ben 453 anni, nel 1900, con Papa Leone XIII. E solo nel 2000, Santa Rita è entrata a far parte del calendario universale della Chiesa Cattolica.
1: Santo, santo, santo.
0: Il 10 febbraio 1982, in una lettera all'arcivescovo di Spoleto e vescovo di Norcia, Giovanni Paolo II scriveva:
1: santo, santo.
2: Perché Rita è santa? Non tanto per la fama dei prodigi che la devozione popolare attribuisce all'efficacia della sua intercessione presso Dio Onnipotente, quanto per la stupefacente normalità dell'esistenza quotidiana, da lei vissuta prima come sposa e madre, poi come vedova e infine come monaca agostiniana. Davvero Rita è ad un tempo la donna forte e la vergine saggia, delle quali ci parla la Sacra Scrittura, che in tutti gli stati di vita indica, e non già a parole, quale sia la via autentica alla santità, come se quella fedele di Cristo fino alla croce.

0: Dimmi il fatto di Santa Rita.
1: A me Santa Rita mi protegge. Quando le cose non vanno bene, quando vedo che in casa manca il necessario, io mi inginocchio e prego. Uè, io tengo pure una figurina di Santa Rita,
0: Ah, sì?
1: Ma mi inginocchio veramente quando sono sola e ci parlo.

0: Buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Ebbene, oggi una puntata molto ricca di argomenti che riguardano la nostra e la vostra salute. Inizieremo parlando di menopausa. Ebbene sì, l'alimentazione può diventare, anzi è uno strumento terapeutico. Vi diremo noi esattamente quali sono i cibi, esattamente anche come si deve fare l'integrazione. Ed ancora parleremo della salute del nostro fegato, un organo fondamentale. Parleremo anche di novità per quanto riguarda il fegato grasso ed ancora parleremo di problemi posturali, soprattutto ad una certa età. Vi faremo vedere in diretta, abbiamo un macchinario d'ultimissima generazione qui in studio per analizzare la postura e per evitare possibili e probabili fratture. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
2: Ti stai divertendo perché a te friggere piace?
3: Effettivamente mi piace.
1: No. Alla fine non è difficile, no? Con la zapatta va?
4: La telecamera va bene
1: ecco,
4: qua.
1: Idee a profusione.
5: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
6: Buongiorno!
7: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
8: Siamo nel cuore di Cascia.
9: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
10: Sono in movimento continuo le nostre maestre infioratrici.
11: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
12: Vi faccio una bella fotografia.
5: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Ebbene, oggi parliamo di menopausa. La menopausa non è una malattia, è un periodo fisiologico della donna, beh, una rivoluzione, chiamiamola così, biologica. Beh, lo vediamo, cambia il nostro corpo, cambiano i ritmi metabolici. E beh, però l'alimentazione diventa uno strumento terapeutico. In che modo? Come dobbiamo cambiare il nostro stile di vita? Ci dirà tante cose la dottoressa Deborah Tognozzi, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno, grazie.
0: Biologa, nutrizionista. Grazie. Allora, io ho iniziato dicendo che non è una malattia, però ovviamente il cambiamento del nostro corpo ci butta un po' giù. Nel senso che magari arriviamo, immagino vengano da lei un sacco di pazienti e le dicano dottoressa non mi riconosco più, però possiamo correggere, no?
1: È qualcosa. Una frase che mi sento dire moltissime volte, cioè arrivano le pazienti e mi dico non riconosco più il mio corpo, mi vedo cambiata, effettivamente c'è un cambiamento, no? Che avviene chi più chi meno. Si può anche prevenire molto, no? Nel senso che se si lavora bene con l'alimentazione e tutto quello che andremo a vedere dopo, ancor prima della menopausa, questo avviene con una morbidezza, questo cambiamento, non certo. È così repentino, però certamente il cambiamento c'è, l'accumulo di adipe avviene in punti diversi, anche chi prima accumulava nella parte dei fianchi, delle cosce, poi dopo iniziamo a prendere sul punto vita, sotto le braccia, dietro la schiena, quindi c'è questo cambiamento e quindi mi sento dire non mi riconosco più, mi aiuti.
0: Certo, ovviamente il cambiamento anche estetico conta molto, sì. No? Oggi però insomma tutto questo può essere superato, noi abbiamo parlato anche molte volte con endocrinologi, con ginecologi, perché insomma oggi grazie anche alla terapia ormonale sostitutiva molte di questi problemi possono essere superati in maniera molto facile. Però dottoressa, non c'è, cioè, lo dobbiamo dire, anche le esigenze nutrizionali però cambiano. No,
1: sì, questo cambiano perché proprio con la variazione ormonale, il calo estrogenico, ma non solo, anche del progesterone e degli ormoni in generale, cambia anche il nostro metabolismo, quindi abbiamo quello che è definito un po' un rallentamento, che poi non è una definizione prettamente giusta, corretta, però cambiamo, quindi anche da un punto di vista proprio di il tempo che ci mettiamo per bruciare quelle che sono le calorie che assorbiamo, ma la tipologia di alimenti, dobbiamo comunque andare a portare delle modifiche nella nostra alimentazione.
0: In che modo? Quali sono queste modifiche?
1: Allora, le modifiche sono quelle, intanto siccome cambia il metabolismo degli zuccheri e dei grassi, quindi dobbiamo andare a scegliere degli alimenti che abbiano dei carboidrati e quindi dei cereali che hanno un basso indice glicemico. Dobbiamo assumere gli zuccheri il meno possibile, che non vuol dire togliere completamente i carboidrati, ma vuol dire fare una scelta più consapevole, più attenta, e quindi bisogna insegnare alle donne quali sono dei grassi buoni, quindi ridurre quelli che sono i grassi saturi, perché poi con la menopausa si va incontro all'aumento del colesterolo molto spesso, e poi quelle che sono le fonti quindi di grassi buoni, di omega 3, il pesce, vitamina D, calcio, zinco e gli alimenti un po' energizzanti che ci danno insomma un po' di
0: sì, perché molte donne poi, insomma, si buttano anche molto giù, no? Anche a livello psicologico, anche a livello, insomma, sono anche molto irritabili, ecco, diciamo così. Allora, quali sono? Andiamo molto sul pratico, perché noi vogliamo aiutare, proprio perché vi vogliamo aiutare a fare anche la spesa. Quali sono i cibi, gli alimenti che rispecchiano un po' questi criteri di cui lei ha parlato?
1: Allora, ha ragione, perché durante la menopausa, anche nel periodo premenopausale, il cambiamento di umore è uno di quegli aspetti che sentiamo molto rapidamente, ma non solo, anche la mente offuscata, quella nebbia, no? Che ci fa sentire un po' veramente strane, e quindi abbiamo bisogno di energia, ma abbiamo anche tanto bisogno di riposo, quindi quelli che sono gli alimenti che ci aiutano sull'umore sono anche quelli che sono gli alimenti che ci aiutano nel riposo, nella riduzione anche delle vampate, di tutti quelli che sono i fastidi che provocano questo stato di agitazione, perché la vampata, che è un qualcosa che non riusciamo a capire capire fino a certo. quando non si prova è un qualcosa veramente di esplosivo. Disagio, di esplosivo, di un disagio molto importante. Quindi dobbiamo andare a scegliere degli alimenti integrali, possibilmente delle proteine vegetali, non togliere le proteine, scegliere della frutta secca che apporta selenio, zinco, tutti quelli che sono dei minerali importanti, le proteine di appunto mantenerle e cercare di ridurre o eliminare la carne per esempio la sera, cioè togliere tutto quello che è di difficile digestione che ci può arrecare un riposo non, non buono, quindi non ristoratore, perché il sonno è esatto. davvero un qualcosa che viene o a mancare o varia e che noi dobbiamo in qualche modo aiutare perché ci porta per la giornata in una situazione completamente diversa.
0: Rispondiamo adesso a Ida, le scrive da Campobasso e le chiede, dottoressa, da quando sono in menopausa ho più ansia e cattivo umore, ci sono dei cibi che possono aiutarmi? Allora, bene o male sono le cose che
1: sì,
0: abbiamo detto adesso.
1: È un po'
0: adesso,
1: quello che abbiamo detto, quindi fare questa scelta di cibi, non solo di cibi ma anche di come andiamo a mangiare,
0: esatto.
1: quindi di mangiare con regolarità possibilmente, di non
0: appesantire. C'è anche un orario da preferire.
1: Beh, di mantenere quella che è la cronologia no, dei passi, quindi diciamo che la scelta giusta sono i 5 passi, ma ci sono anche dei dati, letteratura che dice di ridurre a 3-4 passi nell'arco della giornata, ma di arrivare nel passo serale in una, con un'alimentazione comunque leggera, quello che dicevo prima, no? cioè di non appesantire, perché questo comporta proprio una difficoltà nell'addormentamento e quindi dare la possibilità di, al nostro corpo di rilassarsi, quindi di andare a scegliere magari dei formaggi magri quali la ricotta, delle carni bianche quali il tacchino, tutto quello che permette sia la produzione di triptofano e il rilascio di serotonina, che è quello che ci permette poi di rilassarci,
0: di riposarsi, insomma, di rilassarci in qualche maniera. Allora, la vitamina D, sappiamo sì. quanto sia importante la vitamina D, un po' per tutti, ma a maggior ragione per le donne che abbracciano questo periodo della loro vita. Oltre alla vitamina D, dottoressa, ci sono altri integratori, insomma la nutraceutica, sì. Anche poi la fitoterapia ci può aiutare?
1: Allora sì, adesso veramente possiamo trovare non soltanto integratori, noi donne abbiamo la possibilità ora veramente di essere aiutate sotto tutti i punti di vista, e cioè sia la terapia farmacologica, certo. quindi con la terapia sostitutiva classica, ma anche gli ormoni biodentici adesso, insomma, diciamo che hanno preso...
0: Si stanno studiando molto.
1: Sì, si stanno studiando tantissimo, sono anche più accettati rispetto a prima, insomma ci sono ancora un
0: qualcosa
1: po' di
0: diatribe. Qualcosa è cambiato anche in America, lo ricordiamo,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sulla in merito, però insomma si fa tanto, ma parliamo anche di tutta la parte della fitoterapia, quindi fitoestrogeni, isoflavoni di soia, piuttosto che insomma tutti gli estratti della soia che aiutano quella che è la sintomatologia, ma anche gli integratori che ci aiutano nel mantenimento di questi sintomi, che possono essere sia da un punto di vista di vitamine, la vitamina D come giustamente dicevi, ma anche la vitamina C che è molto importante, tutto il complesso della vitamina B e poi sali minerali, zinco, magnesio, selenio, il calcio che comunque abbiamo bisogno con l'alimentazione di integrarlo, la vitamina D ci aiuta insieme alla vitamina K, ma comunque dobbiamo, dove è necessario, magari c'è bisogno anche di un'integrazione.
0: Ecco, questi integratori andranno presi per tutta la vita, per quanto tempo?
1: Ma allora, questo è bene che il personale, sì, non solo il medico, ma devo dire, quindi voglio
0: certo,
1: parlare di noi biologi, perché
0: certo.
1: comunque abbiamo anche una conoscenza, alcuni di noi, insomma, molto importante su tutta la parte fitoterapica. Certo. E nutraceutica, quindi è bene farsi consigliare di non scegliere per sentito dire, ma più che altro perché le terapie anche da un punto di vista di integrazione devono essere mirate, seguite per un tempo almeno 3 mesi, perché altrimenti non servono a niente, quindi cambiare rapidamente è controproducente perché non si ottiene nessun risultato.
0: E questo è importante. Adesso rispondiamo anche a Giorgia, le scrive dalla provincia di Bologna e le chiede: ci sono delle tisane o altri rimedi naturali che possono aiutare contro i sintomi della menopausa? Qual è la fitoterapia in questo senso?
1: Sì,
0: come
1: la fitoterapia ci aiuta così. Poi c'è tutta la parte, diciamo, erboristica, no? Tutto quello che sono appunto il supporto di tisane. Certamente sono degli aiuti,
0: Aiuti.
1: no? Però anche sulle vampate, su tutte quelle che sono le sintomatologie abbinate magari appunto anche all'integratore, perché non è che le tisane
0: Esatto.
1: le prendiamo da sole, ci possono comunque aiutare. Uno tra questi è la salvia. La salvia sulla menopausa ha un'azione veramente molto interessante sulle vampate di calore, quindi si possono fare delle tisane, a parte si possono prendere degli estratti, cioè farsi consigliare se non si ha insomma un nutrizionista o il medico, in questo caso anche l'erborista
0: Rista, può
1: è
0: aiutare, certo.
1: veramente di grande supporto. L'agnocasto che comunque aiuta sul bilanciamento ormonale, chi non fa insomma chiaramente la terapia può essere insomma di aiuto, il trifoglio, il cromo picolinato, perché il cromo aiuta sul discorso della glicemia, perché abbiamo detto che è molto importante che in menopausa c'è anche un innalzamento non solo della glicemia ma una variazione a livello insulinemico, quindi questo
0: Certo.
1: determina poi un aumento di peso. L'alga blu verde che aumenta la vitalità, questo è un prodotto molto interessante, e poi anche i funghi, tutta la parte di micoterapia che è molto utile ma deve essere veramente studiata e mirata.
0: Però lei oggi ci regala anche una ricetta proprio per
1: Che
0: le vampate, diciamo un po'.
1: ho pensato a questa anche perché in menopausa dobbiamo dire che aumenta la fame da un punto di vista ormonale, aumenta la voglia di dolce, quindi che cosa possiamo fare in quella sera, no? Quando noi dopo cena, soprattutto nello spuntino, molto spesso mi viene fatta questo tipo di richiesta. Possiamo utilizzare questa ricetta di un gelato fatto in casa, molto semplice e banale, ci mettiamo un attimo, con del latte di cocco, dei frutti di bosco e delle gocce di cioccolata. Latte di cocco vegetale senza zucchero, mi raccomando, da unire con i frutti rossi, si frullano, poi si aggiunge le gocce di cioccolata, si mettono in freezer e le possiamo usare o come spuntino o come dopo cena per
0: Una
1: darci
0: coccola,
1: quel piacere
0: esatto.
1: un po' dolce.
0: Grazie alla
1: Grazie
0: dottoressa Tognozzi. Seguitemi, vedete, poi ne parleremo. Abbiamo questo macchinario di ultimissima generazione, parleremo della postura degli anziani, ma io intanto saluto e ringrazio il professor Umberto Vespasiani Gentilucci. Io ricordo, professore ordinario di medicina interna e responsabile dell'unità operativa semplice di malattie autoimmuni del fegato al Policlinico Campus Biomedico di Roma, e non solo, anche membro del comitato coordinatore dell'Associazione Italiana per lo Studio del Fegato. Beh, il fegato è un organo fondamentale, ce lo dimentichiamo, non ci ricordiamo di averlo. Forse, allora, anche perché il fegato, professore, non so, mi corregga se sbaglio, quando si ammala non dà sintomi. E
2: Sì.
0: perché succede questo, professore?
2: Allora, in primis grazie dell'invito. Io chiaramente parlerò a nome personale, però mi ha fatto piacere che ha ricordato l'appartenenza al comitato coordinatore
0: Certo.
2: delle malattie, dell'Associazione per lo studio delle malattie del fegato, perché chiaramente l'associazione è molto sensibile per questo aspetto che lei ha citato. Le malattie del fegato rispetto alle malattie respiratorie, dove il paziente avverte la difficoltà a respirare, o alla malattia
0: Ecco.
2: cardiaca, dove ancora può esserci difficoltà a respirare, o dolore toracico, per esempio, malattie epatiche spesso sono molto subdole e possono progredire fino a una forma molto avanzata senza dare sintomi di rilievo. Quindi la sensibilizzazione e cercare di dare dei messaggi che possano portare a riconoscere i segnali che possono sottendere una malattia di fegato diventano centrali.
0: E oggi noi faremo soprattutto prevenzione, proprio per dare una mano alle persone che ci stanno seguendo in questo momento, quali sono anche le analisi, no, per prevenire un'eventuale patologia che riguarda il nostro fegato, che filtra, depura, insomma, fa tante cose il fegato e non sta lì per caso. E allora oggi ci concentreremo soprattutto su una delle patologie, la patologia più diffusa, che è il cosiddetto fegato grasso, la steatosi epatica. E quali sono le cause di questa malattia così diffusa?
2: Allora, diciamo, la malattia è molto diffusa, si ritiene che colpisca circa il 30% della popolazione nel mondo occidentale, il che è il dato impressionante
0: Certo,
2: perché
0: come no.
2: chiaramente vuol dire che un soggetto su tre quasi è affetto da questa malattia. Storicamente e anche attualmente una causa chiara di degenerazione grassa del fegato è l'abuso di alcol, quindi l'eccesso di alcol porta a un sovraccarico di grasso all'interno del fegato. Però negli ultimi 20 anni, 25 anni abbiamo riconosciuto come anche soggetti che non hanno abuso di alcol o anche che non
0: Mai
2: bevono
0: fa.
2: assolutamente alcol, se hanno una condizione di base di insulinoresistenza, quindi spesso associata a un'alimentazione scorretta, a un ridotto stile, diciamo, una ridotta attività fisica, quindi una vita per di più sedentaria, un incremento ponderale, un'obesità, un diabete mellito, una dislipidemia, quindi condizioni metaboliche, in questi soggetti c'è un maggior rischio di accumulo di grasso a livello epatico, soprattutto laddove c'è anche una predisposizione, perché ci sono alcuni soggetti che a parità di condizioni metaboliche mettono meno grasso nel fegato, altri per una loro predisposizione genetica mettono più grasso nel fegato.
0: Questo è importante averlo sottolineato, anche perché sono tante anche le persone che soffrono di diabete, per cui a maggior ragione controllare anche la salute del fegato diventa determinante, anche perché cerchiamo anche di capire quali potrebbero essere le conseguenze di un non controllo del fegato, professore?
2: Allora, le conseguenze sono essenzialmente due. Io partirei col dire, anche per non generare allarmismi, molte persone che ci ascoltano probabilmente hanno avuto un riscontro ecografico di steatosi epatica. La steatosi epatica su 10 soggetti è una vera malattia di fegato, forse in uno di questi soggetti. Mi spiego. Negli altri soggetti l'accumulo di grasso è semplicemente l'epifenomeno, la manifestazione che qualcosa non va a livello metabolico. Quindi è più che altro una spia che il sistema metabolico va rimesso in ordine, inizialmente con un intervento sugli stili di vita, poi eventualmente anche con gli interventi farmacologici. C'è un piccolo sottogruppo di questi pazienti che accumula grasso nel fegato e che invece sviluppa, per sua predisposizione o per un particolare accumulo, per un particolare sovrappeso, un'alimentazione particolarmente scorretta, un eccesso di alcol, una serie di cofattori, sviluppa un'infiammazione, quindi una progressione
0: del danno. È lì che bisogna intervenire.
2: È lì che bisogna avere un occhio particolare sul fegato, monitorizzarlo ed eventualmente intervenire specificamente sul fegato.
0: Devo dire, ci sono anche delle novità dal punto di vista terapeutico, parleremo anche di questa novità che sta arrivando anche in Italia, però prima le devo fare la domanda che le fa Gerardo da Siena, le chiede: spesso la bocca amara e fitte al fianco destro, possono dipendere dal fegato questi sintomi un po' così, insomma, un po' tutti poi abbiamo a volte la bocca amara e le
2: certo.
0: fitte.
2: Allora, intanto nei nostri ambulatori di malattie del fegato il sintomo bocca amara è uno dei più riportati come possibilmente attribuibile. In realtà la bocca amara molto più spesso deriva da disturbi gastrici di tipo
0: oppure
2: gastrite,
0: magari da una pulizia dentale
2: reflusso, o anche chiaramente da problemi del cavo orale. Diciamo che i sintomi riferiti dal paziente, mettere insieme delle fitte così descritte con la bocca amara, può essere un sintomo per di più biliare, nel senso per esempio una colica biliare o un'infiammazione della colecisti possono dare sia dolore in termini di fitta, sia una sensazione di bocca amara, mal digestione. Normalmente il fegato, diciamo, come sintomi,
0: ha dei sintomi un po', magari anche se velati, ci sono però dei sintomi abbastanza riconducibili?
2: Sì, diciamo che i sintomi più comunemente attribuibili alla malattia di fegato sono quello che noi chiamiamo astenia, che però è un sintomo molto specifico, cioè la stanchezza, la spossatezza, la difficoltà ad arrivare attivamente alla fine della giornata, questo è un sintomo chiaro che è riferibile alla malattia di fegato. In alcuni soggetti non le fitte, quelle sono più biliari, malattia biliare, ma il fegato delle volte quando si ingrandisce può dare un po' della cosiddetta epatalgia. Qui in alto a destra, proprio sotto l'arcata costale, una sensazione di presenza, di pesantezza che viceversa non dovrebbe essere avvertita. In una fase più avanzata di malattia di fegato si può avvertire una difficoltà digestiva, cioè nel post prandiale avere la percezione di digerire male, questo può essere un sintomo di malattia di fegato. E infine quello un po' più riconosciuto anche nella immaginario comune è il prurito. Cioè il prurito occorre soprattutto in una fase molto avanzata di malattia, al di fuori delle malattie colestatiche, che sono delle malattie che possono dare prurito sin dall'inizio, ma sono una ristretta parte delle malattie del fegato.
0: Noi adesso ci dobbiamo fermare, una piccolissima pausa pubblicitaria, e poi continueremo a parlare di diagnosi, come si fa la diagnosi, e poi anche delle novità in arrivo per quanto riguarda le terapie farmacologiche. Tutto questo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
3: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
4: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
5: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
4: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
0: E siamo tornati in diretta, siamo in compagnia del professor Gentilucci, stiamo parlando della salute del nostro fegato. Abbiamo capito che insomma i sintomi sono molto velati, non ci sono esattamente dei sintomi veri e propri riconducibili ad una malattia del fegato, e ci stiamo concentrando sulla cosiddetta malattia del fegato grasso. Torniamo indietro, facciamo un passo indietro, parliamo di diagnosi a questo punto. Come si fa la diagnosi del fegato grasso, professore?
2: Allora, intanto prima abbiamo parlato di come possiamo intercettare personalmente o anche dal punto di vista medico, vedendo dall'altro punto d'osservazione, il paziente con una possibile malattia di fegato e possibilmente un fegato grasso. Direi che le condizioni di sovrappeso, obesità, diabete, dislipidemia sono tutte condizioni che possono
0: portare
2: una particolare attenzione. Allora, e soprattutto anche chiaramente l'abuso, l'eccesso di alcol, la sedentarietà.
0: Certo.
2: Ora, posto che questo è il profilo a cui dobbiamo mirare maggiormente, abbiamo degli esami del sangue che sono degli esami abbastanza riconosciuti,
0: semplici,
2: come le transaminasi.
0: Sì.
2: No? Le transaminasi vengono rilasciate nel sangue quando muoiono le cellule epatiche, quindi sono più alte quando c'è un danno epatico.
0: Ah.
2: La gamma GT e la fosfatasi alcalina sono più associate a un danno delle vie biliari.
0: Mm-hmm.
2: E poi abbiamo degli indici, questi rappresentano il danno, questi enzimi rappresentano il danno attuale, sta soffrendo il fegato. Invece, per esempio, la bilirubina, le proteine, la coagulazione rappresentano più la funzione epatica, come funziona il fegato, quindi sono più uno specchio della funzione del fegato.
0: E questi sono valori del sangue.
2: Sì,
0: facilmente.
2: Questi poi sono tutti esami del sangue.
0: Poi lì ho visto ecografia
2: assolutamente
0: addominale.
2: Assolutamente sì.
0: Ecco, non è che ogni quanto, perché io mi dovrei fare un'ecografia addominale? Ecco, una persona normale, comune.
2: Diciamo che l'ecografia addominale, ripeto, non è un esame di routine, per cui devono esserci...
0: È di secondo grado?
2: Certamente sì, dopo una certa età, in programmi di check-up può essere anche raccomandata dopo 50 anni come esame di studio, indipendentemente dai fattori di sospetto dei quali abbiamo parlato prima. Però declinato specificamente sul fegato, direi che un paziente che ha delle componenti metaboliche di rischio come quelle espresse o un abuso di alcol farebbe bene a fare un'ecografia del fegato. In base a questa, diciamo, si può tarare un'eventuale necessità di un controllo successivo.
0: Professore, qual è il medico di riferimento? A chi ci dobbiamo rivolgere? Sicuramente il medico di famiglia, il medico di medicina generale, insomma, il primo step. E poi qual è la figura di riferimento che studia il fegato?
2: Allora, cercherò di essere rapido, ma di far capire un concetto che secondo me è molto importante. Le ho detto, questa è un'epidemia, quella di fegato grasso, 30 su 100. Se noi raccomandiamo a tutti i pazienti che hanno un riscontro anche occasionale di fegato grasso ad andare dallo specialista epatologo, chiaramente lì creiamo un sovraccarico che non è neanche gestibile, e anche molti riferimenti che sono inopportuni, perché, come dicevo prima, molti di questi pazienti non hanno una malattia di fegato, hanno un problema metabolico che si esprime anche a livello epatico. Per questo noi abbiamo dei modelli di stratificazione che partono dalla medicina di famiglia.
0: Mm-hmm.
2: Ci sono degli indici che possono essere calcolati molto semplicemente dal medico di famiglia. Io dico solo il nome, uno FIB4 sulla base dei transaminasi e livello di piastrine. Sulla base di questo si capisce qual è un paziente che merita di essere riferito all'epatologo.
0: Mm-hmm.

0: anche alcuni segni ecografici che possono essere catturati nell'ecografia dell'addome possono far capire questa è una malattia di fegato che merita un'attenzione specialistica. Lo specialista è l'epatologo, non esiste una specializzazione in epatologia. Gli epatologi derivano per di più dalla medicina interna e dalla gastroenterologia.
1: Professore, parliamo di terapie che ci sono adesso e anche se esiste una dieta specifica, perché abbiamo capito che insomma molto, tutto insomma, molto deriva da ciò che mettiamo sulla nostra tavola, dal nostro stile di vita. Purtroppo io dico sempre, quando apro questa nostra trasmissione, un terzo della malattia può essere prevenuto attraverso uno stile di vita corretto. Anche in questo caso, qual è, se esiste una dieta specifica per il nostro fegato?
0: Allora, anche qui molto cercando di dare dei messaggi chiari, perdere peso in qualsiasi modo si associa a un miglioramento della steatosi epatica. Quindi non esiste una dieta differentemente dall'altra che ha un miglioramento superiore. Quindi perdere più del 10% del peso noi sappiamo che ha degli effetti drammaticamente benevoli sul fegato. Dopodiché, come composizione dietetica, sicuramente la dieta mediterranea è quella preferibile. Quindi carboidrati integrali, frutta, verdura, proteine derivate dal pesce o piuttosto che dalla carne rossa, e bere tanta acqua, limitare l'alcol e attenzione ai cibi ultraprocessati, soprattutto le bevande zuccherate. Queste sono direttamente steatogene sul fegato. Quindi, soprattutto ai ragazzi, ai nostri figli, bevande zuccherate, adesso non faccio nomi chiaramente, ma si riesce a capire bene cosa intendo, sono lesive per il fegato.
1: Per cui fate attenzione, è davvero, parliamo di terapie attuali e terapie future, insomma ci sono dei farmaci molto promettenti che stanno per arrivare, è vero,
0: Sì,
1: professore?
0: abbiamo già dei farmaci approvati negli Stati Uniti, anche in Europa e disponibili in altri stati europei. Siamo il primo farmaco in particolare, senza entrare nello specifico del nome. In Italia è una fase di contrattazione con l'Agenzia Italiana del Farmaco, con le istituzioni, chiaramente ci sono dei costi. Noi come Associazione Italiana Studio del Fegato cerchiamo di sensibilizzare al massimo perché è veramente un unmet need per quei pazienti, soprattutto con una malattia avanzata. Avremo presto delle molecole, siamo confidenti, non le abbiamo ancora disponibili in Italia. Io spero che se potessi tornare qui tra 3 mesi potrei dare la buona notizia e finalmente abbiamo qualcosa
1: L'aspettiamo ad
0: anche in
1: ottobre
0: Italia.
1: allora, con
0: Sì,
1: la nuova stagione del mio medico sicuramente tornerà con delle buone notizie, no?
0: speriamo,
1: Con altre buone notizie.
0: speriamo, speriamo.
1: Grazie, grazie davvero professor Gentilucci, grazie davvero per
0: Grazie a lei,
1: queste
0: grazie
1: novità.
0: a voi.
1: Adesso seguitemi, guardate che cosa vi abbiamo portato oggi. Io intanto saluto e ringrazio il professor Giuseppe Messina, medico specialista in odontostomatologia e professore associato presso l'Università San Raffaele di Roma, e saluto e ringrazio anche l'ingegner Luca Molinaro, ingegnere biomedico, e ringrazio anche Marco che farà da paziente, perché oggi
0: Buongiorno.
1: davvero questo macchinario è unico. Voi ce l'avete portato, è un macchinario, adesso ci dirà esattamente nello specifico, nei dettagli, ci racconterà i dettagli. Questo macchinario è in grado di catturare la nostra postura, evitare conseguenze che potrebbero diventare fatali addirittura, soprattutto ad una certa età, e questo macchinario corregge la nostra postura e dà il via libera ad una riabilitazione e beh, studiata ad hoc. Innanzitutto, che cos'è questo macchinario? Io l'ho detto per sommi capi,
0: Sì,
1: no? Che cos'è?
0: allora parliamo di una tecnologia leader, una tecnologia
1: Spine 3D
0: ad
1: si chiama.
0: infrarossi, sì, si chiama Spine 3D, tecnologia ad infrarossi. In pratica il corpo viene investito da questo raggio di luce nella frequenza dell'infrarosso e quindi viene ricostruita l'immagine. Quindi noi ricostruiamo l'immagine corporea, ecco, l'innovazione adesso è che è totale, quindi dalla testa ai piedi. Quindi, ricostruiamo questa immagine e abbiamo una ricostruzione morfologica del corpo. Avere questa ricostruzione morfologica anche delle strutture ossee ci consente di monitorare quindi lo stato del paziente.
1: E a quali pazienti è dedicato questo
0: Ma io
1: macchinario?
0: direi che dal bambino all'anziano. La
1: Tutti.
0: postura, sì, la postura è un concetto che
1: Sì,
0: riguarda sia il
1: infatti.
0: bambino perché è in crescita, sia l'anziano perché purtroppo entra nei processi di decadimento. E in un importante studio che ho fatto nel passato abbiamo dimostrato che in una curva ideale il bambino e l'anziano sono uguali, hanno lo
1: Uguali.
0: stesso livello, come livello di equilibrio posturale.

0: Il bambino sta maturando tutti i recettori che sono l'occhio, il piede, l'occlusione, la pelle, eccetera, sta maturando mentre l'anziano sta decadendo.
1: Esatto,
0: e quindi
1: hanno le stesse
0: l'invecchiamento,
1: esigenze, diciamo così.
0: quella è la maturazione, quello è l'invecchiamento.
1: Vengo da lei, ingegnere. L'ingegnere biomedico fa tanto, lavora davvero in team con i professori. Allora, vogliamo vedere esattamente come funziona questo macchinario che ci avete portato.
2: Sì, lo Spine 3D è dotato di due telecamere a tempo di volo che manda, come diceva il professore prima, una matrice di raggi infrarossi sul dorso della persona.
1: Okay.
2: Essendo raggi infrarossi sono innanzitutto non invasivi ed il sistema è rapidissimo ad acquisire la morfologia quindi del corpo tramite appunto il tempo di volo differente con cui tornano questi raggi infrarossi indietro. Il software ricostruisce il 3D della parte posteriore del corpo e c'è un sistema di intelligenza artificiale che è stato addestrato con migliaia e migliaia di immagini a identificare i punti di repere presenti sul corpo. Da questi punti di repere poi il software in automatico calcola una serie
1: possiamo
2: di parametri.
1: Possiamo iniziare, no, per sì. capire, perché lei ha detto che è molto veloce e non emette radiazioni. Cioè non...
2: Esatto, è un sistema non invasivo perché utilizza dei raggi infrarossi che non penetrano i tessuti.
1: Adesso
2: quindi...
1: vediamo, noi abbiamo registrato ovviamente, vediamo, azioniamolo subito per capire esattamente come funziona questo macchinario. E noi, ecco, stiamo acquisendo delle immagini, ingegnere?
2: Sì, sì, esattamente, adesso sto utilizzando il software. Con questo schermo touchscreen il paziente si posiziona sulla pedana, qui abbiamo già un'anteprima delle pressioni per esempio il piede, perché il sistema ingloba anche un sistema di pressioni che va a valutare anche come si distribuisce il peso corporeo attraverso i piedi a terra. Da qui lancio l'acquisizione, la persona è ferma in piedi, mi guarda avanti, quindi tiene una posizione ferma. E qui il sistema già acquisito.
1: Io non penso che Marco abbia dei problemi posturali, io immagino che sia, cioè, poi magari analizzeremo nel dettaglio, però quanto è importante capire esattamente la postura di una persona. Adesso sta acquisendo altre informazioni.
2: Qui
1: cosa vediamo?
2: Il sistema ha acquisito tutta la parte di immagini, l'intelligenza artificiale ha identificato in maniera automatica i punti di repere. E posso salvare, controllando ovviamente sempre il dottore, fa questa operazione di controllare che sia tutto ok, e il sistema mi apre i risultati visualizzando il 3D del corpo. Quindi da qui ho la visualizzazione 3D anche con diverse immagini che mi possono aiutare a capire la tridimensionalità, la morfologia del corpo, e poi sui piani 2D ho tutta una serie di parametri posturali che vengono appunto utilizzati poi dal reparto clinico per valutare.
1: Esatto, questo è più che altro l'acquisizione tecnica, diciamo così, che cosa accade tecnicamente grazie a questo macchinario, insomma una complessità anche dal punto di vista ingegneristico, immagino. Professore, vengo da lei, e dal punto di vista clinico come vengono analizzate queste informazioni?
0: Allora, intanto chiariamo che quando parliamo di postura parliamo di problemi legati alla postura, parliamo di una disfunzione per fortuna, perché è un processo reversibile, cioè possiamo ritornare indietro, modificare,
1: certo.
0: Vedremo come.
1: Esatto.
0: E quindi questi dati ci consentono anche una prima immagine, una prima valutazione, compresa, ecco, avevamo visto poc'anzi anche i piedi, l'appoggio dei piedi, che significa anche equilibrio. Quindi uno studio effettuato sugli anziani, quindi gli anziani sono a rischio caduta, la maggior parte delle cadute avviene a casa, quindi misurare equilibrio e salute della colonna vertebrale, ad esempio dell'anziano, come nel soggetto giovane, è importante. E quindi noi utilizziamo, ecco, questo, quello che leggiamo per monitorare e per quindi registrare i miglioramenti. Secondo le fasi rieducative che deve percorrere il soggetto.
1: Certo, e questo io vengo adesso un'altra volta dall'ingegnere, perché ingegnere c'è anche un'app, no? Che poi permetterà di sviluppare un programma di riabilitazione. Come funziona questa app attraverso, come ci diceva lei, anche grazie all'intelligenza artificiale?
2: Esatto, qui in pratica abbiamo sviluppato tutta una sezione dedicata per poi creare un piano di esercizi che il professionista può fornire in maniera automatica al paziente, che si scarica un'app, quindi utilizza su qualsiasi telefono o tablet. Abbiamo implementato all'interno del software tutto un catalogo di esercizi posturali che il software in maniera automatica, in base ai risultati già evidenziati, preseleziona un set di esercizi da fornirgli. Poi ovviamente è sempre il professionista, il medico,

0: che decide quali questi esercizi dovrà utilizzare, fare, imposta la frequenza settimanale, la durata temporale di questi esercizi, le pause tra gli esercizi e creerà questo piano terapeutico. Qui, per esempio, il software già ha creato, selezionato un set di esercizi, creo il piano. Qui il paziente ovviamente scansiona il QR code per scaricarsi l'app, gli viene inviato il link e poi si passa all'app che si ha sul telefono.
1: Vediamo come funziona esattamente, perché davvero ormai quasi tutti, no, abbiamo uno smartphone e abbiamo la possibilità anche ad una certa età, no? E noi pensiamo sempre che gli ottantenni, i novantenni non possano, anzi sono più svegli di noi, cioè, diciamolo, sono molto più avanti a volte. Ecco, come funziona esattamente?
0: E qui, una volta scaricata l'app, si fa una parte di login, ovviamente, e qui posso iniziare il programma di esercizi. Qui abbiamo il programma che, per esempio, è stato inviato dall'operatore, dal professionista al paziente. Il paziente può vedere anche in anteprima quali sono questi esercizi, con tutta una serie di feedback e descrizione che, appunto, lo aiutano a capire cosa deve fare per farlo in una maniera opportuna. E poi inizia l'allenamento. Quindi qui l'app dice di prepararsi con le dovute accortezze
1: È come se
0: e poi.
1: stessimo in palestra a un certo punto, voglio dire,
0: Esattamente.
1: comodamente a casa, il paziente, soprattutto ad una certa età, lo può fare in maniera autonoma a casa, però, insomma,
2: Sì,
1: diciamo
2: volevo, sì,
1: sempre, e
2: infatti.
1: però è bene sottolineare perché
2: Allora,
1: non è che...
2: volevo chiarire questo, che non viene sostituita una fase presso una palestra della salute o presso un
1: No, certo.
2: centro di riabilitazione, eccetera, ma è un'aggiunta a quello.
1: Certo.
2: Quindi quello è di base. Quindi, che so, fare attività motoria 2 volte a settimana deve
1: Certo.
2: assolutamente restare anche per un discorso di socializzazione, soprattutto quando parliamo di anziani, ma anche quando parliamo di ragazzi.
1: Certo.
2: Allora, questa è una somministrazione che può essere anche giornaliera e che rafforza quello che facciamo in quelle 2 ore a settimana in un centro della salute o in altro
1: Anche perché
2: posto.
1: questi determinati esercizi devono essere fatti sempre prima sotto controllo
2: Assolutamente sì,
1: fisioterapico, immagino,
2: assolutamente
1: del
2: sì.
1: fisiatra.
2: Quindi, esame. Pianificazione degli esercizi, sedute in centro della salute, in palestra, eccetera, e poi programma da fare a casa. Cioè significa rafforzare la memoria corticale, cioè quindi gli schemi motori della nostra corteccia,
1: Certo.
2: che poi è quello che fa la differenza e che ci può cambiare gli schemi motori disfunzionali. Quindi noi interagiamo a quello. Con questa apparecchiatura non invasiva possiamo monitorare quante volte vogliamo, darci dei tempi, darci 6 mesi, un
1: Ecco,
2: anno.
1: infatti poi il monitoraggio, perché un paziente viene per la prima volta, fate questo esame, cercate di appunto far vedere quali sono gli esercizi che poi il paziente può fare in autonomia a casa, e poi come viene il monitoraggio? Ogni quanto poi il paziente deve tornare a farsi rimonitorare magari da
2: Allora,
1: questo
2: io porto un
1: apparecchio?
2: dato. 10-12 mesi è il tempo perché quello che noi facciamo come gesto ripetuto possa creare nuovi schemi motori, che è la base della plasticità neuronale. E quindi quel tempo è un tempo massimo. Allora direi che un monitoraggio intermedio a 6 mesi, un monitoraggio a 12 mesi può essere ottimale.
1: Allora, che differenza c'è però, insomma, tra la risonanza magnetica, questo è un monitoraggio, insomma, che analizza un po' tutto il
2: La
1: nostro corpo?
2: morfologia del nostro corpo, compreso l'equilibrio, la postura, quindi anche dei piedi,
1: Per cui
2: l'appoggio.
1: è un'aggiunta rispetto
2: Sì,
1: a quegli altri esami diagnostici, dico.
2: Assolutamente sì, è un'aggiunta e non li
1: E
2: esclude.
1: certo, assolutamente
2: Cioè,
1: no.
2: allora, cerchiamo di impattare meno anche sul sistema sanitario
1: Certo.
2: nazionale con esami poco invasivi, non invasivi in questo caso,
1: Veloci,
2: o altri, molto
1: perché...
2: veloci, rapidi, e che ci danno tante informazioni e che possono essere sovrapposte, perché questa immagine che noi abbiamo visto in questo momento può essere sovrapposta anche a una radiografia tradizionale ed è la stessa cosa.
1: Certo.
2: Abbiamo dimostrato che gli scarti sono infinitesimali, quindi abbiamo un esame affidabile e validato.
1: Questo è importante, grazie davvero, grazie per averci portato questa novità, grazie, grazie ovviamente all'ingegner Molinaro, grazie al professor Messina, grazie ovviamente a Marco per essere stato qui con noi, grazie a tutti voi, il mio medico finisce.

0: qui, ma noi torniamo, lo sapete, domani sempre alle 9.45. Io vi ricordo, come sempre, se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000. All'interno ci sono tutti i consigli dei nostri esperti. Adesso subito la linea va, vediamoci chiaro, con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci baci, buona giornata a tutti.
1: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto.

0: Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo del pane, immancabile sulla tavola degli italiani, ma insomma come sono cambiati i gusti di tutti quanti noi, dei nuclei familiari, quanto pane si consuma, il prezzo, qual è il prezzo del pane? Aumentato, è stabile, è diminuito? Bene, discuteremo, cercheremo di capire anche questo mestiere straordinario nell'ambito della panificazione, come si è modificato e quali sono i requisiti fondamentali per svolgere questa attività. Lo faremo con il nostro ospite in studio, con Marco Bocchini, dirigente dei panificatori della CNA di Roma e soprattutto presidente del consorzio del pane di Genzano IGP, e capiremo anche come è importante avere anche questi marchi IGP, DOP per il pane italiano conosciuto in tutto il mondo. Come sempre, se avete delle domande, c'è Maris qui per voi.
4: Eccomi qui pronta a ricevere tutte le vostre domande e rigirarle ovviamente al nostro esperto. Allora, non esitate a scrivere al numero 340-880-1035. Vi ricordo la mail, vediamoci chiaro, @tv2000.it per domande insomma più lunghe e dettagliate, e ovviamente potete anche seguirci e scriverci tramite Facebook, Instagram ed X.
3: Presidente, partiamo subito dalla questione del pane, sulla questione prezzo. È aumentato, qualcuno dice che c'è stata una forte crescita del prezzo del pane dovuto anche alle materie prime. È davvero così? Lei, da maestro del mondo della panificazione, conferma questo elemento?
5: Intanto buongiorno a tutti. Allora, la conferma ci può essere, è vista veramente sul banco di servizio. Non è mai però aumentato in rapporto a quello che a noi sono aumentate le spese. La cosa che più è interessante è capire perché noi abbiamo dovuto comunque alzare un pochettino quelli che sono i parametri di prezzo. Ma l'importanza che c'è in un tipo di servizio, un tipo di lavoro così complicato, così importante per noi italiani, perché noi abbiamo quell'esigenza di avere il pane a tavola. È una nostra storia vera, identitaria.
3: È una storia davvero identitaria. Ma quanto pane si mangia in Italia? Tanto, tantissimo?
5: Una volta
3: molto, più,
5: una
3: molto,
5: volta
3: più.
5: Molto di più. Una volta molto di più di adesso. E diciamo che sono anche cambiate le offerte, ma anche per le esigenze del nostro sistema di paese, per cui molti cambiamenti, molti spostamenti, per cui non c'è più un'identità vera su ogni posto che fa solo quel tipo di pane. Restano le tradizioni, ma poi c'è un'identificazione poi immaginaria verso un qualche cosa che è una richiesta in più nello spostamento.
3: Entriamo in una bottega artigianale, in un negozio artigianale, in un negozio di panificazione, troviamo una varietà enorme. Un tempo non era così, c'erano due o tre tipi di pane e bisognava adeguarsi. Ora veramente c'è di tutto, panini, filoni, di tutti i tipi, di tutto il grano particolare per alcune patologie, poi ne parleremo nel corso della trasmissione, ma sostanzialmente quanta varietà c'è oggi di pane?
5: Tanta, tanta, ed è bene per il mercato. Quindi parliamoci chiaro, è bene per il mercato perché comunque metterci in concorrenza è un qualche cosa che ci stimola a migliorare quello che è il nostro prodotto. Partendo dalla tradizione, sì, ma poi restando fermi sulla nostra competenza. Noi, oltre che essere buoni artigiani, dobbiamo anche formarci adesso come tecnici per sapere cosa possiamo servire al meglio sulle tavole.
3: Tra poco parleremo e cercheremo di riconoscere il pane fresco. Insomma, quando andiamo ad acquistare il pane, lo facciamo quasi quotidianamente, insomma, bisogna avere l'occhio allenato. I suggerimenti ce li darà il maestro Marco Bocchini, ma prima vediamo le domande della casa, Maris.
4: Allora, Lidia ci chiede subito, per fare il pane in casa, perché vogliono insomma avere un po' dei suggerimenti per farlo anche in casa, mi hanno detto che la semola rimacinata è la più indicata. Vuol sapere, ma è vero? È proprio così?
5: Ma non è proprio così, diciamo, è una questione di posizionamento del mercato in quella zona. Diciamo che al contrario, il grano tenero è sicuramente più semplice da lavorare perché è molto più elastico nella realizzazione di un prodotto. Diciamo, possiamo

0: agire in maniera diversa ad avere un risultato che possa essere modificato in maniera più semplice durante il percorso. Il grano duro ha dei blocchi superiori su quello che sono l'identità del grano stesso.
1: Io ho una scarsa dimestichezza rispetto alla nostra telespettatrice a fare il pane in casa, quindi vado al panificio. Chiedo, nel momento in cui vado al panificio, innanzitutto qual è l'elemento che denota la qualità della freschezza del pane, ma anche della qualità dello stesso prodotto? Cioè è importante la lievitazione, il grano, cosa è più importante? Insomma, lei da maestro panificatore ci può suggerire?
0: Un insieme di tutto questo, comunque la materia prima, in ogni caso la materia prima, poi la competenza e gli utilizzi dei lieviti giusti. Un pane comunque di qualità deve essere fatto con un lievito naturale, comunque non spinto
1: E
0: con
1: io come
0: lievici.
1: faccio a riconoscerlo, Presidente? Come faccio a riconoscere un pane fresco? Vado in un panificio, c'è qualche elemento che lei ci
0: Allora,
1: suggerisce?
0: inizialmente a vista è molto complicato perché l'inganno è
1: Certo.
0: semplice, ma poi ci vuole almeno, o dico al massimo 12 ore per comprendere quello che si è comprato, perché il mantenimento di quel prodotto veramente ha una vita molto più breve di un prodotto fatto con sana realizzazione.
1: E a proposito di sana realizzazione, insomma, abbiamo detto che lei, oltre ad essere un dirigente panificatore, maestro, insomma, panificatore della Cina di Roma, è anche presidente del consorzio del pane di Genzano, che è un pane che ha l'IGP,
0: Esatto.
1: l'indicazione geografica
0: Geografica protetta.
1: protetta. Ce l'abbiamo qui un po' di pezzature di pane importante. Ci spiega qual è la differenza? Se andiamo in un posto e c'è un pane IGP o un pane DOP. Che cosa significa da questo punto di vista? Magari
0: Allora,
1: ce lo fa
0: questi
1: anche
0: due
1: vedere
0: marchi,
1: con la qualità, se ce lo può tagliare mentre ci
0: certo.
1: racconta.
0: Allora.
1: Allora, perché
0: Quello che è la
1: IGP?
0: qualità del prodotto e l'identificazione, parlando dei marchi, l'IGP indicazione geografica protetta, mentre la DOP indica che anche la materia prima è prodotta nel luogo di produzione. Per cui l'IGP, in questo caso il nostro prodotto, non ha tutto il grano disponibile per la nostra produzione, mentre per la DOP bisogna avere anche la materia prima
1: Però è un
0: disponibile.
1: disciplinare, quindi vuol dire che è un pane di qualità. Lo vediamo, lei l'ha aperto. È fondamentale vedere tutti quei buchi nel pane, oppure è indifferente?
0: Assolutamente, assolutamente sì, è quello che identifica una buona lievitazione, cioè che dietro c'è stata la cura da parte del fornaio nel rispettare le tempistiche riconosciute nel disciplinare, ma poi sinceramente riconosciute da 400 anni di storia.
1: Lei ha usato questo termine che mi affascina molto, il fornaio, no? Poi ne parleremo perché possiamo chiamarlo panificatore, maestro panificatore, fornaio. Tra poco parleremo anche di questa attività, quanto è importante, qual è il percorso per chi si vuole avviare. Ma prima diamo spazio ai nostri telespettatori e poi abbiamo anche un collegamento.
2: Allora, Marco ci ha raccontato, insomma, prima ha risposto rispetto alla semola del grano tenero. Ecco, ma la signora Edelweiss, che lei ci sta seguendo dalla Svizzera, ci chiede: ma per fare il pane, ecco, mi sa, consigliata anche la farina di grano duro, invece, è davvero migliore?
0: Il migliore poi è un qualche cosa di
2: È
0: soggettivo,
2: soggettivo.
0: è molto soggettivo perché può essere migliore per il gusto, ma qualitativamente non possiamo dire che il grano duro sia migliore
2: Di quello
0: del
2: tenero.
0: grano tenero perché ha le sue migliorie per un certo tipo di prodotto, il grano tenero per altro.
2: Quali sono le differenze?
0: Beh, spesso, il nome stesso identifica una differente percentuale di acqua. È quello che identifica grano tenero, grano duro, proprio la durezza del chicco del grano, data proprio dalla presenza di acqua differente.
1: E allora ci colleghiamo con Antonella Rizzato, che è presidente del Comitato Scientifico Associazione Menachi. Il comitato scientifico di questa associazione. Sono una serie di esperti che supporta questa associazione culturale che è focalizzata sulla promozione della cultura del pane autentico. Quindi è importante perché il pane autentico significa soprattutto valorizzazione del Made in Italy e noi da questo punto di vista siamo importanti, siamo un paese di grande livello a livello internazionale. Allora le chiedo innanzitutto, Presidente, quanto è importante questa valorizzazione del pane? Parlavamo prima con il nostro ospite, IGP DOP, ma comunque tutto il pane italiano ha un suo valore.
3: Sì, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Il pane, come diciamo sempre noi, anche perché insomma rappresentiamo un'azienda anche che produce pane e che è da sempre attenta, ed è lì che poi è nata l'iniziativa di Meraki. Il pane è il punto fondamentale di quella che è la filiera agroalimentare. E come filiera agroalimentare, oltretutto adesso siamo diventati patrimonio UNESCO come cucina italiana, abbiamo deciso di fare una vera e propria iniziativa a favore di questo prodotto così rappresentativo, così sano e così importante per quanto riguarda la dieta mediterranea. Stiamo ascoltando le varie differenze. Grano duro piuttosto che farina zero, sono concordi con quanto espresso. Il grano duro ha delle caratteristiche organolettiche sicuramente importanti, e mentre le farine più raffinate, chiamiamo così, hanno delle loro caratteristiche diverse. Per quanto ci riguarda, siamo promotori delle farine zero, delle farine sempre meno raffinate. Ma questo un po' ne va della cultura che adesso abbiamo acquisito, di tornare alle vecchie e sane abitudini.
1: Ecco, tornare
3: Hanno colonizzato
1: presidente.
3: per anni.
1: Presidente, tornare alle origini, da questo punto di vista voi fate anche una serie di iniziative coinvolgendo le scuole, insomma è un percorso per far conoscere la qualità del prodotto, del pane, ma anche io
3: Sì.
1: penso che sia un avvio per un'educazione alimentare dei più giovani, no? Nello scegliere, nel saper mangiare bene.
3: Assolutamente sì. Bisogna offrire ai giovani delle alternative, delle varie alternative. Come stavamo dicendo, la pasta madre è un punto fondamentale. Ritorno alle origini, intendo proprio questo. Fare il pane, guardi, la pandemia da una parte ci ha estremizzato questa cosa, ma dall'altra parte ha aiutato anche noi che siamo nel settore a far apprezzare il bello del creare questo prodotto, che credetemi, dietro c'è una storia, una cultura, una tradizione, una selezione di grani italiani. Noi siamo veramente, e qui si unisce anche il Made in Italy, veramente dei portavoce ancora una volta di un prodotto importante. Con le scuole, attraverso la Meraki, e non solo, facciamo tante iniziative verso i giovani, perché a questi ragazzi, oltre alla cultura del mangiare bene, dobbiamo offrire loro delle alternative, alternative a un mangiare che è un po' troppo globalizzato, no? Quindi il sano
1: Quindi
3: pane
1: la
3: con l'olio, il sano
1: narrazione,
3: pane con.
1: ecco, Presidente, la narrazione anche del pane è la narrazione del territorio, di un'identità, di uno spazio
3: Esatto.
1: importante. Le chiedo, le faccio un'ultima domanda, perché so che voi operate anche come modello di accoglienza e inclusione, di donazione, che è anche importante
3: Sì.
1: da questo punto di vista. Che cosa fate? Proprio brevemente, se ce lo può raccontare.
3: Brevemente facciamo degli assolutamente lavoriamo con 16 associazioni, facciamo formazione gratuita per i ragazzi meno fortunati, una per tutte, Borgo Ragazzi Don Bosco. Lo scorso 9 gennaio, come tutti gli anni, insieme all'azienda che rappresento, portiamo il pane ovviamente, facciamo i pasti, raccogliamo cibi, eccetera, e lo consegniamo a chi è meno fortunato di noi, ma soprattutto lavoriamo per dare formazione e opportunità di integrazione.
1: Grazie davvero al Presidente del Comitato
3: Grazie
1: Scientifico
3: a voi.
1: Associazione Meraki, Antonella Rizzato, appunto ha messo insieme la valorizzazione del Made in Italy, ma anche con queste opere appunto sociali che sono importanti sul territorio. Torniamo in studio, domande da casa, Maris.
2: Beh, allora una precisazione intanto andava fatta anche perché tra le varie condivisioni che ci arrivano da casa c'è anche chi magari per praticità, per poco tempo, per una questione economica, compra anche il pane, quello insomma in cassetta, spesso anche per darlo ai bambini come merenda. Ecco, magari ricordiamoci che magari possiamo anche comprare il pane fresco e quello in avanzo lo possiamo surgelare, no? Vero, possiamo dare questo
0: Assolutamente,
2: suggerimento,
0: assolutamente sì,
2: congelato e buono.
0: non è sempre fondamentale andare a semplificare, poi azzardando un acquisto che a lungo andare potrebbe portare delle problematiche, cui comprare il pane fresco e far sì che lo si mantenga bene. E lo si può fare con i pani tipo questi, anche con un semplice panno,
1: Ecco,
0: mantenimento.
1: come conservarlo? Questa è la domanda che
0: Questo è
1: le
0: un
1: volevo fare
0: pan,
1: io subito dopo. Come conservare il pane nel migliore dei modi?
0: un
1: Perché ognuno
0: semplice
1: ha la sua
0: panno.
1: teoria. Lei, insomma, è un maestro panificatore, un presidente. Ci dica qual è la sua indicazione.
0: Beh, in questo caso pane fresco per mantenerlo qualche giorno, non in plastica, comunque un elemento traspirante. Ebbene, un bel canevaccio, ci sono proprio i sacchettini portapane che sono fatti di cotone spesso, e all'interno di questo sacchettino lo possiamo mantenere più di qualche giorno e mantiene una buona fragranza e una buona umidità. E questo per quanto riguarda questi tipi di pane. Per altri tipi di pane, anche più piccoli o anche i pani grandi, possiamo andare sul surgelato, facendo attenzione a magari a affettarlo prima e farci le proprie dosi, in modo che possiamo scongelare un pezzettino per volta senza poi andare incontro di nuovo a dispersione di prodotto.
2: Certo.
1: Qual è il panino più ricercato dalla gente? Che la rosetta, c'è cioè un po' dappertutto, poi cambia nome dal nord al sud del paese, ma qual è il panino?
0: Adesso come adesso sì, si cerca il pane piccolo.
1: Pane piccolo.
0: Si cerca il pane piccolo perché
1: piccolo.
0: È veloce, perché fa il panino, non sprechi, non fa i tagli, però tutto questo comporta poi un abbandono delle tradizioni, perché le tradizioni nel caso in Italia ci portano ai pani grandi.
1: E ai filoni di pane.
0: Al la pagnotta da 2 kg, 2,5 kg, perché la nostra tradizione ci dice che facevamo pane a casa, pane in famiglia, per 15 giorni. Quelle pagnotte erano da 3,5 kg a Genzano.
2: Famiglie
0: però si mantenevano 15 giorni, le famiglie allargate.
2: Famiglie numerose.
0: Esatto. Certo.
1: Allora, Presidente, abbiamo detto, abbiamo sentito anche nel collegamento l'importanza del pane, la valorizzazione. Vorrei focalizzarmi anche sul vostro mestiere, che è un mestiere meraviglioso, artigianale. Quali sono i requisiti per fare il... e qual è il percorso? Se doveste suggerire a una persona che ci ascolta da casa per fare il maestro panificatore, che bisogna fare?
0: Faccio un piccolo esempio sulla mia persona. Io vengo da una famiglia, sono la quarta generazione di fornai, per cui la cosa importante è comunque far vedere chi lavora che quel mestiere dona, non si deve dare solo a quel mestiere ti dona, ti ridà assolutamente delle soddisfazioni, sia nel prodotto sia anche nel servizio, quelle fatiche del fornaio.
1: Sacrificio, lei mi diceva, ho fatto la notte, sono qui, ho portato anche il pane in varie rivendite, quindi
0: esatto.
1: Voglio dire, bisogna sacrificarsi. A che ora si è alzato la scorsa notte?
0: Alle 3.
1: Alle 3, per fare il pane. Però oltre a quello ci sono grandi soddisfazioni anche dal punto di vista economico, lo diciamo ai giovani, cioè è un lavoro che impone dei sacrifici ma dà anche delle soddisfazioni.
0: Diciamo che è un mestiere che non morirà mai, per cui c'è la certezza che si può avere un mestiere dove possiamo fare dei progetti. L'importante è seguirlo con attenzione, con competenza, è assolutamente tanta passione vera.
1: E allora vogliamo capire anche, facciamo anche una fuga per capire poi, lo possono mangiare tutti questo pane? Perché è fondamentale anche sapere chi deve evitarlo, quanto ne dobbiamo mangiare. Abbiamo in collegamento la dottoressa Antonella Franceschelli, medico internista con il dottorato in nutrizione clinica. Dottoressa, le chiediamo subito, il pane lo possono mangiare tutti?
4: Allora, intanto buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con voi oggi. Intanto mi avete fatto venire fame vedendo tutto quel pane meraviglioso, complimenti. Allora, direi che il pane è un alimento molto sano, se consumato nelle giuste quantità può trovare spazio nell'alimentazione fondamentalmente di tutte le persone. L'importante è sempre nella dose giusta e magari abbinarlo nella maniera più adeguata ad altri nutrienti all'interno del pasto, come sempre vale.
1: Ecco, l'equilibrio, quanto ne dobbiamo mangiare di pane? Ci dia ci salvi da questo punto di vista.
4: Allora, io penso che la giusta dose ce la indica proprio la tradizione. Io sono di origini abruzzese, in dialetto abruzzese c'è una parola che si chiama iummella. La iummella sarebbe la pagnottella, in realtà è la quantità che sta tra due mani, così. Quindi le mie mani saranno diverse dalle mani di Marco, da quelle di Maris, ognuno ha la sua dimensione. Oppure se vogliamo usare una mano, per usare come una fetta, immaginate una fetta che è larga come il palmo di una mano e spessa così. Quella per ognuno dei pasti principali può essere una porzione giusta per ognuno di noi. Quindi la porzione di un bambino sarà diversa da quella di un uomo adulto, evidentemente, quella di una donna diversa da quella di un uomo, ognuno ha la sua porzione.
1: Spesso ci facciamo affascinare dal pane caldo, perché quando andiamo a un forno, appena arriva il pane caldo, ce ne mangiamo un panino, subito lo mangiamo. Facciamo bene o facciamo male?
4: Facciamo bene perché fa bene prima di tutto all'umore, il pane caldo è una meraviglia, quindi sì, assolutamente lo possiamo mangiare. Il pane raffermo, viceversa, è un po' più digeribile, anche se noi lo tostiamo, lo è un pochino di più. Per cui la tradizione di cui parlava Marco prima, quella di mantenere il pane per un pochino di giorni, e magari quando a qualche giorno possiamo anche tostare, può renderlo un po' più digeribile e questa è una buona idea.
1: Dottoressa, prima di salutarla e di ringraziarla, c'è una domanda che ci arriva da casa per lei.
2: Dottoressa, niente, chiedono da casa, ormai vediamo pani di tutti i tipi, ecco, da quelle diverse colorazioni, fatto magari anche con i legumi, con i semi, ecco, quali prediligere per chi ovviamente non è celiaco, non ha intolleranze?
4: Dunque, quelli che vanno prediletti in realtà, se possibile, sono sempre i cereali con farine integrali. Perché con le farine integrali? Intanto perché ci danno maggior sazietà e poi perché sono farine integre, quindi hanno all'interno tutti quanti i nutrienti più nobili della farina. Per cui, se possibile, scegliamo sempre dei pani integrali.
2: Grazie.
1: Grazie dottoressa. Dottoressa Antonella Franceschelli, medico internista col dottorato in nutrizione clinica. Grazie davvero dottoressa per questi utili consigli pratici. Nell'ambito della nostra trasmissione, allora chiedo invece al maestro, sostanzialmente, noi tendiamo poi, come ha detto pure lei, possiamo scongelare e mangiare il pane. C'è qualche attenzione che dobbiamo fare? Ad esempio, se qualcuno scrive sulla busta di pane che mettiamo nel freezer la data, è importante, perché poi non è che possiamo mangiare il pane dopo tanto tempo.
0: Beh, il pane ha una durata anche in stress da congelazione, perché comunque oltre un certo numero di giorni è meglio non averlo in quello stato, che comunque i cristalli di ghiaccio fanno sì che soffra la mollica, soffrano gli amidi, soffrano tutte la parte del glutine, che poi alla fine tendiamo tutti a demonizzare, ma è amico del fornaio il glutine.
1: L'economia del pane, le chiedo, è vero che avete difficoltà a trovare dei collaboratori? Perché, insomma, lo dicevamo prima, il mestiere di panificatore è un mestiere difficile, che però dà soddisfazioni economiche, voglio dire, chi lavora in questo ambito può guadagnare bene.
0: Bisogna fare sempre molta attenzione, adesso sono cambiati molti tempi, ci sono, è vero.
1: Quindi bisogna fare dei corsi magari.
0: Per cui invitiamo a entrare nei nostri panifici, così potremmo parlare bene di cosa significa.
1: Che cosa significa fare questo mestiere? Maris?
2: Franco vuol sapere, dice insomma, buongiorno, vediamoci chiaro, in casa ho un vecchio forno, ecco, che non ha però la funzione ventilata, dice, vuol sapere, posso comunque fare il pane in casa? Serve obbligatoriamente questa funzione?
0: Assolutamente sì, non c'è nessun problema, anche perché i vecchi forni a legna non erano ventilati, erano forni statici, con nessuna alimentazione e ventilazione, per cui si può fare, ci sono dei pani che possono essere più adatti o meno adatti.
1: Abbiamo aperto con un aspetto economico, guardando il nostro portafoglio, vedendo gli aumenti che sono legati al pane, guardiamo in prospettiva. Visto tutto quello che c'è, che sulla situazione, alle bollette, ai prodotti, dobbiamo aspettarci un incremento del prezzo del pane nei prossimi mesi o sarà stabile?
0: Allora, la previsione diciamo, è molto complicata, perché poi cerchiamo sempre di capire bene dove va il mercato e... L'attesa diciamo che non dipende veramente troppo da noi, dobbiamo comprendere come lavorare e cercare delle tecniche di lavorazione che ci possano far disperdere le forze in maniera poi da poter offrire sul mercato un prezzo sempre concorrenziale, proprio comunque adatto al prodotto.
1: Presidente, una mia curiosità, perché io sono affascinato da questo mondo e mi fermo spesso ad osservare il forno dove si cucina il pane, è importante o è più significativo la lievitazione? Il forno ha un valore pure per la panificazione, così come per la pizza?
0: Tornando a tutti gli elementi di cui parlavo prima, ogni passaggio è importante, per cui non è importante che tipo di forno, perché poi dopo entriamo anche nel romanticismo, no? Perché il forno a legno, ok, è più bello, affascinante, ma non è detto che un buon mezzo con altre alimentazioni possa essere comunque un buon veicolo di un prodotto eccellente.
1: Grazie davvero a Marco Bocchini, dirigente dei panificatori della CNA, quindi del mondo dell'artigianato CNA di Roma e presidente del consorzio del pane di Genzano. E allora ci vediamo come sempre giovedì 10:30 a tutti quanti voi. Buona giornata, serena giornata davvero a casa.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Prega con noi il Santo Rosario, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Mazzaffaro, Vescovo di Charreto Sannita, Telese, Sant'Agata di Gotti, che alla fine del Santo Rosario ci impartirà anche la sua benedizione. Continuiamo a pregare per il Venezuela, per il terremoto, per tutta la sofferenza di questo paese. Preghiamo per la pace in Medio Oriente, in Ucraina e in tutto il mondo. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e i missionari sparsi nel mondo affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove sedete l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio.

preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati, la nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori, tutto a

0: Fidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta della candela che abbiamo acceso a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Si sentì una voce dal cielo: tu sei il figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Gesù nostro Signore, pur essendo di natura divina, si è calato con umiltà nelle acque del Giordano perché anche noi, liberi dal peccato attraverso l'acqua e lo Spirito, possiamo elevarci alla gloria del cielo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno vino. Alle nozze di Cana, Maria si è prodigata perché non mancasse il vino, simbolo della gioia celeste. Quando siamo afflitti nel corpo e nello spirito, Maria è sempre lì, che intercede per noi affinché

0: Che il Signore ascolti il grido del povero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora e sempre, e secoli dei secoli.
0: Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Il tempo è compiuto. Il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Il regno di Dio è regno di amore, e noi viviamo nell'amore quando pratichiamo la misericordia, quando ci adoperiamo per la pace.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra

0: le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. Fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Sul monte Tabor Gesù è stato trasfigurato e si è mostrato nella sua gloria solo a tre discepoli da lui prescelti. È stato un anticipo della sua manifestazione gloriosa a cui tutti assisteremo alla fine dei tempi, perché tutti siamo stati prescelti da Dio per la salvezza eterna.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Amen. Quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucaristia. Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli, dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. L'amore si è realizzato attraverso il dolore. Dall'odio è nato l'amore, dalla morte è sbocciata la vita. E questa è la grande forza dell'Eucaristia, il memoriale che Gesù ci ha lasciato per darci la forza di essere con Lui e come Lui.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e secoli dei secoli. Amen.
2: Uniti nella medesima fede, preghiamo per il nostro Santo Padre, il Papa Leone, prendendo grazie per il suo prossimo viaggio apostolico in Francia, in modo particolare qui a Lourdes. Preghiamo per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Signore Gesù, ai tuoi apostoli come risorto hai affidato un prezioso mandato. Andate ed ammaestrate tutte le nazioni, rassicurando loro e noi. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Hai chiesto ai tuoi discepoli di farsi carico del bisogno delle folle, a cui volevi offrire non solo il cibo da sfamarsi, ma anche rivelare il cibo che dura per la vita eterna. Da questo tuo sguardo di amore sgorga da tutti noi ancora oggi il tuo invito. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. Aiutaci a comprendere, o Signore, che corrispondere alla tua chiamata significa affrontare con prudenza e semplicità ogni situazione di difficoltà e sofferenza della vita, perché un discepolo non è da più del suo maestro. Grazie, o Signore, per le testimonianze commoventi che sempre ci doni, capaci di ispirare tanti giovani a seguire a loro volta a te, che sei la vita, trovando così il senso della vita vera. Grazie per questi testimoni della missione, liberi di lasciare tutto per annunciare te, con profonda originalità e umanità. Santa Maria, Regina degli Apostoli, Madre della Speranza, insegnaci a credere e amare con te. Stella del mattino, brilla su di noi, missionari della speranza, e guidaci nel nostro cammino. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette,
1: il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie.

Sia lodato Gesù Cristo. Buonasera.

parlando con il parroco, mi dice: guarda, tu sta tranquillo, se il Signore vuole, mi diceva, lui te lo fa capire, pulito, pulito, e glielo devi chiedere, lui mi ha detto, glielo devi chiedere. Sono nato a Mellaredo di Pianiga, un paese a 5-6 km da Padova. Ho fatto l'asilo alle elementari nel mio paese e dopo dalle medie sono venuto qui a Padova perché erano gli anni 68, 69, 70, insomma, quindi Padova era, le scuole erano molto in subbuglio. Quindi mio papà mi ha mandato in questa scuola vescovile qui, Barbarigo, e medie e superiori, e papà è un commerciante, ha un negozio, organista, che voleva che io imparassi a suonare comunque l'organo, la pianosa, e papà non mi piace, quindi, e lui è rispettoso. Mi piaceva fare il chierichetto da piccolissimo e mia mamma ha fatto un'esperienza brutta col parroco, insomma, lei credente, ci andava in chiesa, era terrorizzata che io andassi a fare il prete e vedeva che mi piaceva fare il chierichetto e mi chiedeva, ma dice, ma il parroco ti dà la mancia? Il parroco ti dà la mancia? Sì, mi dà la mancia, ma quanto ti dà? 30 lire che erano tanti a un tempo, io te ne do 50 se tu non ci vai. E devo dire che è stata una battaglia. Mi piaceva comunque fare il chierichetto anche perché la ragazzina che mi piaceva veniva sulla fila, so se destra o sinistra, a fare la comunione. Quindi era... L'Africa, come tante altre realtà, ma tanto più l'Africa, ha bisogno della pazienza necessaria per conoscere. E lì ho fatto un po' la prima esperienza proprio di ospedale africano ed è stato un impatto anche faticoso.

si fa fatica. E anche perché della malaria sappiamo tutto. Abbiamo farmaci, abbiamo capacità di diagnosi, è che ti arriva tardi, è che magari la malaria ha già preso il cervello e allora diventa una malaria cerebrale, il bambino va in coma, i polmoni non rispondono, tu gli dai il farmaco e ne perdi tanti per queste cavolate qua, cavolate dal punto di vista medico. Si è rotto due volte, la tentazione era quella di buttarlo via, di prenderne un altro. E ho detto no, è bello riannodare. Tante volte dico passare dal lamento al rammendo. Un primo rammendo è stato che cambia il parroco in parrocchia e arriva questo personaggio interessante. Faceva discorsi che mi parevano veri, che mi facesse domande vere, legate alla mia vita, legate agli affetti, all'amorosa piuttosto che allo studio, cosa decidere. E lì sentire che ho cominciato a un primo nodo, a riannodare quel primo pezzettino di vita. Poi, ecco, man mano che andavo avanti, pur contento del mio studio, sentivo che mancava qualcosa, non so. Io finivo l'ospedale, insomma, alle 17:30, 18, 18:30, 19 a volte. Avevo la Vespa, io abito a 5-6 km da qua, e tornando proprio la strada, passo qui davanti, mi fermavo. E entravo in questa chiesa. E io penso, insomma, non sapevo pregare, ecco. E soprattutto di fronte a queste cose preghi, ma davvero non sai nemmeno che cosa chiedere, no? Cosa posso chiedere, no? E in questo mio fermarmi tutte le sere sentivo il mio gesto di verità con la mia vita, cioè di dire, signore, io capire non capisco, l'unica roba che posso darti è sedermi qua e dirti, guarda, questi 10 minuti sono miei e tuoi. Cioè, quando uno sente che respira, finalmente con tutto te stesso, ecco. Cioè, capivo che quel tutto voleva dire entrare in seminario, capivo che quel tutto voleva dire mollare tutto per lui, che vuol dire fare il prete. Entri in seminario cioè, cambia la vita radicalmente, sveglia tutti uguali, suona la campanella, fai le lodi, poi fai colazione, poi vai in aula, fai 4 ore, ti pare di essere esattamente come al liceo. E, però sta roba qua mi ha anche messo in crisi perché la percezione è di buttar via. Di lasciar là una vita su cui hai speso ore, vita, passione, dedizione, che è una crisi proficua perché quella scelta di quel tutto sta diventando vera.

nel silenzio, nello studio, sta domanda prepotente, e è lì quel Dio che ti ha chiamato a suo tempo, salta fuori in maniera fortissima.

e ti dice: io ti ho chiamato, io non sono una persona seria, non ti prendo in giro. E ricordo il giorno dell'ordinazione, pianto profondo, profondissimo, pianto tanto, ma era veramente pianto di gioia. E sentire quella gioia profonda era spinta ad andare a questi estremi confini della terra. Per cui quando dopo ho fatto l'incontro col vescovo, il vescovo ti incontra e ti dice: scusa, ma adesso diventi prete, cosa ti piacerebbe fare? Dico: ma piacerebbe, dico, andare in Africa. C'è sta Africa che vive le condizioni che vive, capito? Quello che dipende da me, zero assoluto, ma quello che dipende da me. Tutto lo devo fare e quando sono stanco mi torna alla mente questi pianti che ti svegliano di notte di mamme che perdono il bambino, che ti vanno dentro e che non ti mollano più e domandi la grazia di fidarti di lui, di sentire che lui è lui che vuole liberare quel popolo, prima di te. Tu sei servo, balbuziente, pieno di difetti, 100.000 no, robe che non va. Però senti che quel Dio, ecco, è la mia vita, allora dico, è lì senti che quel Dio ha potenziato al 2000% quello che sei, quello che sei.

0: È stata una cosa particolare, bellissima, non si può dimenticare.
1: Ho visto sta lacrimuccia qua, che era continua, lenta però,
2: Sì.
1: piano piano, piano piano piano.
3: Perché ha pianto la Madonna?
4: È il segno della presenza della Madonna che raggiunge tanti ammalati che hanno bisogno di consolazione.
5: Piange una madre, i giorni in cui la Madonna versò le lacrime a Siracusa. Questa sera in seconda serata.
6: Buonasera e bentrovati ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino. Oggi torniamo a parlare dei beni della Chiesa, beni immobili e anche il ripensamento di questi beni che possono essere poi sfruttati in favore della comunità. Dopo la sigla.

0: Canoniche, patronati, scuole, circoli, teatri, campi sportivi, che fare? Insomma, delle strutture quando cominciano a non essere più sostenibili. Beh, insomma, spunti e criteri proveremo a darli anche questa sera, grazie ai nostri ospiti, che ringrazio per essere qui con noi. Tommaso Zorzi, ben trovato.
1: Buonasera e grazie per l'invito.
0: Responsabile di Villa Angaran San Giuseppe di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Dopo capiremo perché sei qua, è anche una bella storia di un luogo ridonato alla comunità. Collegato con noi c'è Davide Lago, ben trovato Davide.
2: Buonasera a tutti.
0: Pedagogista e anche docente presso il corso che sta per partire, che ha un titolo molto interessante, Beni Ecclesiali e Futuro delle Comunità, analisi delle ricadute pratiche nella gestione dei beni immobili comunitari. Un corso seminario promosso dalla Facoltà Teologica del Triveneto e dall'Istituto di Scienze Religiose di Vicenza. Davide, parto da te, è stato tutto questo discorso anche del ripensamento delle strutture, argomento del cammino sinodale che abbiamo vissuto qui, ne abbiamo parlato tante volte, anche con tanti esempi in giro per l'Italia, alcuni già raccontati dal Triveneto, sto pensando anche per dire al seminario di Lucca su cui si è riflettuto spesso, quindi degli esempi concreti. Ripensare le strutture per fare del bene alla comunità, ma ripensare le strutture non è che è una sconfitta per la Chiesa, Davide?
2: Occorre talvolta fare dei cambiamenti, anche se possono essere cambiamenti non sempre semplici, non sempre comprensibili di primo acchito. Certamente la struttura delle nostre comunità per molti aspetti è rimasta la stessa, per molti altri invece è mutata. Sicuramente c'è una partecipazione minore anche in termini di volontari che possono dare vita e anima e corpo a queste nostre strutture, e quindi è inevitabile un ripensamento. Piuttosto che il ripensamento avvenga perché non si può più fare a meno, bisogna assolutamente pensare a degli interventi onerosi, non si hanno più idee, eccetera, è molto meglio, quando si può, partire un po' prima con un atteggiamento, diciamo così, proattivo, per cercare di interrogarci insieme come un noi su che cosa possono diventare queste strutture che magari hanno esaurito momentaneamente il loro scopo iniziale, ma sono ancora strutture di una comunità.
0: Certo. In questo senso la Facoltà Teologica del Triveneto e l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Vicenza ha svolto un anno fa un seminario di studio dal titolo Beni della Chiesa e Futuro della Comunità, i cui esiti sono stati pubblicati in un volume di cui abbiamo visto anche poco fa la copertina, in cui si raccontano anche delle buone pratiche, ripensare dei luoghi anche che sono nel cuore di alcune comunità, che però possono in qualche modo ritornare a battere, ritornare a pulsare, ritornare ad essere protagonisti di relazioni tra persone. È così, Davide?
2: Sì, l'anno scorso noi ci siamo interrogati soprattutto su alcune grandi strutture che sono state appunto rimesse in gioco e che sono attualmente operative, quindi sono un grande esempio, però potrebbero sembrare non esattamente replicabili nelle piccole comunità. In realtà sappiamo che non è così, ci sono delle piccole modifiche mentali da fare quando si passa da un bene grande a un bene piccolo, ma alcuni elementi rimangono sempre presenti. Quest'anno, con questo seminario che sta per partire a Vicenza, vogliamo interrogarci esattamente invece e dare voce anche a quelle comunità che si stanno interrogando sull'uso di piccoli beni, beni minori, la canonica senza più il parco residente, la scuola dell'infanzia che magari nel frattempo è stata chiusa, la piccola sala teatro, eccetera. Perché ci sembra che questa presenza sia quella che effettivamente è più capillare nel territorio e che quindi risponde anche di più in questo momento ai bisogni di piccole comunità che magari sono un po' in questo momento sono diventate un po' marginali, ma che potrebbero invece tornare ad essere ancora una risposta per il territorio stesso.
0: Tommaso Zorzi, allora, responsabile di Villa Angaran San Giuseppe, siamo a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, una villa incredibile, poi abbiamo un servizio che ci racconta anche un po' la storia. Questo era un luogo chiuso che nemmeno gli abitanti di Bassano e del circondario ne conoscevano l'esistenza.
1: Sì, era un luogo principalmente dimenticato, nonostante sia uno dei parchi verdi più grandi del centro storico di Bassano e sia un luogo di grande bellezza. Io stesso, finché non ci sono entrato nel 2015, quando ho iniziato questo processo di riqualificazione, non sapevo nemmeno dell'esistenza del bene. Oggi Villa è qualcosa di diverso e con piacere racconteremo la sua storia.
0: Stiamo già iniziando a vedere delle immagini. A questo punto, visto che ci ha introdotto l'argomento, io andrei a vedere proprio il servizio che abbiamo girato per capire un po' anche la storia di questo bene che è stato riconsegnato alla comunità, a tutta la città e non solo. Vediamo.
3: Villa Angaran San Giuseppe è tante cose oggi, ma è stata una dimora nobiliare, è stata una casa per esercizi spirituali nell'ultimo secolo. Nel 2015 i gesuiti decidono di non vendere il monumento storico e tutti i 6 ettari di parco, ma di affidarlo in comodato d'uso gratuito a 3 realtà sociali del territorio bassanese che si consorziano. Nasce Rete Pictor, ecco, una realtà plurale che in qualche modo comincia ad abitare questo posto. Lo abita attraverso le attività sociali che già faceva e però decide soprattutto che questo posto doveva diventare un posto della città, un posto aperto al

0: quartiere, un luogo di incontro, un luogo sociale e civico. In villa oggi abitano due realtà sociosanitarie, sono un centro diurno per persone con disabilità grave e una comunità diurna per minorenni adolescenti. Attorno a queste ci sono una serie di attività appunto sociali come le educative domiciliari e tanti altri servizi all'infanzia, all'adolescenza, alle famiglie, però si fanno anche attività culturali e attività commerciali legate alla ristorazione, all'accoglienza turistica, alle attività del verde che ospitano e accolgono percorsi di inserimento lavorativo per persone con storie di svantaggio sociale in accordo con i servizi territoriali.
1: I microlab sono laboratori educativi rivolti a preadolescenti e adolescenti del territorio bassanese. Attualmente sono attivi 17 microlab ed è gestito da un educatore e da un esperto. Sono attivi microlab di ciclofficina, di cucina, un microlab di fabric, di falegnameria, un microlab artistico, un microlab di panificazione e pasticceria e poi ce ne sono molti altri. I microlab sono dei luoghi esperienziali, non sono meri fruitori di un servizio, ma sono i veri protagonisti di questa scena. Sono loro che portano appunto delle competenze, che portano delle passioni e chiedono che queste possano essere condivise e possano essere sviluppate insieme. La speranza è che il microlab diventi un dispositivo essenziale riconosciuto all'interno del progetto di ogni singolo adolescente e preadolescente che sta attraversando un momento critico.
2: Sono arrivato qui la prima volta 3 anni fa per partecipare ad alcuni microlab. E dall'anno scorso ho iniziato qui la mia esperienza come servizio civile universale perché so che questo è un posto in cui si respira un bel clima e volevo anche provare a restituire qualcosa. Io spero che sempre più giovani possano finire qui e anche prendere soprattutto esempio dal modello di vita che si sta cercando di creare qui dentro.
3: Tommaso Zorzi, cosa significa vedere queste immagini dall'alto, un po' come l'ultima immagine, no? E pensare da dove si è partiti, c'è un ordine religioso che invece di chiudere e vendere pensa di aprire, e adesso che cosa è diventata quella realtà?
4: Adesso Villa è un po' diventata un porto, anche queste immagini fanno vedere complessità, varietà, ma diversità e possibilità di incontro tra chi generalmente non abita gli stessi spazi. È molto difficile avere un centro diurno con persone con disabilità molto gravi o luoghi per l'adolescenza in costante contatto con la città e con una anche quotidianità ingovernabile in un certo senso. Quindi Villa cerca di mostrare che non solo le vulnerabilità o le fragilità sono dei problemi che la società deve risolvere, ma possono diventare motore di cambiamento per sviluppare una comunità di cura reciproca.
3: Davide Lago, dai religiosi ad una rete di associazioni laiche, che cosa dice alla Chiesa questa conversione?
5: Ma credo che dica che possono cambiare le forme, talvolta possiamo agevolare noi questo cambiamento, talvolta possiamo anche magari subirlo all'inizio, magari con rimpianto di tempi andati, ma al di là delle forme che queste espressioni prendono, in realtà c'è un nucleo centrale che rimane. In fondo queste strutture, penso in questo caso a molti casi di nostre strutture parrocchiali, anche molto piccole, sono state create da persone che ci hanno preceduto e che le avevano immaginate come un presidio territorialmente molto, molto vicino alla gente, capillarmente diffuso, per andare incontro alle esigenze delle persone, per cercare di creare dei piccoli punti di formazione, dei piccoli poli di formazione e per agevolare il legame sociale, per creare e rinforzare il legame sociale. Credo che questi elementi rimangano. Quindi da questo punto di vista le nostre comunità sono già attrezzate per dialogare utilizzando questo tipo di linguaggio.
3: Poi certo,
5: ripartiamo
3: da qua.
5: Più ampio.
3: E il discorso più ampio lo facciamo dopo la pubblicità. Ripartiamo proprio da qui, continuiamo a raccontare del ripensamento delle strutture ecclesiali in favore delle comunità. Dopo la pubblicità.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Ethel e Teddy.
1: Come una grande storia d'amore.
3: Ti amo, Ethel. Credo proprio di non essere abituato a così forti emozioni.
1: Sopravvive nel cuore di chi la vive.
4: Io ti amerò fino al giorno della mia morte, te lo giuro.
1: A qualsiasi cosa.
5: Ethel, ti prego!
1: Closing the Ring, domani in prima serata. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
6: Stiamo parlando di beni ecclesiali e anche del ripensamento delle strutture, delle tante strutture magari sottoutilizzate che possono essere poi rimesse in circolo per il bene comune, per anche ravvivare una comunità. Ne stiamo parlando con Tommaso Zorzi, responsabile di Villa Gran San Giuseppe di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, e con Davide Lago. E proprio da Davide Lago vorrei tornare, perché eravamo in debito di un discorso più ampio rispetto anche all'approccio di cui stiamo raccontando questa sera. Prego Davide.
7: Sì, diciamo che quando ci si pone davanti a un bene ci sono tante modalità, no, per affrontare il discorso sul suo utilizzo. Sicuramente i beni che appartengono alle comunità parrocchiali devono essere gestiti sulla base di un'idea di comunità e non possono essere gestiti soltanto, ad esempio, utilizzando una metodo di misura di tipo economico, anche se sappiamo che poi
6: la sostenibilità, certo,
7: e quindi anche la sostenibilità è importante, però certamente queste strutture, quando sono state pensate, quando sono state create, pensiamo a strutture che sono nate nel secondo dopoguerra, le nostre piccole strutture delle nostre comunità, veramente quelle che sono presenti in tutti i piccoli borghi, i piccoli paesi del nostro paese. Sono strutture che fondamentalmente sono state create dai nostri nonni, dai nostri genitori, spesso autotassandosi con giornate di corvée, raccogliendo offerte, affinché in ogni posto in cui la gente viveva ci fosse uno spazio comune, uno spazio che tutti potessero sentire casa. E io credo che questo elemento possa essere mantenuto anche al di là del variare di alcune formule che possiamo incontrare oggi.
6: Insomma, sono tante le buone notizie che cerchiamo di raccontare questa sera, e se pensiamo anche alla scelta, Tommaso, che hanno fatto i gesuiti, no? Anche rispondendo un po' all'appello di Papa Francesco di, insomma, aprire quelle strutture magari sottoutilizzate, aprirle ad un territorio, e adesso quante persone ci lavorano?
8: Oggi in villa ci lavorano circa 150 persone, ma soprattutto ne sono accolte quasi 700 all'anno in vari percorsi sociali, e questo grazie a quella scelta, che non è stata una scelta facile, è stata innanzitutto una scelta audace, e che la stessa comunità bassanese all'inizio un po' ha visto con titubanza. Ma poi è stata anche una scelta gentile, perché i gesuiti ci hanno permesso di lavorare con grandissima autonomia, noi siamo realtà laiche, ma accompagnando i nostri processi senza mai chiedere un certo tipo di rendiconto sulle attività, se non sulla postura verso le persone più fragili, più deboli. Ed è stata anche una scelta poi creativa, perché ci ha permesso di meticciare poi un modo di fare con quello che è la modalità di mettere la persona al centro della compagnia, e oggi Rete Pictor è anche uno degli enti della Fondazione Sant'Ignazio, che è un'opera propria appunto dei
6: gesuiti. E poi vorrei sottolineare il fatto che è un posto bellissimo, l'arte, la storia di un luogo che racconta le precedenti generazioni, anche nobiliari mi viene da dire, che adesso ospita quello, insomma, anche centri diurni, persone magari vulnerabili, è bella questa cosa.
8: E anche concerti e anche attività per l'infanzia, quindi momenti di svago, di creatività e di incontro per tutte le persone, proprio perché bellezza e vulnerabilità non sono non sono in contrasto tra di loro. La bellezza non è lusso, non è la ricchezza, ma la bellezza è ciò che Dante diceva, attraverso gli occhi appunto ci muove il cuore, è qualche cosa che ci permette di cambiare, di vedere il mondo in maniera diversa. sebbene, come diceva poi il storico dell'arte Salvatore Settis, non c'è bellezza senza responsabilità e senza storie, quindi sta a noi dopo curare, generare e farci a nostra volta contaminare dalla bellezza.
6: Davide Lago, vorrei tornare un po' sul corso che sta per partire, ripeto il nome, il titolo, Beni ecclesiali e futuro delle comunità, analisi delle ricadute pratiche nella gestione dei beni immobili comunitari, a chi è rivolto? Diamo un po' le coordinate anche di questo percorso.
7: Beh, rivolto, si svolgerà nei locali dell'ISTRA, dell'Istituto di Scienze Superiori di Scienze Religiose di Vicenza, e quindi è rivolto in prima battuta agli studenti dell'istituto, ma in realtà da subito è stato aperto a tutte quelle persone che per varie questioni, per questioni anche di ministero per esempio o di servizio nelle nostre parrocchie, hanno compiti di responsabilità relativamente ai beni. Pensiamo ai membri dei consigli per gli affari economici. E quindi tra gli iscritti ci sono laici, ci sono presbiteri, e il tentativo è proprio quello di mettere insieme voci anche diverse che possano far emergere quel tentativo di discernimento che sarà guidato anche dall'ascolto diretto di alcuni casi virtuosi che in qualche modo sono già operativi e che potranno aiutarci in questo percorso appunto di discernimento. L'importante adesso è, in questo caso nel corso che partirà domani, è concentrarci su beni piccoli, perché questo può diventare uno strumento in più da aggiungere ai casi che già abbiamo raccontato, e il caso di Villa Gran San Giuseppe è eccezionale da questo punto di vista, casi che possono essere effettivamente presi a modello anche da comunità molto più piccole che magari hanno forze minori, ma che si interrogano e non rinunciano a pensare che alcune strutture possano diventare un tetto per dei servizi offerti a fasce della popolazione che magari hanno dei bisogni che sono ancora inespressi. Penso agli anziani fragili, penso a iniziative di sostegno alla genitorialità e alle famiglie. Sono tutte realtà che spesso manifestano delle esigenze, le nostre comunità, gli enti locali, il terzo settore, queste esigenze le conoscono bene, noi le conosciamo bene, talvolta ci sono delle proposte messe in cantiere e qualche volta manca il tetto perché queste proposte trovino casa. Ecco, credo che alcune di queste nostre strutture potrebbero diventare un tetto per queste proposte di servizio, che ci aiutino a fare comunità, che ci aiutino a prenderci cura gli uni degli altri.
6: Che è un po' di fatto quello che state facendo e state portando avanti a Villangaran.
8: O che ci stiamo provando. Poi venite a trovarci e vediamo, insomma, se le cose cambiano. Non è niente di fisso, l'evoluzione è costante, il bosco cresce e la villa continua ad essere aperta alla città di Bassano. E non
6: grazie, grazie per il vostro racconto, grazie per essere stati con noi. Un saluto anche a tutto il popolo di Villangaran San Giuseppe, che salutiamo appunto dai nostri studi qua. Grazie a Tommaso Zorzi e grazie a Davide Lago. E buon cammino anche con questo nuovo corso che state portando avanti come Facoltà Teologica del Triveneto e come Istituto Superiore di Scienze Religiose di Vicenza. Grazie per essere stati con noi. Noi torniamo domani sera con un'altra puntata In Cammino, sempre a partire dalle 19:30. A presto e buona serata.

0: Signori, bentrovati e signore, è scattata un'ora solare che oserei definire ora stellare, perché noi alziamo gli occhi al cielo, quanto è bello guardare il cielo, c'è chi alza gli occhi al cielo e non da ieri e lo studia e studia su questa terra per creare qualcosa di veramente molto speciale, anche applicazioni, credete che viviamo nella vita di ogni giorno e non sappiamo a chi dire grazie, oggi lo sapete, lei è ingegnere aerospaziale, docente, dirigente, pioniera in un settore che è stato sempre solo degli uomini per un tempo lunghissimo e anche simpaticissima, mamma, moglie, nonna ed è la nobildonna Flavia Quagliotti. Perché nobildonna ci voleva. Bravo.
1: Fulvia, non Flavia.
0: Fulvia, non Flavia. Già le ho dato un altro nome, andiamo bene. Fulvia, mi sono emozionato troppo, ho detto troppe cose.
1: Certo.
0: Fulvia Quagliotti, poco fa, ha detto una barzelletta, è molto simpatica, stupenda, mi fa, ci possiamo dare del tu? E io ho detto sì.

0: dovuto chiedere io, posso, ho il permesso di... No, va bene.
1: Va bene.
0: Fulvia, Fulvia, come le cose Fulvie, direttore del distretto aerospaziale del Piemonte, dopo esserne stata presidente. Partiamo da questo, raccontiamo questo lato della tua vita. Che cosa significa questo ruolo?
1: Il distretto aerospaziale del Piemonte raccoglie tutte le istituzioni, aziende, enti di ricerca, università che fanno qualsiasi attività attinente all'aerospazio, diciamo così. E nel 2020, in pieno Covid, la Regione Piemonte mi ha chiesto di coprire il ruolo di presidente. Non è stato facile perché eravamo tutti chiusi in casa, quindi ho dovuto fare tutto a distanza. Però un po' per volta poi le cose si sono un po' risolte e è di mia grande soddisfazione il fatto che sono partita con diciamo una quarantina di aziende e adesso ne abbiamo più di 120.
0: Quindi non dice vuol sempre dire un sorrisetto lei, questa donna è un gigante. Questa donna è veramente, letteralmente parlando, un gigante. Il polo aerospaziale di Torino, noi pensiamo a Torino giustamente, pensando alla Fiat, ma noi pensiamo a Torino come ad una splendida città e forse molti di noi non sanno che Torino e lo spazio sono una cosa sola.
1: Non solo lo spazio,
0: ma
1: anche l'aeronautica. Il primo volo di un velivolo interamente costruito in Italia, fatto dall'ingegner Faccioli, è stato il 13 gennaio del 1909, quindi 5 anni a tutti gli effetti, guardando i mesi, dopo il primo volo dei Wright. E lo fece pilotare da suo figlio, quindi vuol dire che era molto sicuro di quello che aveva fatto.
0: Doveva essere molto, molto sicuro. Certo. Allora, in Italia, e qui a Torino, è stato costruito il 40% di quella che noi leggiamo come ISS, cioè la Stazione Spaziale Internazionale, della quale sentiremo storie molto particolari. Dare forza e spazio a questo spazio a Torino significa per le nuove generazioni e non solo, che cosa, ingegnere?
1: Intanto in effetti più del 50% dei moduli abitati è stato poi costruito a Torino negli anni, quindi è un elemento importantissimo. Sì. E i giovani possono trovare comunque soddisfazione, perché questo devono trovare nel loro lavoro, nelle scelte che faranno, lavorando in campo aeronautico e ancora di più, lasciatemi dire, spaziale, perché è estremamente trasversale. Loro possono scegliere qualsiasi indirizzo di studio che a loro piaccia, non solo ingegneria fisico-matematica, ma possono fare medicina, possono fare agraria, possono fare biologia, e tutte queste materie trovano applicazione nello spazio in questo momento.
0: Allora,
1: e in futuro ancora di più.
0: Scusa. Meraviglioso ingegnere, ingegnere, lei si vuole far chiamare giustamente ingegnere, con la E finale.
1: Sì.
0: Quando c'è stato il bacio tra le stelle e il tuo poderoso cervello?
1: Vabbè, il mio poderoso cervello
0: quando
1: no.
0: Quando è avvenuto?
1: Io dopo un breve periodo in cui avevo lavorato a Parigi dopo la laurea e poi sostituendo un collega al Politecnico.
0: Faccio vedere. Con una faccia così poteva fare il Presidente degli Stati Uniti, il Presidente della Repubblica oppure appunto la prima donna.
1: Comunque mi chiamò quello che allora si chiamava a Torino Ufficio Studi Speciali, perché non si osava parlare di spazio. Era partito questo nucleo di persone, diciamo adesso sono circa 62 anni, quindi c'è una buona esperienza. Comunque mi chiamò a lavorare con loro.
0: Perché è laureata in...
1: Io?
0: Sì.
1: Ingegneria aerospaziale. Al tempi miei si chiamava aeronautica, ma è quella che è ingegneria aerospaziale.
0: Esatto.
1: Adesso io avevo frequentato già dei corsi spaziali, pochi al Politecnico, ma c'erano. E quindi ho passato quasi quattro anni con questi colleghi a occuparmi di spazio. L'ultimo progetto è stato Space Lab, quindi anni e anni fa, io sono vecchia, quindi queste cose. Poi mi è stato offerto di tornare al Politecnico e l'idea di insegnare, quindi di avere sempre a che fare con i giovani, mi attirava parecchio.
0: Che parallelismo c'è tra la medicina e l'ingegneria aerospaziale? Se esiste.

0: Beh, ci sono applicazioni importantissime della medicina nello spazio e quindi lo studio della vita della persona, del corpo umano nello spazio richiede cognizioni mediche che sono via via diventate più pesanti e sono volute negli anni perché prima non si pensava a questo, c'era solo il volo
1: Il
0: col
1: volo in quanto
0: velivolo.
1: volo, ma tu avresti pensato da bambina e poi da ragazza, dovendoti iscrivere all'università, di andare a fare ingegneria aeronautica, poi aerospaziale, oppure eri dubbiosa?
0: Ero dubbiosa solo su due materie, una era ingegneria e l'altra era medicina. Ma ho
1: Saresti stata.
0: sentito che parecchie altre persone hanno avuto lo stesso dubbio, quindi vuol dire che dal punto di vista di forma mentale non c'è così tanta differenza.
1: Allora, una cosa, poi parleremo anche del tuo meraviglioso papà. Una donna, la prima donna, una donna che va in un ambiente tutto al maschile, che difficoltà incontra? Qui chiedo di fare un po' di marcia indietro, no?
0: Beh, soprattutto posso fare quello dell'industria. Io ero l'unico ingegnere quando sono entrata in tutta quella che allora si chiamava Alenia, donna. Le altre facevano lavori diversi,
1: Gli
0: amministrazione,
1: uomini
0: segreteria.
1: e i colleghi come ti trattavano?
0: Beh, direi bene. Finché tu resti nella media non c'è problema. Se cerchi di fare qualcosa di più, si irritano un pochino. Facevo l'esempio che mi è stato, non ricordo più la persona che l'ha detto, ma a me è stato riportato dalla mia amica Amalia Ercolifinzi, che tutti conoscono, che è più grande di me, che ha detto per una donna per essere brava come un uomo deve fare almeno il doppio, per fortuna non è difficile. E io per anni.
1: Ha fatto il triplo, e in questo triplo c'entra anche un numero di Topolino. Più che dirvi questo non posso, andiamo un attimo in pubblicità, ci vediamo tra un istante.

0: È stata una cosa particolare, bellissima, non si può dimenticare.
1: Ho visto sta lacrimuccia qua, che era continua, lenta però,
2: Sì.
1: piano piano, piano piano piano.
3: Perché ha pianto la Madonna?
4: È il segno della presenza della Madonna che raggiunge tanti ammalati che hanno bisogno di consolazione.
5: Piange una madre, i giorni in cui la Madonna versò le lacrime a Siracusa, questa sera in seconda serata.
6: Allora, siamo tutti quanti pronti per il colloquio?
7: Come no, certo. Lei è l'architetto.
6: Esatto.
7: Lei invece è quello dei fumetti.
8: Buongiorno!
7: Il signor Holden è
9: l'attore.
10: Questo è mio papà biologico. Questo è il mio papà onorario.
7: Ma di tutti i padri, non ce n'è neppure uno che si dedichi ai figli quanto questi tre uomini alla piccola Mary. Ho deciso di sposarmi.
11: Hai deciso di sposarti? Dove andresti a vivere?
7: A Londra.
8: Tu non puoi sposarlo, ti dico.
7: Perché? Dobbiamo arrivare alla chiesa prima che celebrino il matrimonio.
5: Tre scapoli e una bimba. Questa sera, in prima serata.
12: Ascoltiamo la parola di Dio, una parola che ha il potere di salvare, guarire e illuminare la nostra vita.
5: Sulla strada, il Vangelo della domenica, sabato alle 14:35 e domenica alle 8.
13: Fulvia Quagliotti è ingegnere aerospaziale, docente, dirigente, pioniera di tutto ciò che è aerospazio italiano, con un mondo intero che lei ha visitato, ed è anche una donna di una simpatia unica. Dunque, ogni promessa è un debito, e quindi abbiamo capito di dover di esserti trovata davanti anche a situazioni un po' complicate. Non stiamo
14: Certo.
13: facendo una partita uomini-donne, però una donna in gamba come te, una donna forte come te, intelligente come te, qualche problema l'avrà creato a qualcuno, ma
14: Non è che lo crei personalmente a qualcuno, ma è proprio perché nel nostro settore e negli anni di cui parlo io, adesso un pochino le cose sono cambiate,
13: sì.
14: era difficile pensare che una donna potesse essere interessata.

0: attrezzata a certi argomenti e che potesse fare il suo lavoro bene su quelli, perché una donna deve curare la casa, i figli pensano che sia meno disponibile sul lavoro, quindi devi dimostrare che allora, malgrado tutto tu lo sei.
1: Per capirci, i figli, la nostra Fulvia Quagliotti è sposata, è diventata mamma e in determinati momenti andava a fare queste importantissime conferenze portandosi appresso il bimbo.
0: Quando non c'era scuola, sì.
1: Quando non c'era scuola, guardatelo, un bambino, sì, con un orsacchiotto, ma accanto ad un aliante, ovviamente, certo. Non poteva che essere così. Anche quando questo piccinino aveva la gastroenterite, tu?
0: Dovevo portare gli studenti al salone di Le Bourget e in qualche modo ci siamo arrangiati. E poi quando è arrivato ha incominciato a mangiare patatine fritte e è guarito tutto. Non...
1: però non vi stupisco. Bene, quindi riuscite a fare anche questo, riuscite a fare la mamma,
0: sì,
1: la mamma ingegnere aerospaziale con bimbo che è ingegnere, oggi è un bimbone, è un...
0: Beh sì, ormai ha 46 anni, quindi.
1: Ha 46 anni e ha dato due nipotini, quindi la nonna, che ecco, c'è una linea che però lega la mamma, il figlio e i nipotini, quindi nonna, Topolino. Tutti noi siamo appassionati lettori di Topolino, ma quando tu stavi facendo un esame importante, quindi stiamo facendo dei salti, vi riportiamo all'università, scusate, non avevo visto la fotografia, questi sono i nipoti che indossano già le tute della NASA, quindi voi capite che proprio c'è una...
0: Beh, questo era per intrattenerli durante il Covid, però sono due tute, quella blu arriva da Cape Canaveral e quella arancione arriva da Houston, quindi quantomeno sono autentiche, diciamo.
1: Houston, voi chiedete ad un bambino dove volete andare in gita, dove volete che papà e mamma vi portino, usciranno fuori i nomi dei grandi parchi di divertimenti in Europa e in America, chi alza la mano dicendo a Houston? Chi è
0: il
1: stato
0: grande.
1: Dei due? Il grande, quello con la tuta blu. Voi capite che nonna insegna e nipoti imparano. Voglio dire, questo è il Topolino. Tu eri una giovane studentessa, stavi per sostenere un esame molto
0: difficile
1: e ti rilassavi leggendo di Topolino, Paperino e Zio Paperone.
0: Certo.
1: E che succede?
0: Per non sentire le domande che venivano fatte perché magari ti viene lo scrupolo di non saper rispondere bene.
1: Ulala.
0: E quindi io, quando sono stata chiamata dal professore, era l'esame di motori per aeromobili, un esame molto pesante.
1: Motori per aeromobili?
0: Sì, ho messo via Topolino e mi sono alzata. E il professore mi ha detto, no, porti pure anche Topolino, ci davano del lei allora. Porti pure anche Topolino. Sì. E su Topolino mi ha fatto tutto l'esame, guardando le figure, le macchine dei bassotti, cosa facevano,
1: cioè,
0: me lo ricordo.
1: Ha messo le domande dentro le macchine
0: le,
1: che erano
0: le figure di Topolino.
1: Nel fumetto.
0: Era bravissimo.
1: Geniaccio anche questo professore.
0: Beh, lui sì che era un genio.
1: Come andò l'esame?
0: Bene. Non mi ricordo il voto, ma bene, benissimo.
1: La donna è formidabile. Allora, Amalia Ercoli Finzi, l'ha appena citata, no?
0: Certo.
1: Lei è appena citata. Anche lei è ingegnere. Quando vi vedete, parlate tra ingegneri. Vuole molto bene alla nostra ospite. E lo dimostra così. Si sente un po' poco magari la voce, ma prestate bene attenzione, guardate.
2: È bellissimo vederti, bellissimo pensare a te. Quante belle cose abbiamo fatto insieme, quante volte abbiamo scambiato delle opinioni, non sempre d'accordo, però siamo sempre state amiche. È un piacere vederti ed è un piacere augurarti tutto il bene possibile. Ciao.
0: Che bella sorpresa!
1: Ci voleva questa.
0: Bellissima.
1: Tu vivi la tua unicità, perché è stata un'assoluta unicità, e la tua profondissima intelligenza e capacità, con questa, in modo così lieve, ma lieve come lo diceva Italo Calvino, cioè quella leggerezza che è valore, che è bellezza. Alle ragazze che vogliano seguire, i ragazzi non ne parliamo, ma vogliono seguire la tua strada, che cosa dici?
0: seguitela se siete sicure di potervi divertire facendo questo lavoro. Io lo dico sempre ai giovani, già nella scelta della tesi dicevo, è l'ultimo

0: Occasione per fare veramente cosa volete, scegliete qualcosa che sia per voi un gioco lo svolgere la tesi, ma indirizzatevi sul lavoro in qualcosa che vi diverta tutti i giorni, perché passerete tanto tempo nella vostra vita a lavorare, se non vi divertite la vita diventa veramente difficile. Queste sono due ragazze che lavoravano con me.
1: Silvia Pagnotti, due cose. La prima, l'ultima la tengo apposta. La prima, tu hai detto anche stazione aerospaziale. Si litiga dentro una stazione aerospaziale, si
0: Io
1: discute.
0: penso di sì.
1: Sì, si discute. Poi quando li inquadrano sono tutti quanti sorridenti, va bene. E no, questa è una cosa bellissima che volevo raccontare perché lei ti parla giustamente di spazio. Quando tu guardi il cielo, a che pensi, Fulvia? Scusa la domanda, ma è.
0: Beh, c'è la parte astrofisica che è sicuramente interessante, le stelle, però io penso sempre a che cosa noi abbiamo mandato su nel cielo, no? A che cosa sta girando intorno a noi. Se pensiamo al grande traffico che c'è sopra le nostre teste,
1: C'è
0: sono un
1: traffico.
0: po' preoccupata anche.
1: Anche un po'. Andremo su Marte?
0: Prima o poi sì, nell'immediato dal punto di vista dell'uomo direi di no. Perché ci sono ancora problemi da risolvere, ma prima o poi su Marte si andrà.
1: Il tuo papà, che peso ha avuto nelle tue scelte, nella tua carriera, nella decisione che tu hai preso da ragazzina? Che peso ha avuto?
0: Beh, mio papà era un amministrativo, quindi tutto un altro mondo, no, rispetto al mio. Però è quello lì in mezzo, purtroppo sono figure vecchie. Ci sono le tre generazioni, mio papà, mio marito e mio figlio. Lui però era un grande appassionato di aviazione e quindi quando ero piccola, molto piccola, mi aveva regalato una specie di scatola di cartone che montata sembrava una torre di controllo e si montava un aeroplano che girava lì intorno. Non a pile, io queste cose negli anni 50 non si usavano le pile, a mano tu davi il giro e questo girava. E io ho cominciato a giocare così, poi quando ero a casa magari malata per le malattie infettive o qualcosa comunque che avevo, costruivo aeroplani o col cartone o con il balsa. Ho incominciato così, poco per volta. Allora di spazio non si parlava pochissimo.
1: Il più bell'ingegnere che potessimo incontrare. Il più bell'ingegnere, signori. Silvia Pagliotti, noi la salutiamo così, con queste immagini, ringraziandola per l'enorme onore che ci ha dato nell'essere nostra ospite. Grazie, ingegnere.
0: Grazie a voi
1: Grazie
0: davvero,
1: veramente. Grazie.
0: grazie.
1: Guardate queste immagini, tutte dedicate a lei.
0: Grazie.

0: Mi è stato detto che non ama sentire esaltare ciò che fa e io obbedisco, però dico che è una suora spaziale. Poi non lo dico più, anzi, dico che contemplando il cielo, suor Katia Roncalli, francescana, teologa, pedagogista, predicatrice instancabile, responsabile Fraternità Evangelii Gaudium, state
1: Grazie
0: cosa guardate. Ben arrivata, grazie.
1: a voi. Grazie
0: Grazie
1: Paola.
0: infinite. Allora, abbiamo tanto da imparare. La maternità, dice lei, è il dono più grande che il Signore mi abbia fatto. Quanti figli? Innumerevoli, un numero.
1: Ma quelli che sono nel cuore di Dio, perché sono già in cielo e tanti altri qua giù, e penso che questo sia stato il regalo più grande, ma anche forse il modo attraverso il quale il Signore ha realizzato la sua promessa, desiderio di gioia piena, di vita piena. E tutti la rincorriamo, questa vita piena, immaginando che forse il segreto stia nel riempire la nostra. E invece ho scoperto giorno dopo giorno in questi anni che forse il segreto è stare accanto, accompagnare le persone, soprattutto i giovani, a scoprire qual è la loro vita piena. E incredibilmente il Signore riempie anche la tua.
0: Allora, Suor Katia, la Fraternità Evangelii Gaudium, questo fa venire in mente ovviamente Papa
1: Papa Francesco,
0: Francesco,
1: esatto.
0: che cos'è nella Chiesa di oggi?
1: Credo una piccola esperienza nata dall'ascolto della parola e dall'ascolto del grido anche qui di tanti giovani, di tante giovani coppie che piano piano condividevano e questa condivisione appunto è parte anche di questa maternità. Io ho avuto solo il compito di raccoglierlo, questo grido, il desiderio di poter vivere una vita di Vangelo nel segno proprio di una condivisione. E abbiamo scoperto che di fatto c'è una vocazione che lega, cuce insieme tutte le vocazioni, tutti gli stati di vita e soprattutto crea casa per chi magari una scelta di vita ancora non l'ha fatta o non l'ha potuta fare nel modo classico che noi intendiamo. E quindi riscoprire proprio il dono del battesimo come la libertà che il Signore ci ha restituito di vivere i nostri legami tra di noi in senso ampio evidentemente, da amici e da fratelli. E quindi è stata l'esperienza sostanzialmente di una verità profonda, il fatto cioè che Cristo ci ha restituito la libertà di essere fratelli.
0: Allora, ed è tutto meraviglioso ascoltato così, lo è a tutti gli effetti, però c'è l'impegno a creare e a consolidare e a insegnare e a portare tutto questo a tutte le persone che vi chiedono sostegno e aiuto. Ci sono donne che sono passate e che passano per la tratta, tratta di esseri umani. Siamo forse a un livello ancora più inferiore, più basso e più osceno dello schiavismo di un tempo. Gli schiavi esistono ancora oggi. Queste donne, ferite in tutto, nel corpo e nell'anima, trovano da voi che cosa?
1: Penso proprio una casa dei volti con i quali provare a ricostruire la propria vita, la propria storia, anche perché la maggioranza di queste donne, prima di essere di fatto venduta e schiavizzata nel circuito mafioso della tratta e quindi immessa nel mercato della prostituzione, arrivano già passando i campi della Libia, passando tutto il percorso migratorio. Ed è incredibile la resilienza di tante di loro, perché hanno la capacità di non rinunciare a quel sogno per il quale sono partite, che è stato deluso, ferito, tradito evidentemente da chi le ha comprate e poi le ha
0: Certo.
1: anche vendute e sul marciapiede, sulle strade. Oggi, dopo l'esperienza della pandemia, purtroppo anche nel segreto di tanti appartamenti. E spesso denunciamo il fatto che a volte noi italiani siamo anche complici perché conviene, no? A volte anche affittare appartamenti a questo scopo. E allora annunciare comporta sempre anche un denunciare insieme, denunciare quelle che
0: sono... Mi viene in mente
1: sono...
0: Don Oreste Benzi, ascoltando.
1: Un grande maestro, un grande padre al quale sì, sicuramente ha le sue intuizioni e soprattutto la sua paternità semplice è stata... un riferimento per noi.
0: Paternità semplice ma immensa. Poi Don Ciotti, padre Zanotelli, insomma, lei ha studiato bene, voglio dire, si è preparata bene. Qui la vediamo, eccolo qua, Don Ciotti.
1: Don Luigi, sì.
0: Qui è a Milano, ma Assisi per lei Surcati, è
1: il cuore.
0: È sempre l'ombelico del mondo, no?
1: È il cuore. Sì, sì, sì,
0: e
1: sì.
0: Si arriva lì e da lì poi si riparte.
1: Sì.
0: Le coppie, le persone che vogliono, che sentono il desiderio di avvicinarvi, di entrare a vivere con voi, di vivere un'esperienza con voi, come le aiutate?
1: Ma intanto forse Paola, scusa se ti correggo, ma il verbo entrare forse non è esattissimo, nel senso che entrare significa che c'è, come dire, un recinto chiuso dove alcuni stanno dentro e altri stanno fuori.
0: Qua ci vuole un applauso. E quindi... Però l'avevo detto,
1: Clara,
0: non l'ho detto.
1: No, ma
0: è vero, entrare dall'idea di qualcosa di chiuso,
1: esatto.
0: Giusto?

0: il senso in realtà del scoprirci fratelli è proprio il fatto che la Chiesa, ma proprio questa nostra umanità che proviamo a non perdere, come invece vediamo, no, nella nostra cultura e anche negli eventi tragici che stiamo
1: Certo.
0: vivendo, anche a livello internazionale, in realtà è un contagio ed è il desiderio di, come dire, di mostrare agli altri ciò che abbiamo a nostra volta ricevuto. E quindi non tanto si entra quanto semplicemente si resta in qualche modo, come dire, stupiti di fronte a questa familiarità. E allora col passaparola, con la conoscenza e semplicemente ci si incrocia, si intrecciano le vite con questo verbo caro nell'Evangelii Gaudium per tutti quanti noi, che è il verbo mischiarci, non avere paura, ecco, e mischiarci.
1: Quando tu hai letto l'Evangelii Gaudium, sono passata immediatamente al tu, e, beh, insomma, hai trovato tutto ciò che, non solo nell'Evangelii Gaudium, sia chiaro, però tutto ciò che serviva in quel momento per aprire questa nuova, qui ho usato il verbo aprire, quindi non entrare, aprire, trovare, insomma,
0: Sì.
1: fare in modo di aprire una porta attraverso la quale potessero passare
0: Sì.
1: tutti.
0: Quando Papa Francesco pubblicò questa lettera, la chiamiamo così, la lessi in una notte e finita la lettura mi misi a piangere perché
1: Gioia.
0: fu meraviglioso e pieno pieno di speranza l'ascoltare dal Papa il sogno di una chiesa casa di fraternità per tutti, dove al centro c'è un criterio che non è la selezione, ma è l'inclusione. E allora il poter sperare di poter vivere una vita comunitaria, la vita consacrata stessa, in uscita, sburocratizzata, con meno peso istituzionale anche, lasciandoci guidare davvero, io credo, dall'unico comandamento che il Signore ci ha lasciato, che poi comandamento della carità e dell'amore, e quindi studiare di fatto tutti i modi possibili per restituire ciò che a nostra volta abbiamo ricevuto. Infatti, una cosa che mi ha sorpreso negli anni è che a un certo punto mi sono fermata. Ricordo, era un momento, una giornata di ritiro, di eremo che mi ero presa e mi sono chiesta: ma io ho progetti da realizzare, ho qualche obiettivo da raggiungere? E mi sono resa conto che in realtà non ne ho. Questo mi ha dato una libertà immensa, perché ciò che cercavo l'ho trovato e quindi l'unica possibilità è vivere giorno per giorno cercando di cogliere tutte le occasioni possibili per restituire questa vita.
1: Pietati e Roncalli, Roncalli dei Roncalli, eh? Ella è Roncalli perché il tuo bisnonno
0: Bisnonno,
1: era
0: cugino del
1: cugino
0: Papa, anche si chiama, lo stesso si chiamava anche lui Angelo
1: del
0: Roncalli.
1: Papa, di Papa Roncalli, vedete, posso dire buon sangue non mente? No, sembra troppo, però l'ho già detto, il colore rosso è un colore che attira, è un colore meraviglioso. Ed è stato scelto Edizioni Paoline per questo libro di Suor Katia Roncalli, Generatività, la vita che torna a brillare, anzi la vita torna a
0: Torna a
1: brillare. Cos'è la
0: brillare.
1: generatività?
0: Penso che sia come dire, un modo di stare al mondo e in parte anche un atto di obiezione di coscienza a questo clima di stagnazione, di copia e incolla a tutti i livelli, anche a livello culturale. Difficile trovare persone che abbiano la libertà di partorire anche idee nuove. La generatività è una responsabilità nei confronti degli altri, dei fratelli, ma anche della società tutta. E quindi a me è molto cara una frase di Don Lorenzo Milani quando scrivendo ai giovani, no? In quella espressione che tutti conosciamo, l'obbedienza non è più una virtù, che poi detta in convento è pericolosa, evidentemente, ma lui finisce quell'inciso dicendo bisogna che ci sentiamo tutti responsabili di tutto. E quindi, ecco, penso che sia proprio più che un fare delle cose nello specifico, un atteggiamento verso la vita, che ha a che fare poi con la maternità e la paternità.
1: Vedete che torna questa maternità in Suor Katia ed è una cosa meravigliosa. Generatività già dice, no? Generare è generare idee nuove, Tu ti rendi conto nella tua vita bellissima?

0: difficile, splendida, di generare futuro nelle persone. Tu lo avverti questo tuo grande responsabilità e questa cosa che tu sai fare benissimo.
1: Ma io amo pensare a...

0: raccolgo dalle persone, e l'offerta, cioè ciò che il Signore ci vuole regalare. E generare significa assistere ogni volta, tante volte, al miracolo di vite che erano spente e magari avvolte anche dalle catene della depressione, soprattutto dalla convinzione che la solitudine sia l'ultima parola sulla propria vita. E piano piano, con una medicina meravigliosa che è la parola di Dio, i legami fraterni, l'aiutare l'altro a partecipare. Papa Francesco la chiama nell'Evangelii Gaudium una carovana dove non ti senti più ospite, ma ti senti parte di,
1: Mischiare, no?
0: sì, anche se sei l'ultimo
1: Sì.
0: arrivato. E allora ecco, assistere al miracolo della risurrezione nella vita delle persone.
1: Oh, un'ultima domanda, so che sono fuori col tempo, lo so. Generatività, Suor Katia Roncalli, mi racconti in 30 secondi una cosa stupenda che hai visto accadere, che non pensavi potesse accadere in un cambio nel quale tu ti devi sentire parte attiva di ciò che è stato?
0: È accaduto che una mamma nostra, di origine nigeriana, ha firmato il rogito per la sua casa. E questa è risurrezione.
1: Suor Katia Roncalli che parla con il cielo e con noi qui sulla terra ed è una suora spaziale. Sono una disobbediente, chiedo
0: Grazie.
1: perdono, grazie.
0: Grazie a te, grazie.
1: Grazie. Allora mi alzo per raggiungere, li chiamo con me? Venite, venite, come se fossimo tre paperotti che si seguono. Allora, Maria Grazia Racciocca e Carmine Antonio Catenazzo, buongiorno, ben arrivati. Buongiorno, ben arrivati. Allora, lui è il direttore del conservatorio della meravigliosa Matera, perla del mondo, direttore del coro della Polifonica Materana Pierluigi da Palestrina. Lei ne è presidente e corista. E sono marito e moglie e gira che rigira le pagine di uno spartito. Vedi che poi te lo sposi il ragazzo di cui ti sei innamorata. Ne parliamo tra poco allora, Stellano, grazie.

0: Si incontrano.
1: Helen.
2: Frank!
1: Hai cercato su Google la moglie di un altro.
0: Si innamorano.
3: Ma sta succedendo davvero?
4: Lo spero tanto.
0: Lei ha 10 figli.
2: È stata una cosa spontanea e molto romantica.
0: Lui ne ha 8.
5: Le ho chiesto se voleva sposare.
0: 18 bambini, una sola casa.
5: 18 più un maiale.
0: E un piano per farli mollare.
6: Dobbiamo unirci contro un nemico più forte. E quel nemico si chiama mamma e papà.
0: I tuoi, i miei, i nostri.
2: Fate.
0: Sabato in prima serata.

0: l'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Ethel e Teddy.
1: Come una grande storia d'amore.
3: Ti amo, Ethel. Credo proprio di non essere abituato a così forti emozioni.
1: Sopravvive nel cuore di chi la vive.
4: Io ti amerò fino al giorno della mia morte, te lo giuro.
1: A qualsiasi cosa.
5: Ethel, ti prego!
1: Closing the Ring, domani in prima serata.
6: Direttore del coro della Polifonica Materana Pierluigi da Palestrina, lei presidente e corista, e si amano tanto. Questa è la sintesi, lo posso dire, vero?
7: Certo.
6: No, certo, notare, lei è bellissima, certo. Allora, un attimo di silenzio, guardiamo e ascoltiamo e torniamo immediatamente in studio, guardate.

0: tutto questo lo crei la voce, una cosa eccezionale. Questo era il giubileo
1: dei cori e delle corali.
0: Dei cori e delle corali.
1: È stato a novembre del 2025, qui
0: quindi
1: a Roma.
0: Roma.
1: Sì, sì.
0: Grande emozione.
1: Assolutamente.
0: Grande. Grande.
2: Preparazione.
0: Allora, il ragazzo è timido, ve lo diciamo subito. Lo era anche all'inizio della loro storia, che è una storia meravigliosa, ed è un grandissimo direttore, perché questo va detto,
2: grazie,
0: no? Poche parole, molti fatti, ma la vostra storia è veramente splendida. Poi parleremo anche del, avete incontrato anche San Giovanni Paolo II, ma avete tutta una vostra storia prima da narrare. Voi vi siete conosciuti come?
2: Io ero organista nel 1982-83 di un gruppo,
0: dei mondiali,
2: del gruppo,
0: dietro l'angolo.
2: Sì, del gruppo Corale Cantori Materani a Matera.
0: Sì.
2: E, niente, lei, io ero organista, lei cantava, e tra una nota e l'altra poi ci siamo frequentati e è nata una simpatia.
0: Prima, no, attenzione, però, e questo va detto, nonostante questa fotografia dica già il contrario, nel senso che, voglio dire, belli come la luce e poi lui innamoratissimo, si vede. Effettivamente voi all'inizio vi siete solo frequentati
1: come
0: perché
1: amici.
0: Il luogo era quello.
1: Sì, sì, sì. Come amici. Diciamo che Galeotto è stato il suo diploma di organo, perché l'ho aiutato durante le ore di studio a girare le pagine, a
0: attenzione,
1: cambiare i registri.
0: Attenzione, non si girano le pagine, si chiama quello che gira le
1: registrante.
0: Pagine. Io ieri sera leggo, sono stata la registrante, in che senso? Cioè, l'organo...
2: L'organo c'ha tanti registri, tante placchette di registri, e il registrante è colui che aziona insieme all'organista le placchette.
0: Quindi
2: per il cambio del suono.
0: Quindi è un soggetto fondamentale. Sì, ovviamente.
2: Sì, certo.
0: Guardando questo ragazzo che...
1: Beh, in questo caso è Giulia, che è nostra figlia, che fa da registrante.
0: Ovviamente, ma suonare l'organo è una cosa complicatissima. Facendo la registrante,
1: andiamo,
0: lei si è accorta che questo ragazzo fosse proprio...
1: Sì. Speciale, bene. Speciale, una persona speciale.
0: Lei è un uomo che arrossisce ancora, guardi.
2: Io.
0: La prego, non si trovano gli uomini come lei, tutti in loro. Quindi avete capito che la musica è anche una passione, come posso dire, ci si innamora anche dell'arte che tiene uniti, no?
1: Sì.
0: Ha giocato
1: io
0: anche questo?
1: Io ho apprezzato prima l'artista, poi ho conosciuto l'uomo che era dietro l'artista, in quel caso era un ragazzo perché eravamo molto giovani entrambi. E, piano piano, senza accorgercene, abbiamo legato, ci siamo accorti di essere molto affini, di avere molte cose in comune, di avere... un carattere simile, anche se vogliamo. E niente, quindi abbiamo deciso di proseguire la vita insieme.
0: Quanto è bellina. Allora, intanto abbiamo Bach di sottofondo, sì, sapete, avendo loro, non potevamo. Dunque, vi siete sposati giovani, veramente giovani,
1: sì.
0: con uno slancio, un entusiasmo, una... anche una forza, se
1: l'incoscienza
0: vogliamo.
1: Anche se vogliamo
0: l'incoscienza, ma quando l'incoscienza è dettata dall'amore, però è cosa bella,
1: tant'è che siamo ancora qui.
0: Quanti sono... anni di matrimonio?
1: 36,
0: cioè due bambini, letteralmente parlando, in 36 anni di matrimonio. Questa passione che è diventata poi appunto più che mai lavoro, una figlia, Giulia, dico bene. E l'amore per voi che cos'è? L'amore intendo dire proprio nel senso più bello del termine, nella vostra
1: parlo io, parli tu.
0: Parlo io. No, non deve dire parlo io, parli tu. Scusa, per lui non parlerà mai così.
2: No, no.
0: Mannaggia.
2: Parlerò.
1: Allora, per me l'amore è condividere. Condividere è percorrere insieme la vita. Sostenersi a vicenda, perché chiaramente la vita non è sempre facile. E penso che in questo abbiamo avuto modo di...

0: condividere tante, tante cose belle, brutte, questo ci ha unito ancora di più.
1: E ci unisce.
0: Sì.
2: La musica come aiuta, direttore?
1: La musica è un'arte che unisce tantissimo e ti fa crescere insieme, perché la forza della musica è proprio l'unione, per esempio il coro. Il coro è una grande famiglia e condividere con tutti i coristi e i coristi tra di loro questa grande passione ti fa crescere, respirare insieme. I due coristi che stanno vicini, che respirano insieme, ti fa crescere. E noi viviamo tutto questo, perché 37 anni è un segno, insomma. Sì,
2: Lei
1: 36-37
2: parla
1: anni.
2: poco, ma parla tanto bene, allora, questo è uno degli esempi. Allora, prima abbiamo visto una foto meravigliosa con Giulia, piccolina. Ecco, voi
1: Sì.
2: avete alternato, avete vissuto insieme la gioia di diventare madre e padre, la gioia di essere marito e moglie, tutte le salite che possono, la nostra Matera ne ha tante di salite, no? Che sono, ma ecco qua, benissimo, torniamo indietro a questa fotografia, sono naturali nella vita, sempre con accanto la costruzione di qualcosa di speciale, ecco, questo respirare insieme del coro è anche responsabilità però.
1: Responsabilità perché dobbiamo sempre cercare di tenere uniti i nostri coristi, far bene, non illudere nessuno.
2: Cosa vuol dire non illudere nessuno, maestro?
1: Cioè, nel senso che dobbiamo non illudere nessuno, dobbiamo sempre aiutare qualcuno a svolgere la propria passione e non mai lasciare andare diciamo, il corista, così dobbiamo sempre essere anche sinceri, proprio per creare con il corista. Un rapporto vivo perché
2: Di
1: il
2: fiducia.
1: corista di fiducia
2: Sì.
1: perché il corista rimanga colpito perché il corista per esempio lavora noi siamo un coro amatoriale tutti lavorano la sera alle 20, alle 19:30 ci incontriamo dopo un'intera giornata di lavoro per cui
2: Sì.
1: dobbiamo portarli anche a passare queste 2 ore con una spensieratezza
2: È
1: particolare.
2: meraviglioso perché bisogna essere precisissimi, respirare insieme, però mantenere quella leggerezza,
0: Sì. Lui
2: noi citavamo stamattina, che è necessaria, no?
0: è molto esigente, tra l'altro, come direttore,
1: Sì.
0: quindi non tralascia nulla, cura il dettaglio e questo chiaramente lo apprezzano anche perché poi i risultati si vedono.
2: Lei è innamoratissima di suo marito, lo sa?
0: Beh.
2: Si vede proprio, mi creda? Si vede a distanza, cioè, ma proprio le brillano gli occhi con un orgoglio, con una gioia che sono.
0: Perché so quello che lui ha fatto, so il percorso che lui ha seguito e so che quello che fa lo fa perché è veramente bravo nel farlo.
2: 21 e 18 mi pare fossero gli anni quando, insomma,
0: Sì,
2: quando siete diventati genitori voi?
0: io ho quasi 20 anni, lui aveva poco meno di 24 anni.
1: 89, nell'89
2: E
1: siamo.
2: avete deciso di più che mai stare, no? Uno aiutava l'altro.
0: Certo, per forza.
2: Siamo
1: Non.
0: cresciuti insieme e quindi abbiamo imparato anche a conoscere i pregi e i difetti di ciascuno.
2: Che difetti ha quest'uomo? Ne ha? Prego.
0: No, non posso dirlo. Devo? Vabbè, no, è molto timido, anche troppo forse, e quindi anche magari, non so, ti dimentichi degli anniversari?
2: Occhio. Momento. Ma sai che coro di donne che potrebbero
0: Che
2: fare
0: potrebbe
2: un
0: levarsi.
2: coro? Mi dimentichi gli anniversari, maestro.
1: No, me lo
2: No.
1: ricordo, il 2 dicembre 1989, l'anno del nostro matrimonio.
2: Fatto i compiti, qua l'ha detta
1: Mi
2: benissimo.
1: sono preparato.
2: L'ha detta benissimo. Quindi 2
0: Ok.
2: dicembre. E vabbè, però come difetto non è gravissimo. Basta, no, mi
0: No,
2: pare.
0: sostanzialmente sì, è una persona paziente, comunque mi
2: E
0: sopporta perché
2: i
0: comunque io
2: pregi
0: sono.
2: di questa signora invece? Notare che lei ha chiesto i difetti, invece per la moglie i pregi?
1: I pregi di grazia sono tanti. è paziente, è generosa, è cordiale. Grazia è tutto.
0: Sono
2: Bene,
0: commossa.
2: popolo del miele. Dunque, scusate un attimo, ritorniamo in noi, ritorniamo in noi. Li volevamo tanto, la volevamo questa coppia, non avete idea? Allora, Giulia è laureata in lingue, brava Giulia. Ha seguito ovviamente la passione di famiglia, vice direttrice del coro, Roma Vocal Ensemble, diretto da Federico Incitti. Stiamo vedendo, oltre a Giulia, che è stupenda, anche qualche immagine di Giulia. Abbiamo delle immagini? Sì, abbiamo delle immagini. E quando Giulia si è diplomata, quando Giulia è cresciuta, ogni volta che Giulia ha fatto un passo, per voi che cosa ha significato
0: Beh,
2: questo? Guardatela, guardatela qui. Il
0: questo è il giorno del diploma dell'Accademia.
2: giorno del diploma,
1: Sì.
2: eh?
1: In
0: E tra l'altro era accompagnata
2: Veneto. Era
1: da...
2: accompagnata
1: Sì,
2: dal
1: sì, sì,
2: papà.
1: sì.
2: La mamma faceva le riprese?
0: Sì.
2: È uscita fuori fuoco. Si vedeva, no, della serie, no, quando sta succedendo. Ecco, quella è stata una soddisfazione
0: Assolutamente.
2: grande.
0: Il fatto che lei, diciamo, ha fatto tutto da sola. Giulia non ha studiato al conservatorio, però ha deciso di seguire questo corso di studi per poter al meglio seguire questa sua passione, che era quella della direzione di coro.
2: Ora, Giulia, cosa dice di voi?
0: Ah, non lo
2: Non
0: so.
2: me lo dite, me la sono preparata benissimo questa, perché abbiamo tanti errori, ma questa mi è riuscita. Guardiamo un attimo lassù, è arrivata una cartolina per questi meravigliosi papà e mamma.
3: Sorpresa! Non ve l'aspettavate questa? Eppure, eccomi qua, anche qua, visto che siamo sempre insieme. Che dire? Vi ringrazio per avermi trasmesso la passione per la musica, per il canto corale e in particolare, vabbè, ringrazio papà per avermi trasmesso la passione per la direzione e per essere stato il mio primo maestro in tutti i sensi, sia alle elementari che per la musica, per la direzione di coro. E sappiate che i miei ricordi più belli sono i concerti fatti insieme a voi e sono sicura che ne avremo tantissimi ancora da fare insieme. E niente, tutto qua. Un bacione.
2: Tutto qua, che figlia d'oro, mamma mia!
1: Beh, sì, lei ha vissuto l'aria corale dai primissimi giorni della sua nascita, perché la mamma la portava spesso alle prove. Quindi poi questa passione veramente si è concretizzata poi con questo diploma all'Accademia di Direzione del Veneto, Pier Giorgio Rigele, dell'ASAC del Veneto, e qui eravamo appunto al suo diploma.
2: Allora, sentite, meravigliosi, io avrei tante domande da farvi, se doveste raccontare la vostra storia, quale brano di musica sarebbe? Non so.
0: Stava a sentire il diploma di organo, quindi la Passacaglia in do minore. Dimmi tu la sigla perché non me la ricordo. Ce l'ho.
1: 582 di Bach.
2: 582 di Bach, è la prima volta che sento parlare di Passacaglia di Bach, che pur adoro, ma solo loro avrebbero potuto dire una cosa del genere e infatti l'hanno detta. Papa Francesco, l'incontro con Papa Francesco e prima ancora quello con Giovanni Paolo II,
1: Sì,
2: ecco.
1: dunque, qui con Papa Francesco. Perché alla conclusione del congresso eucaristico nazionale nel
0: 22 a Matera.
1: 2022 a Matera, si è celebrata la messa, il Papa ha celebrato la messa e io sono stato chiamato a dirigere l'Orchestra Sinfonica di Matera, è
2: Forza.
1: il coro diocesano della nostra diocesi di Matera Irsina, composto da un 400 coristi.
2: Ah,
1: Quindi
2: però,
1: è
2: maestro,
1: stata una bella
2: tanta,
1: esperienza, sì,
2: tanto,
1: tanto.
2: tanto,
1: Sì.
2: tanto. E nel 2000?
1: E nel 2000 invece siamo venuti qui a Roma per il giubileo della
2: Della
1: Basilicata, della
2: Basilicata, me lo
1: Lucania,
2: ricordo perfettamente.
1: nel ottobre 2000, e abbiamo eseguito due brani di un compositore lucano, Pasquale Menchise, in piazza San Pietro, alla presenza di Giovanni Paolo II.
2: Allora, se andate a Matera, cercate di Maria Grazia Racioppa Catenazzo e di Carmine Antonio Catenazzo, ascoltateli. ma soprattutto cercateli, perché loro sono amore perfettamente intonato, signori. Il coro più bello che possiate trovare. Grazie di essere stati con noi, grazie veramente. Questo è il loro solare, grazie a tutti. Grazie. Belli. Grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
2: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Preghiamo i misteri della luce. Primo mistero, Gesù va al Giordano, dove Giovanni stava battezzando. E Giovanni esclama, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo. Sì, Gesù è l'agnello di Dio, che prende su di sé il peccato del mondo e lo brucia con il fuoco del perdono. O Maria, la tua vita è stata un canto di amore a Dio misericordioso e salvatore. La gioiosa melodia della tua anima passi di generazione in generazione e intoni nel cuore degli uomini e delle donne di oggi un Magnificat sempre nuovo, sempre bello, sempre lieto e giovane. O Madre, armonia di cielo, fa che le note del nostro cuore vibrino di autentica fede, trasmettano il desiderio di Dio e accendono in tutti una viva speranza, affinché il mondo si riempia della letizia dei figli di Dio in cammino verso la casa del Padre. O Maria, insegnaci la melodia del tuo cuore, sempre in sintonia con il cuore di Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, anche i nostri peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dai oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta nel cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Secondo mistero della luce, Maria prega Gesù con il cuore di madre e Gesù compie il miracolo a Cana, salvando la gioia di una famiglia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. Intervieni con la tua intercessione di madre. Salva la gioia che talvolta sembra che stia scomparendo nelle famiglie e nel mondo intero. O Maria, madre della gioia, tu un giorno lasciasti la casa di Nazareth, portando nel cuore le note del Magnificat. Tu sei la donna del canto, sei la donna della letizia e del sorriso. Donaci lo sguardo limpido per vedere l'alba e il tramonto, per gioire davanti ai fiori e alle stelle, per benedire la vita del bambino e dell'anziano, per cantare la gioia che Dio semina a larghe mani dovunque. Tieni sempre accesa nel nostro sguardo una fiammella di contentezza che è notizia della gioia di Dio. Fa, o Maria, che la festa del cielo ci contagi fin da qua giù, per portarla e regalarla a tutti quelli che incontriamo. Liberaci dalla tristezza, per cantare ogni giorno con te. L'anima mia esulta, perché Dio è gioia, Dio è pace, Dio è festa e di infinito amore. Padre nostro.
1: Che sia nel cielo, sia santificato il tuo nome.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta nel cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Terzo mistero della luce. Gesù inizia la predicazione e proclama le beatitudini del suo regno. Se il mondo vivesse il Vangelo delle beatitudini, sarebbe un'anticipazione del paradiso. O Maria, donna delle beatitudini, veniamo a te da tutte le strade del mondo. Veniamo verso di te, portando sempre nel cuore la nostalgia viva di un volto di madre. Tu sei la madre. Il tuo sì, umile e docile, ha dato una casa all'Eterno, l'ha reso nostro fratello, viandante sempre in cammino, Dio con noi, Emanuele. Tu sei la madre, fa nascere dentro di noi il cuore sereno di un bimbo che tende la mano al suo Dio e cammina, cammina con fede, sapendo che ora la strada conduce alla casa dei figli di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della luce. Gesù sul monte Tabor si manifesta agli apostoli nello splendore affascinante della divinità. O Maria, aiutaci a salire sul Tabor ogni giorno, anche nei giorni feriali. O Maria, donna dei giorni feriali, parlaci delle cose piccole e semplici, nelle quali si sente il sapore vero del pane buono di un tempo impastato dalle mani della mamma. O Maria, donna dei giorni feriali, liberaci dalla tentazione della bontà che cerca il palcoscenico e si spegne insieme ai riflettori. Aiutaci ad essere veri, sempre e dovunque. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci a riconoscere il fascino delle giornate normali. Fa che i nostri sguardi siano messaggi, i nostri sorrisi siano abbracci di pace, i nostri gesti siano regali colmi di gioia. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci ad aprire la porta di casa per condividere la festa della nostra vita e per diffondere il canto dei figli di Dio sulle strade della fatica di ogni giorno. O Maria, aiutaci a capire che la festa è Dio, accolto e amato nella casa dei giorni feriali. Padre nostro.
1: Che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della nostra gloria.
1: Quinto mistero della luce. Gesù ci dona la Santa Eucaristia insieme al comandamento dell'amore e questo dono si ripete in ogni messa. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, sento il profumo di Betlemme, respiro il mistero dell'umiltà di Dio e provo vergogna per l'orgoglio che è dentro di me e che continuamente esplode nelle rivalità tra le persone, nelle vergognose guerre che insanguinano i popoli, come oggi. Gesù, donami una briciola della tua umiltà. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, capisco che tu ci ami perché sei buono, non perché noi meritiamo il tuo amore. Nel cenacolo tutto parlava di tradimento e tu con un gesto di puro amore donasti l'Eucaristia all'umanità, a questa umanità che continuamente ti tradisce. Gesù, donami una briciola del tuo amore. Signore Gesù, accanto all'Eucaristia, si sente il mormorio dell'acqua che tu versasti sui piedi degli Apostoli, attraverso di loro versasti sui piedi di tutti, anche i nostri piedi. Signore, arrossisco a motivo dell'egoismo che ancora abita in me e soffro per lo spettacolo del mondo di oggi che moltiplica divertimenti frivoli invece di moltiplicare le opere di misericordia. I giovani non saranno felici moltiplicando i divertimenti, ma moltiplicando le occasioni di fare del bene.

0: Signore, donami una goccia d'acqua dell'ultima cena e donaci sacerdoti santi, sacerdoti capaci di farci innamorare dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Presenta al fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita,
1: dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, Gesù divini di Eva. A te sospiriamo, clementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra,
0: rivolgi a

0: tuo angelo glorioso, e mostraci dopo questo figlio Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
1: Il nostro aiuto nel nome del Signore.
2: Egli ha fatto cielo e terra.
1: Benedica Dio Onnipotente, Padre, e Figlio, e Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nel nome del Signore, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Sia lodato Gesù Cristo.
2: Sempre sia lodato.

0: Andiamo in cucina perché? Perché nelle nostre case ci sono un sacco di cose che a noi piacciono ma potrebbero nascondere insidie. E allora qua viene in nostro soccorso la dottoressa Antonella Maugliani, a cui diamo il buongiorno. Bentornata nel nostro studio. Prima ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità e responsabile scientifica del progetto SAC. Oggi parliamo di sicurezza alimentare particolarmente declinata all'interno delle nostre case e dispense. Però prima procediamo con ordine e ricordiamo, diciamo, che cos'è il progetto SAC.
1: Sì. Allora, il progetto SAC è l'acronimo della sicurezza alimentare casalinga. Noi ci occupiamo della divulgazione delle corrette pratiche che si devono applicare in casa per garantire la nostra sicurezza e quindi per proteggere la nostra salute. Il progetto si propone di informare gli utenti del web attraverso il sito dell'Istituto Superiore di Sanità, appunto www.iss.it/sac, e tutti i canali social dell'Istituto Superiore di Sanità, perché crediamo che un ente come un ente dell'Istituto Superiore di Sanità, che è deputato alla protezione della salute pubblica, debba provare a informare gli utenti, i cittadini, su quelle che sono le problematiche che potrebbero andare incontro senza saperlo, quindi informare per poi permettere agli utenti di fare delle scelte consapevoli.
0: E infatti noi siamo tutti quanti coinvolti perché nelle nostre case possono, senza allarmismi, ma possono nascondersi delle insidie, non è un mistero. Il caso che, a cui abbiamo assistito sui giornali in passato, insomma nell'ultimo anno, del botulino, ha allarmato tanti. Allora è anche opportuno fare chiarezza in questo, partendo proprio dall'origine. Come si forma il botulino, ad esempio, all'interno dei nostri barattoli, visto che poi siamo in un periodo in cui si fanno conserve, si fanno marmellate, ed è un periodo propizio?
1: Allora, il rischio del botulino, in particolare questo episodio di cui stiamo parlando, era relativo ad un prodotto di preparazione industriale, non di preparazione casalinga, ma la formazione della tossina botulinica è probabilmente avvenuta durante la conservazione di questa conserva, per cui alla vendita la conserva era corretta, era stata preparata nella maniera corretta. E poi la conservazione che è stata fatta dopo, che ha permesso la formazione di
0: tossina botulinica.
1: Di questa tossina. In particolare, appunto, la tossina botulinica e il botulino in particolare, essendo un batterio anaerobio, si forma in quelle che sono le conserve sott'olio, che non sono appropriatamente anche acidificate. E quindi l'acidità non permette lo sviluppo della tossina botulinica e quindi protegge in qualche modo. E quindi le preparazioni che non prevedono un'acidificazione sono sicuramente quelle un po' più a rischio. Ecco, se
0: a proposito di conservazione di alimenti, ci sono ad esempio le marmellate, io penso che non hanno una componente acida perché hanno lo zucchero, però comunque anche noi dobbiamo stare attenti a conservarle. Tante volte magari si aprono barattoli, si trova un po' di muffetta dentro, ma capita pure con i formaggi. C'è chi leva la parte con la muffa e si mangia il resto. È corretto o non è corretto?
1: Teoricamente non è corretto, perché comunque la muffa è un organismo che ha una parte profonda e una parte apicale. La parte che noi vediamo è la parte apicale, quindi quella, diciamo, colorata, che può essere bianca, azzurra, verde, di vari colori, ma dentro c'è il corpo principale, quindi togliere la parte superficiale non significa eliminare la muffa completamente dalla nostra...
0: È come se fosse una radice che va in profondità, quindi buttiamo via tutto, non temiamo di farlo perché è meglio per la nostra salute. Oggi con lei, dottoressa, vogliamo dare degli step, dei cartelli, insomma, che poi vedremo anche, ci aiuteranno.

0: a capire come migliorare la salute nostra e di quello che mangiamo, partendo da una prima cosa che è proprio l'igiene, sia nostra, personale. Sia personale, che quella degli ambienti in cui ad esempio cuciniamo.
1: Sì, infatti proprio per questo abbiamo elaborato una infografica sulla corretta preparazione delle conserve casalinghe in casa come risultato di un'esigenza da parte degli utenti che hanno compilato il nostro questionario dove

0: per migliorare le proprie conoscenze. Uno di questi è stato proprio quello della preparazione delle conserve casalinghe. Abbiamo fatto questo vademecum in un ordine temporale, in modo tale da permettere all'utente di seguire in maniera temporale tutte le procedure. La prima fra tutte è la pulizia personale, quindi la corretta igiene delle mani e dei piani di lavoro e delle superfici. Poi per la preparazione delle conserve in particolare ovviamente stiamo parlando dei contenitori di vetro.
1: Certo.
0: I contenitori che devono essere sempre puliti, ben lavati, possibilmente bolliti, ecco, diciamo così, disinfettati.
1: Sterilizzati il più possibile.
0: Sì. E l'attenzione in particolare sulle guarnizioni, perché ecco, adesso qui ne vediamo uno che ha una guarnizione nuova e ben
1: integra,
0: aderente e integra. È bene che questo sia utilizzato ogni volta nuova, ecco, perché per ogni procedura di bollitura, conservazione e preparazione la guarnizione si potrebbe depauperare, comunque perdere la sua capacità di aderire completamente e di creare quella condizione di mantenimento adeguata.
1: Questo vale anche per i barattoli con la capsula sopra. Il barattolo in vetro lo possiamo riutilizzare, lo sappiamo quante volte vogliamo,
0: certo,
1: ma la capsula va cambiata.
0: Quantomeno la guarnizione, o la capsula, la guarnizione, insomma, è anche un po' alla buona abitudine, no? Di ognuno di noi. L'occhio ha sempre l'ultima...
1: Alleniamo i nostri occhi a vedere quello che abbiamo, se sono annerite, se sono ridotte male, buttiamo via anche quelle. Il sito dell'IS contiene, nella parte che riguarda il progetto SAC, Sicurezza Alimentare Casalinga, un'infografica. Io sono proprio sul sito e qua vediamo il vademecum per conserve casalinghe sicure che avete stilato. Abbiamo visto i primi passi, abbiamo visto la pulizia dei contenitori, l'igiene personale degli ambienti, siamo arrivati alla selezione e alla preparazione degli ingredienti.
0: Sì, esatto. Siamo arrivati al punto, diciamo, dove abbiamo deciso che tipo di conserva fare, sia essa la marmellata di frutta o una conserva sott'olio di verdura. La prima cosa ovviamente è la scelta degli ingredienti, che devono essere comunque di qualità, cioè una frutta e una verdura che non siano troppo mature o comunque che presentano dei segni di marciume o di...
1: Non devono essere ammaccate,
0: esatto.
1: Devono essere anche lì, l'occhio deve guidarci.
0: Deve guidarci sempre. E poi ovviamente il lavaggio. Lavaggio e l'eliminazione eventualmente, prima di tutto, della terra e di tutti quelli che sono i residui che restano dopo, diciamo, sulla frutta, sulla verdura, una volta che arriva.
1: A casa.
0: E poi l'asciugatura. Quindi va ben asciugata la frutta e la verdura, ben asciugata prima di procedere con quelle che sono le procedure di preparazione o pretrattamento, che può essere quella della sbollentatura e il raffreddamento breve, che è una procedura che si chiama blanching, dove praticamente si fa una leggerissima scottatura e bollitura in maniera uniforme della frutta e della verdura, e ci sono anche delle indicazioni sulle tempistiche. L'acqua deve essere bollente ed uniforme per tutta la...
1: Per tutto il tempo, naturalmente.
0: Esatto. E poi
1: ci deve essere un'acidificazione anche?
0: Sì, per quando richiesto un'acidificazione utilizzando sostanze acidificanti, che può essere per esempio l'aceto di vino, che deve avere un'acidità. Insomma, è tutto indicato nel nostro vademecum, così come anche le tempistiche per i trattamenti termici. E dopo questo procedimento serve, sì, a parte per diciamo togliere un po' tutte quelle che sono gli agenti infettivi, ma anche per inattivare quelli che sono gli enzimi che vanno a modificare anche la consistenza, il colore, l'ossidazione e quindi il mantenimento di questi.
1: Siamo arrivati all'invasamento, che è uno dei momenti anche delicati, se vogliamo, per quanto riguarda le nostre conserve.
0: Eh sì, allora durante l'invasamento diciamo ci sono altri accorgimenti da adottare, per esempio per quanto riguarda le marmellate e la preparazione di frutta e verdura sarebbe opportuno utilizzare dei contenitori che sono già un po' caldi, diciamo una temperatura intorno ai 50 gradi, perché la frutta bollente dentro a un contenitore disinfettato che possa essere freddo potrebbe creare uno stress, diciamo, termico, quindi attenzione a non bruciarsi le mani, quindi magari utilizzare delle presine, dei guanti e appunto inserire servire, per esempio stiamo parlando della marmellata o comunque della frutta e della verdura, fino a 1-2 cm sotto il livello del tappo, diciamo. Dopodiché bisogna inserire la sostanza che si decide di utilizzare, olio aceto.

0: frumento e posizionare nel caso di verdura questi separatori, certo, di plastica che consentano il mantenimento della verdura sempre al di sotto del livello del liquido di governo, perché comunque questa è una cosa che deve essere sempre mantenuta. E una volta che si chiude il barattolo, ovviamente dopo aver fatto attenzione alla integrità della guarnizione, bisogna farlo bollire nuovamente con degli accorgimenti dove questo barattolo deve essere completamente immerso nella pentola e quindi non spuntare fuori solo la parte apicale del barattolo, ma quindi completamente immerso, quindi scegliere le dimensioni del barattolo adeguate alle dimensioni della pentola che si ha in casa, ovviamente. E l'altro consiglio è quello di non fare delle conserve in contenitori troppo grandi.
1: Meglio tanti barattoli ma più piccoli.
0: Sì. Esatto, e poi fare attenzione alla data di apertura, alla data di preparazione e soprattutto alla corretta conservazione in frigorifero una volta aperto. Quello di cui volevamo parlare era proprio questo mantenimento del sottovuoto. Quindi una volta che si chiude il barattolo bisogna verificare che non faccia clic clac. Questa è una cosa che...
1: Quindi non solo l'occhio ma anche l'orecchio.
0: Anche l'orecchio, quindi qui abbiamo un contenitore adeguatamente chiuso.
1: Perfetto,
0: dove
1: non fa rumore.
0: Non fa rumore e qui... Ce n'è uno, non so se...
1: Sì, si sente.
0: Questo click clack
1: decisamente aperto.
0: Non è un buon segno. Il consiglio è quello di non assaggiare, prima cosa, proprio soprattutto per il rischio botulino, perché comunque sappiamo essere una tossina che può avere degli effetti molto, molto gravi, che appunto può portare
1: a morte. Portare anche alla morte.
0: E quindi evitare di assaggiare.
1: Anche questo ci aiuta l'occhio, se vediamo delle
0: difformità,
1: delle anomalie, una volta che abbiamo realizzato, tirato fuori insomma il nostro barattolo, ecco, è più prudente non usarlo se vediamo qualcosa di difforme da come doveva essere.
0: Sì, magari ecco, proprio così com'è, buttarlo, purtroppo.
1: Allora, abbiamo etichettato tutto, abbiamo verificato quando e come aprire. Dopo l'apertura, che cosa dobbiamo fare? Come conservare, dove conservare e per quanto tempo, dottoressa?
0: Allora, dopo l'apertura va conservato in frigorifero, mantenendo sempre la verdura al di sotto del livello dell'olio, quindi o comunque del liquido di governo, e in frigorifero per una settimana, insomma facendo caso a cambiamenti, se ci dovessero essere dei cambiamenti di colore, consistenza, se si vede la formazione di queste bollicine di aria o dei rigonfiamenti. Non conservare per periodi troppo lunghi una volta aperto e segnare sempre la data di preparazione.
1: Dottoressa, io la ringrazio.
0: Grazie,
1: dottoressa Antonella Maugliani, io vi ricordo, andate sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità, cercate il progetto relativo alla sicurezza alimentare casalinga e lì il vademecum che vi abbiamo presentato, che la dottoressa vi ha detto e che avete anche visto in onda, lo potete ritrovare proprio integro, intatto, come se fosse ben conservato, come le nostre conserve.
0: Grazie.
1: Dottoressa, grazie allora.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: Buona giornata. Io voglio spostarmi per portarvi in un luogo, siamo nel mese di maggio che, lo sapete, insomma, ormai meglio di noi, è il mese mariano. Il mese mariano ci suggerisce la preghiera, ci suggerisce la meditazione del rosario e il rosario di rosari se ne intendono particolarmente le suore che si trovano in quel di Farnese, al monastero di Santa Maria delle Grazie. Una di queste è collegata con noi, suora Antonia Cerullo, e le diamo il buongiorno. Ciao suora Antonia.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Noi parliamo di preghiera che si rende visiva. Visiva in che modo? Voi al vostro monastero realizzate proprio fisicamente questi rosari. In che modo li fate?
2: Sì, lo facciamo attraverso la confezione del nodo del comboschino, che è una tradizione monastica molto antica, significa proprio corda di nodi, no? Deriva dal greco, e noi quindi attraverso la confezione del nodo confezioniamo proprio questi oggetti di preghiera che utilizziamo noi monache, ma sono tante le persone che ci chiedono di pregare attraverso quella che è una tradizione molto antica, no? Che richiama già la tradizione monastica del IV secolo, nella ripetizione di una formula che è quella: Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore. E lo troviamo in realtà già nel Vangelo di Luca, no? Nel racconto del pubblicano al Tempio. In realtà non soltanto questa formula può essere usata, ma anche quella di una parola, per esempio, no? Di una frase che noi ripetiamo. Quindi dalla mente, diciamo, questa preghiera giunge fino al cuore per entrare nell'intimità contemplativa, no? Nell'unione con Dio, e veramente anche di eliminazione, diciamo, delle passioni.
1: Da
2: Così se ci
1: voi
2: unifichiamo con Dio.
1: la preghiera si fa veramente artigianato. Abbiamo visto anche parallelamente delle immagini che ci mostrano la vostra lavorazione dei ceri pasquali con dedizione che stiamo vedendo anche in queste immagini. E la realizzazione invece dei rosari con questa tecnica che tu ci hai raccontato è essa stessa appunto preghiera, è contemplazione ed è il lavoro. E tutto questo fa parte della vostra vita quotidiana?
2: Sì, esatto, è un lavoro manuale che richiede veramente un'attenzione, uno stare presenti a se stesse, perché appunto avviene una intessitura vera e propria dove la mano destra funge da telaio e la mano sinistra gira proprio attorno all'eredità dell'altra mano, quindi veramente ogni atto è connesso al seguente, quindi non ci può essere il primo se non c'è il secondo e quindi ci insegna a stare presenti a noi stessi, ci insegna l'arte, la virtù della la pazienza, no? Il silenzio. E questo proprio diventa questo gesto una vera e propria preghiera.
1: Voi realizzate questo gesto antico che si riattualizza ogni volta attraverso le vostre mani ed è un qualcosa che è destinato poi alle persone, perché sono poi le persone che verranno lì in monastero, che avranno modo di utilizzare questi rosari e utilizzarli per la loro preghiera personale. È bello perché dalla vostra preghiera singola e contemplativa ne viene fuori un pensiero che va al di là del vostro monastero, che va in tutto quanto il mondo.
2: Sì, esatto, perché cioè, lo sentiamo veramente come una vera e propria missione, no? Quello di accompagnare le altre persone alla preghiera. Noi stesse appunto preghiamo per coloro che utilizzeranno, no? Questi oggetti nella loro preghiera di tutti i giorni. E questo veramente è un pilastro della nostra vita monastica, no? Noi siamo figlie di Francesco e di Chiara e quindi veniamo proprio formate alla restituzione dei doni che ci vengono dati, no? Ci sono stati dati dal Signore. Per cui nei vari laboratori, no, abbiamo visto queste immagini, non solo il Comboschini, ma anche per esempio un oggetto di ceramica, un vaso oppure un cielo pasquale, una candela. Ecco, è veramente il lavoro della sinergia di tutte le sorelle, un vero e proprio lavoro di squadra, potremmo dire. E quindi le nostre mani, come vediamo in queste immagini, sono le mani di Dio, no? Mi permetto di dire, ci permette quindi di stare nella concretezza, nella semplicità, no? Non soltanto contemplativa, no? Potremmo immaginare qualcosa di altro, ma veramente nello stare nella vita quotidiana di ogni uomo e di ogni donna e quindi di continuare a partecipare della creazione di Dio, no? Che continua a farsi presente.
1: Sor Antonio, io ringrazio te, ringrazio le tue consorelle del monastero di Santa Maria delle Grazie a Farnese, in provincia di Viterbo, in particolar modo Suor Camilla Leboroni che doveva esserci questa mattina, dalle un saluto particolare, salutacela, un saluto a tutte quante voi e grazie per quello che
2: Grazie.
1: fate. Una buona
2: Grazie a voi.
1: giornata. Ogni luogo può essere fonte di umanità e fonte di interesse per gli altri, anche i luoghi che sembrano apparentemente più lontani, anche le realtà, ad esempio, industriali. A questo proposito diamo il buongiorno nel nostro studio a Demetrio Trussardi,
3: Grazie,
1: un
3: buongiorno.
1: imprenditore che in questo libro, L'inquietudine del manager e l'arte di elettrizzare le imprese, raccoglie un'esperienza personale, un'esperienza lavorativa, un'esperienza profondamente anche umana. Che prende i passi, insomma, che muove i passi da tanto tempo prima e dalla tua storia di famiglia.
3: È vero, grazie dell'invito. Sono onorato di essere qui con te, Giacomo, e con tutti i telespettatori. Ho deciso di scrivere questo libro perché una frase di Madre Teresa di Calcutta qualche anno fa mi ha profondamente colpito. E la frase diceva: "Nella mia vita ho incontrato persone così povere, ma così povere che l'unica cosa che avevano erano i soldi". E questa frase mi ha quasi turbato, nel senso che mi ha fatto riflettere molto sul senso della vita anche di un direttore generale, un general manager, un imprenditore, che fa impresa e quindi come primo scopo deve portare un equilibrio e un vantaggio economico finanziario dell'azienda. Cosa che secondo me oggi non basta, non può bastare, non ha senso.

0: produrre denaro e basta, perché all'interno dell'impresa deve esserci un secondo risultato che è ancora più grande, cioè quello di fare in modo che tutti i collaboratori ottengano un beneficio e siano felici, siano entusiasti di vivere il processo imprenditoriale. Se tu unisci questi due obiettivi, quindi alla fine dell'anno hai un bilancio economico finanziario di successo, ma hai soprattutto le persone che collaborano con te, che sono orgogliose di far parte del progetto, allora sì che hai fatto impresa. Se no hai raggiunto forse egoisticamente un risultato, ma non il senso pieno dell'impresa.
1: Tutto questo lo apprendi nella tua vita e lo apprendi anche dalle tue radici. Abbiamo visto qualche foto che ci mostra la tua famiglia. Vogliamo parlare anche di tuo papà, che orfano è stato aiutato dal patronato di San Vincenzo e si è creato quello che ha creato. Lo deve anche a chi gli ha teso una mano?
0: Assolutamente sì. Di fatto io nasco da una famiglia poverissima. Mio padre era un orfano perché era padre di una ragazza madre del 1939 che fu costretta a scappare dal paese di Clusone perché sennò i fratelli l'avrebbero lapidata, in quanto era una ragazza madre che aveva avuto un rapporto con un uomo sposato. Tutti volevano farla abortire, lei invece questa cosa non la voleva fare, non la sentiva, ha tenuto con forza mio padre e quando l'ha partorito, ovviamente da sola, lontano da casa, non trovava un aiuto per poter lavorare e sostenere il figlio. Quindi Don Beppo Barbassori, che a suo tempo fondò il patronato San Vincenzo di Bergamo, la accolse mio padre e gli disse: portalo qua.
1: Tuo padre e tua madre, prego, quindi, vai tranquillo. Quindi le storie di famiglia sono storie che muovono, e se siamo qua è perché siamo figli di qualcuno che è venuto prima di noi.
0: Esatto,
1: Demetrio.
0: Quindi mio padre è riuscito a fare il suo percorso grazie a questo aiuto. E poi sposandosi, crescendo, ha fatto famiglia, noi siamo quattro figli, e grazie al suo insegnamento noi abbiamo capito che nella vita bisogna avere un'etica, bisogna avere un comportamento, bisogna avere rispetto. E grazie a Don Beppo Barbassori, al patronato San Vincenzo, noi siamo diventati quattro fratelli che hanno fatto la loro vita insieme a mio padre.
1: Tu hai imparato a pedalare però già da presto, perché tu, a te sarebbe piaciuto ad esempio giocare a calcio. C'è un aneddoto che riguarda proprio le tue scarpette da calcio, questo, che ti è rimasto addosso.
0: Esatto, perché questo è uno dei tanti aneddoti che io riporto nel libro, che danno il significato. Cioè io a 15 anni giocavo benissimo a calcio, giocavo nell'Atalanta, gli osservatori mi avevano selezionato, però sono stato bocciato a scuola in prima superiore e mia madre mi ha preso le scarpe e le ha bruciate nella stufa.
1: Ecco.
0: Noi vivevamo in una casa umilissima, con la stufa a legna per riscaldarci, le ha preso le scarpe, le ha bruciate e ha detto: tu andrai a scuola lo stesso serale, ti diplomerai perché ti serve il diploma, ma tu domani mattina vai a fare il fabbro. E io il 12 giugno del 1980 ho iniziato a 15 anni a fare il fabbro in un'officina meccanica, dove per accogliermi e per capire se ero un ragazzo sveglio, il capo officina, mi ricordo come adesso, mi prese un martellone dal tavolo, lo prese e me lo lanciò contro, sfondando il vetro dietro di me, perché io mi scansai, e mi disse: volevo vedere se eri un ragazzo sveglio, se dormivi. E lì ho iniziato il mio percorso di carriera.
1: Lì hai capito di essere un ragazzo sveglio, perché ti vediamo integro e senza martellate addosso. Dopo la pubblicità continuiamo a parlare della tua storia, della tua vita, anche del tuo presente e di alcuni ricordi che ci si attaccano addosso. Uno di questi riguarda un profumo, che è quello del sapone di Marsiglia. Ve lo diciamo fra poco. Pubblicità.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: Rallenta e riscopri il piacere di leggere. Quest'estate Avvenire è con te su carta e in digitale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo speciale. Vai su abbonamenti.avvenire.it.
2: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare, ma le mie storie restano con me.
3: Da Garnier.
4: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani.

0: vuol dire fiducia.
1: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente rozione è approvato ad altro consumo come migliore del test.
2: Ultima ora, ladro in fuga.
3: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
5: Saios, prova la colorazione numero 1 in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea Keratin di Saios.
6: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
7: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per proteggerti dal sole, scegli PrEP linea solare dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. PrEP, ama la tua pelle.
10: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 16 al 29 luglio, cassetta da 2 kg di pesche nettarine a 3,38 €. Confezione da 20 ghiaccioli Le Gelizie a 2,49 €. Solo con Penny Card.
11: Ethel e Teddy.
12: Come una grande storia d'amore.
13: Ti amo, Ethel. Credo proprio di non essere abituato a così forti emozioni.
12: Sopravvive nel cuore di chi la vive.
14: Io ti amerò fino al giorno della mia morte, te lo giuro.
12: A qualsiasi cosa.
15: Ethel, ti prego!
12: Closing the Ring, domani in prima serata.

0: siamo in compagnia di Demetrio Trussardi che ci sta raccontando l'inquietudine del manager, la sua opera, il suo libro, ma diciamo anche la sua vita raccolta qua dentro con aneddoti di famiglia. Ci hai raccontato di tuo papà, di tua mamma, di origini umili, dell'arte di rimboccarsi le maniche per andare avanti. Ti sei messo a lavorare giovanissimo, cominciando da fabbro, e un po' quel ricordo dell'umiltà, delle origini, ti ha accompagnato. Ci hanno lasciati prima della pubblicità con una suggestione che riguarda il sapone di Marsiglia, raccontacela.
1: Sì, dopo aver fatto il fabbro per 4 anni sono entrato in una televisione privata a Bergamo, allora si chiamava Teleorobica, oggi non c'è più, come operatore di ripresa. Quindi mi hanno messo dietro una telecamera e quindi mi dicevano di zoomare, di mettere a fuoco le immagini, eccetera. Io ero un ragazzino, però di giorno lavoravo con mio padre a costruire la casa, quindi facevo il muratore, il fabbro. Noi a casa nostra tu o lavoravi o lavoravi, perché non c'era spazio per fare altro. E la sera alle 6 iniziavo il turno. Io dopo una giornata di muratore mi sono messo in una vasca appoggiata su un pavimento lisciato di cemento, perché la casa era quella.

0: con uno scaldabagno a legna, ho fatto il bagno e l'unico sapone che noi avevamo era il sapone di Marsiglia, che mia madre comprava per lavare i panni ed era quello anche per lavarsi noi. Quindi quando sono entrato in questa televisione mi si è avvicinato un giornalista e odorandomi mi disse: ma ti sei lavato col sapone di Marsiglia? E io, umiliato per questa osservazione, gli dissi: perché? Dici: ma insomma, non avete una saponetta a casa? Ecco, questa immagine che ha toccato la mia dignità me la riporto ancora oggi come insegnamento, perché chi sta vicino a me non può essere mai toccato nella dignità, mai, anche quando sbaglio.
1: È passato tanto tempo da allora, eppure quel ricordo è rimasto vivo. La tua vita è cambiata nel frattempo, hai lavorato tanti anni, poi hai deciso di lasciare dopo 35 anni l'azienda dove stavi. Oggi chi sei?
0: Io oggi sono direttore generale della Barcella Elettroforniture di Bergamo, che opera sulle regioni della Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna, con una cinquantina di punti vendita. Fa parte di un gruppo, di un grande gruppo, della famiglia Marigliano, grandi imprenditori, famiglia umile anche questa, di grande valore, che dopo aver acquisito la Barcella mi ha dato questo incarico. Sviluppiamo un'attività per 350 milioni con circa 650 collaboratori.
1: Perché il titolo del tuo libro è L'inquietudine del manager?
0: Perché vedi, quando tu sei alla responsabilità delle persone, quando tu sei al governo di un'azienda, di un'impresa, ma io lo dico anche all'interno di una famiglia, quando sei il capo famiglia, l'obiettivo che tu ti poni non è e non può essere per te, deve essere per i componenti della comunità per cui tu lavori o che rappresenti. Quindi non puoi essere una persona, io non riesco ad essere una persona quieta, io sono un inquieto nell'ottica continua di migliorarmi per riuscire ad ottenere i risultati che ci servono per assumere persone, per aiutare le famiglie a prosperare, per farli sognare, per dargli progetti. Io credo che la più grande cosa che io abbia fatto nella mia vita sia quella di aver dato lavoro a tante persone grazie al fatto che sono riuscito a organizzare l'azienda affinché avesse bisogno di nuove risorse. Perché guarda che il lavoro è la base fondamentale per costruire il vero sogno di vita, ti realizza.
1: Il tempo che passi all'interno dell'azienda non è diverso dal resto del tempo della vita, hai avuto modo di dire in un'intervista, e mi sembra una frase molto, molto adeguata e molto efficace in questo. Ci rimane un minuto per salutarci, ma anche per commentare questa foto.
0: Guarda, questa foto mi commuove perché ho potuto e ho avuto il privilegio di incontrare due volte Papa Leone. La prima volta con mia moglie ed è stato un incontro emozionantissimo. È una persona che ti accoglie attraverso lo sguardo, le parole, i gesti, facendoti sentire al suo livello. E io ti dico, è un'emozione che ancora provo. La prima domanda, perché Sua Santità, posso chiederle come può reggere il peso del suo incarico che il Signore nostro le ha affidato? Lui mi ha guardato e mi ha detto: grazie solo a Lui. Perché io dico, l'impegno, il peso, la responsabilità che ha è enorme. Poi gli ho chiesto: posso farle un dono di cui lei ha bisogno? Perché io immagino che riceva mille doni, anzi milioni di doni. E mi disse: parli col mio segretario. E allora chiesi al segretario e mi disse: deve andare in Turchia, portagli una veste bianca più leggera di quella che ha. E io...
1: Così
0: ho fatto, e devo dire che lui, nella sua straordinaria grandezza e umiltà, mi ha poi ripagato con il dono del suo libro e un'onorificenza enorme, che forse non merito.
1: L'inquietudine del manager Demetrio Trussardi, grazie per essere stato
0: grazie
1: con noi
0: a voi. Grazie.
1: E per averci aperto la tua mente. Grazie.

0: È stata una cosa particolare, bellissima, non si può dimenticare.
1: Ho visto sta lacrimuccia qua, che era continua, lenta però,
2: Sì.
1: piano piano, piano piano piano.
3: Perché ha pianto la Madonna?
4: È il segno della presenza della Madonna che raggiunge tanti ammalati che hanno bisogno di consolazione.
5: Piange una madre, i giorni in cui la Madonna versò le lacrime a Siracusa, questa sera in seconda serata.
6: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
7: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
8: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
9: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
10: Ultima ora, ladro in fuga!
11: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
12: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
14: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare, ma le mie storie restano con me.
15: Da Garnier.

0: quando ci spingi a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ethel e Teddy.
2: Come una grande storia d'amore.
3: Ti amo, Ethel. Credo proprio di non essere abituato a così forti emozioni.
2: Sopravvive nel cuore di chi la vive.
4: Io ti amerò fino al giorno della mia morte, te lo giuro.
2: A qualsiasi cosa.
5: Ethel, ti prego!
2: Closing the Ring, domani in prima serata.

0: occasione del 50° anniversario della morte di Luchino Visconti, noi vogliamo oggi parlare del grande maestro attraverso questa pubblicazione, Tutto Visconti. Abbiamo il piacere di avere in studio uno degli autori, Piero Spila, a cui diamo il buongiorno. Benvenuto nel nostro studio, giornalista e critico cinematografico.
1: Buongiorno.
0: E avendo in mano questo libro, siamo soprattutto colpiti dal titolo, Tutto Visconti, un titolo coraggioso e anche ambizioso. E allora le chiediamo subito quali aspetti inediti, quali aspetti più nascosti o che il grande pubblico non conosce di Visconti sono presenti all'interno del libro?
2: Sì, è un libro molto impegnativo perché Visconti è un autore proteiforme che nella sua carriera ha fatto tutto, cinema, teatro, opera lirica, balletto, poi ha vissuto una vita molto intensa, piena di cose, piena di incontri. Quindi per raccontare l'opera omnia di questo autore, che è uno dei grandi protagonisti dello spettacolo, della cultura, è

0: europea, possiamo dire, e abbiamo pensato a fare questo libro a un format particolare dove intanto io sono uno dei curatori, ma a collaborare sono quasi 40 autori italiani e francesi, che per poi Visconti è molto amato, anche tutta una parte della sua carriera è stata svolta in Francia. E ha il formato del dizionario antologico che facilita molto la lettura perché non c'è bisogno di leggere il libro dalla prima pagina all'ultima, ma il lettore può scegliere le voci che più lo interessano. Per cui naturalmente ci sono tutti i film, le maggiori regie teatrali fatte, ma anche i personaggi che lo ha incontrato, da Jean Renoir a Marlene Dietrich, a Jacques Cocteau, a Claudio Cardinale, a Maria Callas, tutta la parte, il periodo dell'opera lirica, perché Visconti in realtà è sempre stato un innovatore in tutte le attività in cui si è espresso, ha provato, ha innovato, ha provocato, ha creato anche polemiche, una sua vita è sempre piena di polemiche, ha subito anche censure, ma lui non ha mai fatto nessun passo indietro, insomma, quindi lui è stato.
1: Ricordiamo la casa editrice Gremese e una prefazione di René De Peccati, una prefazione importante.
0: Sì, infatti no, è molto importante la parte, diciamo così, editoriale, perché libri di questo tipo purtroppo in questi ultimi tempi non se ne fanno più, dove c'è questa partecipazione orale, ma anche dal punto di vista editoriale è molto impegnativo,
1: Sono
0: insomma.
1: 39 gli autori.
0: 39 autori, il libro è uscito in contemporanea in Francia e in Italia, quindi c'è anche un'edizione francese. Io sono il curatore, diciamo così, della parte italiana, accanto a me c'è Jean Gilly, che è un esperto, uno storico, critico francese, molto esperto del cinema italiano, insomma, quindi no, certamente il libro cerca di coprire, è vero, è ambizioso, nel senso che cerca di coprire tutto Visconti, di non lasciare nulla fuori, insomma.
2: Noi quest'oggi non riusciremo a coprire tutto quanto la vita e le opere e ciò che ha fatto Visconti, ma qualche spunto ve lo vogliamo dare anche attraverso dei celebri film. Il primo che vogliamo vedere insieme è una scena tratta da Bellissima, siamo nel 1961 e questa è Anna Magnani.
3: Tu darei ta mamma. Fanno ridere tutte le madri qui nel cortile. Figlia mia, figlia mia, non c'hanno la stoffa. Non sei figlia mia tu. Tu sì che puoi fare l'attrice, Ani. Tu la puoi fare l'attrice, sa? Io pure, se avessi voluto. Via qua che te petti, come te sei combinata? Vediamo un po' come stai, con una riga in mezzo almeno. Oddio, tu sei brutta così. No, niente. Va. Tutti indietro come sta mamma, via. Fate vedere un po'. Patata, bella. Ste trecce, però sei carina, sei bella, sei più semplice, sei più vera. Oggi fammi la fotografia e basta, se non ci arriviamo, capisci? Capitoli?
2: Siamo nel 1951, questa è bellissima e questa scena che cosa ci dice sulla visione
0: Questa è
2: di
0: veramente
2: Visconti?
0: una cosa straordinaria. Pensate che questo film, Visconti, lo gira 3 anni dopo La Terra Trema, che è il manifesto del neorealismo. E qui è una tipica commedia, una commedia sociale, dove al centro c'è Anna Magnani, un'attrice che Luigino Visconti ama molto. E qui è la storia di un tentativo di emancipazione della donna Anna Magnani rispetto alla figlia, che cerca di farla entrare nel mondo del cinema. C'è un concorso per fare un film con Alessandro Blasetti e lei la sta vestendo, la sta truccando, la sta pettinando, gli sta facendo fare delle prove e cerca di emanciparsi attraverso questa bambina. Lì poi troverà naturalmente delle delusioni, ma qui è interessante vedere come Visconti, che all'inizio della carriera già dà un'immagine molto amara del cinema, fatto anche di illusioni. Qui poi a un certo punto si incontreranno dei personaggi che sono usciti un po' dall'ambiente del cinema, hanno fallito, insomma. E ci sarà anche la storia di un fallimento, perché poi alla fine, qui non svegliamo il finale per chi deve vedere il film, insomma, la bambina naturalmente non avrà il successo che la mamma si aspetta, ma alla fine, quando invece poi sembra che tutto viene recuperato, Anna Magnani invece ha un rinsavimento e dice no, è meglio di no, è meglio di non illuderti, insomma, ma è una commedia sociale dove al centro Si sente ancora il neorealismo, ma già

0: contaminato dalla commedia. Ma questo dà subito l'immagine di come Luchino Visconti sappia lavorare su vari toni, su vari registri, perché è veramente impressionante. La Terra Trema è un film neorealistico, girato con attori non professionisti, pescatori, in dialetto siciliano stretto, e qui invece facciamo un film, avrà un grande successo, mentre La Terra Trema è un film che diventa uno dei capolavori della storia del cinema, ma avrà poco successo commerciale. Bellissima, è probabilmente il primo successo di Luchino Visconti, e c'è l'incontro con Anna Magnani, che è notevole, perché Anna Magnani doveva essere la protagonista dell'opera prima di Luchino Visconti, Ossessione, se non che alla vigilia delle riprese Anna Magnani scoprì di essere incinta e quindi non poté fare la protagonista, e fu sostituita proprio all'ultimo momento da Clara Calamai, che era invece una diva del cinema di quel tempo, dei telefoni bianchi, insomma, e Anna Magnani rimase molto delusa, ma anche Visconti, che infatti la recupera in questo film, dove veramente Anna Magnani è bravissima, come quasi sempre le è capitato.
1: È proprio così. Prima di vedere un altro dei capolavori di Visconti, vogliamo sottolineare, come poi viene fatto anche nel libro, proprio il legame con la Francia, anche il rapporto con Jean Renoir. Cosa ha dato alla personalità, al lavoro di Visconti?
0: Sì, perché Visconti in realtà comincia a fare cinema, non giovanissimo. Lui il primo film lo fa a 37 anni, quindi già maturo, insomma. Lui prima era un ricco signore aristocratico, Visconti di Modrone, era un possidente, il padre possidente di terreni, la madre era Carla Erba della famosa industria farmaceutica. Quindi lui da giovane è appassionato di cavalli, aveva una scuderia di cavalli da corsa, va in Francia. E in Francia invece c'è l'incontro, prima con Coco Chanel, pare che Coco Chanel si sia innamorata di questo giovane aristocratico, e lo presenta a Jean Renoir. E lì c'è l'incontro con il cinema, perché Jean Renoir era già un regista di cinema, stava preparando dei film, e lui farà l'aiuto regista, ma anche l'incontro con il Fronte Popolare, quindi anche quella dimensione politica. Lì Visconti, che veniva dall'Italia, cioè, era in pieno fascismo. Lì si incontra invece con una realtà politica del tutto diversa, dove proprio Luchino Visconti cambierà. Quindi quando poi torna dalla Francia sarà molto, diciamo, sarà maturato politicamente, addirittura farà addirittura la Resistenza, sarà uno dei protagonisti della Resistenza. Lui viene arrestato, viene torturato, insomma, c'è tutta una vicenda personale molto, molto dura da
2: Tutto
0: parte
2: ciò
0: di.
2: che passa nella sua vita riesce anche in qualche modo a finire nei suoi film. Le sue origini nobili e aristocratiche incontrano anche il mondo rurale che l'Italia stava vivendo in quel periodo. Ci vediamo un pezzettino di Rocco e i suoi fratelli, poi ne parliamo.
3: Diavolo, non mi credi? Ma non capisci che allora è tutto inutile, non vale la pena? Non credo più a niente. Ti prego, Rocco, ti supplico, se continui a parlare così mi butto di sotto. Mi ammazzo, hai capito?
4: Nadia, fermati! Nadia, senti!
3: No, Rocco, lasciami!
4: Salvo Dio!
3: Voglio morire!
4: Nadia! Nadia, fermati! Nadia!
3: Lasciami, ti supplico, lasciami!
5: Mi hai teso una mano. Mi hai convinto che la vita che facevo era mostruosa. Ho imparato a volerti bene. E adesso per la vigliaccheria di un mascalzone che ha voluto umiliarmi davanti a te per ridurci al suo stesso livello, improvvisamente niente più è vero. Quello che ieri era bello e giusto diventa una colpa oggi.
2: Piero, cosa rappresenta questo dialogo?
0: Questo è molto interessante. Intanto l'ambientazione, la location, questa terrazza del Duomo che non è, è poco vista nel cinema. Ed è molto particolare la scelta che fa Visconti. Questa di Rocco e i suoi fratelli è la storia tratta, rappresenta il fenomeno sociale di quegli anni, la grande emigrazione dal meridione verso le città del nord, verso Milano e verso Torino. E qui lui racconta questo fenomeno sociale quasi in tempo reale, perché il film è del 60, esce nel 61, e lui per raccontare questo fenomeno lo racconta con il respiro del grande romanzo classico. Qui lui pensa chiaramente a Dostoevskij e i fratelli Karamazov, però poi lo contamina con i racconti milanesi di Testori, insomma. E lui

0: racconta questa difficile ambientazione da parte di una famiglia di 5 fratelli a Milano, con questa Milano particolare. Secondo me la scelta, perché Visconti è molto attento soprattutto alle scenografie, ha sempre avuto una grande attenzione, la scelta di questa scenografia molto geometrica, molto fredda, con i marmi, con delle prospettive, secondo me dà proprio l'idea di come un immigrato vedeva una città, una metropoli come Milano, quindi con questa prospettiva un po' strana. E qui c'è il sacrificio di uno dei protagonisti centrali del film, che è Alain Delon, che fa la parte di Rocco, che diciamo qui dei 5 fratelli è quello che si sacrifica. Molti lo chiamano, ma tu sei un angelo, ma tu sei quello che si sacrifica per il bene della famiglia, per tenerla unita. Lui rinuncia qui a un rapporto sentimentale con la protagonista, ma insomma rinuncia alla vita che poteva fare per salvare in qualche modo l'idea della famiglia molto forte, molto presente nella società, nella cultura che viene rappresentata nel film. Quindi...
1: Piero, come diceva Giacomo, non possiamo vedere tutto Visconti, però non possiamo parlare di Visconti e non vedere il Gattopardo, quindi lo vediamo subito e poi ne parliamo.
2: Noi fumo i Gattopardi, i leoni. Chi ci sostituirà saranno gli sciacalli, le iene e tutti quanti, Gattopardi, leoni, sciacalli e pecore. Continueremo a crederci il sale della terra.
3: Credo di non aver capito bene. Come ha detto?
2: Niente, niente.
3: Scusi, come ha detto? Non ho sentito.
1: Abbiamo un minuto. È un'impresa difficile, però proviamoci.
0: E qui i Gattopardi, i leoni sono gli aristocratici, come dice, come si autodefinisce il principe. Le iene, gli sciacalli che stanno per arrivare, è il nuovo ceto che avanza, che è la borghesia rampante che nel film viene rappresentato da Paolo Stoppa, ma anche dalla bellissima Claudia Cardinale. E quindi c'è proprio un passaggio di consegne dalla classe aristocratica alla nuova classe che sta arrivando, che è la borghesia, dove poi però ci sarà un'alleanza, come si sa, perché poi i rapporti di forza non cambieranno, come dice una battuta del film celebre, no? Cambiamo tutto perché nulla cambi.
4: Allora, noi oggi non abbiamo avuto la pretesa di esaurire tutto, ma abbiamo dato una bella pennellata, e se volete approfondire noi vi consigliamo Tutto Visconti, edito da Gremese. Piero Sfila, grazie per essere stato con noi. Per averci aperto uno spiraglio sul cinema, ma non solo, perché è un'arte proprio con la A maiuscola. Grazie e buona giornata.
1: Grazie.

0: Allora, siamo tutti quanti pronti per il colloquio?
1: Come no, certo. Lei è l'architetto.
2: Esatto.
1: Lei invece è quello dei fumetti.
3: Buongiorno.
4: Il signor Holden è
5: l'attore.
6: Questo è mio papà biologico. Questo è mio papà onorario.
5: Ma di tutti i padri non ce n'è neppure uno che si dedichi ai figli quanto questi tre uomini alla piccola Mary.
7: Ho deciso di sposarmi.
8: Hai deciso di sposarti?
2: Dove andrete a vivere?
5: A Londra.
3: Tu non puoi sposarlo, ti dico.
5: Perché?
9: Dobbiamo arrivare alla chiesa prima che celebrino il matrimonio.
10: Tre scapoli e una bimba. Questa sera, in prima serata.
11: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
12: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo, consigliata dal ginecologo.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
14: È stata una cosa particolare, bellissima, non si può dimenticare.
15: Ho visto sta lacrimuccia qua. Che era continua, lenta però.
16: Sì, sì.
15: Piano piano.
17: Perché ha pianto la Madonna?
18: È il segno della presenza della Madonna.

0: che raggiunge tanti ammalati che hanno bisogno di consolazione.
1: Piange una madre, i giorni in cui la Madonna versò le lacrime a Siracusa. Questa sera in seconda serata.
2: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Giovedì, al nord pressione stabile. Dopo una mattinata asciutta e soleggiata, nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali anche intensi sui settori alpini, isolati in pianura. Al centro, anticiclone africano sempre protagonista. Dal mattino e fino a sera cielo poco nuvoloso ovunque, con caldo in progressivo aumento, attesi fino a 38 gradi a Roma e Firenze. Al sud, pressione in aumento. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento con cielo sereno. Non sono previste precipitazioni. Caldo intenso, specie in Sardegna. Vediamo ora la tendenza per venerdì.

0: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Buongiorno dal TG2000, edizione Flash Iran. Nuova ondata di attacchi americani contro il paese nell'area dello stretto di Hormuz. Colpiti i centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump valuta l'ipotesi di una escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Ucraina, un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev, lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini, secondo cui le vittime sarebbero causate da detriti di missili caduti su edifici non residenziali. La politica, dopo i 2 voti che hanno diviso la maggioranza, l'aula della Camera termina l'esame della nuova legge elettorale, oggi il voto finale segreto per la prima lettura. Il testo andrà poi al Senato, sì, all'emendamento sul voto dei fuorisede. Il meteo, si va verso il picco del caldo di questa terza ondata di afa, aumentano ancora le città a bollino rosso, ieri erano 7, oggi 15 e domani 17. Il calo termico, destinato a durare 5-6 giorni, è atteso per domenica, quando le temperature previste si attesteranno attorno ai 34 gradi. Ma ieri una pesante ondata di nubi fragili si è abbattuta sul nord, colpiti il Triveneto e l'Emilia-Romagna, blackout in diverse città, numerosi danni agli allagamenti, a Buonporto nel Modenese. Per il maltempo una persona è morta schiantandosi con la sua auto contro un'altra vettura che procedeva in direzione opposta. Femminicidio a Rimini, dove ieri sera una donna di 62 anni è stata uccisa dal compagno. Ancora non chiara la dinamica, sarebbe stato lo stesso omicida a chiamare le forze dell'ordine. Un detenuto di 23 anni è stato trovato morto nel carcere di Lucca. Secondo quanto si è appreso, il giovane si sarebbe tolto la vita impiccandosi con un lenzuolo nella sua cella. A scoprire quanto accaduto gli agenti della penitenziaria e inutili soccorsi, il giovane era originario del Bangladesh. Crollata nella notte una parte del palazzo del tribunale a Bolzano, il cedimento si è verificato quando il palazzo era vuoto, immediato l'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine, sembra che fossero in corso dei lavori di ristrutturazione. È finita, vado in carcere, così Mario Roggero ha accolto la decisione della Cassazione che ha confermato per lui la condanna a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di 2 ladri, il ferimento di un terzo. Il gioielliere aveva inseguito i malviventi in strada dopo il tentativo di rapina e lì aveva sparato. Salvini chiede per lui la grazia. Il crollo del Ponte Morandi, costato la vita a 43 persone, attesa per oggi la sentenza di primo grado, ieri la lettera di scuse di Autostrade, sbigottiti dalla tempistica e parenti.

parenti delle vittime. Per i monopattini scatta ad oggi l'obbligo di assicurazione, una norma difficile da far rispettare per i privati. Solo un monopattino su 10 denunciano i consumatori dotato di targa. Assosharing assicura, i nostri sono già in regola. In Francia l'Assemblea nazionale approva la legge sull'aiuto a morire, 291 voti a favore e 241 contrari. Dopo 3 anni di dibattiti, un voto che segna la spaccatura anche nel paese rispetto al provvedimento. Ieri le parole della Pontificia Accademia per la Vita: aiutare a vivere, meta di civiltà, non lasciare mai nessuno solo. Oggi in Campidoglio la firma della Dichiarazione di Roma, un documento che arriva al termine della 2 giorni di confronto tra premi Nobel promossa dal Vaticano, a tema la costruzione di una pace disarmata e disarmante. I mondiali di calcio, sarà dunque l'Argentina a contendere la Coppa del Mondo alla Spagna già qualificata, sconfitta l'Inghilterra per 2-1 con un gol di Fernandez al 92esimo. Ed è tutto per ora, il prossimo appuntamento per le 12, grazie per averci seguito, più tardi.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli carissimi, buona giornata. Offriamo questa giornata al Signore e consacriamo a Lui ogni azione, ogni attività, ogni pensiero, ogni parola che ci attende nel corso di questa giornata. Oggi lo facciamo con il cuore particolarmente pieno di gioia, perché è una ricorrenza mariana molto cara al popolo di Dio, la memoria della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, il cui culto, la cui diffusione, anche la cui festività, quest'anno sono 400 anni esattamente in cui questa festività è stata estesa dal Papa Benedetto XIII nel 1726 dal solo ordine carmelitano al calendario liturgico universale, quindi per tutta la cristianità. Ed è un titolo mariano particolarmente caro in tutte le nostre zone italiane, ma in particolare in Sicilia, perché i primi frati eremiti della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, provenienti proprio dal Monte Carmelo in Terra Santa dal XII secolo, e vennero qui in Europa, e il primo loro monastero europeo che fondarono fu qui in Sicilia, a Messina, e poi da lì si disseminarono i monasteri carmelitani un po' in tutta la Sicilia, e l'ordine carmelitano ha dato tanti santi. Ci rivolgiamo allora col cuore pieno di fiducia all'intercessione della Madre di Dio, affidandole tutte le nostre intenzioni di preghiera che ciascuno di noi ha nel cuore per i propri cari, vivi e defunti. Lo facciamo anche pregando per tutte le intenzioni di preghiera di coloro che partecipano a questa Santa Messa attraverso il collegamento televisivo di TV2000, che ringraziamo per questo servizio. In particolare pensiamo agli ammalati, agli anziani e ai detenuti che hanno questa possibilità di partecipare alla celebrazione eucaristica. Iniziamo come sempre domandando perdono a Dio per tutti i nostri peccati, col cuore sinceramente pentito e con fiducia nella grandezza del suo amore. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati

ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che a gloria del tuo nome e per la salvezza dei fratelli hai voluto affidare alla materna

0: Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Il sentiero del giusto è dritto, il cammino del giusto tu rendi piano. Sì, sul sentiero dei tuoi giudizi, Signore, noi speriamo in te. Al tuo nome e al tuo ricordo si volge tutto il nostro desiderio. Di notte anela a te l'anima mia. Al mattino, dentro di me, il mio spirito ti cerca, perché quando eserciti i tuoi giudizi sulla terra, imparano la giustizia gli abitanti del mondo. Signore, ci concederai la pace, perché tutte le nostre imprese tu compi per noi. Signore, nella tribolazione ti hanno cercato, a te hanno gridato nella prova, che è la tua correzione per loro. Come una donna incinta che sta per partorire, si contorce e grida nei dolori, così siamo stati noi di fronte a te, Signore. Abbiamo concepito, abbiamo sentito i dolori quasi dovessimo partorire. Era solo vento. Non abbiamo portato salvezza alla terra e non sono nati abitanti nel mondo. Ma di nuovo vivranno i tuoi morti. I miei cadaveri risorgeranno. Svegliatevi ed esultate, voi che giacete nella polvere. Sì, la tua rugiada è rugiada luminosa. La terra darà la luce, le ombre. Parola di Dio. Il Signore dal cielo ha guardato la terra. Tu, Signore, rimani in eterno, il tuo ricordo di generazione in generazione. Ti alzerai e avrai compassione di Sion. È tempo di averne pietà, l'ora è venuta. Poiché ai tuoi servi sono care le sue pietre e li muove a pietà la sua polvere. Il Signore dal cielo ha guardato la terra. Le genti temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la tua gloria, quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore. Egli si volge alla preghiera dei derelitti, non disprezza la loro preghiera.
2: Il Signore dal cielo ha guardato la terra.
1: Questo si scriva per la generazione futura, e un popolo da lui creato darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra, per ascoltare il sospiro del prigioniero, per liberare i condannati a morte. Il Signore dal cielo ha guardato la terra.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita.

Carissimi fratelli, vi sarete accorti che ieri e oggi abbiamo ascoltato, suddiviso in due brani distinti, abbiamo riascoltato il brano del Vangelo di Matteo che la liturgia festiva ci ha fatto meditare due domeniche fa. Ieri la prima parte con la preghiera di lode esultante nello Spirito Santo che Gesù rivolge al Padre. E oggi con questa esortazione così piena di promessa di felicità, di conforto e di consolazione, che è l'acclamazione di Gesù: venite a me, tutti voi che siete stanchi e oppressi, affaticati dai pesi della vita, tribolati dalle preoccupazioni, venite a me e io vi darò ristoro. Io sarò il sollievo della vostra vita. Questa è una promessa divina che nessuno al mondo, neanche il più ricco, il più potente del mondo, avrebbe mai potuto promettere in modo credibile, in modo affidabile. Chi potrebbe mai promettere a tutti gli stanchi del mondo, dell'umanità, dire: venite a me e io vi solleverò dal peso della vostra vita? Nessuno, soltanto Gesù, che è Dio, può promettere questo. E Gesù ci dimostra nel Vangelo che costantemente la sua preoccupazione è stata quella proprio di guardare, di vedere con occhio di misericordia, con occhio compassionevole, con occhio di tenerezza, scrutare tutte le folle, tutta l'umanità, nella quale siamo stati rappresentati anche noi, anche quando lui ha visto le folle di 2000 anni fa camminando per le strade della Palestina. E vedendo le folle stanche e sfinite, ci dicono gli evangelisti, ebbe compassione, provò un fremito di grande amore, di grande misericordia, di grande tenerezza, volendo risollevare, volendo lenire le sofferenze dell'umanità, prenderla per mano e prendersi cura delle sue infermità. Questo è il cuore di Gesù. Ma ancora una parola ci dice Gesù a proposito del suo cuore nel Vangelo di oggi. Ci dice: venite a me, ma anche imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Allora andare a lui significa anche imparare a essere come lui, imparare a trasformare il nostro cuore conformandolo al suo cuore, del quale Gesù ci ha insegnato almeno due aspetti in questo brano del Vangelo. Sono, ha detto, mite e umile di cuore, e allora avrete ristoro per la vostra vita. Allora questo sollievo che l'umanità ricerca, questo respiro, questo sospiro di sollievo che l'umanità sempre cerca per poter rialzare la testa dal peso della vita, dal giogo che a volte opprime, stanca, affatica la vita quotidiana dell'umanità, allora dipende proprio da questo. Dobbiamo diventare miti e umili di cuore come Gesù. Allora sono i miti e gli umili coloro che hanno speranza di avere questa consolazione, di avere ristoro, sollievo per la loro vita. Allora ancora possiamo dedurre che invece al contrario la mancanza di mitezza e di umiltà del cuore che rende pesante la vita, quindi la superbia, l'orgoglio, l'amor proprio, tutto ciò che ci fa avere degli istinti a volte collerici o comunque irascibili, di quelle piccinerie, no? Della quale le cose umane sappiamo come sono fatte, allora abbiamo delle reazioni che sono dovute a volte alla permalosità, all'amor proprio. Tutto questo appesantisce invece che alleggerire la nostra vita e non procede sulla via di quel ristoro, di quel sollievo che Gesù ha promesso. Nella prima parte di questo brano del Vangelo che abbiamo ascoltato ieri, Gesù prega, ringrazia, loda il Padre perché ha rivelato i suoi misteri ai piccoli. Oggi ha aggiunto, oltre ai piccoli, i miti, gli umili,
sono quei poveri di Dio, quelli dei quali Gesù aveva già detto qualche capitolo prima nello stesso Vangelo di Matteo, all'inizio del discorso della montagna, aveva proclamato beati i poveri in spirito, i puri di cuore, i piccoli e gli umili. Ecco, sono coloro che hanno scoperto la chiave della beatitudine, della vera felicità, il vero senso della vita, quello che tutta l'umanità ricerca, a volte attraverso metodi errati che non portano alla buona strada. Allora ci insegna e ci garantisce, ci promette che così il giogo, il suo giogo, che può essere la nostra croce, ma che Gesù porta insieme a noi come cireneo della nostra croce. Il giogo, sapete che gli animali, quando veniva utilizzato per arare il terreno, era sempre applicato a una coppia di animali. Il giogo si porta sempre in due, si sopporta sempre in due. Allora portate insieme a me il mio e il vostro giogo, lo portiamo insieme, dice Gesù, e vi sembrerà leggero e dolce se lo seguirete così. Lo diceva Santa Caterina da Siena in quella sua meravigliosa preghiera alla Santissima Trinità, e fondendo proprio il suo cuore in quel suo rapporto mistico così bello, così spontaneo che aveva con Gesù, le diceva proprio questo a Gesù, diceva: liberami, o Cristo, da ogni mal pensiero, riscaldami, infiammami con il tuo amore, e allora ogni pena della vita mi sembrerà leggera, il giogo diventerà leggero. Certamente in questa stanchezza, in questa oppressione della vita, in questo, ecco, in cui possiamo mettere dentro col nostro pensiero tutte le tribolazioni, le preoccupazioni della vita, in questo ci aiuta tanto un sostegno vigoroso, che è la protezione e l'intercessione della Beata Vergine Maria. Oggi la celebriamo, la veneriamo in particolare sotto questo titolo così ricco di suggestioni anche bibliche e spirituali, la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Il priore generale dell'Ordine Carmelitano, padre Desiderio Garcia Martinez, ha inviato a tutta la famiglia carmelitana, famiglia religiosa composta sia da consacrati che da laici, un messaggio che quest'anno ha voluto intitolare con un argomento che nel nostro santuario, nel quale da sempre coltiviamo la spiritualità delle lacrime, ci sembra particolarmente congeniale da leggere proprio nel nostro santuario in cui veneriamo la Madonna delle Lacrime, perché sembra proprio questo messaggio dedicato alla Vergine Maria, non solo sotto il titolo di Madre e Regina del Monte Carmelo, ma anche di Madonna delle Lacrime. Ha voluto intitolare questo messaggio quest'anno: tutte le lacrime arrivano in cielo. Ve ne leggo soltanto qualche breve stralcio. Quest'anno ricordiamo la decisione di Benedetto XIII del 24 settembre 1726 di estendere la celebrazione della festa della Madonna del Carmelo a tutta la cristianità. Rendiamo grazie a Dio per tutti i benefici che il nostro ordine ha ricevuto durante questi 8 secoli di storia, in particolare quello di avere una madre a cui rivolgerci e che si prende cura di noi. Poi nel paragrafo successivo parla della gratitudine, del cuore grato, che fa parte di quella mitezza e umiltà di cuore che oggi Gesù ci ha chiesto nel Vangelo. Prosegue infatti: la gratitudine è un buon termometro per misurare la nostra qualità umana e spirituale. Le persone riconoscenti rendono tutto facile e benedicono. Invece di lamentarsi di ciò che manca loro, apprezzano ciò che hanno. Allontanano la critica facile e il mormorare. Maria, nostra madre, ci insegna a

fare della nostra vita un Magnificat, un canto di ringraziamento, come l'inno di lode che Gesù ha elevato al Padre nel Vangelo di questi giorni. Maria ci insegna con sollecitudine a rivestirci di misericordia, mitezza, pace, giustizia, perdono, gioia, speranza, amore. San Giovanni Crisostomo insisteva sul fatto che non c'è maternità senza lacrime. Le lacrime idratano l'anima. Dio raccoglie quelle lacrime, come dice il salmista, nel suo otre. Nessuna lacrima va perduta, tutte vanno direttamente al cuore di Dio. Le lacrime intercedono affinché la missione della Chiesa sia più feconda. Piangere per il dolore del prossimo o per il rifiuto subito ha un potere santificatore e riparatore. Possa la Vergine Maria, che proclamiamo Mater et Decor Carmeli, proteggerci e procurarci con la sua intercessione celeste la forza, la speranza e la gioia necessarie affinché possiamo riflettere la bontà di Dio al servizio dell'umanità. Coraggio. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Il sacrificio che ti presentiamo, Padre, nel devoto ricordo della madre e del tuo figlio, ci trasformi per tua grazia in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona è
0: E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi. Ma è ancor più dolce e doveroso in questa memoria della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo magnificare il tuo amore per noi con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, Signore, per tutti i popoli della terra, e hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia, quando hai guardato l'umiltà della tua serva e per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio Gesù Cristo, Signore nostro. In Lui le schiere degli angeli, unite in eterna esultanza, ad

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunciamo la morte del Signore, proclamiamo la tua resurrezione nella festa della tua vita. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Santa Lucia e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei

0: cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. O Padre, che nella memoria di Maria, madre del tuo Figlio, ci hai resi partecipi della redenzione eterna, fa che ci rallegriamo per la pienezza della tua grazia e sperimentiamo sempre più il mistero della salvezza per Cristo nostro Signore. Supplica alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione della Madonna delle lacrime vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: al solito quest'oggi per riprendere di buon mattino ed accogliere subito i nostri ospiti ai quali diamo il buongiorno. Diamo il buongiorno a Davide Narcisi e Adriana Noenk. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Perché oggi racconteremo la storia della vostra famiglia, di voi due e del piccolo Michele, vostro figlio.
1: La vediamo in questa bellissima fotografia e allora vogliamo iniziare subito con delle immagini. Partiamo così.
2: Allora, Cucciolo, com'è andato il primo giro?
3: Bello!
2: Bello! E sei andato forte?
3: Sì!
2: Raccontalo alla mamma!
3: Sì, sei tanti amori!
4: Perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere. L'ho imparato con...

0: E questa è la vostra splendida famiglia, voi con il vostro Michele. Adrianna, tu sei di Cracovia, Michele di Piacenza, ma vogliamo partire proprio dall'inizio. Com'è che le vostre strade si incrociano?
1: Vai tu. Dai, vai tu.
0: Decidete allora, voi chi deve iniziare.
2: Non litigate, eh?
3: No, mai. E io sono insegnante di religione, ho dottorato in teologia e a Cracovia ero insegnante. Però di passione mi piace la montagna e fare le fotografie della montagna. E intanto le mettevo ogni tanto su Google perché avevo quella possibilità. Davide piace molto la montagna, cercando i paesi nuovi ha trovato le mie foto. Quindi con nome e cognome e poi mi ha trovato su Facebook e mi scrive ciao. Ciao, però... Non, cioè,
2: chi sei, cosa vuoi?
3: Appunto. Allora abbiamo capito che non parliamo né lui polacco né italiano, la lingua che ci ha unito era inglese. E mi dice, mi porti a Cracovia, voglio vedere questi tuoi posti, montagna e tutto altro. Dice, io prendo il volo, era febbraio 2011 per esattezza, e mi dice, primo aprile io vengo, ho già comprato il biglietto. Quindi era un bel pesce di aprile. Ed è venuto veramente, poi è ritornato dopo 3 settimane, praticamente ogni weekend sì, no, dopo lavoro dedicava per venire da me. E così l'amicizia cominciava a crescere.
1: No, lo dedicavo per andare in montagna.
3: Sì.
2: Vabbè, diciamo non che la montagna ancora. Era la scusa ufficiale.
1: Esatto.
0: Davide, dici la verità.
2: Galeotta fu la montagna.
1: Esatto.
2: Però diciamo che comunque con la cosa della montagna che sicuramente vi univa, nasce un bel sentimento che pian piano poi cresce nel tempo.
1: Esatto. Esattamente, sì. Sì, sì.
3: Poi c'era la decisione chi dove si trasferisce, ovviamente.
0: Perché a un certo punto nasce l'amore.
3: Certo, quello. Sì. E, quindi sì, la decisione era che le valigie ho preparato io, ancora senza praticamente italiano, che ho imparato quotidianamente, facendo qualcosina fra le persone. Come ci siamo detti prima fuori onda, ho imparato anche il dialetto piacentino intanto, che sono molto fiera di quello. E così poi, sì.
1: E pian pianino abbiamo cominciato a vivere insieme.
0: Però un attimo, perché oltre alle montagne a Cracovia, in Polonia, tu l'hai portato anche in un luogo.
3: Sì.
0: Che è il santuario della Divina Misericordia.
3: Esattamente.
0: Raccontiamolo, sì. Perché poi questo è importante nella storia.
3: Allora, sì, per me, come anche insegnante della religione, comunque sì, diciamo, essendo di Cracovia, era molto importante il luogo. Tanto che sì, il 2 di aprile l'ho portato nel santuario. E poi quel 2 aprile è stato il giorno del nostro matrimonio.
1: Anni dopo è stato,
3: esatto,
1: il giorno del nostro matrimonio.
3: Volevamo proprio per dare, diciamo, il timbro più forte a questa cosa. E avevo la possibilità, a me piace molto ricamare, e sull'ambona del nostro altare ho ricamato la croce con i raggi, come sul Gesù di Divina Misericordia, con scritto in due lingue, Gesù confido in te, e sotto era in polacco.
2: Decidete quindi di sposarvi, nel frattempo però decidete di mettere vicine anche due feste, perché nel frattempo era nato Michele, quindi di battezzarlo anche.
3: Sì,
1: esattamente.
3: E la nostra idea era sempre che vogliamo sposarsi e avere il battesimo del nostro figlio o figlia in stesso momento.
1: Sì.
3: Ecco, come si vede sulla foto.
1: Ecco, sì, esatto. Qui c'era già Michele, aveva 5 mesi, perché la nostra idea era quella. Michele era già stato battezzato la settimana prima, nella notte di Pasqua, nella notte santa di Pasqua, e noi ci siamo sposati la settimana dopo. Ho giocato l'all-in da uomo, perché primo aprile ci siamo conosciuti e il 2 aprile il matrimonio, se me ne dimentico... Me li dimentico tutte e due, ecco.
2: Però è più facile ricordarli.
0: E così...

0: sia la vostra vita insieme, tutti e tre insieme, una vita felice, una vita, voi dite, normale. Noi siamo due persone semplici e poi a un certo punto però la vita vi mette davanti a una dura prova.
1: Esattamente.
0: Che ci racconta?
1: Noi siamo viaggiatori, anche Michele era un viaggiatore, eravamo in Alto Adige e a un certo punto Michele dice: papà, mi gira tutto, fermati. Ma noi eravamo seduti a guardare il panorama, eravamo seduti come sono seduto io oggi qui. E ha fatto quei 5-6 secondi e poi si è ripreso, per cui non abbiamo dato troppo peso. Avevamo sentito il pediatra, diceva che era sinusite, per cui non abbiamo dato peso. Qualche giorno dopo sono partiti per lei e Michele sono partiti per Cracovia e a Cracovia c'è stato il crollo, fortissimi mal di testa, per cui Michele è stato portato inizialmente da un medico, da un pediatra, il pediatra subito l'ha portato al pronto soccorso e al pronto soccorso gli hanno detto non qui. L'hanno portato in un altro ospedale, gli hanno fatto subito gli esami e ci hanno detto subito che c'era del brutto, insomma. E nel giro di 3-4 giorni è stato operato e poi la sentenza, glioma di quarto grado, nessuno supera l'anno. C'è un 4%, ci disse, che supera l'anno. E a noi è caduto un po' il mondo in quel momento, però la forza anche di Michele, ricordo che l'avevo con la sedia a rotelle, l'ho portato verso la camera operatoria e a un certo punto mi dice: papà, io vado a guarire. E andò da solo, perché poi anche un bambino guidare la sedia a rotelle era molto, e andò da solo molto forte. La fortuna di Michele era che, essendo bilingue, lui poteva interagire sia con i medici italiani che con i medici polacchi.
2: Come lo vedevate interagire con i medici? Che domande faceva? Che cosa diceva?
1: Michele è uno che non sta zitto un attimo e è sempre stato molto ironico, molto sarcastico su queste cose, quindi anche con domande un pochino buffe, un pochino particolari con i medici, ma lui non ha mai avuto paura. Siamo entrambi donatori Avis e il suo sogno era anche lui fare la puntura da bambino, no? Anch'io voglio provare a fare la puntura. E quindi anche tutte le iniezioni che ha subito non aveva paura. La paura gli è arrivata un giorno che l'hanno bucato 7 volte, perché dopo tante chemio non riuscivano più a trovare la vena. Da quel giorno lui ha avuto paura degli aghi.
0: Come è normale anche che sia.
1: È capibile un bimbo di 6 anni.
2: Certo. Anni.
1: E a un certo punto poi anche dall'ospedale di Cracovia ci hanno detto: noi qui quello che potevamo fare l'abbiamo fatto, dovete trovarvi una soluzione. La proposta in Italia era o il Bambin Gesù di Roma o il Gaslini di Genova. Essendo di Piacenza abbiamo scelto Genova perché era più vicino.
0: E lì continua il vostro percorso, un percorso sostenuto anche dalla vostra grande fede.
1: Sì.
0: E allora, prima di farvi raccontare a voi, vogliamo collegarci con Don Umberto Ciullo, che è parroco della parrocchia Santa Teresa Benedetta della Croce di Piacenza, il vostro parroco. Don Umberto, buongiorno, grazie, grazie buongiorno. Per essere con noi. Don Umberto, posso chiederti come hai appreso della notizia della malattia di Michele?
3: L'ho appreso da una telefonata, inizialmente un messaggio, poi una telefonata di Adriano. Ero a casa e la telefonata era dopo l'episodio di Cracovia in cui Davide e Adriano hanno parlato. E il momento è stato quello, sì.
2: Com'è stato il percorso che ha portato te, immagino, oltre che la comunità vicino a Davide e Adriana?
3: Ma è stato un percorso di progressivo coinvolgimento, perché naturalmente dopo questa telefonata ho cercato di

0: rimanere, ho chiesto loro di aggiornarmi. E poi inizialmente non sai come muoverti, no? Chi lo sa, chi non lo sa, come tutelare anche una privacy, un rispetto. Ma poi mi sono reso conto che quantomeno tutti gli amici più vicini erano a conoscenza del fatto e quindi è nato un percorso di condivisione anche tra noi e di accompagnamento della preghiera molto forte e molto sentito. Dal punto di vista di vicinanza a Davide e a Diana, io sono sempre rimasto un pezzo nel senso di dire loro che avete bisogno di una parola, di un incontro, di un momento per confrontarci su come si sta sviluppando dal punto di vista di fede e di vita interiore la vostra vicenda, io ci sono. E quindi di fatto il nostro cammino ha preso questa forma di confrontarsi anche su che cosa accadeva dentro di loro in questa vicenda, non semplicemente sulla situazione clinica di Michele, ma anche su cosa accadeva nel loro cuore. E devo dire che con diversi amici c'era anche questo confronto, nel senso non solo di dirti come sta Michele, siccome stanno Davide e Anna, che cosa possiamo fare, come li hai visti tu, come li vedo io, una sorta di solidarietà spirituale, affettiva di tutta la comunità nei loro confronti.
1: Davide, Adrianna, in questo momento noi vi abbiamo a poca distanza, sarà un metro e poco più di distanza, e quindi riusciamo a percepire dal vostro sguardo come state appunto rispondendo alle parole di Don Umberto. Però ditelo anche a chi è a casa, quanto è stato importante il sostegno di tutta la comunità parrocchiale?
2: La comunità era super presente, tantissime persone che chiedevano come funzionava, cosa stava succedendo, come stavamo reagendo e possiamo aiutare. Cioè, inizialmente la parrocchia, ma poi si è allargata, non esagero, alla provincia, perché sono tante persone che si sono interessate alla nostra storia, di come potessero aiutare. E si è vista veramente una comunità
1: Che è rimasta fino adesso.
2: che è rimasta fino adesso, sì.
3: Noi ci vogliamo prendere qualche istante, andiamo in pubblicità, dopodiché riprendiamo e continuiamo la vostra storia, continuiamo anche con Don Umberto. A tra poco.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Ascoltiamo la parola di Dio, una parola che ha il potere di salvare, guarire e illuminare la nostra vita.
2: Sulla strada, il Vangelo della Domenica, sabato alle 14.35 e domenica alle 8.
3: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare, ma le mie

0: storie restano con me.
1: Da Garnier.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Bravo, bravo, bravo, oh!
4: Bravo, la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
5: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
4: Solo con acqua e niente più.
5: Bravo!
4: Comoda la vita.
6: Saios, prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea keratin di Saios.
7: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale, rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
8: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
10: Allora, siamo tutti quanti pronti per il colloquio?
11: Come no, certo. Lei è l'architetto.
12: Esatto.
11: Lei invece è quello dei fumetti.
13: Buongiorno!
14: Il signor Holden è...
0: l'attore.
15: Questo è mio papà biologico. Questo è il mio papà onorario.
16: Ma di tutti i padri, non ce n'è neppure uno che si dedichi ai figli quanto questi tre uomini alla piccola Mary.
17: Ho deciso di sposarmi.
18: Hai deciso di sposarti?
19: Dove andresti a vivere?
16: A Londra.
20: Tu non puoi sposarlo, ti dico.
16: Perché? Dobbiamo arrivare alla chiesa prima che celebrino il matrimonio.
21: Tre scapoli e una bimba. Questa sera, in prima serata. Si incontrano...
22: Helen.
16: Frank!
22: Hai cercato su Google la moglie di un altro.
21: Si innamorano.
16: Ma sta succedendo davvero?
23: Io lo spero tanto.
21: Lei ha 10 figli.
16: È proprio una cosa spontanea e molto romantica.
21: Lui ne ha 8.
24: Le ho chiesto se voleva sposare.
21: 18 bambini, una sola casa.
24: 18 più un maiale.
21: E un piano per farli mollare.
25: Dobbiamo unirci contro un nemico più forte. E quel nemico si chiama mamma e papà.
21: I tuoi, i miei, i nostri.
16: A te.
21: Sabato in prima serata.
26: Ethel e Teddy.
21: Come una grande storia d'amore.
27: Ti amo, Ethel. Credo proprio di non essere abituato a così forti emozioni.
21: Sopravvive nel cuore di chi la vive.
16: Io ti amerò fino al giorno della mia morte, te lo giuro.
21: A qualsiasi cosa.
28: Ethel, ti prego!
21: Closing the Ring, domani in prima serata.

0: raccontando la storia di Adrianna e Davide, di come si sono conosciuti da Cracovia, da Piacenza, la loro vita insieme, il matrimonio, la nascita del piccolo Michele. Michele che a 6 anni e mezzo si ammala, viene trovato un glioma di quarto tipo, viene diagnosticato un anno di vita. Da Cracovia ci siamo lasciati lì quando nel ritornare in Italia, nel proseguire le cure necessarie, scegliete il Gaslini a Genova.
1: Sì, esatto, siamo andati lì, ci siamo trovati super bene, medici eccezionali, quello che potevano fare lo hanno fatto. Michele chiaramente doveva parlare con loro, doveva interagire con loro, capire. Quindi si è creata anche una bella amicizia che sta continuando, perché noi siamo rimasti in contatto, ma magari ne parliamo dopo di quello che si fa a Genova. E

0: Quindi due operazioni ancora a Genova.
1: No, una a
0: Una
1: Genova.
0: operazione, scusate, sì, un'operazione a Genova a gennaio, quando il glioma si ripresenta, e poi ad aprile, quando il glioma si ripresenta, ma i medici dicono è troppo inserito in quello che è i capillari del cervello, e che poi io non sono medico, però
1: Vi
0: non
1: hanno
0: era
1: fatto capire che la situazione era molto
0: grave.
1: compromessa e grave. Mentre eravate al Gaslini, abbiamo lasciato prima, cioè Don Umberto in
0: Sì.
1: collegamento, che è il vostro parroco a Piacenza. Anche Don Umberto viene a trovare Michele. Don Umberto, ci
0: Esattamente.
1: racconti di quel momento?
2: Sì, guarda, un momento significativo, perché allora io gli ho portato una confezione di Lego, perché lui è appassionatissimo di Lego. E quindi, a parte la gioia con cui ha accolto questa cosa, ma anche la mia presenza, ma io ho delle fotografie di una serenità di quel momento di visita e al contempo di vitalità. Cioè, ho questa scena dove per arrivare nella loro casa c'era una salita, questa scena di Michele che la percorre correndo con Adriana che gli dà la mano e cerca di stargli dietro a questa corsa. E questa immagine di lui che corre con la mano, tiene la mano, mi è rimasta impressa come un'immagine di chi sta reagendo a tutto ciò che gli sta capitando con una grande energia interiore, con una grande vitalità, che penso sia dovuta sia al suo essere bambino, ecco, ma sia a quello che lui è sempre stato, come ragazzo, quindi pieno di una vita interiore, di un'energia e di positività. Quel suo motto che appare sovraimpressione, io sempre bene, davvero è proprio il suo stile, è proprio il suo modo di essere. Quindi io sono uscito e sono tornato a casa da quell'incontro come di una persona che andava per portare consolazione, diciamo, se questo è possibile, e nello spirito del Signore è possibile, e invece ne è uscito ricevendo una consolazione.
3: Io sempre
2: E
3: bene
2: quella
3: che
2: classica
3: citavi
2: esperienza.
3: era proprio la frase che quando gli si chiedeva come stai, lui rispondeva così, Michele diceva io sempre bene.
1: Esattamente così, nonostante
2: Sì,
1: magari la malattia li portava un
2: assolutamente
1: pochino in debolezza le gambe o sì, fiacchezza fisica. Però comunque lui dice: io non mi lamento mai, oggi ancora ci sono, quindi ho vinto io. Adrianna, io sempre bene, tu ce l'hai tatuata anche qui sul braccio. Io quando
2: sì.
1: ti ho visto ti ho chiesto: ma cos'hai qui? Sì, esattamente, è un omino di fantasia di Michele che gli piaceva molto disegnare, in qualsiasi momento libero lo disegnava. E quindi. Diciamo, in conseguenza è stato anche il logo della nostra associazione che si chiama proprio Io Sempre Bene. E quindi, sì, dove si trova quel logo c'è il nostro zampino.
3: C'è il vostro zampino e c'è lo zampino di Michele, ma di zampini ce ne sono stati tanti, fortunatamente, perché la comunità, l'appartenenza e le conoscenze anche delle persone sono state preziose, sono preziose come anche voi adesso siete preziosi per altri, di questo ne parliamo però fra poco. E di persone preziose ne avete incontrate anche al Gaslini. C'è un sacerdote, che è un sacerdote speciale, che vi dedica queste parole, ascoltiamole.
4: Io ho incontrato Michele attraverso di te, mamma Adrianna, ed è stato l'incontro più bello perché vederti lì in mezzo ai bimbi, portare un sorriso, una carezza, un abbraccio alle mamme preoccupate, mi ha fatto vedere davvero Dio. Dio che ha preso su di sé la nostra sofferenza per farla diventare un'offerenza, cioè un dono. Ecco, e tu, mamma Adrianna, hai fatto del tuo dolore un dono, perché sei un dono, sei un dono per noi di Radio Fra le Note. E allora è un invito grande che fai a ciascuno di noi a togliere quella S, a fare della sofferenza un'offerenza, delle ferite, delle feritoie. Grazie mamma Adrianna. Il mio messaggio è per te e per tuo marito, ovviamente. Grazie per avermi fatto incontrare Michele.
3: Lui è Edo Roberto Fischer, il cappellano del Gaslini.
1: Sì, che fra una delle foto che abbiamo portato, proprio sì, siamo nella radio, però ci avete regalato una grande sorpresa. Non sapevamo di tutto quello.

0: Sogno poter restare al Gaslini perché comunque di là è rimasto il nostro cuore e praticamente ci hanno proposto e ci siamo buttati subito su collaborazione con già associazioni
1: Vieni per
0: accreditate.
1: gradi.
0: Guarda Davide, fa bene Adrianna anche a dirlo perché è bello raccontare anche quello che state facendo e anche il percorso che è nato con gli altri genitori. Avete incontrato tanti altri genitori?
1: Sì, diciamo che anche eravamo rimasti con Michele che aveva avuto problemi, ma era ancora vivo, mettiamola così, giusto per tenere anche
0: E allora prosegui
1: un
0: tu
1: filo.
0: cronologicamente, continua questo filo. Ho solo paura che non riusciamo perché il tempo purtroppo è tirando, quindi facciamo
1: Sì,
0: bene.
1: il problema è che da aprile a giugno c'è stato questo calo, questi 5 giorni di coma, da cui poi si è risvegliato più attivo che mai, ma poi pian pianino si va a spegnere fino al 4 di giugno, fino alla mattina del 4 di giugno. E anche questo noi l'abbiamo voluto però vedere in un tema spirituale. Cioè, noi il 4 giugno quell'anno era la Santissima Trinità. Noi facciamo parte anche dell'equipa battesimale. Diciamo con i genitori: questo è vostro figlio, ma questo vostro figlio vi viene donato da Dio. E noi questo nostro figlio lo abbiamo restituito, tiriamocela un po', l'abbiamo restituito alla Santissima Trinità. Lo vogliamo vedere in questo modo noi. Cioè questa restituzione, questo, ok, mi hai prestato un figlio, te lo rendo.
2: Il cammino successivo a quel 4 giugno, dopo la morte di Michele, è un cammino dove molti, anche dei vostri amici, si sono stupiti di come siete riusciti a reagire naturalmente nel dolore che noi non possiamo immaginare. Però in quel dolore avete tenuto ferma una bussola che era quella della fede, della speranza che attraverso la vita che Michele vi ha donato, vi ha restituito a sua volta, cercate di far
1: Sì.
2: vivere voi per primi e anche ad altre persone.
1: Sì, perché anche durante il funerale dicevo con Don Umberto e mi fa piacere che abbia accolto questa cosa. Io credo in un Cristo risorto e se in questo momento non credo più, allora cade tutta la mia fede. Io credo in un Cristo risorto. Quindi quella mi piace la parola che usò Don Umberto, dice questa è una festa e usò anche i paramenti bianchi, perché questa per me era una festa.
0: Torniamo allora da Don Umberto. Don Umberto, quelle parole che sono state preziose per Davide e Adrianna e soprattutto prezioso è quello che voi continuate a fare. Insieme avete dato vita a una pastorale del lutto.
3: Sì. I pensieri di formare un'equipe che accompagnasse le persone della comunità che vivono un lutto in famiglia era precedente al sorgere della malattia di Michele. Poi diciamo che personalmente la malattia di Michele, la vicenda di Davide e Adriana mi ha fatto accelerare i tempi di formazione di questa equipe. Abbiamo dedicato questa formazione diversi anni, perché lo scopo è quello di aiutare le persone che vivono lutti in famiglia ad affrontarli avendo vicino qualcuno che sia anche la comunità cristiana, non solo la propria famiglia, ma ad affrontarli il più possibile nella fede, credendo che la morte delle persone che amiamo può generare la vita, la loro vita di risorti, la nostra vita. Perché la morte è come mettere dentro di noi un seme, poi noi possiamo decidere di coltivarlo, questo seme, di farlo fiorire, di fare del bene agli altri, oppure possiamo farcene schiacciare.
2: Don Umberto, la comunità di cui parli è una comunità che è composta di
3: Adriana.
2: varie singolarità, di varie persone. Oggi noi vogliamo sentire una persona di questa comunità che vi ha mandato questo messaggio. Ascoltiamo.
4: Carissimi amici, grazie. per essere stati per me in questi anni.

0: un esempio di forza e di coraggio. Nell'equipe del lutto di cui facciamo parte e nel volontariato che fate ogni giorno, voi siete autentici testimoni di come il dolore possa essere trasformato in un amore condiviso. E poi il ricordo di Michele e della sua positività, anche nei momenti più difficili, resterà per sempre nel mio cuore, come questo disegno che mi aveva regalato lui. Grazie.
1: Abbiamo visto un altro disegno di Michele. Io ho tra le mani un libricino. Nel retro c'è il logo della vostra associazione e il disegno di Michele. Mi raccontate cos'è?
2: Allora, la idea è nata in qualche modo automatico. Michele, essendo nato 4 dicembre, quindi un pupazzo che con l'inizio della primavera appare con la prima neve. E a Michele piaceva molto fare anche i pupazzi di neve, in Piacentino non accade spesso la neve, quindi anche piccolino era molto prezioso. E così prezioso è per noi proprio Michele. Quindi il pupazzo di neve poi ovviamente durante l'inverno è pieno di amici attorno, come noi abbiamo tanti amici attorno a noi. Quel pupazzo di neve è sempre chiesto da questi amichetti come sta, ovviamente ripeteva io sempre bene, e con la primavera si scioglie, però l'acqua di questo pupazzo di neve entra nella terra, entra nei fiori, così anche la vita di Michele, la storia di Michele è entrata nei cuori di tante persone. I disegni per... I disegni per rendere il libro proprio più Michele, sono stati fatti dai suoi amichetti della scuola. Loro non sapevano della idea del libro, sapevano che devono fare il disegno per un pezzo di testo. Tanto che poi sono arrivati più di 200 disegni. Abbiamo fatto un piccolo concorso che abbiamo poi regalato a tutti quanti che sono sui loro cognomi nel libro, con la scatola di Lego, perché proprio con il Lego è legato anche un altro nostro evento, Memoriale di Michele, che si chiama l'evento Michelego, proprio sì, quel discorso di Lego, come diceva anche Don Umberto.
3: Io sempre bene è il nome della vostra associazione che porta la memoria di Michele. Ci piace pensare, oggi è primavera, oggi siamo al 17 di aprile, ci piace pensare che oggi quel pupazzo che si è fatto acqua possa avere fatto germogliare tante cose anche nei cuori di chi ci sta ascoltando. Allora noi vi ringraziamo, ringraziamo Don Umberto che è collegato con noi,
1: Grazie.
3: Adrianna, Davide, grazie per essere stati con noi e grazie a Michele naturalmente.
2: Grazie,
4: Grazie
2: grazie per l'invito.
1: Grazie, grazie a voi. Ma buongiorno, buongiorno Grazia, buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Anche oggi ci sono tante novità di cui dobbiamo parlare. Inizieremo parlando di nutraceutica, beh, questa combinazione tra nutrizione e farmaceutica. Cercheremo di capire qual è il potere curativo di alcuni alimenti e quali sono questi alimenti. Poi parleremo di artrite reumatoide, anche in questo caso ci sono delle novità, quali sono le ultimissime terapie. Ed ancora parleremo di allergie alimentari. È in arrivo uno spray di adrenalina per la gestione delle emergenze, ma anche in questo campo ci sono delle novità. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico perché noi ci prendiamo cura di voi.
5: Si incontrano.
6: Helen.
7: Frank, hai cercato su Google la moglie di un altro.
5: Si innamorano.
8: Ma sta succedendo davvero?
6: Lo spero tanto.
5: Lei ha 10 figli.
7: È stata una cosa spontanea e molto romantica.
5: Lui ne ha 8.
9: Le ho chiesto se voleva sposare.
5: 18 bambini, una sola casa.
9: 18 più un maiale.
5: E un piano per farli mollare.
10: Dobbiamo unirci contro un nemico più forte. E quel nemico si chiama mamma e papà.
5: I tuoi, i miei, i nostri.
7: A te.
5: Sabato in prima serata.

0: quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
2: Dal 16 al 19 luglio da Penny arriva Spendi e Riprendi. Con una spesa di almeno 30 euro ricevi un buono da 10 euro. Scopri come utilizzarlo su penny.it. Solo con Penny Card.
3: È stata una cosa particolare, bellissima, non si può dimenticare.
4: Ho visto sta lacrimuccia qua, che era continua, lenta però.
5: Sì, sì.
4: Piano.
6: Perché ha pianto la Madonna?
7: È il segno della presenza della Madonna che raggiunge tanti ammalati che hanno bisogno di consolazione.
8: Piange una madre, i giorni in cui la Madonna versò le lacrime a Siracusa. Questa sera in seconda serata.
9: Ethel e Teddy.
8: Come una grande storia d'amore.
10: Ti amo, Ethel. Credo proprio di non essere abituato a così forti emozioni.
8: Sopravvive nel cuore di chi la vive.
11: Io ti amerò fino al giorno della mia morte, te lo giuro.
8: A qualsiasi cosa.
12: Ethel, ti prego!
8: Closing the Ring, domani in prima serata.
13: Allora, siamo tutti quanti pronti per il colloquio?
14: Come no, certo. Lei è l'architetto.
13: Esatto.
14: Lei invece è quello dei fumetti.
15: Buongiorno!
16: Il signor Holden è...
17: l'attore.
18: Questo è mio papà biologico. Questo è mio papà onorario.
19: Ma di tutti i padri, non ce n'è neppure uno che si dedichi ai figli quanto questi tre uomini alla piccola Mary.
20: Ho deciso di sposarmi.
13: Hai deciso di sposarti? Dove andrete a vivere?
19: A Londra.
21: Tu non puoi sposarlo, ti dico.
19: Perché? Dobbiamo arrivare alla chiesa prima che celebrino il matrimonio.
8: Tre scapoli e una bimba. Questa sera, in prima serata.
22: Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
23: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Iniziamo ovviamente parlando di sana alimentazione, di alimentazione. Sappiamo benissimo, ormai è una notizia acclarata, che noi purtroppo la nostra salute è legata a ciò che mangiamo. Non a caso qualche anno fa è stato coniato questo termine, nutraceutica. Che cos'è? Beh, la combinazione di due termini, nutrizione e farmaceutica, insomma, che studia il potere curativo degli alimenti. E quali sono questi alimenti? Che cosa significa esattamente curare, curarsi attraverso l'alimentazione? A tante domande risponderà il professor Stefano Erzegovesi. Benvenuto, professore.
24: Buongiorno,
23: ricordo,
24: Marta,
23: medico, psichiatra e nutrizionista. Allora iniziamo proprio da questo. Allora, come l'alimentazione migliora il nostro benessere? Devo dire che è un termine coniato nel 1989 da un medico americano, De Felice. Che cosa significa questo? Che cosa ha scoperto?
24: Nutraceutica vuol dire che il cibo ha subito negli ultimi decenni proprio una rivoluzione. Un tempo si pensava alle calorie, si pensava alla presenza di calcio, di vitamine. In realtà il cibo ha tutti gli effetti un farmaco, perché può non solo modulare il funzionamento delle cellule esattamente come un farmaco, quindi con piccoli segnali, ma può addirittura accendere e spegnere i nostri geni e quindi in qualche modo regolare l'espressione genica. Quindi l'idea di avere un'intera farmacopea semplicemente andando a fare la spesa è una cosa che dobbiamo assolutamente sfruttare.
23: Dobbiamo sfruttare, perché bene o male noi viviamo in un paese meraviglioso dove c'è l'alimentazione, l'agricoltura, c'è tanta varietà anche di cibo, e questo cibo davvero fa bene alla nostra salute. Però bisogna un po' fare anche le giuste combinazioni, cercare

0: di capire come si combinano i cibi. Allora iniziamo subito ad elencare quali sono gli alimenti che fanno bene alla nostra salute.
1: Beh, qui abbiamo un campionario perfetto, per cui sicuramente cominciamo dalle verdure. Le verdure vuol dire non solo la categoria verdura, ma anche la varietà nei colori. Quindi pensate il verde, il giallo, l'arancione della zucca, la frutta, vedete ugualmente la varietà dei colori. Pensiamo ai cereali integrali e quindi tutto quello che rappresenta pasta, riso, cereali in chicco anche. Pensiamo ai legumi, fagioli, ceci, lenticchie, tutti i legumi della tradizione mediterranea. Pensiamo a questa anche grandissima farmaceutica casalinga che possiamo avere con la frutta a guscio, quindi semi oleosi, noci, nocciole, semi di zucca e tutti i semi. Quindi veramente possiamo comporre all'interno di un piatto una farmacopea, senza dimenticare, lo vediamo qui giustamente.
0: Ecco, venivo proprio da lei per parlare dell'olio extravergine di olive. Anche qua ribadisco, l'Italia, voglio dire, ha un primato assoluto nella produzione dell'olio extravergine d'oliva. Lei, meno male, però ha elencato tutti gli alimenti che sono parte di noi, perché fanno parte della dieta mediterranea. Allora, veniamo proprio all'olio extravergine. Ogni settimana esce una ricerca molto interessante, l'ultima, quella più interessante del 2023, in cui comunque è stato dichiarato, insomma, un farmaco vero e proprio. Perché? Che cosa fa l'olio extravergine d'oliva, professore?
1: Noi pensiamo che l'oliva, che è già un concentrato di antiossidanti, nell'olio va a concentrare la presenza di questi stessi antiossidanti. Cosa vuol dire? Che al di là che abbia dei grassi buoni, quindi dei grassi che non si appiccicano alle arterie, che quindi tengono pulite le nostre arterie, questo corredo di antiossidanti, che sono quelli che danno il sapore a volte un po' amaro, un po' piccantino all'olio, quindi non abbiamo timore di un sapore anche un po' forte, perché vuol dire che è molto ricco di queste sostanze. Tutta questa categoria di sostanze abbassa il colesterolo LDL, tiene, diciamo, tirate a lucido le nostre arterie, e a tutti gli effetti un'arteria tirata a lucido poi fa bene ad ogni organo del nostro corpo.
0: Allora, i cibi abbiamo capito che sono, sono medicina, insomma, sono dei farmaci, possiamo dirlo, insomma, in senso molto generico, e per cui, insomma, intervengono anche nel nostro apparato cardiocircolatorio, nel nostro sistema immunitario e ovviamente nel nostro cervello. Lei da psichiatra anche questo ha studiato e continua a studiare. Allora iniziamo subito a capire quali sono gli alimenti che fanno bene al nostro cuore. Sappiamo benissimo che purtroppo le malattie cardiovascolari nel nostro paese sono prima causa di morte. Possiamo fare molto a tavola, le possiamo contrastare, un terzo possono essere contrastate. E quali sono allora gli alimenti che fanno bene?
1: Ecco, sicuramente abbiamo detto l'olio extravergine d'oliva, mettiamolo come primo, proprio come una specie di alimento, 1-2 cucchiai per ogni pasto, proprio usiamolo proprio quotidianamente. Però ricordiamoci le noci, a volte siamo portati erroneamente a pensare alle noci come sì, però sono caloriche, hanno tanto grasso.
0: Soprattutto quindi, per chi sta a dieta, no?
1: E dici, sono a dieta, non mangio le noci. In realtà ci sono degli studi scientifici bellissimi che fanno vedere che se anche io mangio 40 grammi di noci al giorno, che è comunque una bella manciata, non solo dopo 10 anni non peso di più, ma peso un po' meno, probabilmente perché oltre che essere ricche di antiossidanti, sono anche molto sazianti, quindi magari quei piccoli snack che facciamo nella giornata riusciamo a non farli. Quindi olio extravergine d'oliva, noci, mi raccomando i legumi. I legumi è un'altra meraviglia della tradizione mediterranea anche in termini di biodiversità. Ci sono fagioli di 20 colori diversi, ci sono ceci, lenticchie esattamente di grande varietà. Cosa fanno i legumi per il sistema cardiovascolare? Sono ricchissimi di fibre e le fibre sono una specie di laboratorio chimico che va a interagire con i nostri batteri intestinali e gli fa produrre sostanze antinfiammatorie. Sono ricchi di antiossidanti e ugualmente è quella, l'infiammazione cronica più è bassa, più il nostro cuore e le nostre arterie sono felici.
0: Ringraziano, infatti. Allora, parliamo del nostro sistema immunitario, no? Messo a dura prova in questo periodo, circolano virus, batteri, e dobbiamo in qualche modo rinforzare, che è alla base del nostro benessere. In questo caso, quali sono gli alimenti che fanno bene al nostro sistema immunitario?
1: Ma pensiamo ai primi tre. Sicuramente abbiamo una bellissima selezione di agrumi, la stagione già fa quasi tutto se noi pensiamo a cosa mangiare, quindi mettiamo sempre della frutta ricca di acidità, Quindi agrumi, kiwi sono fondamentali per la vitamina C, ma sono fondamentali, attenzione, la vitamina C degli agrumi e del kiwi si porta dietro tutta una serie di micromolecole che sono i bioflavonoidi che la rendono molto più attiva della vitamina C da sola. E questa è come questa specie di orchestra proprio che

0: il sistema immunitario riesce ad ascoltare. Ricordiamoci i latti fermentati, facciamo se possibile ogni mattina a colazione una piccola base di fermentato, uno yogurt o un kefir, che modulano il sistema immunitario. Ricordiamoci che l'intestino ha più o meno più della metà del funzionamento immunitario, nasce dall'intestino. E poi non spaventiamoci per l'alito. Usiamo l'aglio, in generale usiamo le liliacee, cioè tutta la famiglia, aglio, cipolla, cipollotto, porro, scalogno, perché ha un concentrato di fibre e di antiossidanti che a tutti gli effetti possiamo definirlo un antibiotico naturale.
1: Naturale. Parliamo adesso, lei ha nominato l'intestino, e beh, l'asse intestino-cervello, non possiamo dimenticarci anche del nostro cervello che è legato in maniera indissolubile con il nostro intestino. Anche in questo caso lei ha parlato di alimenti fermentati, e per il nostro cervello e per il nostro intestino cosa occorre, professore?
0: Ecco, il nostro cervello, ricordiamoci che è un consumatore esagerato di circolazione, cioè di sangue circolante, è un consumatore esagerato di zuccheri e di ossigeno. Quindi abbiamo bisogno di sostanze antinfiammatorie, prima di tutto omega 3. Omega 3 vuol dire pesce azzurro, anche qui torna la tradizione mediterranea. Pesci piccoli, più il pesce è grande, più rischia di essere inquinato. Se noi mangiamo alici, sarde, sardine, sgombro, quindi pesci di piccola taglia, ci garantiamo un paio di volte alla settimana la nostra dose di omega 3. Ritornano le noci, perché anche le noci per il cervello. Non è un caso che la noce abbia la forma di un piccolo
1: Vero.
0: cervello, perché in qualche modo è specifica da un punto di vista degli antinfiammatori come antinfiammatori per la neuroinfiammazione, che è la prima causa non solo di depressione, ma anche di decadimento cognitivo, di Parkinson, di Alzheimer. E poi
1: Allora,
0: foglia
1: sì.
0: verde scuro, sempre comunque foglia verde scuro, perché è come più ne mangiamo e più il nostro cervello si sfiamma e funziona meglio.
1: E funziona meglio, insomma, stiamo veramente leggendo la bellissima nostra dieta mediterranea. Però lei dice spesso: il mio sogno è quello di curare i pazienti all'interno di una cucina. Allora, professore, lei anche, insomma, dà anche delle notizie pratiche, cioè, ai pazienti
0: Certo.
1: quando vengono nel suo ambulatorio: beh, dovete cucinare in questo modo. Allora entriamo nella sua cucina. Che cosa ci prepara oggi?
0: Beh, oggi siamo in stagione, facciamoci una bella crema di zucca. Cosa vuol dire? Anche qui immaginiamo tutto quello che abbiamo detto, immaginiamo i colori, questo arancione della zucca e delle carote, quindi un colore ricco di carotenoidi che sono antiossidanti, ricco di fibre anche solubili, quindi fibre che abbassano il colesterolo cattivo. Prendiamo una zucca, la facciamo a cubotti. Soffriggiamo cipolla e carota in una padella, aggiungiamo i cubi di zucca per insaporire, copriamo d'acqua, mettiamo a sobbollire. Intanto che sobbolle, ricordiamoci i funghi ci pensiamo poco, mangiamone pochi anche tutti i giorni, anche proprio i funghi del supermercato, non
1: I
0: necessariamente funghi
1: champignon, per dire.
0: champignon, i funghi orecchia, i cardoncelli, proprio anche questi funghi molto mediterranei. Li facciamo saltare in padella. Quando la zucca è cotta, 20 minuti, gli diamo una bella frullata direttamente nella pentola con un frullatore immersione, ci mettiamo sopra i nostri funghetti cotti bene, una bella manciata di noci sbriciolate, due aghetti di rosmarino e il nostro cervello, ma ogni cellula del nostro corpo sarà veramente felice e sarà molto protetta. Da questo è a tutti gli effetti mangiata molto calda, come una specie di piccola cura per le malattie invernali.
1: Questo è bellissimo, avere la possibilità di avere un medico nutrizionista che ci cura in cucina, è il sogno di tutti noi.
0: Anche il mio.
1: Grazie, grazie professore
0: Grazie a
1: Zagovetti,
0: voi.
1: grazie, grazie di cuore. Io adesso saluto e ringrazio il professor Luca Navarini,
0: Buongiorno.
1: benvenuto caro professore, è medico presso l'unità operativa complessa di immunoreumatologia e professore associato di reumatologia alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma. Allora, perché oggi parliamo di un argomento interessante, perché ci sono anche delle novità per quanto riguarda la gestione del dolore, perché parliamo di artrite reumatoide, per cui dolore diffuso, rigidità delle articolazioni, persone davvero che soffrono e soffrono anche tanto. Però quando compaiono questi sintomi, in realtà significa che la malattia, professore, è iniziata già anni prima?
2: È esattamente così. Noi sappiamo che il nostro sistema immunitario, già 10, addirittura 15 anni prima della prima manifestazione clinica, quindi della prima artrite clinicamente evidente, comincia a sbagliarsi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il nostro sistema immunitario comincia a riconoscere alcune strutture del nostro organismo come strane. e comincia ad attaccarle.

0: La cosa interessante è che questo processo non avviene a livello delle articolazioni, ma lontano dalle articolazioni, per esempio nel polmone oppure nel cavo orale.
1: E cioè i sintomi quali sono? Cioè magari mal di gola, cioè
0: Nessuno.
1: niente.
0: È
1: Ah.
0: totalmente asintomatica a questo livello e questo errore del sistema immunitario provoca in molti pazienti, ancorché non in tutti, l'inizio della produzione di autoanticorpi, in particolare gli anticitrullina, il fattore reumatoide sono i più studiati. Quindi possono comparire nel sangue del paziente anche 10 anni prima della patologia. E ovviamente questo configura una persona a rischio di sviluppo di artrite reumatoide, ma non tutti i pazienti che hanno un autoanticorpo nel sangue svilupperanno veramente
1: Per
0: la
1: fortuna,
0: patologia.
1: questo per fortuna. Allora, cerchiamo di capire le cause. Oppure è una malattia che non ha delle cause evidenti, professore?
0: Di cause ce ne sono tantissime, il puzzle è molto complesso e ogni paziente ha, diciamo, un'interazione unica tra fattori genetici e fattori ambientali. La ricerca, da questo punto di vista, cerca di studiare e raccogliere tutti i pezzi di questo puzzle. Noi sappiamo che c'è una predisposizione genetica. In particolare sappiamo che esiste quello che noi chiamiamo un epitopo condiviso, una serie di, diciamo, fattori genetici che sono collegati alla patologia, ma non sono sufficienti perché la patologia si venga a instaurare. Non tutti quelli che hanno un epitopo condiviso hanno l'artrite reumatoide. Conosciamo alcuni fattori ambientali. Il più importante è il fumo di sigaretta.
1: Il fumo incide molto nella insorgenza di questa malattia, professore.
0: Incide tantissimo. Perché? Perché provoca una mutazione, diciamo, una modificazione, chiamiamola così, di alcune proteine, in particolare a livello polmonare, inducendo la citrullinazione. E quindi rende più probabile che il sistema immunitario si sbagli, riconosca queste proteine citrullinate come strane e cominci ad attaccarle. Sappiamo però anche che ci sono altri fattori ambientali, diciamo, che possono essere collegati o personali, per esempio infiammazioni croniche delle mucose, in particolare del cavo orale, oppure, anche se è scontato dirlo, obesità e sovrappeso sono collegati allo sviluppo di patologia.
1: Allora, parliamo di terapie. Terapie non si guarisce, ovviamente, però si gestisce bene oggi come oggi la malattia. Quali sono le terapie per contrastare l'artrite reumatoide, professore?
0: Nel 2025 abbiamo veramente tantissime terapie. Abbiamo l'imbarazzo della scelta,
1: Per
0: una cassetta
1: fortuna,
0: degli
1: no?
0: attrezzi piena di strumenti, ma dobbiamo utilizzarli molto bene. Sicuramente la prima linea di trattamento, che ha come obiettivo quello di ridurre
1: Il
0: l'infiammazione,
1: dolore, no?
0: gestire il dolore, ridurre la disabilità a lungo termine, sono i DMARD sintetici, in particolare il metotrexato, il nostro farmaco ancora. Se però il metotrexato o altri farmaci simili non dovessero essere sufficienti nella storia naturale di patologia, all'inizio, come in qualunque momento della vita del paziente, possiamo andare oltre ed introdurre dei farmaci biologici o dei DMARD sintetici a target, in particolare i JAK inibitori. I farmaci biologici molto utilizzati da tantissimi anni, somministrazione sottocutanea o endovenosa, vanno a bloccare alcuni mediatori chiave dell'infiammazione, oppure l'attività, diciamo, vanno a modulare l'attività dei linfociti B o dei linfociti T. I farmaci invece JAK inibitori sono farmaci orali, sono un po' la novità degli ultimi anni, diciamo, e questi invece vanno a modulare, a interferire con l'azione delle molecole proinfiammatorie all'interno delle cellule. Ovviamente poi abbiamo i cortisonici. Il cortisone che ruolo ha? Ha ancora un ruolo importante, ma soltanto all'inizio della patologia o quando c'è una riacutizzazione. Il cortisonico va utilizzato sempre al minor dosaggio possibile e sempre per il minor tempo possibile.
1: Questa è una bella notizia, perché insomma sappiamo anche degli effetti collaterali che può avere il cortisone, però è un salvavita, è un salvasintomi soprattutto e toglie sicuramente l'infiammazione di cui ci parlava appunto il professor Navarini. Ma nonostante queste terapie, professore, purtroppo, e lei si è focalizzato proprio su questa ricerca, tanti pazienti continuano ad avere dolore, si parla di dolore residuo e proprio di questo parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: E le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
1: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
0: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, Shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
1: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
0: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
2: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
0: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiede un sensore gratuito.
3: Ladro in fuga!
4: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
5: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
6: Allora, siamo tutti quanti pronti per il colloquio?
7: Come no, certo. Lei è l'architetto.
8: Esatto.
7: Lei invece è quello dei fumetti.
9: Buongiorno!
7: Il signor Holden è...
10: L'attore.
11: Questo è mio papà biologico. Questo è il mio papà onorario.
12: Ma di tutti i padri, non ce n'è neppure uno che si dedichi ai figli quanto questi tre uomini alla piccola Mary.
13: Ho deciso di sposarmi.
14: Hai deciso di sposarti?
15: Dove andrete a vivere?
12: A Londra.
16: Tu non puoi sposarlo, ti dico.
12: Perché?
17: Dobbiamo arrivare alla chiesa prima che celebrino il matrimonio.
1: Tre scapoli e una bimba. Questa sera, in prima serata.
18: È stata una cosa particolare, bellissima, non si può dimenticare.
19: Ho visto sta lacrimuccia qua, che era continua, lenta però.
20: Sì, sì.
19: Piano piano.
21: Perché ha pianto la Madonna?
22: È il segno della presenza della Madonna che raggiunge tanti ammalati che hanno bisogno di consolazione.
1: Piange una madre. I giorni in cui la Madonna versò le lacrime a Siracusa. Questa sera in seconda serata. Si incontrano...
23: Helen.
24: Frank!
23: Hai cercato su Google la moglie di un altro.
1: Si innamorano.
25: Ma sta succedendo davvero?
26: Io lo spero tanto.
1: Lei ha 10 figli.
27: È stata una cosa spontanea e molto romantica.
1: Lui ne ha 8.
28: Le ho chiesto se voleva sposare.
1: 18 bambini, una sola casa.
29: 18 più un maiale.
1: E un piano per farli mollare.
30: Dobbiamo unirci contro un nemico più forte. E quel nemico si chiama mamma e papà.
1: I tuoi, i miei, i nostri.
27: A te.
1: Sabato in prima serata.
31: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Luca Navarini. Stiamo parlando di artrite reumatoide e abbiamo capito che ci sono tanti farmaci oggi, tante terapie. Il 2025 è davvero una bella svolta in questo senso, però purtroppo, come dicevo prima di andare in pubblicità, ci sono tanti pazienti che accusano dolore, continuano nonostante queste terapie. Il dolore residuo, che è proprio il punto focale della vostra ricerca, di tutta la ricerca del campus biomedico. E allora che cosa significa?

0: professore.
1: Il paziente ci riporta dolore, viene in visita, dice che gli fanno male le articolazioni, che ha dolore. Ma noi dobbiamo essere in grado di suddividere le diverse componenti di dolore, perché il dolore è composito nell'artrite reumatoide. Sicuramente più noto è il dolore infiammatorio. Le membrane sinoviali, cioè quelle membrane che rivestono le articolazioni, si infiammano e generano dolore. Mm-hmm. Questo è il tipo di dolore che risponde meglio ai farmaci che menzionavamo prima. DMARDs, gli immunosoppressori, i cortisonici, gli antinfiammatori anche. Ma poi la malattia può andare avanti e il dolore può essere meno chiaro. Ad esempio ci sono pazienti che hanno erosioni, deformità e quindi si aggiunge anche un dolore meccanico, un po' più simile a quello che...
0: dell'artrosi.
1: Esattamente, mm-hmm. che immaginiamo nell'artrosi. Ed in quel caso il dolore è completamente diverso. Comparirà per esempio quando l'articolazione è a carico, non a riposo, come il dolore infiammatorio. È possibile avere un dolore neuropatico quando una membrana sinoviale infiammata gonfia, va a comprimere un nervo. Per esempio il polso dà un sintomo come la sindrome del tunnel carpale. E poi c'è il dolore nociplastico. Quanto più noi sentiamo dolore nel tempo, tanto più le vie del dolore a livello del nostro sistema nervoso si iperattivano e in qualche maniera rimangono in allerta e ci fanno sentire dolore anche quando la causa del dolore è un po' scomparsa.
0: E qui bisogna capire anche che tipo di dolore, no? Il dolore ha tante sfaccettature. E per cui però c'è questa, come dire, cattiva convinzione, soprattutto tra le persone di una certa età, che comunque il dolore debba essere sopportato. Dobbiamo sopportare il dolore, prima o poi passerà e vabbè, insomma. E per cui anche per voi è anche molto difficile, anche perché la gestione del dolore è anche molto personalizzata.
1: Assolutamente
0: allora,
1: sì.
0: Però non dobbiamo convivere col dolore, è vero, professore?
1: Assolutamente no, soprattutto quando si tratta di dolore cronico. Non ci si abitua al dolore cronico, questo va ribadito chiaramente. Il nostro cervello non si abitua, il nostro cervello si riorganizza intorno al dolore e spesso in maniera disfunzionale. Cioè, più sentiamo dolore nel tempo, più continuiamo a fare quello che dobbiamo fare nella vita con il dolore, più il dolore lo avvertiremo intenso. E più si andranno anche ad associare sintomi correlati, depressione, ansia, disturbi del sonno, affaticamento, difficoltà di concentrazione. Noi per esempio abbiamo studiato molto la catastrofizzazione del dolore nelle artriti, cioè un costrutto che tiene insieme il magnificare il dolore, il sentirsi inermi e il ruminare sui pensieri dolorosi, che è più prevalente, è più frequente nella popolazione con artrite rispetto alla popolazione generale. Il messaggio è il dolore deve essere abolito, questo è il nostro obiettivo ideale.
0: Certo.
1: E comunque va ridotto alla minore intensità possibile, per il minor tempo possibile.
0: Curate più la persona rispetto alla malattia, e questo secondo me
1: è questo
0: il futuro ovviamente della medicina moderna. Però le leggo qualche domanda, le leggo quella che le fa Alfio, le scrive da Caltanissetta e le chiede: sono un paziente con artrite psoriasica in cura con farmaci biologici, la loro efficacia sta diminuendo, che tipo di terapia mi consiglia?
1: È sempre un evento estremamente destabilizzante quando per un paziente un farmaco biologico smette di fare effetto, ma come un alleato prezioso.
0: Vale un po' per tutti i tipi di artrite in questo caso.
1: Assolutamente. Là. Un alleato prezioso per mesi e per anni ora mi abbandona. Uh-huh. Noi reumatologi lo chiamiamo fallimento secondario ed è in realtà un'evenienza abbastanza frequente nella popolazione con artriti. In qualche maniera il nostro sistema immunitario si riprogramma e il farmaco non fa più effetto. La buona notizia è che abbiamo tantissime alternative terapeutiche che sono efficaci anche in linee terapeutiche successive, però ovviamente non si può dare una risposta valida per tutti.
0: Certo.
1: Questo dipende dalle caratteristiche della patologia e dalle caratteristiche del paziente. Quindi io inviterei Alfio a parlarne con il suo reumatologo con fiducia, perché le alternative ci sono, vanno semplicemente scelte in maniera sartoriale su di lui.
0: Abbiamo un minuto, professore. Si può parlare di prevenzione? Perché è una malattia, questa dell'artrite reumatoide, insomma, in aumento. E allora c'è una prevenzione da fare, a parte il fumo di sigaretta, smettete di fumare, fa bene a tutti.
1: Le strategie preventive, sicuramente smettere l'abitudine tabagica è fondamentale, perdere peso se si è in sovrappeso è molto importante. Oggi però dobbiamo sfruttare la finestra di opportunità. Purtroppo non possiamo prevenire efficacissimamente l'artrite, ma possiamo sfruttare quei primi mesi di patologia nella quale la patologia è più aggredibile, se noi siamo veloci e forti nel trattamento. Il messaggio deve essere riferirsi a un centro

0: reumatologico ai primi sintomi e non aspettare tanto
1: tempo.
0: Non
1: aspettare, grazie
0: professor Lavarini, grazie
1: per questi consigli. Adesso mi sposto, do subito il benvenuto e bentornata alla professoressa Eleonora Nucera, io ricordo già direttore dell'unità operativa semplice, dipartimentale di allergologia e immunologia clinica e professora associata alla Fondazione Policlinico Gemelli di Roma. Bentornata cara professoressa, perché oggi parliamo di allergie ovviamente, però in particolare di allergie alimentari. Siamo ad una svolta, perché è stata l'EMA, l'ha approvato già questo spray a base di adrenalina, che per la gestione dell'emergenza è fondamentale. Allora, davvero professoressa, siamo ad una svolta. In Italia arriverà, se non sbaglio, nel 2026, per cui fra pochi mesi.
2: Certo.
1: O sbaglio?
2: Sì, è così. Sicuramente è un presidio ulteriore salvavita per i pazienti con allergia alimentare. Mm-hmm. Ovviamente deve essere sempre affiancata all'uso di adrenalina autoiniettabile, perché ancora non conosciamo con esattezza l'efficacia e la rapidità d'azione.
1: Oggi come oggi lei ha portato delle
2: iniezioni. Il paziente con grave allergia alimentare deve portare sempre con sé un kit di pronto soccorso che consiste in antistaminici, cortisonici, ma soprattutto con l'adrenalina che può autoiniettarsi in caso di sintomi gravi. L'uso è semplice, ovviamente bisogna sempre istruire il paziente all'utilizzo. L'uso è molto semplice perché è una penna che può essere utilizzata anche attraverso i vestiti. Basta togliere il tappo e spingere. L'ago penetra anche attraverso i vestiti e inietta in pratica la quantità necessaria di adrenalina che può salvare il paziente.
1: È questo, per cui davvero adesso con l'arrivo dello spray nasale è tutta un'altra storia.
2: Certo,
1: no?
2: Soprattutto per i pazienti che hanno la fobia degli aghi, però ecco, in pazienti con sensibilità molto alta è bene sempre associarla anche all'uso di adrenalina autoiniettabile.
1: Allora, professoressa, come si trattano le allergie alimentari? Solo quando si scatenano i sintomi bisogna intervenire?
2: L'allergia alimentare deve essere trattata sia dal punto di vista sintomatico, quando c'è una reazione in corso, e sia dal punto di vista proprio eziologico, facendo una desensibilizzazione all'alimento a cui il paziente è allergico. La terapia sintomatica deve essere attivata tempestivamente, per quello è importante istruire il paziente, dare al paziente un foglio con i vari farmaci da utilizzare in base ai sintomi e tempestivamente, proprio per bloccare la reazione. E ovviamente la desensibilizzazione viene fatta per alcuni alimenti che sono importanti dal punto di vista nutrizionale, come può essere l'uovo, il latte, certo gli alimenti come i crostacei, che non vengono necessariamente introdotti nell'alimentazione comune perché sono degli alimenti di cui uno può fare a meno, ovviamente non si fa la desensibilizzazione. Anche perché per mantenere la tolleranza clinica all'alimento, che si ottiene somministrando dosi progressive crescenti dell'alimento fino ad arrivare alla dose pari ad una razione, il paziente per mantenere questa tolleranza deve continuare ad ingerire l'alimento almeno due volte a settimana.
1: E questo
2: si fa sicuramente per il latte e per l'uovo, non per gli alimenti meno importanti,
1: che si consuma,
2: dal punto di vista nutrizionale.
1: Si parla molto di immunoterapia, professoressa.
2: Questa per è l'immunoterapia.
1: Questa è proprio l'immunoterapia.
2: Sì,
1: è questa, è proprio
2: per
1: la desensibilizzazione della.
2: In America tempo fa era stato allestito un vaccino per le arachidi per via sottocutanea, ma purtroppo non ha avuto grande successo perché determinava delle reazioni a volte anche gravi che richiedevano l'adrenalina, per cui non è stato
1: portato avanti come studio.
2: Questo trattamento
1: è il migliore al momento,
2: migliore.
1: Insomma, che funziona.
2: Sì.
1: Allora, leggiamo qualche domanda, professoressa. Le scrive Chiara da Bari e le chiede: mio figlio è allergico al latte latte, uova e frutto a guscio. C'è speranza che i risultati dei suoi test allergici possano cambiare nel tempo, perché sono comunque tutti alimenti che fanno bene, abbiamo sentito, sentito anche prima, fanno parte della nostra tradizione, a parte della dieta mediterranea. Possono cambiare questi risultati nel tempo?
2: Può succedere che dopo un lungo periodo di

0: l'assimilazione dell'alimento, soprattutto nei bambini, si ottenga una cosiddetta desensibilizzazione spontanea. Esistono vari dati in letteratura in cui dimostrano la diversa percentuale di desensibilizzazione nei vari bambini. Quella che più frequentemente può raggiungere la desensibilizzazione è il latte, un po' meno le uova. In genere mai l'allergia alle arachidi. E questo dipende anche dalla età di insorgenza dell'allergia e dalla gravità dell'allergia.
1: Professoressa, ovviamente sono cibi, come ho detto prima, che fanno bene, per cui devono essere sostitutivi, cioè dal punto di vista nutrizionale. E voi lavorate di concerto con un nutrizionista, professoressa?
0: Certo, il nutrizionista sicuramente può aiutare il paziente a fare una dieta equilibrata dal punto di vista nutrizionale, sostituendo gli alimenti a cui è allergico con alimenti equivalenti dal punto di vista nutrizionale.
1: E parliamo di cause, no? C'è una predisposizione genetica alle allergie? Perché si scatenano?
0: Allora, si trasmette ereditariamente la predisposizione a sviluppare anticorpi contro sostanze allergeni comuni, come può essere appunto un alimento, la polvere, un polline. Perché si sviluppi la malattia allergica è importante un cofattore che è in genere di natura ambientale.
1: Professoressa, anche da adulti, lei ha parlato di bambini, ma anche in età adulta si possono sviluppare, magari, insomma, io non sono mai stata allergica, improvvisamente mangio un alimento, improvvisamente magari mi riempio di un rash cutaneo, insomma, quali sono i sintomi più preoccupanti che vi fanno subito capire che si tratta di un'allergia alimentare?
0: I sintomi più frequenti sono soprattutto sintomi cutanei, quindi orticaria, prurito, ma possono essere associati anche a sintomi respiratori, sintomi gastrointestinali. Quando si ha il coinvolgimento contemporaneo di tutti questi organi, si ha una reazione anafilattica grave che può sfociare nello shock anafilattico.
1: E questo succede anche in età adulta perché?
0: Certo, succede anche in età adulta perché questa predisposizione a sviluppare anticorpi verso sostanze comuni a un certo punto si viene diciamo, messa in evidenza, quindi fa sviluppare la malattia, se c'è una interazione con vari fattori come può essere lo smog, l'uso di allergeni respiratori, ecco, tanti fattori ambientali che vanno ad agire sul sistema immunitario e quindi fanno determinare la malattia. Ovviamente in soggetti predisposti.
1: Certo, predisposti. Professoressa, c'è molte persone allergiche che ovviamente insomma, lavorano, viaggiano, si spostano. Allora, quale consiglio lei darebbe a chi fa una vita in movimento?
0: Il paziente che sa di essere allergico ovviamente deve stare molto attento quando va al ristorante, se fa viaggi, se mangia dei prodotti, degli alimenti prodotti industrialmente, perché esistono degli allergeni nascosti che in genere sono additivi che vengono aggiunti per migliorare il sapore, la consistenza degli alimenti che possono nascondere gli allergeni a cui si è allergici e quando si va al ristorante è importante comunicare la propria allergia perché si può avere una ingestione accidentale dell'alimento anche per una banale contaminazione. Se il ristoratore cuoce la pasta nell'acqua dove ha cotto le fettuccine all'uovo e il paziente è allergico all'uovo può avere una reazione, anche se sta mangiando un alimento apparentemente sicuro.
1: Allora, noi ci curiamo molto spesso anche dell'aspetto psicologico. Abbiamo detto prima che noi vogliamo curare la persona e poi sicuramente la malattia. In questo senso anche l'aspetto psicologico è fondamentale perché magari le persone che sanno di essere allergiche a qualche alimento un po' si isolano. E voi dovete curare anche questo aspetto, professoressa?
0: Certo, se noi istruiamo bene il paziente sull'affrontare un'eventuale reazione allergica anche da contaminazione, il paziente va più tranquillamente al ristorante. Mi è capitato di pazienti che avevano abolito la loro vita sociale per il terrore di avere reazioni e devo dire che questa istruzione le ha aiutati a vincere questa paura.
1: Grazie, grazie davvero professoressa, grazie a tutti voi per averci seguito, ovviamente noi torniamo domani, sempre in diretta, sempre alle 9:45.

0: se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000 all'interno dei consigli dei nostri medici. Adesso subito la linea va, vediamoci chiaro, con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci baci, ci vediamo domani, non mancate.
1: Piccole ferite, graffi, sbucciature, puoi provare Betadine Gel che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
2: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
3: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
2: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
3: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
2: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: Come una grande storia d'amore.
1: Ti amo, Adeline. Credo proprio di non essere abituato a così forti emozioni.
0: Sopravvive nel cuore di chi la vive.
2: Io ti amerò fino al giorno della mia morte, te lo giuro.
0: A qualsiasi cosa.
3: Ethel, ti prego!
0: Closing the Ring, domani in prima serata.
4: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente lozione è approvata da Altro Consumo come migliore del test.
5: Saios, prova la colorazione numero 1 in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea keratin di Saios.
6: Allora, siamo tutti quanti pronti per il colloquio?
7: Come no, certo. Lei è l'architetto.
8: Esatto.
7: Lei invece è quello dei fumetti.
9: Buongiorno!
10: Il signor Holden è...
11: l'attore.
12: Questo è mio papà biologico. Questo è il mio papà onorario.
13: Ma di tutti i padri, non ce n'è neppure uno che si dedichi ai figli quanto questi tre uomini e alla piccola Mary.
14: Ho deciso di sposarmi.
15: Hai deciso di sposarti?
16: Dove andrete a vivere?
13: A Londra.
17: Tu non puoi sposarlo, ti dico.
13: Perché? Dobbiamo arrivare alla chiesa prima che celebrino il matrimonio.
0: Tre scapoli e una bimba. Questa sera, in prima serata.
18: È stata una cosa particolare, bellissima, non si può dimenticare.
19: Ho visto sta lacrimuccia qua, che era continua, lenta però.
20: Sì, sì, piano piano, piano piano piano.
21: Perché ha pianto la Madonna?
22: È il segno della presenza della Madonna che raggiunge tanti ammalati che hanno bisogno di consolazione.
0: Piange una madre. I giorni in cui la Madonna versò le lacrime a Siracusa. Questa sera in seconda serata. Si incontrano.
23: Helen.
24: Frank.
23: Hai cercato su Google la moglie di un altro.
0: Si innamorano.
25: Ma sta succedendo davvero?
26: Io lo spero tanto.
0: Lei ha 10 figli.
27: È stata una cosa spontanea e molto romantica.
0: Lui ne ha 8.
28: Le ho chiesto se voleva sposare.
0: 18 bambini, una sola casa.
29: 18 più un maiale.
0: E un piano per farli mollare.
30: Dobbiamo unirci contro un nemico più forte. E quel nemico si chiama mamma e papà.
0: I tuoi, i miei, i nostri.
31: A te.
0: Sabato in prima serata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo della casa, è sempre al centro degli interessi degli italiani e perché, ma soprattutto aumentano le liti condominiali, come comportarsi, in che modo regolarsi, quali sono le strade da seguire ed ancora parleremo del fenomeno della nuda proprietà e racconteremo tante piccole storie che riguardano tutti quanti noi all'interno dei condomini con il ruolo centrale dell'amministratore di condominio. E allora ringrazio i nostri ospiti, Nicola D'Alberti che è proprio rappresentante della ANACI, l'Associazione Nazionale degli Amministratori di Condominio, vicepresidente regionale del Lazio della ANACI, benvenuto D'Alberti, ben ritrovato, e Antonio Nucera, responsabile del centro studi di Confedilizia. Come grazie, sempre siamo in diretta, se volete fare delle domande c'è Maris,
1: certo, qui per voi. Certo che vogliono partecipare, noi li invitiamo sempre a essere parte attiva insomma di queste nostre dirette. Come partecipare alla diretta è semplicissimo, basta mandare un messaggio, sms o whatsapp al nostro numero che è il seguente 340 880 1035. Vi ricordo anche la mail, se preferite potete scrivere a vediamocichiaro@tv2000.it e seguiteci e scriveteci anche tramite i social, ovviamente Facebook, Instagram ed X.
0: Allora io partirei da D'Alberti proprio sulle liti in condominio, perché qualcuno dice che stanno crescendo a dismisura, perché e quali sono quelle più frequenti, proprio se ci dà una risposta subito.
2: Le liti in condominio ci sono sempre state e su questo è fuori di dubbio. Nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, come ha precisato lei, sono aumentate per svariati motivi.
0: Il principale?
2: Il principale, parliamo di carovita, parliamo di soldi, parliamo di mancanza di fondi all'interno del condominio, morosità, occupazione degli spazi comuni, e questo fa sì che alla base di tutto c'è un'intolleranza da parte di tutti quelli che abitano nel palazzo. Una volta magari si litigava pure, però bastava, era semplice poi ritornare subito in armonia, oggi non più.
0: Ecco, a proposito delle liti, lo chiedo a Nucera, che oltre ad essere responsabile del centro studi di Confedilizia è anche un legale da questo punto di vista. Si va a finire, un tempo ci si metteva d'accordo, ora si va a finire in tribunale, ma c'è un nuovo percorso, quello di una conciliazione che evita di andare a finire nelle aule di giustizia dove i tempi sono lunghissimi, farraginosi e costosi. È così? Che cosa possiamo suggerire nel caso di litigi?
3: Sì, da sempre purtroppo il condominio è il luogo proprio di litigi e lo dimostra il fatto che la maggior parte si arriva a sentenze di Cassazione, che è l'ultimo organo diciamo giurisdizionale, sono veramente all'ordine del giorno e sono numerosissime. È obbligatorio adesso, non solo un consiglio, ma è un obbligo diciamo per chi vuole intentare una causa, provare prima un tentativo di mediazione, un tentativo di conciliazione. Dal nostro osservatorio, sulle controversie piccole, su quelle in cui non ci siano principi, su cui uno voglia farle vedere, si trova un accordo ed è giusto che sia così, ed è la soluzione migliore per evitare spese e tempi biblici. Su cause più grandi, in cui ci sono importi elevati e soprattutto quando si diventa più una soluzione, una questione di principio che una questione poi tra effettivamente una controversia, ma diventa il fatto che bisogna necessariamente affermare il proprio principio rispetto al proprio diritto rispetto a un altro, in quel caso non c'è conciliazione che tenga e si va in causa.
0: Ecco, chiedo ad Alberti, ma insomma le liti accadono soprattutto per questioni, non so, un tempo era perché i bambini giocavano a pallone nel cortile, è ancora così, le principali liti su che cosa avvengono? E io da condomino, c'è uno statuto dove poter vedere che cosa è possibile fare all'interno di quell'immobile?
2: Tanto parto da una precisazione che ha detto lei, i bambini che giocano
0: magari giocassero più a pallone.
2: È vero, prima pure io giocavamo in cortile e all'epoca c'era il portiere che ci sgridava. Oggi i bambini non giocano più in cortile e questo è un problema.
0: Questo è preoccupante, questo però è qual preoccupante. È la lite, le due o tre liti principali che avvengono oggi?
2: Tralasciando la questione dei bambini che giocano in cortile, che ripeto purtroppo non ci sono più, l'occupazione degli spazi comuni, i parcheggi, il parcheggio è una delle principali motivi di litigio, e come abbiamo detto prima la questione del pagamento delle quote condominiali, perché il pagamento delle quote condominiali, se c'è morosità, va a nuocere anche gli altri.
0: Quale libro dobbiamo guardare? Qual è lo statuto del condominio? Che cosa dobbiamo guardare? quando andiamo ad abitare in un palazzo.
2: Bravissimo. Che cosa dobbiamo andare a guardare? Il regolamento di condominio contrattuale.

0: binario proprietario del fabbricato o il costruttore e che al momento della vendita dell'appartamento gli acquirenti sottoscrivono e accettano.
1: Nucera, ma insomma è ancora al primo posto la casa nel desiderio degli italiani come forma di investimento, il mattone è sempre al centro, o c'è quella preoccupazione latente spesso che se io faccio un investimento, al di là se ci vado ad abitare, però poi nel momento in cui mi serve quella casa, poi non riesco ad averla, perché poi ci sono le lungaggini giudiziarie, devo andare dai tribunali, i giudici, si perde tantissimo tempo e questo determina scoramento.
2: Il desiderio di acquisto di casa per gli italiani è un desiderio che sviluppa sin da quando si vuole mettere su casa, si vuole sposare, si immagina subito di acquistare il proprio immobile, che sarà poi quello dove cresceranno i propri figli. È vero anche però che con riferimento agli investimenti, a un eventuale investimento, al di là c'è un discorso delle tasse che comunque occorre pagare, l'IMU che purtroppo pesa gravemente sulle tasche di chi fa investimenti di questo tipo, e poi c'è il discorso della locazione, nel senso è vero mettere a frutto il proprio immobile bene, però non avere la certezza di poter rientrare in possesso del proprio immobile, questo effettivamente determina veramente un ostacolo a molti per un eventuale investimento in questo senso. Infatti gli sfratti, per dire che possono durare anche anni, effettivamente possono a questo punto veramente svilire l'eventuale investimento che uno aveva interesse a fare.
1: Domande da casa, Maris, prima di un collegamento.
3: Allora, ce ne sono diverse. Iniziamo con Dalberti. C'è una telespettatrice, Gianna, che chiede: ma qual è il numero minimo di condomini per formare un condominio, se è obbligatorio?
0: Il condominio nasce nel momento in cui l'originario proprietario, quando parliamo di originario proprietario significa il proprietario totale dell'immobile o il costruttore, vende la prima unità immobiliare. Nel momento in cui vende la prima unità immobiliare, nasce, per così dire, il condominio.
3: Okay,
0: quindi non c'è bisogno di nessuna formula o di passaggio notarile, in maniera naturale nasce il condominio.
3: Perfetto.
1: Ma come sta andando il mercato immobiliare? Conviene ancora investire? Cosa pensano gli italiani? Lo chiediamo, insomma, a chi sta sul campo. Il presidente del centro studi di FIAIP, Leonardo Piccoli, la FIAIP e la Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari, quindi hanno un po' una visione dal nord al sud del paese. Le chiedo: come stanno andando le compravendite immobiliari? Si vende o si compra in questo particolare momento storico nel nostro paese?
4: Buongiorno, dottor Caporaso. Saluto anche gli ospiti in studio, la dottoressa Milanese. Innanzitutto devo dire che la questione che avete posto, quella del condominio, non è altro che lo specchio della nostra società. Io ritengo essere il condominio un paese nel paese o una città nella città. Ecco, però per rispondere alla sua domanda devo dire che abbiamo presentato pochi giorni fa al Senato il FIAIP Monitora per quanto riguarda la fotografia del nostro paese nel 2025 e le prospettive del 26. Devo dire che l'istantanea che è uscita è un'istantanea a colori. 6,5% in più di compravendite residenziali nel corso del 2025 rispetto al 24, che era stato un anno comunque molto importante. Un mercato, chiaramente un mercato dell'usato, perché abbiamo un valore medio delle compravendite di 158.000 euro, con un picco alto in Lombardia di 198.000 euro. Quindi parliamo di un mercato dell'usato. Una domanda che sta aumentando e stiamo attenzionando in questo momento una cosa molto importante, che è il tasso di accessibilità alla casa, che è un elemento molto importante per capire le dinamiche del mercato. Comunque guardi,
1: Presidente, le posso chiedere, insomma, in modo da rendere proprio plastico il tutto, come sono cambiate le esigenze degli italiani? Che cosa chiedono? Case piccole, taglio medio, piccolo, magari con giardino? Diamo proprio un'immagine esemplificativa a casa.
4: Guardi, dottor Caporaso, prima il vicepresidente di Anacci ha parlato di bambini che non giocano più in cortile. E io ritengo questo essere il vero problema di questo paese, che vuol dire il cambiamento demografico, che noi come federazione ormai da

0: 15 anni stiamo denunciando e sappiamo benissimo che inciderà sul mercato immobiliare, inciderà nella composizione dei nuclei familiari e anche nella stessa unità immobiliare. Basti pensare che in 15 anni siamo passati da 4,2 abitanti o componenti del nucleo al meno del 2,2. È ovvio che la domanda è completamente cambiata a fronte di una rigidità urbanistica che ha visto disegnare il nostro paese negli anni 50 e 60 e oramai non è più attuale. Quindi questa è la vera questione.
1: L'ultima battuta le chiedo e poi la ringraziamo. Di prezzi più alti nelle città, nelle grandi città, parliamo delle grandi città, sempre nei centri storici, cioè dove è possibile fare l'affare, diciamo, tra virgolette?
0: Allora, guardi, in questo momento la tensione abitativa viene evidenziata quando ci sono quattro tipologie di domande che la compongono: i residenti, i lavoratori, gli studenti e i turisti. Quindi in questo momento ci sono sei città metropolitane che hanno queste caratteristiche in cui abbiamo una tensione della domanda che sicuramente incide sul prezzo. Per il resto devo dire che il mercato è equilibrato in Italia e le faccio l'ultima battuta che è molto importante anche per gli ospiti in studio. Quando parliamo di mercato immobiliare, noi stiamo parlando del 45% dei comuni che compongono l'Italia e sono circa 7.800 e 68.000 campanili. Il 55% dei nostri comuni lo abbiamo dimenticato dal mercato immobiliare per tanti motivi che non c'è tempo oggi di chiaramente dibattere, però la domanda, devo dire in conclusione, è molto molto forte e quindi il 26 sarà un anno comunque positivo.
1: Grazie davvero, perché voi avete il monitoraggio del tutto, quindi è importante. Torniamo, grazie davvero a Leonardo Piccoli, presidente del Centro Studi della FIAEP, la Federazione degli Agenti Immobiliari. Torno in studio perché, a proposito, legato a questo, e lo chiedo a Nucera, c'è un'ascesa della nuda proprietà, c'è la possibilità, possiamo spiegarla a casa, tante persone anziane utilizzano questa nuda proprietà del proprio appartamento, che vuol dire proprio praticamente?
2: È una soluzione, se vogliamo, molto semplice, nel senso si rimane dentro la propria abitazione, ma si vende la proprietà della stessa, cioè la nuda proprietà, si rimane come usufruttuari. In questo caso è un vantaggio, si può manifestare sia per chi acquista, perché acquista a un prezzo inferiore rispetto al valore di mercato dell'immobile, anche perché diventerà pieno proprietario nel breve o nel lungo periodo, a seconda insomma dell'età dell'accordo, in generale se è finalizzato il usufrutto a vita in relazione all'età degli usufruttuari, cioè di chi abitano, ma è anche un grande vantaggio per chi è dentro l'immobile, soprattutto come diceva coppie anziane, perché possono avere dei soldi
1: e restare in quell'appartamento dove sono stati
2: per... e avere una garantita, una vecchiaia tranquilla.
1: Restano nell'appartamento, lo chiedo poi ad Alberti, l'amministratore di condominio, abbiamo capito che deve essere mediatore, psicologo, ma soprattutto io, per capire la trasparenza, perché è fondamentale, quali sono gli strumenti che ho come condomino?
3: Beh, innanzitutto l'amministratore alla fine di ciascun anno deve presentare un fascicolo di rendiconto con tutti i documenti contabili, diciamo, essere a disposizione dei condomini che vogliano vedere la documentazione. E poi secondo me c'è un aspetto che a volte si tralascia: l'amministratore del condominio, o durante l'anno a richiesta o quando presenta il rendiconto, inviare gli estratti conto bancari. Il condomino che vuole soffermarsi per qualche minuto verifica l'attività dell'amministratore, se ha prelevato, se non ha prelevato.
1: La tracciabilità è fondamentale dei conti. Domande da casa.
4: Allora, ho una domanda per Nocera. Insomma, ci stanno arrivando diversi messaggi e anzi invito degli spettatori a non chiamare ma a scrivere e porre insomma le loro domande. Ci chiedono, a proposito di tasse, ecco, c'è un ragazzo che è entrato in una casa in affitto, è uno studente. Quali sono le tasse, ecco, che spettano l'affittuario o meno?
2: Ma, in verità le tasse che aspettano l'affittuario, le tasse sono sul proprietario, di questo che si dovrebbe preoccupare il locatore. Il locatore ha la possibilità di, per dare un quadro completo alla situazione, sia di accedere alla cedolare secca, quindi se c'è la possibilità, diciamo, nel comune dove è prevista, dove è possibile, quindi col 10%, secca nel senso che non si va a accumulare al reddito, o diversamente sommarlo al reddito e conseguentemente pagare un IRPEF maggiore, ovviamente in base a quello che percepisce. Certo. Però tranquillizzerei dal punto di vista
4: del ragazzo.

0: Abbiamo parlato di liti, litigi all'interno del condominio, ma in realtà in qualche condominio, anzi in questo condominio, hanno realizzato una biblioteca di condominio. Mi sembra una cosa molto bella. Vediamola insieme.
1: Questa è la vecchia casa del custode e adesso è la biblioteca Rembrandt 12 del condominio. Questa è stata la prima biblioteca condominiale nata in Italia. Nasce il 2 febbraio del 2013 per volontà di Roberto Chiapella, che era un condomino. La biblioteca è aperta a tutta la città. Abbiamo catalogato quasi 4.700 libri. È tutto gratuito e quindi è tutto in mano ai volontari che sono sia del condominio che esterni al condominio.
2: Questa è la postazione che avevo io quando lavoravo come custode, adesso è diventata la sezione ragazzi della biblioteca. Vedere un luogo dove io ho lavorato, che ho creato il mio nido, vedere che c'è una biblioteca mi riempie il cuore perché la sento viva ancora, questo ambiente, lo sento vivo.
3: Ecco, prendo questo.
4: D'accordo, adesso lo segno, lo registro.
3: Questa biblioteca è, diciamo così, frutto delle donazioni ed è quindi una raccolta di libri che molti volevano buttare via. Come utente, devo dire che sono rimasto colpito da alcuni libri che ci sono e che sono introvabili altrove.
5: La biblioteca è stata importante proprio per questo, perché ha dato modo a tutti i condomini di conoscersi, di frequentarsi e anche tante volte anche di aiutarsi fra di noi.
3: Io vivo qua vicino ed è molto comodo avere una biblioteca a portata di mano, soprattutto oltre che per i libri, anche per la possibilità di fare quattro chiacchiere.
1: Secondo me la cosa importante della biblioteca, oltre al fatto che c'è una certa socialità, è che almeno una volta al mese facciamo delle presentazioni. Quindi una volta al mese vengono degli scrittori.
3: È veramente una risorsa per il condominio, per la zona e per le persone che la vogliono frequentare.
0: Mi sembra una splendida iniziativa questa di Milano, rilanciare lo strumento cartaceo, il libro meraviglioso come il giornale, cartaceo, insomma, ma nello stesso tempo tranquillizzare i condomini. D'Alberti, magari ce ne fossero tanti così, ma in realtà le chiedo invece un aspetto opposto. Chi non paga in un condominio? Perché purtroppo, cioè, a volte capita che uno è moroso. Chi paga il resto dei condomini cosiddetti virtuosi? Oppure che cosa succede?
6: Purtroppo devo dire che non è a volte quello che non paga, ma sta diventando un problema nei condomini. Risposta secca, l'amministratore deve riscuotere dai condomini morosi entro 6 mesi dall'approvazione del bilancio consuntivo. Punto. Chi non paga, l'amministratore deve attivare le pratiche legali. Questa è la risposta secca e decisa come prevede la normativa. Purtroppo poi possiamo dire che spesso non è così, perché le procedure legali hanno il loro iter e le utenze condominiali, le polizze fabbricato, gli stipendi del portiere sono continue e quindi a volte si deve fare richiesta ai condomini virtuosi di anticipare le
0: E
6: spese
0: poi recupereranno
6: e
0: quei
6: poi
0: soldi. Domande
6: recuperarle.
0: da casa.
7: Allora, non sono poche. A proposito, insomma, di morosità, un telespettatore Davide dice: ecco, abbiamo parlato con l'amministratore, però non emette decreti ingiuntivi per riscuotere, che gli spettano. Abbiamo scritto anche una PEC, ma niente, abbiamo deciso di cambiare l'amministratore. Serve l'unanimità perché non tutti sono d'accordo.
8: No, è sufficiente la maggioranza intervenuti, è 500 millesimi se lo si vuole appunto cambiare, ma poi per la revoca anche un singolo condomino può attivarsi in questo senso,
7: Ottimo.
8: anche giudizialmente.
0: Ancora Maris.
7: Ancora, e allora, diversi telespettatori, non farò il nome di tutti quanti, ma molti lamentano, insomma, dai rumori a ciò che gettano, insomma, i vicini del piano di sopra. Diverse persone, insomma, ci raccontano dalle loro testimonianze che hanno già fatto presente all'amministratore, ma è il canale giusto, D'Alberti?
6: Beh, l'amministratore è il primo avamposto, non riguarda i suoi compiti. Esatto. Però è il primo avamposto, è la prima persona a cui giustamente ci si rivolge. E lì l'amministratore deve mettere in campo tutte le sue qualità di mediatore, chiamiamolo anche di buon padre di famiglia. È ovvio che se la maleducazione di queste persone prosegue, l'amministratore deve convocare un'assemblea, perché sarà l'assemblea a dargli l'autorizzazione per procedere in via legale.
0: Lucera, lei ha accennato le tasse, qualcuno dice ogni tanto tira fuori questa patrimoniale, ma in realtà, come con Felizio dite, già c'è insomma, silenziosa, ma c'è tra IMU, tarie e
8: ma non è neanche tanto silenziosa, nel senso che ogni anno sono circa 50 miliardi di euro che se ne vanno in tasse sugli immobili, di cui 22 miliardi solo di IMU. Insomma, penso che sia questo un dato tale.
0: Quindi respingete già assolutamente l'ipotesi.
8: Mi pare che sia esattamente l'opposto, nel senso che c'è una patrimoniale, già c'è, e bisognerebbe cominciare a ipotizzare di ridurla. Di ipotizzarne un'altra.
0: Allora, D'Alberti, invece, a proposito dei litigi, è vero che soprattutto i negozi che stanno sotto stanno creando molti problemi, soprattutto se sono quelli di alimentari, non so, friggitorie e roba varia. Ormai siamo tanti street food, molte città sono diventate, creano problemi ai condomini, sono le cause principali di litigio.
6: I locali commerciali purtroppo stanno venendo meno, quelli che sono le vecchie aziende, il calzolaio, il negozio di scarpe,
0: gli artigiani
6: e stanno proliferando bar, pub, friggitorie. È ovvio che tutto ciò, oltre a essere contenti perché c'è un'attività commerciale che viene intrapresa, ma danno problemi ai condomini ai condomini di sovrastanti.
0: Maris.
7: Allora, Nucera, Stefania ci racconta, ecco, è stata approvata l'installazione di un ascensore nel mio condominio, abitando al piano terra, insomma, personalmente non ho alcun vantaggio, posso esonerarmi dal pagare se non lo utilizzo?
8: E se un'installazione successiva, sembra in questo caso, lei non ha può esonerarsi dalla spesa, cioè ritrarsi dalla spesa, e conseguentemente la spesa sarà solo fatto carico ai condomini che hanno deliberato la spesa, essendo un'innovazione. In questo senso qua, sì, la risposta è affermativa.
0: Ultima domanda.
7: Ultimissima domanda. 5 anni fa nel mio condominio, insomma, hanno fatto la pavimentazione, non tutti erano d'accordo, ma l'amministratore, siccome non tutti stanno pagando, sta facendo dei piccoli acconti. È una pratica corretta? Come si dovrebbero muovere chi ha già pagato, insomma?
6: L'abbiamo già detto, l'azienda che ha lavorato per il condominio deve riscuotere. Certo. Quindi l'amministratore, dopo i vari solleciti e messe in atto tutte le iniziative, se quei condomini ancora non hanno pagato, purtroppo deve ingiungerli. L'estrema razio è quello di chiedere gli anticipi ai condomini, anche se non è obbligatorio, perché la normativa prevede di percorrere la strada soltanto verso i condomini morosi.
0: Ecco. Grazie ai nostri ospiti, grazie a Nicola D'Alberti della NACI, l'Associazione Nazionale degli Amministratori di Condomini, e vice presidente del Lazio, della NACI, e grazie davvero come sempre ad Antonio Nucera, responsabile del centro studi di Confedilizia. Grazie a tutti, serena giornata.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di quel che bolle in pentola. Come di consuetudine a quest'ora su TV 2000, allacciamo il grembiule e accendiamo i fornelli e siamo pronti a cucinare con voi insieme al nostro chef. Fabio Cinelli, buongiorno chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: E ci sono come sempre i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno a te Beatrice, buongiorno allo chef e a tutti gli amici.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche a casa.
0: Bene, a casa sarete curiosi di sapere qual è la prima ricetta che realizzerà per noi il nostro chef Fabio. Glielo chiedo subito, chef, cosa stai preparando?
1: Polpette di polpo su crema di ceci e riduzione o gel di rosmarino.
0: Leggo subito la lista degli ingredienti in modo che anche a casa possiate realizzare insieme a noi questa ricetta fantastica. Per fare le polpette di polpo con crema di ceci e gel al rosmarino occorrono un polpo di media grandezza, 200 g di ceci precotti, panko, un uovo, mollica di pane, 2-3 filetti di acciughe. E per il gel, rosmarino, acqua e amido di mais. Bene, sono curiosissima di sapere, chef, come realizzerai queste polpette. Hai lessato prima il polpo?
1: In acqua leggermente salata, mediamente teniamo conto che per ogni chilo di polpo sono 40 minuti di cottura.
0: Ecco, spieghiamolo bene, perché mi dicono sempre facile cuocere il polpo, devi fare così così, poi mi viene sempre duro e non è mangiabile, tipo gomma. Qual è il segreto? Farlo raffreddare nell'acqua?
1: E poi deve raffreddare nella propria acqua. Infatti c'è il detto che dice che il polpo
0: si cuoce nell'acqua sua.
1: Esatto.
0: Ma il problema è che non sempre hai tempo. C'è qualche altro trucchetto escamotage per ovviare a questo? No, bisogna per forza aspettare.
1: Bisogna, sì, altrimenti poi i risultati sono quelli che sono.
0: Infatti ci sono
1: al limite
0: regole.
1: Potrebbe essere congelato prima. Lo si può mettere nel congelatore, poi lo si tira fuori, una volta scongelato si lessa, si fa prima, un pochino prima, 10 minuti, un quarto d'ora prima a chilo, mediamente si anticipa, e le fibre a quel punto si sono allentate di un bel po' e quindi viene un pochino più tenero.
0: Per arricciarlo bisogna immergerlo?
1: 2 o 3 volte nell'acqua bollente, soltanto la parte dei tentacoli, poi lo si solleva, a quel punto per reazione loro si arricciano e rimarranno ricci.
0: Arricciati. Invece questa volta non occorreva, forse, non so, perché dopo l'hai tritato, quindi dopo che l'hai
1: lessato... Quindi era un vezzo, insomma, se ne poteva fare a meno e se ne è fatta a meno.
0: E come hai fatto? L'hai frullato? L'hai tagliato col coltello?
1: No, io sono un pochino contrario a frullare quando si debbono fare le polpette. Maciniamo, meglio ancora se fossimo nella condizione di farlo a coltello.
0: A coltello.
1: Perché è il modo migliore, perché manteniamo l'integrità delle carni o del pesce e il gusto, tutto.
0: Anche perché è vero che il frullatore con l'andamento delle lame così veloce riscalda un po', cuoce.
1: Bisognerebbe di fatti frullare a tratti.
0: Sì, sì, sì, ci sono piccoli trucchetti che il nostro chef ci racconta, ci spiega e ci in qualche modo suggerisce per fare delle cose molto buone anche in modo semplice nelle nostre cucine di casa e non in un ristorante. Hai aggiunto un po' di acqua?
1: Un pochino di acqua di cottura del polpo e il pane, la mollica l'abbiamo veduta e non c'è quindi bisogno di salarlo, anche perché abbiamo aggiunto 2 filetti d'acciughe ben tagliati, ridotti in poltiglia, che ci diano una spintina
0: di sapidità.
1: Sapidità.
0: Ma dunque l'acqua in cui hai lessato il polpo era salata o
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì,
0: ah,
1: sì.
0: Comunque salata.
1: Salata.
0: E quindi hai aggiunto i pezzetti di polpo con la mollica di pane, l'uovo?
1: L'uovo.
0: Le acciughe?
1: E basta.
0: E basta, poi impasta e forma le polpette. Che ne pensate di queste polpette di polpo, amici assaggiatori?
2: Secondo me saranno spettacolari. Invece volevo chiedere allo chef perché qualcuno nell'acqua del polpo mette degli aromi, che sia rosmarino, che sia alloro, addirittura uno spicchio d'aglio. Lui ha messo qualcosa o soltanto acqua?
1: Soltanto acqua. Dipende sempre da cosa vogliamo ottenere poi. Se ci serve del polpo neutro, lo lasciamo così.
0: Perché invece con il rosmarino farai un gel.
1: Un gel, in maniera, tra virgolette, casalingo. Perché andremo a usare dell'amido di mais e non degli alginati che adesso si usano con estrema facilità. Il più conosciuto è l'agar-agar.
0: Agar-agar.
1: Agar-agar.
0: Anche il figlio, vero?
1: Sì.
0: Vero, infatti sono degli addensanti.
1: Esatto.
0: Invece noi amido di mais. Che
1: noi...
0: si trova sempre in dispensa. E poi le friggi, vedo che stai mettendo,
1: certo,
0: l'olio pulente.
1: E andremo a friggere con un qualcosa di particolare, con del panko.
0: Ecco, il panko.
1: È una, esatto,
0: aspetta,
1: è una panatura giapponese,
0: un'esperta.
1: Noi abbiamo... Esatto.
0: Abbiamo un'esperta. Il panko che cos'è, Sonia?
2: È una particolare panatura che si usa in Giappone. Loro fanno la tempura, che è il classico fritto giapponese, soprattutto di gamberi o anche di
0: verdure. E tu perché sei così esperta, scusa?
2: Perché quando sono stata in Giappone per 6 mesi, oltre a studiare, lavoravo anche in un ristorante... per cui qualche piccola informazione, qualche piccola chicca mi è stata trasmessa dai colleghi.
0: E che cosa mi dice invece Luigi di questo accostamento polpo-ceci?
3: Favoloso. Allora, le polpette col pesce, si possono usare vari tipi di pesce e sono sempre molto buone, molto gustose. L'abbinamento con i ceci, secondo me, è il migliore legume che si accosta al pesce. Però

0: Anche i fagioli.
1: Anche i fagioli cannellini, per esempio, quando fai il polpo alla brace.
2: Rosticciato.
1: Esatto. Con i fagioli cannellini si può fare una crema simile a quella che sta preparando Fabio con i ceci e secondo me è un altro abbinamento molto molto interessante.
2: E certo poi ci sono le seppie con i piselli, con le lenticchie, ci sono tante cose, infatti vedo che i ceci li hai già lì pronti.
0: Li abbiamo preparati, esatto, perché poi andremo a frullarli e farne una crema. Ora abbiamo messo insieme l'impasto, ci è risultato leggermente morbido, un pochino troppo morbido, e aggiungiamo
2: un po' di pangrattato.
0: Esatto.
2: Quindi c'è anche questo trucchetto possibile, se vedete che l'impasto della polpetta è troppo lento, aggiungiamo, ma questo sempre, vero chef, in tutte le preparazioni per le polpette?
0: Sì, sì, sì, non per queste polpette nello specifico, ma in generale.
2: In tutte le polpette, poi facciamo queste belle palline, le tuffiamo prima nell'uovo sbattuto, perché dobbiamo fare... E fai la doppia panatura anche stavolta?
0: No, no, il panco... Una sola panatura.
2: Bene, le uova sono nella ciotola e il nostro chef le sbatte, aggiungi un po' di sale?
0: Un pochino di sale, grazie Beatrice.
2: E lo passo, eccolo qua, sale fino, prendi quello, il pizzico.
0: Il famoso pizzico, ecco un pizzico
2: l'abbiamo
0: preso.
2: Basta un pizzico?
0: Basta un pizzico.
2: Basta un pizzico di sale.
0: Anche perché abbiamo l'impasto che è abbastanza sapido, eccoci qua.
2: Bene, la polpetta è formata, tuffata dentro l'uovo sbattuto con il sale e poi dentro il nostro panko. Naturalmente per non sporcarsi e ottimizzare conviene fare prima le polpette, poi metterle tutte quante nell'uovo, poi tutte nel panko. Bene, allora friggiamo la nostra prima polpetta, eccola qui, tuffata nell'olio bollente, e mentre tu continui a friggere queste polpette di polpo che poi si adageranno su una crema di ceci e saranno decorate con un gel di rosmarino, io faccio entrare la nostra ospite di oggi. È un'amica che viene da Bolzano, è nata a Bolzano ma vive a Roma, si chiama Daniela Battizocco. Daniela, benvenuta!
3: Buongiorno,
2: benvenuta,
3: che bello essere
2: nella nostra
3: qui,
2: cucina, il nostro chef sta friggendo polpette di polpo.
3: Infatti sentivo buonissima.
2: Sì, con il panko. E ci sono i nostri assaggiatori che non vedono l'ora.
4: Ciao Daniela,
0: ciao,
4: benvenuta.
0: Daniela.
3: Grazie.
2: E non vedono l'ora di sapere che cosa ci preparerai. Ma io prima di farti iniziare a preparare volevo far sapere anche agli amici e alle amiche a casa chi sei. Sei nata a Bolzano, vivi a Roma da tanti anni, dove hai formato una bellissima famiglia. Hai due figli con tuo marito Brando, eccoli qua in una fotografia bellissima che ci hai portato, periodo natalizio mi sa questo,
4: sì,
2: vero?
4: Sì, eravamo in montagna qui, in Settimana Bianca,
2: lì erano...
4: dalle mie parti.
2: E i ragazzi adesso sono grandi, Camilla ha 23.
4: 23 anni e Nicolò ne fa 20.
2: Ne fa 20. Adesso. E tu e Brando avete comunque una carriera alle spalle di attori, di fiction.
4: Sì, soprattutto lui. Io ho fatto cosettine.
2: Però io e te abbiamo fatto per esempio un medico in famiglia insieme, sì. Facevi la poliziotta, ti ricordi, in quella puntata?
4: Sì, sì.
2: Allora io prendo gli ingredienti, okay, che mi hai chiesto di preparare. Abbiamo cipolla, burro e rapa rossa, un indizio che non sveli però... Che cosa stiamo per fare? Tu prendi questa, io prendo burro e cipolla,
4: okay,
2: e andiamo ai fornelli dal nostro chef perché dobbiamo cominciare a preparare qualcosa. Vieni pure al centro.
4: Oh.
2: Dani, accendiamo questo fuoco, questa padella e ci mettiamo dentro subito il burro, vero?
4: Sì.
2: Ti do la cucchiarella.
4: Grazie.
2: Che anche a Bolzano si dice cucchiarella?
4: Sì, ormai io non capisco più perché sono mezza romana e mezza... Quindi per me cucchiarella è perfetta.
2: Com'è la vita a Bolzano? Cosa ti ricordi della tua infanzia, dei tuoi genitori?
4: Ma io mi ricordo una vita molto tranquilla, molto ordinata, molto metodica.
2: Mamma casalinga?
4: Sì.
2: E
4: sì.
2: Papà?
4: Papà dirigeva un'azienda di latticini a Bolzano.
2: E poi però ad un certo punto quando sei... Eccoli qua, in questa foto, con tuo fratello, mamma,
4: che
2: papà.
4: Belli. Questo era il 50° anniversario di matrimonio dei miei.
2: Che bello, una bella famiglia, sì, unita, che però ad un certo punto si stava un po' stretta, ma più Bolzano si stava stretta, volevi
4: ma
2: iniziare,
4: diciamo che il
2: carriera.
4: Destino poi era nei miei sogni sicuramente, non venire a Roma perché quello non ci pensavo neanche lontanamente, però di fare qualcosa di particolare,
2: e infatti
4: perché
2: cantavi.
4: Io per un po' di anni ho avuto un negozio di abbigliamento intimo a Bolzano.
2: E poi invece ha intrapreso un'altra carriera, ma
4: esatto,
2: ti racconteremo tutto tra qualche minuto,
4: okay,
2: dopo la pubblicità.

0: Ritroviamo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola fra poco.
1: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
2: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
2: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
3: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
4: Rallenta e riscopri il piacere di leggere. Quest'estate Avvenire è con te su carta e in digitale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo speciale. Vai su abbonamenti.avvenire.it.
5: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
6: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
7: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero 1 in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista 2 prodotti Prep, 1 te lo rimborsiamo.
8: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
10: Allora, siamo tutti quanti pronti per il colloquio?
11: Come no, certo. Lei è l'architetto.
10: Esatto.
11: Lei invece è quello dei fumetti.
12: Buongiorno!
11: Il signor Holden è...
13: L'attore?
14: Questo è mio papà biologico, questo è mio papà onorario.
15: Ma di tutti i padri, non ce n'è neppure uno che si dedichi ai figli quanto questi 3 uomini alla piccola Mary. Ho deciso di sposarmi.
16: Hai deciso di sposarti?
17: Dove andrete a vivere?
15: A Londra.
18: Tu non puoi sposarlo, ti dico.
15: Perché? Dobbiamo arrivare alla chiesa prima che celebrino il matrimonio.
3: 3 scapoli e una bimba, questa sera, in prima serata.
19: È stata una cosa particolare, bellissima, non si può dimenticare.
20: Ho visto sta lacrimuccia qua, che era continua, lenta però.
21: Sì, sì.
20: Piano piano, piano piano piano.
22: Perché ha pianto la Madonna?
23: È il segno della presenza della Madonna che raggiunge tanti ammalati che hanno bisogno di consolazione.
3: Piange una madre. I giorni in cui la Madonna versò le lacrime a Siracusa. Questa sera in seconda serata.
24: Ethel e
12: Teddy.

0: Come una grande storia d'amore.
1: Ti amo, Adeline. Credo proprio di non essere abituato a così forti emozioni.
0: Sopravvive nel cuore di chi la vive.
2: Io ti amerò fino al giorno della mia morte, te lo giuro.
0: A qualsiasi cosa.
3: Ethel, ti prego!
0: Closing the Ring, domani in prima serata.
4: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola, sono con Daniela Battizocco, stiamo preparando qualcosa di molto buono, tra poco ve lo diremo. Intanto il nostro chef ha fritto delle polpette di polpo che i nostri assaggiatori stanno già provando, come sono?
5: Spettacolari, veramente, però visto che sono l'assaggiatrice del però, io le avrei fatte anche magari una doppia opzione con passolina e pinoli.
4: Certo, uva pasta, passolina, giusto?
5: Sì.
6: No, invece, ci sarebbero comunque, stati bene comunque.
5: Comunque mi ricorda proprio il sapore della Sicilia, del mare, proprio del sole. Bravo chef.
7: Bene, veramente fragrante.
4: Fragrante perché il panko comunque dà quella croccantezza.
7: Vero? Dà questa sensazione. Noi su usiamo le sardine del lago per fare delle polpette simili. Poi adagiate sui ceci.
4: Buono, vero?
7: E visto che io sono quello che assaggia troppo, cederò la mia polpettina a Sonia.
4: A Sonia che è particolarmente golosa. Va bene, noi cominciamo a fare questo piatto. Sveliamo ai nostri amici che cosa stiamo per fare.
8: I canederli di rape rosse.
4: Canederli di rape rosse. Abbiamo già soffritto la cipolla. Iniziamo ad impastare. Vado a leggere gli ingredienti. Per fare i canederli alla rapa rossa occorrono per i canederli 150 g di pane raffermo, 100 g di barbabietola lessata, 50 g di cipolla, 2 uova medie, 100 g di latte, 50 g di burro, 50 g di formaggio grattugiato, 20 g di farina 00, un cucchiaio di erba cipollina, sale e pepe. Per la cottura 2 litri di brodo di carne e per condire burro e formaggio grattugiato. Bene, canederli, un piatto alto a tesino che ti ha insegnato a fare la tua mamma?
8: Sì. Mi ha insegnato a fare la mia mamma, ma lei li faceva solo faceva i classici, quelli di speck.
4: Con lo speck, sì, bene.
8: E invece, siccome io amo la rapa rossa...
4: A proposito di rapa rossa, io, mentre tu stai ammollando il pane con il latte, giusto? Taglio questa rapa in pezzi e la metto nel frullatore per aiutarti.
8: Bravissima, grazie.
4: Perché va, appunto, resa una poltiglia. E già che abbiamo fatto un accordo con il mio chef... Direi che mentre io frullo la rapa, lui può frullare i suoi ceci per fare la crema per le nostre
6: Benissimo,
4: polpette.
6: Grazie.
4: Va bene? Allora procedo, eh? Ecco qua, rapa frullata, ceci frullati?
6: Ceci frullati.
4: Perfetto.
8: Io nel frattempo ho sbattuto le uova leggermente e le aggiungo al pane.
4: Aggiungiamo le uova al pane e anche questa rapa, mi aiuto con la Marisa.
8: Sì, grazie.
4: Aggiungiamo tutto e cominciamo a formare queste polpette, perché anche i canederli sono polpette. Assomigliano un po' agli gnudi. Luigi, che mi dici dei canederli?
7: Io direi un pochino di più i malfatti, che pure quelli si possono mangiare sia in brodo che asciutti. Gli gnudi sono il ripieno dei tortelli senza la copertura.
4: E infatti, però vengono così ben morbidi, un po' sapiti.
7: Vengono morbidi, ma non c'è il pane raffermo, mentre nei malfatti c'è anche il pane raffermo.
4: Anche il pane raffermo. Si crea questo bel composto,
8: aggiungiamo,
4: ci si mette dentro
8: la cipolla.
4: Abbiamo detto che sei nata a Bolzano, hai vissuto con la tua famiglia per tanto tempo, poi hai cominciato a prendere lezioni di canto, hai formato un gruppo lì a Bolzano o a Roma?
8: No, il gruppo l'ho formato a Roma. A Bolzano cantavo per hobby e poi un bel giorno, insomma la vicenda è un po' lunga, però sono approdata a Roma per fare una trasmissione, per fare la corista in una trasmissione.
4: La trasmissione televisiva Il tappeto volante con il dottor Rispoli.
8: Col dottor Rispoli, simpaticissimo, carissimo dottor Rispoli.
4: E lì avevi questo gruppo Sai come sei?
8: I Sai come sei, sì. Mamma, che bel periodo che è stato
4: quello. E hai conosciuto l'amore.
8: E ho conosciuto, proprio a Tappeto Volante, ho conosciuto Brando.
4: Che è un attore, soprattutto prima faceva l'attore, adesso avete aperto un pub, un posto sì, carino che si chiama Salotto.
8: Salotto Stadlin.
4: Dove sì, lavorate insieme.
8: Sì, lavoriamo insieme.
4: Anche con i vostri figli, vediamo questa fotografia bellissima. Questa è la laurea di Camilla,
8: sì,
4: vero?
8: Sì, questa è stata, mamma, che giornata meravigliosa, sì.
4: Camilla che si è laureata alla triennale di psicologia.
8: Psicologia.
4: E adesso cosa vuole fare?
8: E adesso sta temporeggiando perché vuole capire bene in che cosa specializzarsi.
4: Bene, quindi un po' di tempo per pensarci.
8: E nel frattempo lavora in azienda.
4: E lavora, aiuta, molto brava.
8: Sì, molto brava. Sì,
4: vedo che si stanno formando.
8: Sì, inizio, aggiungo gli altri ingredienti,
4: formaggio
8: ovvero il formaggio grattugiato.
4: Il pane non ci serve più, il latte non ci serve più.
8: Un po' di erba cipollina.
4: Che dà comunque sapore.
8: E poi il resto lo mettiamo poi nell'impiattamento e la farina.
4: E la farina, pochissima farina per addensare.
8: Esatto, poi una volta amalgamato bene dobbiamo lasciare riposare l'impasto.
4: Deve riposare l'impasto e noi ce l'abbiamo già riposato perché
8: voilà,
4: ci siamo portate avanti con il lavoro e possiamo cominciare a formare i nostri knederli.
8: I nostri knederli.
4: Knedel.
8: Naturalmente, variando la consistenza a volte del pane, se è più asciutto, se è più morbido, varia anche la consistenza dell'impasto. E se fosse un po' troppo morbido, aggiungiamo un po' di farina.
4: Sì. Aggiungiamo ancora un po' di farina che abbiamo qua, bravissima. Grazie. Hai subito imparato dove sono le cose. Intanto vedo che il nostro chef sta realizzando il gel.
6: Una riduzione, un gel di rosmarino. E l'abbiamo realizzato mettendo del rosmarino in acqua calda. E l'abbiamo lasciato in infusione, trascorso un pochino di tempo, mezz'ora, 40 minuti sarebbero già sufficienti, lo abbiamo tolto e abbiamo aggiunto dell'amido di mais, ora man mano si ridurrà, però naturalmente ci siamo già organizzati e...
4: Ah, l'hai già messo nel tuo...
6: Esatto,
4: nel nostro... Si chiama squeezer.
6: Squeezer.
4: Che è un termine inglese per dire...
6: Squeezer, sì, ognuno ha un po' il suo. Comunque l'abbiamo messo qua e come potete vedere, oltretutto c'è anche il nome... Quindi è il mio, non c'è dubbio.
4: Nessuno può rubarglielo. E invece, chef, quella crema di ceci l'hai fatta semplicemente con ceci, olio e sale.
6: Olio, sale e abbiamo allungato il tutto con l'acqua di cottura del polpo.
4: Del polpo che avevi conservato, sì, infatti. Invece lì bolle in pentola il nostro brodo di carne. Stai guardando bene perché dobbiamo andare a fare
8: sì,
4: i canederli.
8: Inumidisco un po' le mani.
4: Facciamo le palline. Come le facciamo? Grandi, piccole?
8: A piacimento.
4: A me piacciono belli cicciotti.
8: Cicciottelli? Ci mettono sì, un po' di più a cuocere.
4: Allora falli normali. Ho fame. Più piccoli li facciamo, prima li mangiamo. Capito, Luigi?
7: Esatto.
4: Anche per i malfatti è così?
7: Anche per i malfatti è così.
4: È a piacere la grandezza.
7: Sì,
4: che
7: sì, la grandezza è a piacere.
4: Io non ti dico che ti aiuto perché potrei fare
8: un
4: pastrocchio. Comunque oggi, polpette di polpo, canederli, i canederli che si possono fare in tanti modi. Come li preferisci tu, Luigi?
7: È difficile dirlo, però più asciutti che in brodo.
4: Più asciutti che in brodo?
7: Col sugo, cioè col sugo rosso, sì.
4: Ma ti piacciono con lo speck o con qualcos'altro?
7: No.
4: Con la rapa rossa ti piace
7: questa
4: rossa
7: idea? Con la rapa rossa è interessante, sì.
4: Bene, sono cinque, penso che bastino, però...
8: Sì, però prima li infariniamo un attimo.
4: Li infariniamo perché sono un po' morbidi.
8: Sono un po' morbidi.
4: E anche per il modo che non si rompano nel nostro brodo.
8: Sì.
4: Questa operazione è un trucchetto per poterli far rimanere sodi.
8: Sì.
4: Hai visto, Luigi, questo trucchetto? Lo fai anche tu?
7: Lo faccio anche io, sì.
4: Anche con i malfatti?
7: Con i malfatti, altrimenti si rompono facilmente.
8: Anche perché nei malfatti ci va anche la ricotta, giusto?
7: Ci va anche un po' di ricotta, spinaci, oltre che al pane
4: rapido. E lì con la ricotta, come con la rapa, quando aggiungi degli ingredienti che sono morbidi, che ammorbidiscono, il pane non è abbastanza raffermo, si può avere questo pericolo. Allora, sono pronti, ne abbiamo cinque, vado a cuocerli nel brodo insieme a Daniela, brodo di carne che già bolle. Li tuffo così semplicemente?
8: Sì, sì.
4: Allora, uno, due... 3, 4 e 5.
8: Ok.
4: Fantastico. E il nostro chef va ad impiattare adesso, giusto? Le sue polpette con il letto di crema di ceci
7: controllo
4: e il gel di rosmarino. No, ma ci sono.

0: Io non ti preoccupare, adesso viene. Voi questa qui invece deve rimanere qua, giusto?
1: Quella la possiamo anche spegnere di sotto perché ormai lei deve soltanto solidificare, io
0: bene.
1: Me ne andrei a
0: impiattare. Vieni da me, Dani, ecco. Continuiamo a cuocere i nostri canederli e poi dopo li impiatteremo direttamente asciutti nel piatto che abbiamo preparato qui. Quanto tempo devono cuocere i canederli?
2: Una decina di minuti.
1: Io vado ad impiattare.
0: Benissimo.
1: Questa è la nostra crema di ceci, ne mettiamo un pochino sotto ogni polpetta in maniera tale che poi anche usandola, portandola in tavola, che non le perdiamo strada facendo.
0: La cosa meravigliosa sarà tagliare un pezzo di polpetta e insaporirla con la crema di ceci.
1: Certo.
0: E sono curiosa di vedere questo gel al rosmarino che profumo darà alle nostre polpette. Ma si può fare anche con altre erbe oltre che con il rosmarino?
1: Sì, sì, abbiamo fatto anche ora noi rapidamente, ma poi ne mettiamo poco poco al di sopra.
0: Fantastico.
2: Questo piatto è fantastico.
0: Potresti servirlo nel salotto Stadelin. Fatti,
2: sì,
0: dare... Fatti dare la ricetta.
2: Già, glielo detto.
1: Già me l'aveva detto. Già me l'aveva detto perché so,
0: te l'aveva già
1: chiesto. Mi ha lusingato particolarmente.
0: E certo, perché naturalmente quando trovi qualcuno, come hai fatto con tante altre volte con le altre ricette, si cerca di trafugare, ma se uno te la regala la ricetta.
1: Grazie, è un onore.
2: Grazie mille.
0: Bene, allora chef Daniela in cambio ti farà assaggiare la sua prossima ricetta, soprattutto ce la darà. Che cosa ci fai adesso, diciamolo?
2: La torta di mele.
0: Torta di mele. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Eccomi qua, tu controlla i canederli.
2: Sì.
0: Per fare la torta di mele occorrono 3 uova, 150 g di zucchero, 300 g di farina 00, 100 g di burro fuso, 4 mele, succo di un limone, scorza grattugiata di mezzo limone non trattato, 16 g di lievito vanigliato, 2 cucchiai di zucchero di canna, 1 cucchiaino di cannella. E mentre prepariamo gli ingredienti, guardiamo un po' chi ti pensa da casa. Guarda chi c'è.
3: Ciao mamma. Te mi hai proposto un piatto da portare e io ti propongo il ragù bianco della nonna che ci preparavo sempre da piccoli. Come ingredienti vi porto subito un macinato di prima scelta di manzo, degli odori, quindi sedano, carote, un po' di rosmarino, della cipolla, del pepe nero, io ci preferisco anche mettere una salsiccia di maiale, un goccio d'olio e il tocco della nonna è un po' di chiodo di garofano. Iniziamo prendendo gli odori, quindi carote, sedano e cipolla, e mettendoli interi dentro la pentola. Io preferisco metterli interi e frullarli a fine cottura. Un goccio d'olio e lo portiamo tutto sul fuoco. Ci metto la carne, la salsiccia e faccio rosolare un po', insieme anche un po' di rosmarino. Ciao mamma, eccoci qua dopo 3 ore. Il ragù sembra buonissimo, anche dall'odore, e io mi sa che mi piace, che ci faccio una bella tagliatella. Ciao mamma, un bacione.
2: Amore.
0: Che bello, bello Niccolò, ma poi che bravo, un vero professionista in una cucina, da professionista, perché quella di Salotto Stadelin.
2: Esatto.
0: E vi dà una mano anche a cucinare, quindi.
2: Tutta una finta. No, è bravo, è bravo.
0: Bene,
2: è bravo.
0: È arrivato il momento di fare questa torta di mele, allora.
2: Sì, andiamo.
0: Chef, potresti, per favore, vieni Daniela, andare a controllare i canederli?
2: Per favore,
1: ecco,
2: chef.
1: Già così.
2: Grazie,
0: grazie, chef. Noi dobbiamo fare questa torta di mele.
2: Sì, abbiamo tagliato a fettine sottili le mele e ora le iroliamo di succo di limone perché non si ossidino.
0: E poi, insomma, anche lo zucchero subito o lo zucchero invece?
2: No, dopo lo zucchero.
0: Allora, il limone sulle mele per non farle ossidare.
2: Certo.
0: E poi?
2: E poi iniziamo con le uova.
0: Ma torta di mele, alto a Tesina, anche lo strudel sai fare?
2: Sì, però è più bravo Brando con lo strudel.
0: Davvero?
2: Sì. Fa uno strudel eccezionale lui, devo dire la verità.
0: Ma fa anche la sfoglia lui? Perché
2: diciamo che coi tempi che corrono è sempre tutto veloce, tutti di fretta, insomma, si prendono quelle pronte.
0: Ma infatti mettiamo qua i gusci, vendono delle sfoglie buonissime pronte. Invece Brando con te so che fa la conserva di pomodori.
2: Sì.
0: Eccomi qua in cucina a casa vostra con basilico, pomodoro.

0: Ma dove li avete raccolti quei pomodori?
1: No, li abbiamo comprati, come raccolti.
0: Ah, e poi comprati e vi preparate?
1: 90 kg di pomodori.
0: Mamma mia.
1: Una giornata intera, però in una giornata intera abbiamo fatto un bel po' di passaggio.
0: E poi durante l'anno avete la vostra conserva.
1: Però non la facciamo tutti gli anni.
0: Eh no, immagino.
1: Aggiungo lo zucchero.
0: Aggiungi lo zucchero al nostro uovo sbattuto. E base di tutte le torte che si rispettino, uova, zucchero, vanno un po'
1: ammontate. E via di frusta, via di frusta.
0: E anche qui servirebbe un po' l'aiuto del nostro chef, ma mentre montiamo uova con lo zucchero vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità. Ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.
2: Allora, siamo tutti quanti pronti per il colloquio?
3: Come no, certo. Lei è l'architetto.
4: Esatto.
3: Lei invece è quello dei fumetti.
5: Buongiorno!
3: Il signor Holden è...
6: L'attore.
7: Questo è mio papà biologico. Questo è mio papà onorario.
8: Ma di tutti i padri, non ce n'è neppure uno che si dedichi ai figli quanto questi tre uomini alla piccola Mary. Ho deciso di sposarmi.
9: Hai deciso di sposarti?
10: Dove andresti a vivere?
8: A Londra.
11: Tu non puoi sposarlo, ti dico.
8: Perché? Dobbiamo arrivare alla chiesa prima che celebrino il matrimonio.
12: Tre scapoli e una bimba. Questa sera, in prima serata.
13: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
14: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier, rimuovo il trucco senza sfregare. Ma le mie storie restano con me.
15: Da Garnier.
16: Ultima ora, ladro in fuga.
17: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
18: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
19: Saios, prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea keratin di Saios.
20: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
21: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
22: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
23: Ethel e Teddy.
24: Come una grande storia d'amore.
25: Ti amo, Ethel. Credo proprio di non essere abituato a così forti emozioni.
24: Sopravvive nel cuore di chi la vive.
26: Io ti amerò fino al giorno della mia morte, te lo giuro.
24: A qualsiasi cosa.
27: Ethel, ti prego!
24: Closing the Ring, domani in prima serata.
28: Ascoltiamo la parola di Dio, una parola che ha il potere di salvare, guarire e illuminare la nostra vita.
24: Sulla strada. Il Vangelo della Domenica, sabato alle 14.35 e domenica alle 8.
0: Beh. bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Durante la pubblicità abbiamo gonfiato un po' l'impasto per la torta di mele che Daniela Battizocco continuerà a preparare per noi. Tu procedi pure,
1: sì.
0: Mettiamo il burro fuso, uova sbattute con lo zucchero e tutto il resto. Nel frattempo il nostro chef sta impiattando per noi i canederli che ha fatto Daniela prima con la rapa rossa. E vedo che i nostri assaggiatori però stanno già assaggiando.
1: Sì.
0: Che ve ne pare di questa alternativa al canederlo tradizionale?
1: Molto interessante, infatti ecco, a proposito di quello tradizionale, io mi ricordo di averlo mangiato con lo speck, ma c'era pure qualcos'altro.
2: Sì, sì, per renderlo
1: vero?
2: Più saporito, cioè speck, mortadella tagliata piccolina, okay. E anche salame ungherese.
0: Devo dire che la cosa che mi ha sorpreso, io li ho sempre mangiati in brodo, invece Daniela li condisce con del burro fuso. Si può usare anche la salvia, ma in questo caso, essendoci l'erba cipollina nell'impasto, abbiamo scelto di mettere parmigiano e erba cipollina, vero
1: sì.
0: Chef?
3: Sì.
0: Ti piace questo piatto, maniera, chef?
3: Sì, moltissimo.
0: E anche tu li preferisci con la rapa o con i salumi?
3: Con la rapa è la prima volta, sono sincero che li vedo, spero anche di assaggiarli. Altrimenti sempre con lo speck, io sono per i classici, quindi con lo speck.
0: Con lo speck, sono buoni anche con gli spinaci, l'abbiamo detto.
2: Sì, spinaci, con il formaggio anche, con il formaggio a toppettini.
3: Beh, è un po' un piatto del riciclo.
0: Daniela, voglio
2: certo.
0: Adesso dedicarti una frase, mentre tu continui a fare l'impasto. Nel mio libro di cucina annoto, oltre alle ricette che ci portano le nostre amiche, anche quelle dello chef, annoto sempre delle frasi da dedicare a chi viene a cucinare con noi. E per te c'è una frase di Don Fabio Rosini che dice: l'uomo ha paura di cambiare, eppure ha tanto desiderio di farlo, spesso per sentirsi vivo, per non stagnare, in un certo senso chi non sa cambiare non sa vivere. Ti ritrovi
2: assolutamente,
0: in questa frase?
2: Assolutamente vero.
0: Hai cambiato un po' di cose,
2: diciamo,
0: città sicuramente, da Bolzano a Roma?
2: Diciamo che uno spartiacque importantissimo nella mia vita è stato proprio il percorso dei 10 comandamenti.
0: Ti ha cambiato tanto, vero?
2: Sì, tantissimo. Però ti fa vedere la vita sotto un'ottica completamente diversa.
0: Spieghiamo che 10 comandamenti o 10 parole è questo percorso sulla parola di Dio che proprio ha ideato Don Fabio Rosini e anche Don Fabio Pieroni.
2: Io ho frequentato da Don Fabio Pieroni a San Bernardo
0: parrocchia.
2: Da Chiaravalle.
0: E ci sono tanti sacerdoti che lo fanno e sono un po' delle istruzioni.
2: Bravissima, istruzioni dell'uso della vita.
0: Esatto, per una vita felice, istruzioni per l'uso di una vita felice.
2: Sì.
0: So bene di cosa parli. E adesso voglio chiederti anche se hai tu una frase che ti rappresenti in qualche modo, che condisca la tua vita, diciamo.
2: Una frase è non portare rancore. Ed è una cosa che forse mi viene facile perché per natura io sono così, non riesco a portare rancore. Ed è anche un insegnamento che do ai miei figli, che ho sempre prospettato ai miei figli come modus vivendi.
0: E che serve molto anche nel matrimonio, nelle relazioni
3: certo.
0: Di amicizia.
2: Assolutamente.
0: E adesso con questo limone grattugiato aromatizziamo un po' il
2: esatto.
0: nostro impasto che poi finisce in questa teglia. Ma aggiungi anche un po' di mele.
2: Aggiungo anche un po' di mele.
0: Teglia imburrata e infarinata. E dicevo che questo fatto di non portare rancore serve sempre in tutte le relazioni, perché può capitare che qualcuno sbagli con noi, che ci faccia qualche sgarbo, che ci
2: certo,
0: offenda.
2: Certo.
0: Ma bisogna andare avanti, bisogna
2: dobbiamo...
0: saper perdonare.
2: Sì.
0: E tu dici sempre che il perdono è un dono.
2: Certo, un perdono umanamente insomma, è un po' difficile da riuscire a... È un dono che ci viene dato.
0: Voi siete d'accordo,
2: spirituale.
0: Assaggiatori, con questa...
1: Assolutamente sì, penso che sia parecchio difficile, però secondo me se uno insomma, decide di volersi bene, voler bene, riesce a perdonare tutto.
0: Bene, e quante ne abbiamo perdonate a Luigi in tutte queste puntate, vero? Bene, mentre il nostro impasto finisce in teglia, andiamo a vedere dove è andata Francesca oggi, che è sempre in giro alla ricerca di nuove ricette da svelare a noi di Quel che bolle in pentola. Vediamo dove è andata.
4: Buongiorno a tutti amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina mi trovo ad Ostia Antica. Sono al ristorante di campagna alla Tenuta dei Piani e con me c'è lo chef Daniele Robibaro.
5: Ciao, buongiorno a
4: buongiorno
5: tutti.
4: Buongiorno chef.
5: Grazie, buongiorno a tutti.
4: Allora, grazie per l'ospitalità. Io stamattina vedo un piatto che proprio a Roma regna sovrano.
5: Esatto,
4: che cos'è?
5: La classica, la carbonara.
4: La carbonara.
5: Esatto.
4: Via. Allora, abbiamo buttato la pasta.
5: Esatto.
4: Tu hai scelto un pacchero.
5: Un pacchero che è più un pacchero liscio, attenzione che non piace a tutti.
4: Pacchero liscio,
5: che trattiene secondo me più la salsa.
4: Ah, bene, vedi, ci sono varie correnti di pensiero.
5: Esatto.
4: Qui, okay.
5: Poi prendiamo il nostro guanciale tagliato un po' più grossolano e lo buttiamo giù in padella.
4: Sì.
5: Lo facciamo tostare a secco senza mettere olio, senza mettere nulla, che rilascia tutto il suo grasso naturale e poi andiamo a mantecarci dentro la pasta.
4: Si sente subito il profumo, ha riempito la cucina.
5: Esatto.
4: Meraviglioso.
5: Noi lo lasciamo non croccante ma leggermente morbido, quindi a differenza di tante cucine, tanti pensieri, cambiamo la metodologia, quindi torniamo al classico di una volta dove il

0: andare a mettere l'uovo, che
1: Esatto.
0: chiaramente va messo fuori dal fuoco.
1: Esatto.
0: Allora ci spostiamo di qua, Daniele,
1: Sì.
0: e aggiungiamo
1: Allora.
0: il nostro uovo che tu hai preparato precedentemente.
1: Esatto. Noi qui facciamo un tuorlo per persona più un tuorlo per la padella.
0: Domanda, l'uovo è pastorizzato?
1: Esatto.
0: Quindi lo possono mangiare anche le signore incinta, per
1: Esatto, da
0: esempio.
1: noi sì.
0: Bene.
1: Bro.
0: Ecco qui, pronto.
1: Ok, e andiamo a mantecare il nostro tuorlo. Cerchiamo
0: Che
1: di formare la
0: tuorlo?
1: nostra famosa
0: La cremina,
1: la
0: no?
1: cremina.
0: Beh, la carbonara, ecco la cremina. E allora siamo pronti per impiattare la nostra meravigliosa carbonara.
1: Sì,
0: eccoci
1: qua Francesca.
0: La cremina è fatta.
1: Andiamo a mettere il nostro pacchero. Giù nel nostro piatto.
0: Che bello. Si mangia prima con gli occhi, non c'è niente da fare, chef?
1: La prima cosa che viene all'occhio è il naso e il campo visivo.
0: È vero. Allora, ci siamo?
1: E mettiamo una spolvera per finire di pecorino.
0: Pecorino.
1: Generosa, perché...
0: Molto generosa, direi, chef.
1: Esatto.
0: Bene. Allora, la carbonara è pronta. E allora, Beatrice, Fabio, questa va mangiata calda, quindi scusate, mi devo proprio sbrigare. Ciao.
1: Ciao a tutti.
2: Certo, cara Francesca, si mangia prima con gli occhi, noi mangiamo solo con gli occhi quello che tu fai preparare ai tuoi chef. Devo dire, la nostra torta è qui dentro lo stampo, la guarniamo ancora con delle mele, ma la fate la carbonara nel tuo locale, Daniela?
3: In questo momento no, noi cambiamo il menù ogni 3 mesi, è un menù di 3 portate...
2: E che piatti proponete? Dici un po' di ricette.
3: Allora, ora abbiamo le tagliatelle di ragù bianco.
2: Quelle che ci ha fatto vedere Niccolò.
3: Sì, poi abbiamo un tortellone con cuore di pesto e burrata.
2: Ah, però.
3: Con pomodorini confì e fagiolini al burro.
2: Ah.
3: E poi...
2: Fate anche aperitivi, cose
3: Facciamo gli aperitivi, facciamo le pizzottelle.
2: Le pizzottelle con la pasta cresciuta. Noi qua siamo esperti di pasta cresciuta, pizza. Abbiamo proprio un capitolo, una rubrica a parte. E invece di questa torta di mele, Luigi, che mi dici? Sta venendo anche carina. Preferisci torta di mele o strudel?
4: Sono un po' indeciso. Io la faccio con le mele tagliate molto più grosse.
2: Ah.
4: E poi metto lo zucchero di canna, molto zucchero di canna, e fa una bella crosticina.
3: Anche io lo metto dopo.
2: La cannella io poi la adoro.
3: Ecco,
2: ma anche nello strudel si mette la cannella, vero?
3: Sì, assolutamente.
2: Come si fa? Fai tu, così poi dopo la metto nel forno. Quanto tempo deve stare nel forno?
3: Deve stare 50 minuti.
2: 50 minuti, però bisogna aspettare per assaggiarla. Intanto voi...
3: Però questo è un po' più...
5: Beh, voi andate, noi aspettiamo noi.
2: Aspettiamo noi che qua... Cari assaggiatori, ma no, ma perché Daniela ce n'ha portata un'altra. Come tutte le nostre meravigliose ospiti pensano effettivamente di portare, se non c'è tempo di prepararne una in studio, una già pronta. Abbiamo adesso il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette proposte oggi. Guardate con attenzione. Per preparare le polpette di polpo su crema di ceci con gel al rosmarino, abbiamo prima di tutto bollito il polpo, 40 minuti per ciascun chilogrammo, e lo abbiamo lasciato freddare nella sua acqua per mantenerlo morbido. Poi lo abbiamo sminuzzato al coltello e mescolato con la mollica leggermente bagnata con acqua di cottura del polpo e un po' di rosmarino tritato. Abbiamo formato le polpette, le abbiamo passate nell'uovo sbattuto e poi nel panko. Le abbiamo fritte in olio bollente. Poi abbiamo frullato i ceci con poco olio e acqua di cottura del polpo. Abbiamo aggiustato di sale e pepe. Abbiamo realizzato il gel al rosmarino mettendo il rosmarino in un pentolino con acqua. Abbiamo lasciato andare per una mezz'ora. Poi abbiamo filtrato e addensato con amido di mais setacciato. Abbiamo lasciato asciugare per un'altra mezz'ora e poi lasciato freddare. Abbiamo servito le polpette su un cucchiaio di crema di ceci con qualche goccia di gel al rosmarino e completato con foglioline di rosmarino fresco. Per preparare i canederli alla rapa rossa, per prima cosa abbiamo soffritto la cipolla tritata con il burro. Poi abbiamo sbattuto le uova con il latte, aggiunto il sale e il pepe. Abbiamo frullato la barbabietola fino a ottenere una purea. Quindi abbiamo aggiunto il pane alle uova, al formaggio grattugiato, al soffritto di cipolla, sale e pepe. Abbiamo completato con un po' di erba cipollina tritata e farina. abbiamo mescolato bene e lasciato riposare il composto per mezz'ora coprendo la ciotola con un cappello.

0: Novazzo. Trascorso questo tempo, abbiamo formato le palline, le abbiamo infarinate e lessate nel brodo di carne a fuoco basso per 15 minuti. Poi abbiamo scolato e condito con burro fuso e formaggio grattugiato. Per preparare la torta di mele abbiamo tagliato le mele a fettine sottili, le abbiamo bagnate con il succo di limone e messe da parte. In un recipiente abbiamo montato le uova con lo zucchero fino a ottenere una crema chiara e spumosa. Sempre mescolando abbiamo aggiunto la scorza di limone, il burro fuso raffreddato, il pizzico di sale e la farina preventivamente mescolata al lievito. Abbiamo aggiunto un terzo delle mele tagliate a fettine. Infine abbiamo versato l'impasto nello stampo e disposto le fettine di mele restanti sulla superficie. Abbiamo cosparso con zucchero di canna e cannella e abbiamo cotto in forno per 50-60 minuti a 180 gradi. Ed ecco qui le nostre ricette realizzate e impiattate davanti a noi. Abbiamo le polpette di polpo fritte con il panko che le rende croccanti, adagiate sulla crema di ceci, con il gel di rosmarino che ha fatto il nostro chef, e i canederli alla rapa rossa che ha fatto Daniela Battizocco per noi, conditi con burro fuso, erba cipollina e parmigiano grattugiato. E poi dulcis in fondo, una bellissima torta con le mele del Trentino, guarnita con cannella, zucchero di canna, che hanno reso croccante la superficie, profumatissima. Che ne dite, assaggiatori?
1: Non l'abbiamo assaggiata.
0: Non l'avete assaggiata, eh? Infatti vi vedevo mogi mogi. Dicevo, strano che Luigi non stia leccando i baffi come di solito fa. Ma non vi preoccupate che adesso ve la facciamo assaggiare. Con Daniela però andiamo subito a vedere che cosa sta facendo il nostro chef, perché a questo punto lui utilizza tutto ciò che è rimasto indietro dalle nostre preparazioni e ci stupisce con la sua esperienza, la sua creatività, con una bella ricetta del riciclo. Andiamo a vedere, vieni con me. Ah, vedo del polpo in padella e delle mele.
2: Esatto, quindi abbiamo riciclato un po' per uno, così non...
0: Un po' per uno.
2: Esatto.
0: Polpo che era già stato lessato.
2: Sì.
0: Quindi le mele diventano croccanti. Hai messo il burro sulla padella?
2: No, l'olio.
0: Olio questa volta, quindi non fai la nappatura col burro.
2: No.
0: Ma proprio mela soffritta.
2: Sì, ma un attimino proprio, perché poi continua ad ammorbidirsi. Cioè non aspettiamo che ci sembri cotta. Appena si è colorata un pochino, la togliamo e lei
0: la mettiamo ad asciugare sulla carta assorbente. Sì. Il polpo, anche che ormai era lesso, deve solo un po' arrosticciarsi, diciamo.
2: Giustissimo.
0: E come lo potremmo chiamare, Sonia?
1: Allora, visto che sono fettine di polpo, fettine di mela, io le chiamerei polfettine maremonti.
0: Polfettine maremonti non è male. E se facessi una millefoglie, non so adesso come la adagerà. Una millefoglie polpo e mela. Che dici, Luigi?
3: Petali di polpo alle pommes frites.
0: Petali di polpo alle pommes frites. Non è male.
2: No, no.
0: Mamma mia. Quanti bei consigli che ci dà questo chef, però, Anche quando c'è qualcosa che sembra avanzato, in realtà diventa materia prima, diventano ingredienti preziosi per un piatto che può essere un antipastino sfizioso.
2: Sì, ma poi in cucina non è che avanza, qualcuno, qualcosa degli ingredienti decidono di proporsi per altro.
0: E infatti vedo che anche il polpo morbido, ma un po' croccante perché si è arrosticciato, è anche bello da vedersi su questo piatto così bello. E che fai adesso?
2: Adesso i nostri agrumi, mettiamo un pochino di...
0: Ah, vedi, stai dando una bella idea alla nostra Daniela per il suo locale. Sarebbe carino questo
4: qui. Sì,
0: come...
4: assolutamente. Quante idee oggi da rubare, da scippare.
0: No, ma il nostro chef è generoso,
2: sì, no,
0: e te le elargisce con molta generosità.
2: Sì, è il piacere della condivisione. Grazie. Assolutamente sì.
0: Bene, e allora potremmo chiedere a Daniela di dare un nome a questo piatto. Come lo serviresti nel tuo ristorante? Come lo metteresti in menù?
4: Dolcezza di polpo.
0: Dolcezza di polpo. E con questo bellissimo nome, grazie Daniela, ti ringrazio
4: grazie
0: per essere stata
4: grazie
0: con
4: a
0: noi.
4: Voi, grazie a tutti voi, è stato un piacere.
0: Saluto i nostri assaggiatori Sonia e Luigi.
3: Ciao.
0: E il nostro chef Fabio Cinelli, bravissimo.
2: Grazie.
0: E do appuntamento a tutti voi e agli amici e amiche a casa domani, sempre nella cucina di Quel che bolle in pentola, alla stessa ora su TV 2000. Ciao a tutti, a domani.
3: Ciao.
0: Ciao. Ciao.

0: Mi sono sentita accolta quando sono arrivata qui. Mi sento a casa, davvero.
1: Stare con loro è un viaggio, è un viaggio verso appunto la loro seconda vita. E quindi l'essere un tassello del loro viaggio per me è un onore.
2: Bene, bene, benvenuta. E ora ci sono le ragazze di là, ora te le faccio vedere.
3: Siamo a Catania, nel cuore del quartiere Cappuccini, qui sorge Casa Betania. Casa Betania è un progetto che nasce per ridare vita ad una struttura e alla comunità che ci vive attorno. È un progetto che prevede all'interno diverse realtà, un co-housing abitativo, uno spazio educativo per minori che nel pomeriggio vengono aiutati nei compiti. L'ambizione è proprio quella di rispondere a quelli che sono i bisogni costanti e continui della popolazione che abita qui vicino. Grazie ai fondi 8 per 1000 della Chiesa Cattolica e al progetto appunto finanziato abbiamo acquistato gli arredi all'interno della struttura, ci occupiamo dei beni alimentari, diamo supporto alle attività educative con il materiale necessario.
1: È un co-housing che mira all'autonomia. Ospita in questo momento 5 mamme straniere, i posti sono 6, un posto lo teniamo per l'emergenza, abbiamo tanti passaggi, abbiamo avuto un ricambio enorme da quando abbiamo aperto a fine 2023. E le mamme, i nuclei familiari arrivano qui tramite la prefettura o tramite dei progetti ministeriali appena conclusi. E, in teoria loro dovrebbero essere autonome nel poter affittare una casa, lavorare e vivere autonomamente con i loro bambini, ma questo non è, nei loro non hanno gli strumenti per farlo né la possibilità. Quindi esiste Casa Betania che le accoglie insieme, cerchiamo tirocini formativi, cerchiamo un lavoro, le scuole per i bambini, soprattutto le attività per i bambini, cerchiamo di accompagnarle in questo percorso per poi insomma, lasciarle stando sempre a fianco a loro per un periodo della loro vita in autonomia.
0: Sono qui da Casa Betania da 2 anni con mio figlio perché ho lasciato la Nigeria. Volevo una vita diversa. Mi sento fortunata, davvero, mi sento fortunata. Cioè, il mio viaggio non è stato davvero, non è stato facile per niente. C'è stato dei momenti in cui dove anche le persone mi dicono: ma tu perché sei qui? Cioè, torni indietro e cose. Ed è così, con coraggio e tutto, mi sono andata avanti. Che futuro vorrei per mio figlio? Vorrei che avrei una vita splendida qui, in Italia, o dove saremo tra qualche anno, non lo so.
4: Si incontrano.
5: Helen.
6: Frank, hai cercato su Google la moglie di un altro.
4: Si innamorano.
7: Ma sta succedendo davvero?
5: Io lo spero tanto.
4: Lei ha 10 figli.
6: È stata una cosa spontanea e molto romantica.
4: Lui ne ha 8.
8: Le ho chiesto se voleva sposare.
4: 18 bambini, una sola casa.
8: 18 più un maiale.
4: E un piano per farli mollare.
9: Dobbiamo unirci contro un nemico più forte. E quel nemico si chiama mamma e papà.
4: I tuoi, i miei, i nostri.
6: A te.
4: Sabato in prima serata.
10: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
11: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. non è solo un'eredità, è pensare al futuro per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
12: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale, cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Ethel e Teddy.
1: Come una grande storia d'amore.
3: Ti amo, Ethel. Credo proprio di non essere abituato a così forti emozioni.
1: Sopravvive nel cuore di chi la vive.
4: Io ti amerò fino al giorno della mia morte, te lo giuro.
1: A qualsiasi cosa.
5: Ethel, ti prego!
1: Closing the Ring, domani in prima serata.
6: È stata una cosa particolare, bellissima, non si può dimenticare.
7: Ho visto sta lacrimuccia qua, che era continua, lenta però.
8: Sì.
7: Piano.
9: Perché ha pianto la Madonna?
10: È il segno della presenza della Madonna che raggiunge tanti ammalati che hanno bisogno di consolazione.
1: Piange una madre, i giorni in cui la Madonna versò le lacrime a Siracusa. Questa sera in seconda serata.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi da casa attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: la storia è uno dei luoghi in cui la Chiesa si lascia istruire dallo Spirito sulla portata umanizzante del Vangelo e impara a declinare il proprio insegnamento a servizio della dignità di ogni persona e del bene dei popoli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepita l'opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

0: benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni nell'unione di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge, governa me, ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano, da te affidato alla sua guida pastorale, progredisca sempre nella fede per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Iran, nuova ondata di raid americani nell'area dello stretto di Hormuz. Trump valuta l'ipotesi di un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici in Ucraina. Un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti nella zona orientale di Kiev. La legge elettorale è la prova della Camera. Dopo la doppia spaccatura, la maggioranza si ricompatte e approva con 217 voti a favore e 152 contrari. Il testo ora passa al Senato, in aula probabilmente a settembre, alla ripresa dei lavori parlamentari. Il meteo si va verso il picco del caldo di questa terza ondata di afa. Aumentano ancora le città a bollino rosso, che passano da 7 a 15. Ieri una pesante ondata di nubifragi si è abbattuta sul nord, numerosi danni e gli allagamenti. Buongiorno dal TG2000, subito in Medio Oriente, dove lo avete sentito c'è stata una nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nell'area dello stretto di Hormuz, colpiti i centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Sentiamo Marco Burini.
1: Gli Stati Uniti colpiscono obiettivi in Iran e nello stretto di Hormuz, ma l'Iran si tiene stretto Hormuz e colpisce le basi degli Stati Uniti nel Golfo. Potrebbe andare peggio di così, e come, stando alle minacce incrociate fra Trump e il regime degli Ayatollah. Tanto peggio, tanto meglio, è la logica perversa che li accomuna. Ennesima giornata di guerra in Medio Oriente, con l'Iran che ha preso di mira basi statunitensi in Giordania, Kuwait, Bahrain, in reazione all'ondata di attacchi americani contro obiettivi iraniani, centri di comando, postazioni antiaeree, infrastrutture di sorveglianza sulla costa. Ma Teheran ha denunciato un attacco nei pressi di un ospedale oncologico ad Avaz e per tutta risposta i Pasdaran hanno lanciato missili balistici su una base aerea americana in Giordania, mentre Washington fa sapere di aver colpito una petroliera vuota diretta all'isola di Karg, principale terminal petrolifero iraniano, dove Trump potrebbe inviare i marini.

0: Pence. Pare che il boss della Casa Bianca stia valutando di ampliare le operazioni militari, colpendo anche ponti e centrali elettriche. Teheran reagisce minacciando di colpire infrastrutture nei paesi del Golfo, ma soprattutto insiste: nessuna interferenza nello stretto di Hormuz. Vale più di decine di bombe atomiche, ha detto l'altro giorno il consigliere militare di Mojtaba Khamenei, la guida suprema.
1: Intanto in Libano, in un attacco israeliano, sarebbero morti 3 miliziani di Hamas. In un colloquio con l'omologo americano, il ministro della difesa israeliana ha ribadito: manterremo le truppe nelle zone di sicurezza in Gaza, Libano e Siria. Alessandra Buzzetti.
2: Una telefonata nella notte tra il capo del Pentagono e il ministro della difesa israeliano per uno scambio di informazioni sulle operazioni militari americane in Iran e ribadire la cooperazione tra Stati Uniti e Israele in risposta a futuri sviluppi. È stato non a caso il ministro Katz a diffondere il comunicato ribadendo la determinazione di Israele a rimanere nelle zone di sicurezza occupate in Siria, in Libano e a Gaza, dichiarazioni che arrivano all'indomani dei colloqui di Roma tra Libano e Israele. Domani dovrebbero incontrarsi le controparti militari per avviare un primo ritiro israeliano da 2 zone pilota, lasciando il controllo all'esercito libanese. 2 aree oltre la linea gialla della zona cuscinetto rioccupata dall'esercito di Tel Aviv, bombardate senza più miliziani di Hezbollah. Nel frattempo l'aviazione israeliana continua a raid mirati contro l'armata del Partito di Dio. La strada rimane in salita anche per il nodo del disarmo di Hezbollah. In stallo le trattative sul fronte di Gaza, dove continuano gli attacchi contro i leader di Hamas, con buona pace delle vittime collaterali. Ieri a Dar el Balah è stata uccisa una bambina di 6 anni con i suoi genitori.
1: In Ucraina intanto un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti nella notte nella zona orientale di Kiev. Andrea Domaschio.
3: Ancora pesanti attacchi aerei incrociati tra ucraini e russi. Questi ultimi hanno colpito nella notte con razzi e droni la capitale ucraina, Kiev. 2 i morti e almeno 5 i feriti. Le forze aeree ucraine da parte loro hanno bombardato con droni armati la regione di Belgorod, ferendo almeno 5 persone, e Yaroslav uccidendo un uomo. Nella regione di confine di Bryansk un colpo di lanciarazzi ucraino avrebbe ucciso 2 civili, una ragazza quindicenne e sua nonna. Colpita dagli ucraini anche la base aerea russa di Engels. Intanto l'Ucraina è scossa dalle proteste in varie città contro la rimozione dal suo incarico del popolare ministro della difesa Mikhailo Fedorov, una decisione legata al più ampio rimpasto di governo deciso inizio settimana dal presidente Zelensky, il quale intanto incassa il nuovo accordo sulla difesa con l'Unione Europea che ieri gli ha ufficializzato la presidente della Commissione di Bruxelles, Ursula von der Leyen, in visita ufficiale a Kiev. E nella capitale ucraina, ultimo giorno dell'intensa visita diplomatica dell'inviato vaticano cardinale Matteo Zuppi. Tra i numerosi appuntamenti e incontri realizzati dal presidente dei vescovi italiani, anche il colloquio col ministro ucraino degli affari esteri Andrii Sybiha. Un meeting cordiale e sincero, spiega l'ambasciatore ucraino in Vaticano, nel quale il cardinale Zuppi ha parlato delle iniziative della Santa Sede per la popolazione ucraina e per il reciproco rimpatrio dei prigionieri.
1: La politica, dopo i 2 voti che hanno diviso la maggioranza, l'aula della Camera termina l'esame della nuova legge elettorale, il testo passa con 217 voti favorevoli e 152 contrari. Ora il provvedimento andrà al Senato ed è arrivata anche l'approvazione all'emendamento sul voto dei fuorisede. Augusto Cantelmi.
4: Duecentodiciassette voti a favore, 152 contrari. Con il via libera dell'Aula si conclude il tortuoso cammino della legge elettorale alla Camera, caratterizzato da colpi di scena con il voto sulle preferenze che ha visto il governo andare sotto, colpito dal fuoco amico dei franchi tiratori. Poi il tentativo di recupero delle preferenze con un emendamento di Futuro Nazionale sostenuto da Fratelli d'Italia, ma bocciato dall'Aula con Forza Italia e Lega contrarie. Partito di Vannacci che alla fine ha votato contro la legge elettorale. Un clima surriscaldato non soltanto per le temperature esterne. Le opposizioni insistono nel chiedere a Meloni di rassegnare le dimissioni in quanto la maggioranza sarebbe allo sbando. La maggioranza invece, tra le faide interne, nella ricerca dei franchi tiratori, prova a ricucire in vista della partita al Senato. dove potrebbero essere reintrodotte le preferenze, per poi un successivo ritorno alla Camera. La legge elettorale prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, previsto anche il voto per il fuori sede, votato all'unanimità dall'Aula.
1: Sarebbe stato un martello l'arma usata nell'omicidio nel riminese di Tania Asperindio, 63 anni, la donna uccisa ieri sera. A chiamare i soccorsi è stato l'ex marito, il 71enne Mario Bonifazi, che l'avrebbe colpita a morte più volte per poi aspettare le forze dell'ordine sedute a fianco del cadavere. Secondo quanto si apprende, i due erano divorziati da un anno e separati da 3 e avevano 2 figli. E si svolgeranno oggi nella Basilica Pontificia della Santa Casa di Loreto i funerali di Luigia Fortunato, la 33enne madre di un bimbo di 7 anni originario di Cerignola, in provincia di Foggia, uccisa in casa la sera del 9 luglio dal marito Sami Kemayes, 39 anni, tunisino, con circa 50 coltellate. La celebrazione sarà presieduta da Monsignor Fabio Dalcin, arcivescovo prelato di Loreto e delegato pontificio. Un detenuto di 23 anni è stato trovato morto nel carcere di Lucca. Secondo quanto appreso, il giovane si sarebbe tolto la vita impiccandosi con un lenzuolo nella sua cella. A scoprire quanto accaduto, gli agenti della polizia penitenziaria inutili i soccorsi. Il giovane era originario del Bangladesh. E ora il meteo, si va verso il picco del caldo di questa terza ondata di afa, ma ieri una pesante ondata di nubi fragili si è abbattuta sul nord, colpite il Triveneto e l'Emilia Romagna, numerosi i danni. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
5: Temporale nel Triveneto, nubifragi in Emilia Romagna e in Lombardia, con tante violente raffiche di vento. Sole e tanto caldo nel resto del paese. È un'Italia spaccata, ma solo fino a domani quella disegnata da calore e maltempo. Infatti, entro domani il maltempo cesserà di essere protagonista a settentrione, dove, come già nel resto del paese, si dovrebbe purtroppo tornare a boccheggiare. Il maltempo che ha flagellato il nord ha portato i suoi danni, con una vittima nel modenese, alberi caduti e allagamenti, ma il bollino rosso del resto non mente. Ieri le città marchiate di rosso erano 7, oggi dovrebbero arrivare a 15 e venerdì a 16. Sotto il nubifragio che ha investito l'Emilia Romagna a Bonporto, nel modenese, una persona è morta schiantandosi con la sua auto contro un'altra vettura che procedeva in direzione opposta. L'escalation termica, secondo il meteo, proseguirà fino a domenica. Sono previsti infatti 45 gradi nelle zone interne della Sardegna, 41 gradi a Caltanissetta, circa 37 a Roma e Milano. Il calo termico, destinato a durare una settimana, è atteso per domenica, quando le temperature si attesteranno attorno ai 30 gradi. Intanto il maltempo si è fatto sentire. Ieri sera piogge intense, violente raffiche di vento e grandinate hanno investito l'Alto Adige e il Piemonte, investite dal maltempo soprattutto Triveneto ed Emilia Romagna e Milano con il vento forte.
1: È crollata nella notte una parte del palazzo del Tribunale a Bolzano. Il cedimento si è verificato quando nel palazzo c'erano solo le imprese di pulizia. Una donna è rimasta lievemente ferita. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Sembra che fossero in corso dei lavori di ristrutturazione. Ed è attesa per le 14 la sentenza per il crollo del Ponte Morandi, processo a carico di 57 persone, accusate a vario titolo di omicidio colposo plurimo, omicidio stradale, crollo doloso, omissione d'atti d'ufficio, attentato alla sicurezza dei trasporti falso e omissione dolosa di dispositivi di sicurezza sui luoghi di lavoro. La sentenza arriva a 8 anni dal crollo del viadotto autostradale avvenuto il 14 agosto del 2018, in cui persero la vita 43 persone. Ieri la lettera di scuse da parte di Autostrade, che ha lasciato sbigottiti per la tempistica i parenti delle vittime. E in Francia ora, dopo 3 anni di dibattiti, l'Assemblea nazionale approva la legge sull'aiuto a morire, un voto che segnala la spaccatura anche nel paese rispetto al provvedimento. Antonella Mazzateruel.
6: L'Assemblea nazionale ha adottato.
7: Con uno stretto margine di 50 voti, 291 a favore e 241 contro, il Parlamento francese nel tardo pomeriggio di ieri ha dato in un solo colpo il via libera sia al suicidio assistito che all'eutanasia. Diritto all'aiuto a morire è il titolo del testo di legge approvato in via definitiva, che prevede che una persona affetta da una grave e incurabile patologia possa chiedere a un medico, che per rispondere avrà a disposizione 15 giorni di tempo, la prescrizione di un prodotto letale, sostanza che il malato può somministrare registrarsi da sé, ma se non è in grado di farlo da solo interviene un operatore sanitario. La norma fissa anche le condizioni da rispettare per chi si candida a porre fine alla propria vita. Deve essere maggiorenne, capace di intendere e di volere, francese o residente stabilmente oltralpe, in sofferenza per la malattia, che deve essere in fase avanzata o terminale. Quello di ieri, al termine di 3 ore di discussione, è stato il quarto e ultimo voto dell'Assemblea nazionale sul diritto all'aiuto a morire in Francia, una decisione terminale che ha concluso un iter durato anni. La destra ha votato contro, così alcuni comunisti, socialisti a favore. E anche la società in Francia è divisa sul tema, mentre infatti il Parlamento approvava, all'esterno manifestanti, per lo più anziani e malati, contestavano la nuova legge mostrando cartelli con la scritta «La cura è fraternità, l'eutanasia è abbandono». Sono molto triste e preoccupata al pensiero che si stia cercando di normalizzare legalmente situazioni tragiche che potrebbero essere risolte in altro modo, dice questa dimostrante novantenne. Qualche deputato ha definito storica la giornata di ieri. Per i vescovi è stata invece una scelta di rottura con la lunga tradizione di cura.
1: Almeno 11 persone sono morte, altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri, lo ha annunciato la protezione civile algerina, senza specificare l'età delle vittime. L'incendio si è sviluppato nel quartiere di Mohammadia ad Algeri e le cause sono ancora ignote. Oggi in Campidoglio la firma della dichiarazione di Roma, un documento che arriva al termine della 2 giorni di confronto tra premi Nobel promossa dal Vaticano. Paolo Fucili.
8: Una firma per la pace disarmante e disarmata che Papa Leone XIV non cessa di invocare, perché l'umanità è stata fortunata a sopravvivere per gli ultimi 80 anni, l'epoca delle armi nucleari, a detta di uno dei firmatari, e un'altra potente innovazione porta ora con sé opportunità, ma anche rischi sottili sulla scena del mondo. Ecco la dichiarazione di Roma, sottoscritta stamattina in Campidoglio da un'autorevole lista di nomi, premi Nobel e scienziati, capi di Stato e di Governo, dopo 2 giorni di colloqui iniziati a Castel Gandolfo, la residenza estiva dei papi, un appello a progettare l'intelligenza artificiale e monitorarla perché operi in armonia con gli interessi dell'umanità, del rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani. È un negoziato che in tempi definibili porti all'eliminazione verificabile e irreversibile delle armi nucleari. A Roma, città di incontri fra popoli, istituzioni, fedi, culture, linguaggi diversi, la ricerca della pace e della giustizia non può rimanere un'idea astratta, dice il cardinal vicario Reina.
9: E oggi, nel tempo dell'intelligenza artificiale, abbiamo bisogno di un'intelligenza ancora più profonda, l'intelligenza del cuore, della fraternità, l'intelligenza del limite e della cura. Auspico che la dichiarazione di Roma non rimanga un testo, ma diventi un processo, un cammino da abitare.
1: Il Mondiale di calcio sarà dunque l'Argentina a contendere la Coppa del Mondo alla Spagna, già qualificata, delusione dell'Inghilterra in vantaggio di un gol fino all'86esimo e poi raggiunta e superata in 7 minuti, il gol della vittoria di Fernandez è arrivato infatti al 92esimo. La finale si giocherà domenica alle 21 ed è tutto per ora, prossima edizione del TG2000 alle 14.55 a cura della redazione di Milano. Grazie per averci seguito, a più tardi.
10: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stanna, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stanna all'800 91 91 11.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Giovedì, al nord pressione stabile. Dopo una mattinata asciutta e soleggiata, nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali anche intensi sui settori alpini, isolati in pianura. Al centro, anticiclone africano sempre protagonista. Dal mattino e fino a sera cielo poco nuvoloso ovunque, con caldo in progressivo aumento, attesi fino a 38 gradi a Roma e Firenze. Al sud, pressione in aumento. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento con cielo sereno. Non sono previste precipitazioni, caldo intenso, specie in Sardegna. Vediamo ora la tendenza per venerdì.

Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: E allora buongiorno, bentrovati, è scattata l'ora solare e adesso tutta la luce, il sole, la generosità, la luminosità della splendida terra di Puglia arriva direttamente a casa vostra. Allora, questa è una puntata in cui racconteremo storie di arte, di musica, storie di fede e storie di rinascita, storie di grandissima, lo ripeto ancora una volta, generosità, come generosa è quella danza che si può ballare solo lì, ma loro sono arrivati fin qui per suonare la tradizionale Taranta Salentina. Via!

0: applausi, applausi, applausi, applausi. Allora, Antonio Amato e Antonella Maggio, bravi, bravi, bravi, bravi, bravissimi. Allora, momento, dal Salento, certo basterebbe ballare ogni mattina su queste note, avremmo risolto ogni problema, la schiena, magari ho mangiato un po' troppo, provateci. Non fa niente se non sapete ballare la tarantasi, questa musica fa ballare dentro ed è la cosa più importante, fa smuovere dentro questa storia che andiamo a presentarvi. Con Antonio Amato e Antonella Maggio parleremo tra poco. Saliamo un pochino più a nord, arriviamo ad Andria, io chiedo lumi qui alla nostra meravigliosa amica, e troviamo Don Riccardo Agresti, eccolo qua, anche se noi ci siamo visti una volta sud a sud a Lampedusa. Allora, Don Riccardo Agresti è un meraviglioso parroco della chiesa di San Luigi Castel del Monte, presidente della cooperativa A Mano Libera e responsabile diocesano del progetto Senza Sbarre. Ho detto tutto scandendo bene, perché queste sono storie, tutte e tre insieme, assolutamente eccezionali, e voi potete dare una grande mano. Don Riccardo, ben arrivato innanzitutto, ben ritrovato.
1: Grazie.
0: Mettersi a fianco degli ultimi, mettersi a fianco dei carcerati e aiutarli con una cosa piccola così, un tarallo. Noi ne abbiamo tanti qui, ne abbiamo, taralli sono tradizionali della vostra terra. Veniamo però al racconto tutto intero. Come è iniziata questa vicenda?
1: È iniziato facendo il parroco in un territorio di periferia di Andria. Lì era il cuore un po' della malavita andriese. Fui mandato perché scartato un po', mi sentivo uno scarto, per cui sono entrato in questo territorio scartato dalla città. E lì il Signore mi ha detto: guarda, che io su di te voglio poggiare un po' il mio annuncio di amore verso il territorio.
0: Sì.
1: Quindi c'erano tante famiglie che poi ho scoperto i padri stavano in galera.
0: Cioè, tu scopri, Don Riccardo, una signora che scopri. C'è una signora che viene da te, viene in parrocchia. E tu la fai la domanda, ma suo marito non viene mai, non t'accompagna mai tuo marito? E la risposta è quella.
1: Infatti poi ho ricercato che il marito stava in via Andria 300, cioè nella casa circondariale di Trani. Allora mi sono posto la domanda, ma io non sono il parroco di tutti? Per cui vado io. Vedete, il progetto Senza Sbarre che oggi è conosciuto, e ringrazio anche dell'invito per essere qui.
0: Ma per noi è un onore averti qui.
1: A dirlo a tutto il mondo,
0: certo,
1: che il mondo delle carceri non è un mondo da utilizzare a spot, ma bisogna entrare dentro e vedere cosa c'è. Quell'uomo che ha sbagliato, la pena deve essere certa,
0: certo,
1: ma poi non deve essere l'unica forma di espiazione della pena in quel luogo.
0: Sentite, Papa Francesco, che aveva la grande attenzione a quelli che lui definiva gli scartati, ciò che noi leggiamo, ciò che noi guardiamo da lontano, perché non conosciamo quel mondo o quella vita, perché a nessuno dei nostri familiari è capitato, a nessuno di noi è capitato, ma quando ne incontri uno, allora capisci di dover fare qualcosa. Questo qualcosa il nostro parroco Don Riccardo Agresti l'ha fatto. È nata la cooperativa A Mano Libera, una cooperativa che si è specializzata nella produzione di taralli che sono buoni come non neanche potete immaginare, e noi di tutto questo, ma anche di Claudio Baglioni, proprio lui, di cui Don Riccardo è grandissimo amico, parleremo tra poco. Ancora musica, Puglia, tutta Puglia, tra poco, l'ora solare, grazie.

0: Come una grande storia d'amore.
1: Ti amo, Adeline. Credo proprio di non essere abituato a così forti emozioni.
0: Sopravvive nel cuore di chi la vive.
2: Io ti amerò fino al giorno della mia morte, te lo giuro.
0: A qualsiasi cosa.
3: Ethel, ti prego!
0: Closing the Ring, domani in prima serata.
4: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
5: Bravo, bravo, bravo, oh!
6: Bravo, è la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrastante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
7: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
6: Solo con acqua e niente più.
7: Bravo!
6: Comoda la vita.
8: Saios, prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea keratin di Saios.
9: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
10: È un pasto caldo per chi non può permetterselo.

0: è presenza, quando nessun altro risponde. È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

0: Continuiamo con Don Riccardo Agresti, i taralli preparati a mano libera, il nome della cooperativa di cui lei è presidente, in cui i carcerati ricostruiscono il loro futuro. Ricetta
1: segreta, perché è della provvidenza, per cui se è della provvidenza bisogna rispettare chi ce l'ha data.
0: Quindi
1: se qualcuno volesse deve impastare prima, ecco, il cuore di generosità e affidarsi a lui, e lui saprà dare un'altra ricetta ancora più promettente anche agli altri.
0: Questa è la ricetta migliore che ci potesse confidare, Don Riccardo. La migliore. E credo anche la più difficile da realizzare. Masseria San Vittore. La Masseria San Vittore era un luogo che versava in stato di grave abbandono, come si dice quando si vuole fare bella figura. Una rovina praticamente, insomma. Era
1: un degrado, un rudere.
0: Guardate che cos'è oggi. Oggi, grazie a questa cooperativa, grazie alla volontà, grazie a questo impasto segreto, fatto soprattutto di umanità e rispetto, siamo arrivati a questo punto, Don Riccardo.
1: Sì, ma ci sono ancora sogni, perché questa masseria oggi è veramente un modello per riscattarsi, per riconciliarsi, per restituire tutto ciò che magari nella vita, le proprie scelte, uno ha combinato.
0: Senta, le persone che lavorano in cooperativa, senti, ci davamo un po' del tu, un po' del lei, fra poco passerò al voi. Le persone che lavorano in cooperativa con te, Don Riccardo, chi sono?
1: Sono carcerati, in affidamento alla misura che noi consideriamo alternativa al carcere. Ci sono oltre 12.000 ragazzi, uomini, che potrebbero uscire dal carcere nelle misure alternative. Noi siamo
0: un esempio di
1: comunità di inserimento socio-lavorativo unica nel suo genere in Italia, perché siamo partiti senza fondi, solo con la provvidenza, e oggi siamo al centro, ecco, dell'attenzione, perché è un modello che vogliamo, ecco, portarlo
0: in
1: giro.
0: Questa è una ricetta da copiare.
1: Benissimo.
0: La ricetta di questa cooperativa è una ricetta da copiare.
1: Certo.
0: Perché attraverso questa cooperativa voi state restituendo.
1: Esatto, non solo benessere
0: uomini,
1: ai
0: certo,
1: ragazzi, perché un pilastro su cui fondiamo il rapporto è la lealtà. Poi noi cerchiamo di poter dire che la persona con la quale devi stare tutta la vita insieme a te stesso. Per cui se uno non si ama, non si è voluto bene, perché le storie sono tante,
0: certo,
1: finisce per fare scelte sbagliate. Noi dobbiamo avere rispetto verso quella persona che ha sbagliato. Non si può portare avanti lo slogan che deve marcire in carcere, oppure ci sono altri aspetti così superficiali da bar. Certo, il crimine è da condannare, ma la persona è da salvare. L'uomo non è il suo
0: Questo
1: errore.
0: Questo deve essere il compito del carcere, no?
1: Rieducare. Ma noi, ecco, un aspetto su cui noi camminiamo è su due gambe: la Costituzione e il Vangelo. Io accanto a me un magistrato,
0: sì,
1: che da poco è in pensione, che tra l'altro
0: Gian Nicola Sinisi, che ha scritto questo meraviglioso libro, Una vita senza sbarre,
1: che si è posto accanto,
0: certo,
1: a questo pretino, lui dice, perché era un po' sprovveduto, e mi ha dato gli strumenti per capire anche giuridicamente come bisogna camminare.
0: Leggetelo questo libro scritto a quattro mani da Gian Nicola Sinisi, magistrato, con Don Riccardo Agresti, pubblicato, citare sempre chi pubblica, da Cacucci Editore. Ascoltate, questi taralli sono ovviamente in vendita. L'intero ricavato di questa vendita va a ricominciare, a far ripartire il circuito positivo, no?
1: Certo.
0: È tondo come i taralli quello che voi fate.
1: Noi li prendiamo dal carcere, non riceviamo alcuna retta per ogni ragazzo che ci viene affidato, ma gli chiediamo che il lavoro lo riscatta. Per cui loro sono al guadagno facile, noi diciamo che il guadagno deve essere frutto del lavoro. Per cui non solo vitto e alloggio, ma soprattutto diamo rimborsi E ci sono ragazzi che hanno cambiato vita, io li assumo. Quindi il sogno è quello di poter dire dopo uno step che tu entri e prenderai uno stipendio che ti permetterà di cambiare totalmente vita. Quindi ciò, noi non facciamo supplenza a nessuno e non siamo rivali a nessuno. Noi stiamo facendo ciò che ogni cittadino dovrebbe fare, prendersi cura dell'altro. Io ascolto il cuore di questi ragazzi. C'è qualche cosa all'interno del loro cuore che si è inceppato, ma c'è un piccolo angolo dove è incontaminato. Su quella cellula del cuore, ecco, noi sprigioniamo di nuovo l'abbraccio e il cammino insieme. Questi taralli, sì, lavoro anch'io.
0: Ti vedo.
1: Questi taralli, grazie, lo devo dire, Megamark, che è una grande,
0: certo,
1: una grande azienda,
0: certo,
1: che mi ha conosciuto da sempre, Pomarico, Francesco e Giovanni, hanno visto che il tarallo è di eccellenza. La gente, oggi ne facciamo, siamo partiti da 10 chili.
0: Quanti ne fate?
1: Al mese. Con 10 ragazzi. 10.000 chili.
0: 10.000 chili?
1: 10.000 chili.
0: 10.000 chili.
1: Tutti a mano.
0: Tutti
1: a mano. Non le macchine che riproducono con gli stampi, che si suol dire a mano, invece
0: allora,
1: noi
0: sapete,
1: a mano.
0: Sapete chi è fruitore, cliente e amico di chi fa questo?

0: Perché Claudio Baglioni ha una generosità silenziosa, ma Claudio Baglioni ha fatto e continua a fare con voi e per voi
1: con
0: cose
1: me,
0: eccezionali.
1: Con me Claudio ha fatto 3 concerti, ha costruito l'oratorio in questo territorio scartato.
0: Ha costruito l'oratorio?
1: Sì, perché lui in pratica non solo ha fatto 3 concerti, ma ha messo una macchina in moto dove lui mi disse, quando lo incontrai la prima volta, ho capito, hai bisogno della mia immagine. E lui con noi questa immagine, ecco, se l'è riportata fino ad oggi. E Claudio segue con grande attenzione e con grande ammirazione questo sviluppo.
0: Come non dare ragione a chi vuol bene a Don Riccardo Agresti? Guardargli gli scartati, no? Guardarli con attenzione.
1: E abbracciarli.
0: Come il taranno.
1: Far sentire il calore, la tenerezza di Dio, non sono slogan, ma bisogna provare. Se tu sei scarto, comprendi lo scarto, ma se tu stai con un piede in alto rispetto a chi invece è sprofondato nella polvere, ecco, della sua scelta egoistica, non potrai mai capire. E per questo io sto lì e lo dico anche a tutti. Il mio sacerdozio è un dono, lo sto restituendo.
0: Lo vedo.
1: Tutti dovremmo restituire
0: quello,
1: l'abbondanza
0: che abbiamo,
1: dei doni che abbiamo ricevuto. Non sono nostri.
0: Qui sono però restituiamo. Don Riccardo, sono come la ricetta, quelli arrivano da un'altra parte. Don Riccardo Agresti, il progetto è senza sbarre, i taralli sono a mano libera. Felicissima di averne parlato oggi. E in onore di Don Riccardo e di tutta la sua cooperativa, continuiamo a sentire la musica di Puglia. Grazie, Don Riccardo. Prego.

0: con me. Antonio Amato, parliamo della splendida terra di Puglia. Suona la chitarra e poi ha un'intera orchestra nella sua voce. Intera. Ben arrivati. Grazie
1: Buongiorno.
0: Mille di essere qui. Grazie mille,
1: a voi.
0: Accomodatevi. Bellina, lei si è rimessa la giacca, eh? Attenzione, via. Quando l'ho vista entrare in studio, ho detto, ma ce li hai 15 anni? Ho detto, no, qualcosina di più. No,

0: no, non ci credo, 15 anni. Vabbè, scopriremo quanti anni abbia la nostra Antonella Maggio. Antonio, ben arrivato, grazie di essere qui.
1: Grazie per l'invito.
0: Avete fatto le prove, salivano le voci, sono bravissimi, sono una meraviglia. Allora, terra di Puglia, terra di tanto Puglia. Amata, con una grande storia, ahimè, di migrazione, perché in questa storia rientra anche la tua famiglia, no?
1: Sì.
0: Oggi si parte per andare a cercare lavoro altrove, un tempo
1: si doveva per forza,
0: doveva
1: lasciare
0: per forza.
1: I figli, lasciare i propri cari, la casa.
0: L'hanno fatto i tuoi genitori?
1: L'hanno fatto i miei genitori, sì.
0: E tu?
1: E io sono rimasto, a 19 mesi sono rimasto con il nonno.
0: 19 mesi?
1: Sì. Sì. Diciamo poi nella sfortuna, un po' mi rattrista un po' parlare della mia storia, però... Poi
0: però è importante.
1: È importante, sì, lo racconto.
0: Mi dispiace per questo tiratristi, però
1: sì.
0: Guardalo qua.
1: Guardalo qua.
0: Questa è una famiglia.
1: Sì.
0: In un giorno di festa.
1: In un giorno di festa, però, come vedi, non c'è né mio papà né mia mamma.
0: E ci questi... sono,
1: io sono, vedi, praticamente questo a sinistra con il cappello, il primo è mio nonno,
0: sì.
1: Diciamo il mio maestro di vita.
0: Sì.
1: Quello che poi
0: come si chiamava tuo nonno?
1: Alfredo. È quello che mi ha insegnato, diciamo, tutti i canti della tradizione, i
0: è
1: canti...
0: È tuo nonno che dobbiamo questo tuo talento eccezionale,
1: sì,
0: questa tua forza.
1: Sì, sì, anche l'insegnamento dei canti, perché lui era un cantore proprio di musica popolare, conosceva tutti i canti in latino, lui cantava anche in chiesa, aveva una voce fortissima, e mi insegnava anche a modulare la voce. E ti racconto una cosa, quando lui doveva insegnarmi a fare, per esempio, sai, il vibrato, no? Ah!
0: Sì.
1: Mi faceva: Antonio, metti le manine così. E io mettevo le manine così. Poi fa A. Io facevo A. Poi faceva: muovi le manine adesso. E praticamente tu fai A.
0: Voilà.
1: Sì.
0: Che lezione.
1: Questa... che e lezione. Mi insegnava a modulare questa cosa. Sì, se non sbaglio, questo era... Questa piccolina è Maria Rosaria,
0: sì.
1: Mia sorellina. Quello sulla tigre, vedi?
0: Sì.
1: Sono io.
0: Il più piccolo del gruppo, quello proprio centrale è lui.
1: Già cantavo, quello c'era una festa patronale del paese e se non sbaglio siamo andati con il nonno a fare il matrimonio, io cantavo.
0: Senti, tuo nonno Alfredo, che è
1: sì.
0: Una figura...
1: E poi ho detto che mi devi comprare la tigre. E poi mi hanno comprato la tigre tutti insieme, hanno fatto la colletta.
0: Guardate, questo bambino che aveva i genitori lontani. E i nonni, e questi nonni lo sanno fare, i nonni diventano due volte genitori, no? I nonni sono i genitori che poi raddoppiano il ruolo. Tuo nonno Alfredo lavorava nelle piantagioni di tabacco, no? E ti portava, ti raccontava quel canto, quel modo... Il canto era un modo di tenersi compagnia, di darsi forza. Il canto popolare ha una tradizione meravigliosa,
1: canto...
0: e in Puglia ha una tradizione stupenda.
1: Sì, ma perché il canto popolare, diciamo che è il canto del popolo, no?
0: Certo.
1: E quindi il popolo canta quando? Quando soffre.
0: Hai
1: quando
0: ragione.
1: Ha dei sentimenti verso la propria amata. Allora uno canta, uno scrive. Perché fra l'altro noi non abbiamo autori su tutti i pezzi che ci abbiamo.
0: Quello,
1: no? Non
0: cioè,
1: abbiamo
0: tradizione...
1: Sono tutti canti che si cantavano perché? Perché c'era la sofferenza e allora si gridavano contro il patronato... perché
0: certo.
1: C'era la passione per una donna e allora si scrivono delle canzoni bellissime.
0: Qual è la prima canzone che ti ricordi di aver cantato? Proprio di essere salito sul palco ragazzino e
1: piccolino,
0: aver cantato.
1: Beh, una canzone bellissima, quando te l'hai la faccia la mattina.
0: E come fa?
1: Quando te l'hai la faccia

0: Ma cosa dice questa strofa?
1: Ma che meraviglia!
0: No, questa strofa!
1: A quest'ora del mattino, no!
0: Questa strofa racconta una cosa bellissima. Ecco la passione, no? La passione, la bellezza
1: che un uomo
0: prova verso la propria donna. Quando ti lavi... In antichità non c'era l'acqua corrente a casa,
1: certo,
0: no?
1: Certo, c'era l'alcatino.
0: C'era l'alcatino.
1: Certo.
0: Allora, quando ti lavi la faccia la mattina, l'acqua, Ninella mia, non la buttare, perché è talmente bella, dopo aver lavato il tuo viso, talmente bella che dove la butti tu, nasce una spina, e da una spina nasce una rosa.
1: Vabbè, signori,
0: per profumare. No, ma per farti capire...

0: la forza.
1: Non c'è una scuola che insegna questo.
0: No, non c'è una scuola. C'è una...
1: La scuola è nonno Alfredo.
0: La scuola è stato lui.
1: La scuola è nonno Alfredo. Antonella, che ha
2: 22 anni.
1: 22. Mamma mia, 22 anni.
0: 22 anni.
1: Antonella, tu non voglio immaginare mai che tu debba arrabbiarti e dare uno schiaffo a qualcuno perché gli fai veramente male. Gli faresti veramente male, parliamo italiano. Tu sei formidabilmente brava a suonare quell'oggetto, si chiama
2: tamburello.
1: Tamburello. Quando hai iniziato?
2: Ho iniziato quando avevo 6 anni.
1: Ma perché qualcuno ti ha detto...
2: No, veramente, in prima elementare da me iniziarono ad organizzare i corsi PON.
1: Sì.
2: E come corso PON c'era proprio la musica popolare come tema.
1: Sì.
2: E quindi ho visto che comunque si era organizzato questo corso di tamburello e io chiesi a mia madre di iscrivermi.
1: Sì. A meno
2: e
1: male
2: lei
1: che
2: disse,
1: ti sei iscritta, tesoro.
2: Va bene, ti scrivo. E poi da lì è iniziata così la mia passione verso la musica popolare, verso la pizzica. E infatti io quando stavo a casa tutti i giorni, prendevo un piatto, una padella, un quaderno, la penna, il petto, io suonavo sempre.
1: Tu suoni qualsiasi
2: sempre.
1: Cosa?
2: Sempre, sempre.
1: Ma quanto è bella. Ho 22 anni, attenzione, abbiamo... Siamo partiti da nonno Alfredo, siamo arrivati ad Antonio e parliamo di Antonella, cioè è una tradizione. Se volete fare una cosa eccezionale nella vostra vita, andate a vedere La Notte della Taranta, perché è veramente, questo signore al centro mi pare di conoscerlo, questo si chiama Luciano Ligabue, dico bene,
0: sì.
1: E certo trascinare Luciano Ligabue da Reggio Emilia, da Correggio,
0: l'abbiamo portato. Ma
1: La Notte della Taranta
0: sì,
1: è una meraviglia.
0: Ma ci sono venuti tanti artisti alla Notte della Taranta, tanti, tantissimi.
1: Io ricordo il mio adorato collega Roberto Inciocchi, che è un, come ho detto, un innamorato, venne anche a parlarne qui, all'Ora Solare. La Notte della Taranta è un'esperienza
0: sì,
1: grandiosa.
0: Con Alberto, guarda.
1: Guardalo.
0: Tatanai, sì, perché lui stava un po' impacciato e quando poi abbiamo, diciamo che ho fatto un po' da tutor, no?
1: Certo.
0: A lui, quando abbiamo fatto quel pezzo, e lui, sai, Alberto... Qua devi diventare salentino.
1: Devi
0: essere un po' sanguigno. Devi essere un po' sanguigno.
1: La nonna qua dietro che sta scintillando sulla sua poltrona. Ecco, la Taranta che cos'è? Che cos'è? Che cosa rappresenta per te però? Cioè per un artista. La Taranta, un artista pugliese, la Taranta che cos'è?
0: La Taranta in forma Taranta, la Taranta la pizzica.
1: Per te? Che cos'è?
0: Per me cosa rappresenta? Per me rappresenta un canto liberatorio.
1: Perché?
0: Perché questo ritmo ti avvolge. Ti avvolge, ti cattura e ti libera da tutti i malesseri.
1: È una danza liberatoria. È una danza dove tutti noi possiamo esprimere, anche se non la sappiamo ballare, tu la sai ballare, Antonella?
2: Sì.
1: Ma figurati, a 6 anni la tamburella. Allora, però ti libera, è qualcosa che regala...
0: Il bello della nostra danza non è che poi ci sono dei codici ben precisi per ballare la taranta, la pizzica. Perché
1: ognuno può ballarla...
0: Ognuno la... Perché è proprio una liberazione dell'anima, ognuno la esprime nella danza come vuole.
1: È una liberazione dell'anima, va bene, signori, io mi devo fermare. Però aspettate, non se ne vanno, Non se ne vanno. Antonio, con i suoi genitori che erano partiti per lavorare... all'estero con nonno Alfredo che lo ha cresciuto tanto bene, Antonella che a 22 anni rappresenta il presente futuro della bellezza della musica pugliese, di questa musica in particolare. Ci vediamo tra un attimo all'Ora Solare, restano con noi, alzano i cartelli da dietro, restano con noi, assolutamente.

Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata. Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.

0: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Lopi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Lopi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Lopi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di Unicef e grazie anche da parte mia.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito. È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare, ma le mie storie restano con me.
3: Da Garnier.

Non c'era da venire, non c'era da venire, non c'era da venire che su venuto, sull'iso spirituale, sull'iso spirituale, sull'iso spirituale mi hanno chiamato.

0: potevate vedere dietro le quinte c'erano Eugenia Scotti e Carla Socrate che ballavano, parlavano e ballavano, parlavano e ballavano. Detto questo, invece qua dovrei mettere un disco di balli latinoamericani. Perché? Perché talvolta ballare insieme può produrre incontri che cambiano la vita e salvano la vita. Ora vi racconto tutto. Fate un bellissimo applauso a Francesco Livietti e Roberta Gheddi, che sono questi due innamoratoni che ho qua davanti. Generalmente gli ospiti dovrebbero stare un po' più distanti. No, loro sono come i pappagallini inseparabili. Allora, ben arrivati.
1: Grazie. Grazie mille.
0: Parola d'ordine della loro vita, amare, non c'è dubbio, donare. E questo non sempre accade. Veramente stavate ballando i latinoamericani voi?
2: Sì.
0: Come andò la storia? Chi è stato il primo... Chi è stato...

0: Che cos'è questa fotografia? Partiamo innanzitutto dalla fotografia.
1: Allora, questa è la nostra super famiglia.
0: Sì.
1: Allora, noi abbiamo due bambini,
0: Sì.
1: sono nati uno nel 2019 e la piccolina quest'anno,
0: Sì.
1: all'inizio dell'anno, e poi gli altri sono i nostri nipoti che praticamente stanno sempre con noi e sono parte integrante della
0: Quindi
1: famiglia.
0: famiglia
1: Sì, allargata,
0: molto
1: sì.
0: ampia,
1: Ampia,
0: no? Ampia,
1: sì.
0: bellissima famiglia. Ma torniamo, tutto partì da un ballo latinoamericano. Eri tu il ballerino?
2: Allora, diciamo che sì, io mi ero iscritto a questo corso di latinoamericano e inizialmente con una mia amica volevamo
0: Sì.
2: provare. A un certo punto lei ha deciso di lasciare, quindi sono rimasto da solo, senza compagna con cui ballare, e è capitato che anche lei fosse da sola e quindi siamo finiti per ballare in coppia.
0: Allora, dice la storia che loro ballarono per il primo mese senza quasi notarsi. Con l'odio di Dio. Ciao, Pinocchio. No, non ci credo, non ci credo. Guardatemi, scusate, io non ci credo, non so non credervi. Qualcuno doveva aver notato qualcun altro o qualcun'altra.
1: Ma sì,
0: Sì, ma sì.
1: sì, diciamo di sì,
0: Diciamolo,
1: non ci
0: forza, vedi?
1: conoscevamo,
0: Bellissimo.
1: ecco.
0: E chiacchierando insieme, vi innamorate, insomma,
1: Sì.
0: voglio dire, questo. E che cosa scoprite l'uno dell'altro? Qual è la cosa che...
1: Allora, tantissimi punti in comune, innanzitutto sui valori della vita, e soprattutto il desiderio di fare qualcosa di bello, di donare per gli altri, perché lui comunque faceva tante attività nel sociale, un capo scout, io catechista, educatrice, quindi avevamo tutti questi punti in comune che ci hanno portato a trovarne uno che ci accomunasse ancora di più.
0: Che
1: Appunto, iscriverci all'ADMO, ci siamo iscritti insieme un
0: è
1: giorno.
0: all'Associazione Donatori di
1: Mi do
0: Midollo
1: l'osseo.
0: Osseo. Associazione Donatori di Midollo Osseo. Loro dicono: ci amiamo, siamo fidanzati, sai che facciamo? Ci iscriviamo all'Associazione Donatori di Midollo Osseo. Nell'estate che precede il matrimonio, vi siete sposati a
1: Settembre
0: settembre.
2: del
0: No.
2: 2016.
0: Quindi l'estate dice: quanto tempo manca al tuo matrimonio? Ah, di solito urlo perché bisogna organizzare, felicità somma, ma bisogna organizzare tutto.
1: Eh
0: Che
1: sì,
0: succede?
1: succede che vengo chiamata per donare appunto il mio midollo, ovvero è stata trovata la compatibilità con una bambina francese che allora aveva 8 anni. Trovare compatibilità con una persona nel mondo è difficile, si conta una persona su 100.000. Quindi
0: Una
1: era
0: su 100.000.
1: sì. Quindi è già un evento abbastanza raro per persone che si iscrivono all'ADMO che in tutta la vita magari nemmeno vengono mai chiamate, e quindi l'abbiamo scoperto ed è stata per noi un'enorme fortuna, perché l'abbiamo vista proprio come essere fortunati ad avere questa possibilità. E quindi ho accolto con molto
0: Cioè, tu
1: piacere.
0: ti stavi per sposare.
1: Io,
0: Ora,
1: ecco,
0: donare midollo è un'operazione,
1: sì.
0: co giustamente complessa, importante. Tu non ci hai pensato un attimo, cioè, hai detto, anche perché hai questo splendido uomo a
1: Sì,
0: fianco che ti ha
1: mi ha sostenuta sempre,
0: sostenuta. Questo,
1: sì. Anche la famiglia,
0: quanti
1: tutti.
0: mesi prima di sposarti sei in questo letto?
1: Del 17 luglio e io mi sono sposata alla fine di settembre, quindi.
0: Fate voi. Io.
2: Tranquillissimo.
0: Si sono sposati alla fine di settembre, questa bambina francese di 8
1: Sì,
0: anni riceve
1: il
0: il
1: midollo,
0: tuo
1: era
0: midollo.
1: malata di leucemia mieloide. E è stato tutto un iter, un percorso dove mi hanno seguito proprio alla perfezione. Abbiamo fatto diversi step, dai colloqui psicologici, dove ci hanno spiegato
0: L'hai
1: esattamente
0: conosciuta questa
1: tutto.
0: bambina?
1: No, per legge non è possibile conoscere i riceventi
0: Hai
1: per
0: ragione.
1: questioni di privacy.
0: Però diciamo che l'ADMO ha curato tutto, no?
1: Sì,
2: assolutamente.
0: E poi vi siete sposati.
1: E poi ci siamo
0: Grande
1: sposati.
0: gioia,
1: Sì.
0: grande doppia, credo, gioia,
1: Esatto.
0: doppia allegria. Un anno dopo il matrimonio, intanto si sono sposati, scusate, guardateli qua, due belloni. In libera circolazione, guardali, guardali come siete belli, complimenti anche al fotografo, una foto stupenda questa. Un anno dopo il matrimonio arriva una telefonata e Francesco risulta donatore compatibile Con chi?

0: con una ragazza californiana di 22 anni. Inizialmente dovevo fare come Roberta un intervento, ma siccome serviva molto più diciamo midollo, cellule staminali da midollo, io ho fatto un'altra tipologia di intervento che è praticamente una specie di aferesi delle cellule
1: Cos'è una
0: staminali.
1: feresi?
0: Praticamente, come si vede dal macchinario,
1: Sì.
0: il mio sangue viene prelevato da un braccio, finisce dentro la macchina praticamente preleva le cellule staminali dal midollo e poi viene reinfuso
1: Poi ti
0: nell'altro braccio.
1: restituisce il
0: Esatto, il
1: sangue
0: mio
1: nell'altro
0: sangue a
1: braccio.
0: ciclo continuo più o meno 4 ore. Io fortunatamente avevo prodotto molte cellule staminali che vengono prodotte praticamente con, diciamo, forzatamente. Ho dovuto fare 5 giorni di punture a livello addominale per permettere al, diciamo, midollo di fuoriuscire dalla sua sede naturale, che sono le ossa, e cominciare a circolare del sangue. Questo ha comportato, diciamo, dei sintomi quasi febbrili, ma bastava prendere una tachipirina e passava tutto. E appunto ne ho prodotte
1: Ma
0: molte di
1: dove
0: più.
1: venite? Da Marte, voi? Ma dove venite? E poi hai
0: Ne ho prodotto molto, fortunatamente molto di più, così ho fatto invece di un giorno 2 raccolte, ne ho tolto una parte una mattina, la parte la seconda mattina, poi appena finito c'erano i medici americani, hanno preso su quel midollo e sono partiti subito con l'aereo perché ovviamente in giornata deve essere
1: doveva
0: fatto.
1: arrivare
0: Esatto, sì, perché ovviamente
1: fresco, diciamo così.
0: chi subisce il trapianto ovviamente deve essere azzerato il suo midollo osseo, quindi viene subito fatta l'infusione e non si sa come, ancora scientificamente non è dimostrato, le cellule del midollo sanno dove andare a posizionarsi. Cioè, questa è ancora una cosa che nessuno si
1: È
0: spiega,
1: uno
0: non è
1: dei grandi
0: ancora
1: misteri della macchina perfetta che è
0: assolutamente.
1: il corpo
0: Quindi
1: umano.
0: il midollo va a posizionarsi nelle sue sedi, il mio
1: Sentite, voi
0: midollo.
1: come vi posizionate nella... Queste sono due persone meravigliose, perché rappresentano un'associazione meravigliosa, rappresentano quella capacità però di donarsi agli altri. Guardate, non è sempre facile. Nel senso che a volte scattano paure, scatta la paura dell'ultimo momento, scatta un ma perché dovrei iscrivermi, perché dovrei farlo. Invece voi, due macchine da guerra, ma la guerra positiva, la guerra
0: Sì,
1: contro la
0: certo.
1: leucemia, la guerra
0: Sì.
1: contro il male, così, tranquilli.
2: Sì.
0: Tranquilli, sì.
2: Allora, il mio era il primo intervento chirurgico della mia vita, il primo ricovero ospedaliero.
1: Sì.
2: Avevo qualche timore, però avevo l'appoggio anche suo, della mia famiglia, mi sono stati vicini in tutti gli step e poi soprattutto ci hanno spiegato che una volta deciso di donare, difficilmente si può tornare indietro, perché come diceva lui prima,
1: Certo.
2: il ricevente subisce un trattamento dove tutto il suo sistema immunitario viene abbattuto per poter ricevere il
1: Guardate,
2: midollo.
1: sono le tessere di un puzzle, diciamo così, cioè
2: Esatto, come
1: deve
2: se avessimo un fratello
1: un
2: gemello
1: fratello
2: nel
1: gemello da
2: mondo,
1: un'altra parte del
2: diciamo.
1: mondo, certo.
2: Esatto, e quindi insomma è
1: Ecco,
2: una fortuna questa, lo continuerò a ripetere. E il fatto che nella stessa famiglia, a distanza di un anno, l'uno dall'altro si è stati chiamati, io penso che siamo proprio predestinati nell'amore reciproco e nell'amore verso il prossimo, perché è una cosa rarissima e è successa a noi.
1: com'è che dico in questi casi popolo del miele? Potendo dire ad una giovane coppia, delle persone, dare una motivazione per iscriversi all'Associazione Donatori di Midollo Osseo?
0: Allora, io penso che quando ci si iscrive, ovviamente lo si fa per cercare di aiutare il prossimo, però quando siamo arrivati alla decisione di continuare a donare, perché comunque ci sono 3 o 4 step in cui viene chiesto il consenso,
1: Certo.
0: e la cosa importante, secondo me, è stata pensare che dall'altra parte c'è una persona che sta male, una persona che sta affrontando comunque delle
1: Una persona che ha
0: malattie.
1: bisogno di te per continuare a vivere.
0: Esatto, che ha bisogno solo di noi, solo di te
1: Per
0: per
1: continuare,
0: poter vivere. Quello
1: anzi
0: assolutamente è
1: per
0: stato.
1: ricominciare a vivere. Il pensiero corre a tutti i donatori, il pensiero corre a Fabrizio Frizzi. che aveva anche questa qualità. Francesco Olivietti, Roberta Ghezzi, tutta la loro formidabile band di bambini e nipotini, uno più bello dell'altro. Grazie di essere stati con noi.
0: Grazie a voi.
1: Non vi facciamo un latinoamericano, ma chiudiamo con la luce della Puglia, con Antonio Amato e Antonella Maggio. Questo è il loro solare. Grazie signori.

0: È stata una cosa particolare, bellissima, non si può dimenticare.
1: Ho visto sta lacrimuccia qua, che era continua, lenta però,
2: Sì.
1: piano piano, piano piano piano.
3: Perché ha pianto la Madonna?
4: È il segno della presenza della Madonna che raggiunge tanti ammalati che hanno bisogno di consolazione.
5: Piange una madre, i giorni in cui la Madonna versò le lacrime a Siracusa, questa sera in seconda serata.
6: L'irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
7: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
8: Bravo, bravo, bravo!
9: Bravo, la paglietta col sapone dentro! Scopri il suo extra potere sgrastante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
10: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli!
9: Solo con acqua e niente più.
10: Bravo!
9: Comoda la vita.
11: Da quando ho scoperto l'Inespecial Response potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
12: L'Inespecial Response, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
11: E ora si cambia marcia.
12: Linea Specialist, speciali per te.
13: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad IARC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
14: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
15: Ladro in fuga!
16: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato è irresistibile.
17: Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
18: Allora, siamo tutti quanti pronti per il colloquio?
19: Come no, certo. Lei è l'architetto.
18: Esatto.
19: Lei invece è quello dei fumetti.
20: Buongiorno!
19: Il signor Holden è
21: l'attore.
22: Questo è mio papà biologico. Questo è il mio papà onorario.
23: Ma di tutti i padri, non ce n'è neppure uno che si dedichi ai figli quanto questi tre uomini alla piccola Mary.
24: Ho deciso di sposarmi.
18: Hai deciso di sposarti? Dove andresti a vivere?
23: A Londra.
18: Tu non puoi sposarlo, ti dico.
23: Perché? Dobbiamo arrivare alla chiesa prima che celebrino il matrimonio.
5: Tre scapoli e una bimba. Questa sera, in prima serata.

0: Signor Salvatierra.
1: Signorina, è qui il signor Luis de la Parra?
2: Sì, signore.
1: Come sta? Posso vederlo?
2: Il signor de la Parra, purtroppo, è deceduto un'ora
1: Come?
2: Fa. Un'ora fa, signore. Lei è forse un parente?
1: No. Il signor de la Parra non aveva parenti. Però io sono il suo miglior amico. Posso andare a vederlo?
2: Sì, certo.

0: Perché non dicono delle cosacce? Perché cantano così?
1: È in versi.
0: E i versi che so, i versacci quando uno canta?
1: Versi lirici.

0: vigliacchi! Non l'ho portata come lo schiavo nero!
1: Non vuoi finire, idiota!
2: Fanno solo per finta!
0: Come per finta? Guardate come hanno...

0: morte sarai tu.
1: Tu a chi hai voluto portarla?
2: Calmati.
0: Ma che calma, chiamate la Croce Rossa.
1: Questo è il colmo.
0: Lasciatela, vi supplico.
2: Puoi calmarti, per favore.
1: Ora basta, io me ne vado. Non sono mai stata così umiliata.
0: Quanta
2: aspetta,
0: crudeltà.
2: Aspetta, Esther.
0: Non bruttatela più per
2: Mariana, andiamoci.
0: No, no. Ah, lo scarpino.

0: Esther, Esther, aspetta, non ti arrabbiare. È troppo presto per tornare a casa. Andiamo a mangiare qualcosa.
1: Non ti sei divertito abbastanza per questa sera? Se tu hai delle tendenze per gli amori ancillari, fallo pure, ma non davanti a me.
0: Tanto rumore per nulla, diceva Shakespeare.
1: Non lo dimenticherò mai. E tutto per quella là. Ma come hai potuto offendermi così bassamente?
0: Ma che dici, è stata solo un'esperienza interessante.
1: Interessante? Io direi vergognosa. Addio.

0: Mi spiace molto, signor Salvatierra. Non sapevo che il signor Della Parra era suo amico.
1: Ma lei che ci fa qui?
0: Il mio cliente era il signor Della Parra. Dopo il nostro incontro mi recai immediatamente al domicilio del signor Della Parra, dove mi hanno informato che si trovava qui. Sono venuto per questo.
1: Allora, Luis?
0: Sì, signore. Il signor Della Parra era la persona che mi aveva incaricato di cercare...

0: Buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG2000. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale, 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Il voto è stato segreto, la maggioranza si è ricompattata dopo lo scivolone sulle preferenze dei giorni scorsi. Il provvedimento passa ora al Senato per il via libera definitivo. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni per il crollo del Ponte Morandi il 14 agosto 2018, che provocò la morte di 43 persone. La sentenza oggi del Tribunale di Genova arriva a quasi 8 anni dalla tragedia. Condannati anche gli ex vertici di Autostrade e di Spea, la società impegnata nelle ispezioni, per un totale di 22 anni. Ancora una notte di raid americani sull'Iran nell'area dello stretto di Hormuz. Colpite capacità militari, dice Trump, che ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation contro obiettivi strategici. Le guardie rivoluzionarie iraniane rivendicano di aver colpito basi aeree statunitensi in Giordania e in Bahrain. Attacchi incrociati fra Russia e Ucraina, 5 i morti a Kiev dopo un raid russo nella notte. In Ucraina dilaga la protesta contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov e il rimpasto di governo voluto da Zelensky, che ha portato alla nomina di Serhiy Koretskiy, nuovo primo ministro. E si conclude oggi la missione diplomatica del cardinale Zuppi a Kiev, che ha incontrato il ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiha. Tragedia sfiorata a Bolzano, all'alba, è crollata la parte centrale del palazzo del Tribunale, un edificio che risale agli anni 20 del Novecento, dove si stavano svolgendo lavori di ristrutturazione. In corso i sopralluoghi per capire le cause. Solo un'addetta delle pulizie è rimasta lievemente graffiata. Poteva essere una tragedia, dice il presidente del Tribunale, Francesca Bortolotti. Ennesima morte sul lavoro, un operaio impegnato in un'attività estrattiva in una cava di Javera del Montello nel Trevigiano è deceduto questa mattina per lo schiacciamento provocato da un rullo. Un collega è rimasto ferito in modo non grave. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente. Italia divisa in due dal meteo. Al centro-sud prosegue l'ondata di caldo torrido. Oggi 15 città da bollino rosso, attese temperature oltre i 40 gradi al sud. Scenario diverso al nord, dove ieri sono stati oltre 900 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia ed Emilia-Romagna per temporali e forti raffiche di vento. Mondiali di calcio, sarà Argentina-Spagna, domenica sera a New York la finale di Coppa del Mondo. Ieri sera Messi e compagni hanno avuto la meglio sull'Inghilterra per 2-1 nei tempi di recupero. Per la prima volta si incontrano i campioni del mondo contro i campioni d'Europa. E questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Il TG2000 torna poco prima delle 18:30.
1: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800-91-91-11.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Giovedì, al nord pressione stabile. Dopo una mattinata asciutta e soleggiata, nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali anche intensi sui settori alpini, isolati in pianura. Venerdì, pressione in prevalenza stabile. Dopo una mattinata asciutta e soleggiata, nel pomeriggio potranno verificarsi alcuni temporali sull'arco.

parco alpino. Clima caldo. Al centro, anticiclone africano sempre protagonista. Dal mattino e fino a sera cielo poco nuvoloso ovunque, con caldo in progressivo aumento, attesi fino a 38 gradi a Roma e Firenze. Venerdì, anticiclone africano sempre protagonista. Dal mattino e fino a sera avremo condizioni di assoluta stabilità atmosferica su tutte le regioni. Clima sempre afoso. Al sud, pressione in aumento. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento con cielo sereno. Non sono previste precipitazioni, caldo intenso, specie in Sardegna. Venerdì, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, dal mattino e fino a sera. Non sono previste precipitazioni, caldo sempre molto intenso,

0: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Euronics c'è Star Club, il nuovo programma fedeltà che premia i tuoi acquisti. Partecipa al concorso Il futuro è di casa. Puoi vincere ogni mese il meglio della tecnologia e un fantastico super premio finale. Euronics, un mondo più avanti.
3: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
0: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
4: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
5: Bravo, bravo, bravo! Oh!
6: Bravo, la paglietta col sapone dentro! Scopri il suo extra potere sgrassante contro lo sporco più ostinato, pulito senza fatica.
5: Fornelli!
6: Solo con acqua e niente più.
5: Bravo!
6: Comoda la vita.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus richiedi un sensore gratuito.
8: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare, ma le mie storie restano con me.
9: Da Garnier

0: Dall'ora sesta fino all'ora nona si fece buio su tutta la terra. Verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù misericordioso, inchiodato sulla croce tra il cielo e la terra, in quest'ora avvolta dalle tenebre, restiamo accanto a te. Per noi sei diventato uomo. Eppure l'uomo non ti ha riconosciuto, ti ha rifiutato e condannato a morte. Il tuo cuore soffre il dolore dell'amore non accolto. Il dolore più profondo è l'esperienza dell'abbandono. Sono i nostri peccati ad aver posto su di te questo peso. Per la nostra salvezza accetti questa solitudine. Tu che vivi nell'unità con il Padre, entri nella nostra oscurità per trasformarla. Nella tua morte si apre per noi la via verso il Padre. La tua croce ristabilisce il legame tra Dio e l'uomo. Gesù abbandonato, in quest'ora della tua agonia, per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per i peccatori e per i morenti, perché accolgano il dono della tua grazia. Guarda le persone sole, dimenticate, anziane e sofferenti, trovino pace e consolazione. Gesù misericordioso, ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo,

0: nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
5: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il suo spirito.
0: E su tutti voi che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, qui dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia o dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.

0: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. È una puntata speciale quella di oggi perché è dedicata a uno dei primi cibi che la natura ha donato all'uomo. Sto parlando del miele, le cui virtù erano conosciute e apprezzate fin dall'antichità. Tante le denominazioni, tanti modi di chiamare il miele, nettare degli dèi, oro liquido. E noi oggi faremo un viaggio a cavallo tra natura, tradizione, innovazione, per capire come nasce il miele, e inevitabilmente questo viaggio ci porterà a parlare di chi il miele lo produce, delle api che insomma su questo pianeta sono da 20 milioni di anni e non è poco. Allora io do il benvenuto alle nostre ospiti, a Barbara Bonomi Romagnoli, che è qui con noi, socia dell'AMI, l'associazione degli ambasciatrici e degli ambasciatori dei mieli, e appuntatevi questo plurale perché ce ne sono tante varietà, esperta di analisi sensoriale del miele, poi ci spiegherà di che si tratta, ben arrivata. E saluto e ringrazio per la sua presenza Martina Borghi, Campagna Foreste Greenpeace Italia. Martina, benvenuta.
1: Grazie.
0: Allora Bonomi, noi non diamo nulla per scontato, qui siamo noi, quindi le tocca il compito di spiegare al nostro pubblico, ma il miele che cos'è?
2: Intanto grazie, buonasera. Il miele è un alimento, non è semplicemente un dolcificante come spesso si pensa, è un alimento che è composto da tanti ingredienti che arrivano appunto dalla natura, perché è composto da zuccheri semplici, non come il saccarosio, no, dello zucchero che conosciamo, e anche vitamine, enzimi, sali minerali. E la cosa importante è che lo fanno le api, non è un prodotto trasformato. Il miele noi lo raccogliamo esattamente come lo fanno le api e poi lo diamo, diciamo.
0: E questo già ci fa comprendere che le caratteristiche, le qualità del miele in questo modo sono, possiamo dire, ancora più esaltate. È anche un antibatterico naturale, ma di questo parleremo dopo perché è un capitolo che merita di essere approfondito a parte. Martina, che cosa ci dice la salute delle api rispetto al territorio? Che segnali ci danno? Poi faremo l'inverso, vedremo insomma quel che rischiano nel territorio le api e come possiamo tutelarle, ma ne parleremo dopo.
1: Sì, diciamo che il miele racconta proprio un territorio. Le api raccolgono il nettare, il polline nel raggio di diversi chilometri dalle aree, quindi attraversano campi, parchi urbani, boschi, giardini, e per questo ogni miele è diverso, ogni miele ha un suo colore, ha un suo profumo, e molto dipende appunto dalla biodiversità locale. Quando un miele è ricco, è variegato, vuol dire che è l'indice di un ambiente sano, quando ci sono fioriture diversificate, quando c'è un suolo vivo. Invece, al contrario, un miele povero o contaminato indica un territorio segnato, per esempio, dalle monoculture, da un ampio uso di insetticidi e pesticidi e dalla perdita di habitat. Mm. Quindi proteggere le api, proteggere il nostro miele, significa anche proteggere paesaggi agricoli, urbani, la qualità del cibo, ma anche degli ecosistemi, dell'acqua e dell'aria. E quindi quando si parla dell'importanza delle api, del miele, degli impollinatori, vediamo questa
0: sei stata chiarissima, Martina. Abbiamo detto, ce lo cominciava a dire Barbara Bonomi, che il miele non è da considerarsi semplicemente un dolcificante, perché è vero e proprio cibo. E può essere anche tanto ancora, può essere motore di inclusione, motore di integrazione, e per questo io voglio andare a Marghera, voglio raggiungere la nostra Marta Manzo, che ci dirà perché si trova lì e con chi è. Marta, a te.
3: Sì, Gabriella, buon pomeriggio. Sono arrivata poco fa alla Parrocchia della Resurrezione, qui appunto alla città di Marghera, un quartiere di Marghera, e ho raggiunto Don Nandino Capovilla perché qui si produce un miele molto particolare, un miele

0: solidale. Don Nandino, questo miele fa parte di un progetto ampio che portate avanti qui dal 2019.
1: Sì, è proprio così. Trovano casa persone che altrimenti sarebbero un po' invisibili per la città, però trova casa anche appunto questo prodotto straordinario. Marghera ci fa venire in mente sempre cose brutte, cose della chimica, invece qui adesso invece si produce qualcosa che rispetta anche il suolo, che rispetta il lavoro, anche piccoli segni che gridano "Laudato sì, signore", proprio di dolcezza.
0: Questa apiario solidale infatti è tenuto a cura da un apicoltore che è Aldo, che poi conosceremo. Ci sono tante persone che però aiutano Aldo appunto nella raccolta. Come funziona?
1: Sì, sono persone che ormai da tanto tempo nella nostra comunità arrivano soprattutto la domenica mattina con le colazioni delle persone senza dimora oppure con background migratorio che vagano per la città, hanno appunto bisogno anche di un impegno e questo lo trovano qui all'apiario, è un piccolo progetto Laudato Si perché possa esserci quella dignità del mettersi insieme proprio in qualche modo, è come se l'alveare diventasse il mondo perché sono persone da tante parti diverse e per noi è una gioia. È veramente uno stupore sempre grande.
0: Loro raccolgono e loro vendono.
1: Eh sì, la comunità e poi tutte le persone che ci girano intorno, la distanza non è neanche qualche metro, dall'orto poi alla chiesa e al raduno delle comunità e quindi per questo le persone volentieri ne approfittano per sentirsi ancora di più, ecco, collegate. Le etichette sono da collezione, cambiano ogni volta ad ogni raccolta di miele perché sono dedicate a poeti e a pensatori che in ogni parte della terra, proprio come dalla Striscia di Gaza a qualsiasi altra parte, hanno lasciato inciso proprio questo desiderio di sentirsi tutti quanti davvero sorelle e fratelli con questa casa comune.
0: Allora, le persone che ci lavorano raccolgono e poi appunto a loro viene corrisposto questo piccolo rimborso economico che viene dalla vendita di questo miele. Miele che è all'interno di altri prodotti solidali che voi state producendo, per esempio, guarda un po', i biscotti che fanno parte dell'ultima parte di questo progetto, è un ingrediente proprio il miele.
1: Sì, uno degli ingredienti, il biscottificio, sempre una piccola esperienza, dolcita, ecco, per rendere dolce anche, e qui invece sono giovani ragazzi minori non accompagnati che attraverso i loro natori della loro comunità prestano il loro lavoro volentieri in mano in pasta e poi ecco anche questo diventa. E questo barattolo lo tengono anche nello zaino le persone che vivono in strada e vengono a ricaricarlo come noi lo ricarichiamo.
0: E allora, di miele continuiamo a parlare, io adesso mi vado a vestire, ringrazio Don Nandino, mi vesto anch'io e tra poco vi porto nell'Arnia dove questo miele nasce. A fra poco, Gabriella.
2: Salutiamo e ringraziamo anche noi Don Nandino, soprattutto per quello che fa e non solo per quello che ci ha raccontato. Barbara Bonomi, qui abbiamo capito che questo miele ha un valore aggiunto perché rende protagoniste delle persone fragili e le aiuta a trovare un loro posto nel mondo. Magari continueremo a parlarne, ma intanto adesso il focus sulle caratteristiche, le qualità del miele. A proposito di qualità, il miele di qualità, come lo riconosciamo? E non sto parlando di etichette, parlo proprio di gusto.
3: Allora, lo possiamo riconoscere con l'analisi sensoriale, che è una pratica che abbiamo messo a punto da alcuni decenni qui in Italia. Noi in Italia abbiamo un unicum, abbiamo l'albo delle esperte e degli esperti di analisi sensoriale del miele.
2: Lei è una di questo
3: Facciamo, esatto, io e
2: gruppo.
3: molte colleghe e molti colleghi della nostra associazione, perché sono stati classificati. I mieli possono essere uniflorali quando c'è una preponderanza di origine botanica di un certo tipo, oppure i millefiori, che come diceva prima la collega, i millefiori sono soprattutto la restituzione della ricchezza dei territori, no? Perché i millefiori sono molto diversi tra loro, anche a poca distanza. Nel Lazio ne esistono tanti, molto diversi tra loro e in
2: Ma
3: ogni
2: una
3: regione
2: curiosità, io mi
3: ugualmente.
2: sono sempre domandata, io amo il miele, c'è qualcosa che magari ci deve mettere sul chi va là? Assaggio un miele troppo dolce, cioè qualche caratteristica proprio
3: No, ci sono
2: al
3: i...
2: gusto
3: No.
2: che è un campanello d'allarme o che invece al contrario ci indica la particolare preziosità di quel tipo di miele?
3: I campanelli d'allarme sono i cosiddetti difetti oggettivi, perché poi rispetto al dolce, al salato, all'amaro, all'acido, che sono i quattro, diciamo, gusti che un miele può avere, entra in gioco anche la soggettività, qualcosa che piace a me non è detto che piaccia a qualcun altro. Il miele amaro, che ha una punta di amaro, non sempre piace alla consumatrice, al consumatore
2: medio. Il miele
3: medio.
2: Di castagno.
3: Castagno,
2: per
3: corbezzolo, ma anche il cardo ha una punta molto amara. Quindi ci sono più difetti oggettivi che ci devono far mettere in allarme. Uno di questi, tra l'altro, lo si riconosce dal quinto senso, che è quello del

0: dell'udito, perché uno dice utilizziamo anche
1: c'entra
0: l'udito,
1: l'udito?
0: utilizziamo anche l'udito, perché se aprendo un vasetto di miele si sentono delle bollicine, quello è sintomo di fermentazione, quindi quello significa che è stato messo in commercio un miele troppo umido, che ha una quantità di
1: Interessante, io
0: acqua
1: questo non l'avevo mai sentito.
0: estremamente, diciamo, alta, e dovrebbe essere utilizzato invece solo come miele industriale, solo per uso culinario cotto. Quindi ecco, quello per esempio è un difetto. Oppure se aprendo il vaso si sente un odore troppo forte di affumicato, che più che affumicato è fumo, in quel caso c'è stato un errore umano. L'apicoltrice o l'apicoltore, per aprire l'arnia, credo che fra poco lo vedremo come si era detto nel collegamento, utilizza l'affumicatore, che significa spargere un po' di fumo per, diciamo, allentare la tensione dell'avvicinarsi tra
1: E gli scappa
0: persona
1: un po' la
0: umana.
1: mano in
0: Se
1: qualche
0: gli
1: modo.
0: scappa la mano, c'è il difetto oggettivo.
1: Grazie, grazie. Stiamo apprendendo tante cose, alcune io davvero non le conoscevo, le ignoravo, insomma ne apprenderemo ancora molte di più subito dopo la pubblicità, quindi a tra poco.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Bravo, è la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
2: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
1: Solo con acqua e niente più.
2: Bravo!
1: Comoda la vita.
3: Ultima ora, ladro in fuga.
4: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiede un sensore gratuito.
6: Ci ritroviamo in studio e siamo noi. Allora, per produrre un chilo di miele, le api, pensate, visitano fino a 4 milioni di fiori e percorrono, ce lo stava dicendo Martina Borghi, distanza ragguardevole, distanza per esempio equivalente a più volte il giro della Terra. È un lavoro incredibile, già solo per questo dovremmo avere nei loro confronti un grande debito di gratitudine e considerare il tema api miele con molta serietà, come fanno i protagonisti del servizio realizzato dall'Oceano Celeste.
7: Io sono Andrea, sono ormai un apicoltore professionista. Provengo da tutt'altra storia perché nasco come musicista e a un certo punto per caso sono capitate queste api, diciamo, nella mia vita.
8: Sono un'apicoltrice da almeno, diciamo, 15 anni, lavoravo in un istituto storico che si occupa di cinema e a un certo punto le api sono entrate nella mia vita.

0: mi sono innamorata, è diventata una passione, è diventato un cambio di vita, è diventata una fuga dalla città.
1: L'approccio all'alveare è quasi, per me almeno, è un approccio quasi meditativo, cioè tu ti avvicini all'alveare sentendo prima di tutto che tipo di famiglia hai e in funzione di questo ti muovi, fai dei movimenti, ti approcci in determinati modi. È un po' come una relazione.
0: La peregina è un po' questo elemento intorno al quale ruota tutto il superorganismo alveare. In realtà la peregina è un elemento quasi di un po' magico, ma lei si limita in realtà a camminare, a riprodurre in qualche modo la vita dell'alveare con le sue ancelle e senza quasi mai uscire dall'alveare se non in alcuni particolari casi. Quindi forse la peregina è meno interessante di tutto quello che le succede intorno, quindi delle api operaie o dei fuchi.
1: Le funzioni delle api sono diverse, ci sono api nutrici, api che si occupano soltanto della regina, api che si occupano di pulire l'alveare, api che si occupano di proteggere l'alveare e api che si occupano di andare a bottinare. La cosa interessante dell'alveare è che è nato per durare nel tempo.
0: Con le api ho scoperto tanti altri mondi. In realtà, aprendo un alveare, si apre sì una famiglia di api e si osserva e si impara, ma si aprono altre mille finestre. Una di queste è la finestra miele.
2: Il Minadori adesso c'è il motore, questo io una volta si faceva a mano. Il telaino viene messo dentro allo smeratore e si fa girare, diciamo, questo smeratore con la forza centrifuga, il miele va fuori e poi scende giù e si raccoglie.
0: Tanto non si parla di miele, ma più correttamente si parla di mieli, perché i mieli sono tantissimi. Solo in Italia abbiamo più di 40, quasi 50 tipi di mieli diversi, se ne conoscono pochissimi. Ogni varietà botanica darà a quel miele un colore, un profumo, un sapore particolarissimo ed unico.
1: L'emozione più forte io penso che ce l'ho nel momento in cui le api sciamano e lì senti un'energia vitale pazzesca e ogni volta per me è veramente una scoperta, perché senti che c'è questa vitalità di queste piccole creature che in realtà ti inonda e stai proprio in contatto con l'universo.
3: Barbara Bonomi Romagnoli, dunque, tra le 40-50 varietà di miele, è una folta schiera di giovani che si accostano al mestiere di apicoltore, sempre di più nel nostro paese.
4: Sì, negli ultimi 20 anni credo si possa dire che c'è stato un grande ricambio sia generazionale che di genere. Molte persone giovani, ma anche molte donne, e questo è un dato che va rilevato. Non che non ci fosse già una tradizione femminile, diciamo, di abitudine agli alveari, però magari lo facevano più per hobby, mai per, diciamo, messa a reddito. Invece negli ultimi anni questo fatto è avvenuto anche come piano B. Molte donne che magari arrivano con altri background, che hanno studiato tutt'altro nella vita, a un certo punto, anche stanche della precarietà di certe situazioni lavorative, decidono poi di rivolgersi alla natura.
3: Mi sta facendo venire una grande curiosità, ma lei perché è diventata esperta di analisi sensoriale?
4: Io per esempio ho cominciato a dedicarmi alle api e poi all'analisi sensoriale dei mieli in un momento appunto di precarietà lavorativa. Io sono giornalista, nasco come giornalista, 15-20 anni fa, in un momento in cui il lavoro traballava, avevo voglia di stare di più in un ambiente naturale, lavorando. Avevo già in qualche modo familiarità con le api, perché comunque mio padre è apicoltore, mio zio era apicoltore, quindi in qualche modo queste
3: insette
4: le avevo viste per
3: questa
4: casa.
3: Però è arrivata al momento giusto.
4: La nostra generazione ha funzionato molto così, in momenti di crisi ci siamo rivolte alla natura.
3: Il cambiamento. Io ho accennato alle tante virtù che erano peraltro ben note in antichità, insomma molte sono ancora oggi, insomma le stesse che apprezziamo noi.

0: Ali.
1: Sì, esatto, su questo bisogna stare molto attenti. Il
0: Non a
1: miele,
0: sostituire mai le medicine,
1: assolutamente,
0: comunque.
1: questo lo diciamo sempre come
0: Sì.
1: ambasciatrice e ambasciatori dei mieli. Il miele sicuramente, essendo un alimento, chiaramente deve avere un ruolo importante nella nostra alimentazione. È sicuramente valido proprio come, cioè, mangiato il cucchiaio a temperatura ambiente ogni giorno, sicuramente fa bene e integra tutta un'altra serie di alimenti che servono per una dieta sana. Però attenzione per esempio a quelle etichette su alcuni vasi di miele che indicano invece che l'utilizzo del miele può risolvere patologie importanti. È
0: Dovendo riassumere
1: antibatterico,
0: tre
1: antisettico.
0: virtù proprio acclarate del miele.
1: Acclarate sicuramente è emolliente, per cui quando uno ha mal di gola fa bene prenderlo, oppure per esempio delle piccole bruciature casalinghe, proprio questo aspetto che è emolliente fa bene, è antisettico, è un antibiotico naturale, sì, per certi aspetti lo è, però ecco, diciamo attenzione a non, come dire, al fai da te, ecco, diciamo con l'avvento di
0: Sono,
1: internet
0: apprezzo molto il fatto
1: questa
0: che
1: cosa la
0: sottolinei
1: rivediamo
0: questo, perché il
1: spesso.
0: rischio è sempre
1: Il
0: dietro
1: rischio è molto
0: l'angolo.
1: alto.
0: Martina Borghi, prima ci hai detto quanto le api sono sentinelle e quanto ci dicono sulla salubrità di un territorio. Le api, a loro volta, se quel territorio salubre non è, sono esposte a un'innumerevole serie di rischi. Quali, e ti chiedo anche, così capiamo tutti qual è la posta in gioco, che cosa accadrebbe se non ci fossero all'improvviso più le api?
2: Dunque, le api sono tra le prime vittime di un modello agricolo intensivo. Le principali minacce che ci sono ora per le api e anche per gli altri insetti impollinatori sono l'uso massiccio di pesticidi e insetticidi, le monoculture che riducono la disponibilità di biodiversità, di fiori impollinatori diversi, la perdita di habitat naturali, di conseguenza la creazione di monoculture, la crisi climatica, quindi purtroppo questi periodi lo vediamo anche noi, di siccità oppure di eccessive piogge che alterano le fioriture. Ma l'insorgere e l'arrivo da altri paesi attraverso il commercio di parassiti, di patogeni, come per esempio la varroa. Le api sono proprio dei bioindicatori, quindi la loro salute riflette la salute dell'ambiente in cui si trovano. Popolazioni povere di api, quando gli impollinatori diminuiscono in generale, significa che un ecosistema sta perdendo il suo
1: Ecco.
2: equilibrio, sta diventando più fragile e che gli impatti sono molto variegati, proprio riguardano il suolo, l'acqua, l'aria e la biodiversità in tutto il suo complesso.
0: Teniamo
2: Dobbiamo
0: presente
2: pensare che...
0: che le api poi
2: Sì.
0: contribuiscono al 35% della produzione alimentare attraverso l'impollinazione. Sembra poco.
2: Sì.
0: Ma insomma è
2: Beh, in
0: tantissimo.
2: realtà circa il 75% delle colture alimentari globali
0: Ecco,
2: dipende
0: quindi
2: in
0: molto di più.
2: alcuna forma dall'impollinazione. Senza le api, senza gli impollinatori, diminuirebbero drasticamente le varietà di frutta, di verdura, di ortaggi, di semi-oleosi e quindi la nostra dieta diventerebbe anche meno variegata, più povera, proprio dal punto di vista nutrizionale. La scomparsa delle api può avere un effetto anche a catena molto grave. Meno piante selvatiche da impollinare significa meno semi, meno cibo per tutti gli animali, inclusi noi. Significa
0: Significa una
2: ecosistemi più
0: minaccia alla
2: fragili e
0: stessa
2: meno
0: sopravvivenza della
2: resilienti.
0: specie. Grazie Martina, cioè
2: Certo.
0: perché ci hai fatto comprendere quanto importanti sono le api, e non solo perché ci donano il miele, naturalmente. Noi andiamo in pubblicità, poi rientriamo qui perché abbiamo ancora tante curiosità da affrontare e poi vogliamo anche tornare a Marghera.

0: Allora, siamo tutti quanti pronti per il colloquio?
1: Come no, certo. Lei è l'architetto.
2: Esatto.
1: Lei invece è quello dei fumetti.
3: Buongiorno.
4: Il signor Holden è
5: l'attore.
6: Questo è mio papà biologico. Questo è mio papà onorario.
7: Ma di tutti i padri, non ce n'è neppure uno che si dedichi ai figli quanto questi tre uomini e alla piccola Mary. Ho deciso di sposarmi.
8: Hai deciso di sposarti?
9: Dove andrete a vivere?
7: A Londra.
3: Tu non puoi sposarlo, ti dico.
7: Perché? Dobbiamo arrivare alla chiesa prima che celebrino il matrimonio.
10: Tre scapoli e una bimba. Questa sera, in prima serata.

0: proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare, ma le mie storie restano con me.
2: Da Garnier.
3: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
4: È presenza quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
6: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente lozione è approvata ad altro consumo come migliore del test.
7: Eccoci rientrati in studio, siamo noi, ancora qualche curiosità sulle api che ci piacciono tantissimo. Le api, i colori, sono in grado di apprendere, di ricordare, hanno un'organizzazione, l'abbiamo ascoltato nel servizio, un'organizzazione sociale complessa, molto gerarchizzata, ma con una suddivisione intelligente delle funzioni. Insomma, hanno tanto da insegnarci, infatti Barbara Bonomi Romagnoli a telecamere spente mi stava raccontando, noi facciamo con i bambini, proprio guardando a quel tipo di organizzazione, api didattica, che è una bellissima cosa. Adesso però torniamo a Marghera e torniamo da Marta Manzo.
8: Sì, Gabriella, mi vedi, ho indossato appunto il copricapo, stavo con Aldo, stavamo chiudendo una delle arnie perché in questo momento appunto abbiamo finito di fare un controllo. Aldo, come stanno le api adesso, cosa stanno facendo?
9: Stanno bene, adesso le regine hanno appena ripreso da qualche giorno la deposizione, grazie anche alla raccolta di polline che le operaie stanno facendo nelle belle giornate, in particolare il polline del nocciolo.
8: Queste sono le piante infatti che sono qui intorno. Oltre al nocciolo, che cosa c'è normalmente?
9: Durante tutta la stagione qui abbiamo parecchie alberi di acacia, poi abbiamo i tigli e poi tutta una serie di flora ornamentale urbana, diciamo.
8: Mi hai fatto vedere prima anche i fiori del Non ti scordar di me, quelli che sono a terra e che qui si chiamano Veronica.
9: Veronica.
8: La Veronica. Aldo, ti posso chiedere una cosa, ma voi avete fatto analizzare questo miele, lo abbiamo detto poco fa, è un miele di altissima qualità.
9: Il primo anno che abbiamo prodotto il miele qua, un nostro amico che lavora all'Università di Padova ha potuto farlo analizzare e accertare che è esente da inquinanti, insomma.
8: Quindi è un miele, lo dicevamo appunto, ottima qualità, prodotto qui, raccolto qui. Uno degli studenti di Aldo Bustaffa, l'apicoltore appunto dell'apiario solidale qui alla città di Marghera, è Aladin Zid. Aladin, tu vieni dalla Tunisia, l'anno scorso hai imparato a gestire un po' le api, a raccogliere il miele. Come ti è sembrata questa attività? Hai imparato una cosa nuova?
10: Sì, per me è stata un'esperienza nuova, ho imparato come gestire tutto quello che è il ciclo dell'apicoltura, sia dall'inizio fino alla fine, fino alla raccolta, ma anche la cura stessa delle api che avviene a fine stagione.
8: Non la prima, ma la seconda raccolta è stata molto bella, mi hai detto, no? Perché avete raccolto molto miele. Che miele era?
10: Era miele di tiglio.
8: E ti ha dato soddisfazione?
10: Sì, mi ha dato soddisfazione soprattutto il processo di smielatura, che è stato molto bello, molto interessante.
8: Una persona che approfitta alla fine di tutto questo ciclo della produzione del miele da parte delle api è Roberto Favaro. Roberto si occupa dell'orto solidale. Roberto, contadino, te ne approfitti un po', perché che cosa fanno le api?
11: Perché le api impollinano benissimo.

0: i nostri frutti e abbiamo un aumento di produzione del 30-50%, nonché frutti migliori perché nascono con meno difetti.
1: E quindi va avanti la produzione, adesso abbiamo piselli, fave, un'ultima parte dell'invernale, tra un po' ci saranno poi zucchine.
0: Pomodori, citrioli, zucche, tanta roba.
1: E quindi le api fanno il miele, fanno bene all'orto, fanno bene alle persone. Gabriella, io dalla città di Marghera, ringraziando i miei ospiti Aldo, Aladin e Roberto, ti restituisco la linea.
2: Grazie Marta, vi salutiamo, vi ringraziamo dallo studio. E allora io torno da Barbara Bonomi Romagnoli perché credo che sia importante ricordare al nostro pubblico che nelle aziende italiane gli apicoltori non possono utilizzare gli antibiotici. Questa è una garanzia di qualità poi per quanto riguarda il risultato finale, il prodotto che arriva sulle nostre tavole.
3: Sì, assolutamente. La legge italiana vieta l'utilizzo di questi farmaci per curare le api e si preferisce farlo in altra maniera perché soprattutto dagli anni 80 in poi le api soffrono di questa malattia che è legata alla varroa che è un acaro, una sorta di pidocchietto che si attacca al corpo dell'ape e in qualche modo succhia la linfa vitale come se fosse il nostro sangue, diciamo, e fa malare le singole insette e poi tutto quanto l'alveare. Però si può curare questa malattia utilizzando dei metodi sia meccanici che chimici, biologici, e questo significa poi avere anche un prodotto che arriva sulle nostre tavole che non è inquinato da medicine che sarebbero, anche se minima parte, però arriverebbero anche a noi.
2: Tante volte abbiamo parlato di questo, della sovraesposizione agli antibiotici e dei problemi che contribuisce ad ampliare. Come conserviamo correttamente il miele e guardando un vasetto di miele che cosa indicano colore e anche consistenza? Perché a volte il miele per esempio lo acquistiamo liquido, poi si cristallizza oppure viceversa già cristallizzato.
3: Allora, il miele cristallizza naturalmente e questo è importante ricordarlo perché molte persone a volte pensano che il miele cristallizzato sia un cattivo miele. Assolutamente non è così, dipende dal rapporto che c'è tra il fruttosio e il glucosio, che sono i due zuccheri semplici appunto che il miele contiene, più ce n'è di uno rispetto all'altro e più il miele può cristallizzare velocemente. Per esempio il miele di acacia ha dei tempi talmente lunghi di cristallizzazione che noi lo vedremo sempre nel vasetto con quel bel colore quasi liquido, trasparente come il cristallo e liquido. Mentre il miele di girasole, che è più giallo uovo per intenderci, è un miele che cristallizza molto
2: lo
3: velocemente.
2: Lo conserviamo a temperatura ambiente?
3: Temperatura ambiente possibilmente al buio, nello sportello diciamo chiuso. Poi se sta in tempi rapidi anche sul sulla credenza a vista non è un problema, però tenuto magari vicino al fornello chiaramente
2: chiarissimo.
3: Non è
2: Martina Borghi, come ci poniamo al fianco delle api? Per esempio c'è un progetto bello che si chiama Bosco delle Api e c'è qualcosa che possiamo fare anche noi attrezzando diversamente le nostre terrazze e i nostri balconi.
4: Sì, diciamo che la tutela delle api è qualcosa che richiede dei cambiamenti strutturali, ma anche delle scelte quotidiane che possiamo fare noi. Quindi da una parte sicuramente favorire e sostenere l'agricoltura biologica, l'agroecologia, ridurre, eliminare i pesticidi, almeno magari dai nostri giardini e dai nostri orti, creare degli spazi verdi diversificati con tanti tipi di fiori, di piante utili all'impollinazione. E con questo quindi anche proprio informarsi e informare la comunità sull'importanza, volevo dire, delle api, ma anche sempre di tutti gli insetti impollinatori, anche quelli meno noti. Bene. E quindi poi noi quello che possiamo fare nella nostra vita quotidiana è anche trasformare degli spazi verdi che troviamo in piccole oasi di biodiversità, ed è quello che abbiamo cercato di fare con il Bosco delle Api, sia a Roma, sia a Cremona, che purtroppo è una delle città più inquinate d'Europa, e dove si riportavano più morie di api in Italia. E quindi lasciare a queste api creare dei piccoli corridoi ecologici verdi è di grande aiuto e a volte basta anche solo il nostro balcone.
2: Grazie. Siamo proprio in chiusura, Barbara Bonomi Romagnoli, però va detto che a giugno entreranno in vigore nuove norme, quelle previste dal decreto legislativo 207 del dicembre 2025, 5 che riguarda la commercializzazione del prodotto, riguardano queste norme.

0: Brevemente, le novità più significative per noi
1: I
0: come consumatori.
1: due aspetti più importanti sono sicuramente il fatto che non potrà più essere venduto per l'uso diretto, cioè per noi, per il
0: Sì.
1: nostro consumo, il miele filtrato, che significa che gli è stato tolto gran parte del polline, quindi perde molto, diciamo, delle
0: Delle
1: proprietà
0: sue qualità.
1: nutritive, e poi che nelle etichette, nel campo visivo principale, quindi quello che noi quando prendiamo in mano il vaso ce l'abbiamo di fronte, non dobbiamo girare il vasetto, ci devono essere indicate soprattutto nel caso di miscele di mieli provenienti da paesi diversi, sia i paesi di provenienza che la percentuale di quantità del miele che arriva da
0: Così,
1: quel
0: insomma, ci
1: paese.
0: indirizziamo verso una sempre maggiore tutela e consapevolezza nei nostri acquisti. Grazie, grazie a Barbara Bonomi Romagnoli, grazie a Martina Borghi, a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Noi siamo qui dal lunedì al venerdì in questo studio alle 15:15. Grazie a tutti.
2: Ti senti stanco anche dopo una notte di sonno? La pelle cede, i capelli si diradano e le articolazioni sono doloranti?
3: Avevo spesso dolori alla cervicale, debolezza delle mani e una rigidità fastidiosa appena sveglia.
4: La pelle era più secca, i capelli meno vitali, le unghie più fragili e anche il corpo sembrava meno flessibile.
2: Con l'età il collagene diminuisce, ma ora puoi reintegrarlo. Con Collagen Powder Blend di BioStile, 5 tipi di collagene idrollizzato con acido ialuronico, Shilajit, silicio, vitamina C e curcumina, per contrastare problemi come le emorroidi, i capillari, le vene varicose, i dolori alle articolazioni e la perdita dei capelli.
5: Una strategia di integrazione efficace e completa per chi desidera promuovere dall'interno l'integrità tissutale, il benessere articolare e la vitalità cellulare.
3: Dopo 10 giorni ho visto la differenza. Pelle più bella, unghie più forti e soprattutto meno rigidità e dolore alla cervicale. E il gusto al mango e arancia? Una vera delizia.
2: Chiama per informazioni e approfitta della promozione. Per te oggi Collagen Powder Blend al 50% di sconto e la spedizione gratuita. E con l'acquisto di 2 confezioni, 50% di sconto, spedizione gratuita e solo per le prime 30 persone in regalo la crema Nutri-Leg Sport per un sollievo immediato alle gambe contro gonfiore e vene varicose.
6: Ascoltiamo la parola di Dio, una parola che ha il potere di salvare, guarire e illuminare la nostra vita.
7: Sulla strada, il Vangelo della domenica, sabato alle 14:35 e domenica alle 8.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
9: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad IARC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
10: Bravo, la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
11: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
10: Solo con acqua e niente più.
11: Bravo!
10: Comoda la vita.
7: Si incontrano.
12: Helen.
13: Frank, hai cercato su Google la moglie di un altro.
7: Si innamorano.
14: Ma sta succedendo davvero?
15: Io lo spero tanto.
7: Lei ha 10 figli.
16: È stata una cosa spontanea e molto romantica.
7: Lui ne ha 8.
17: Le ho chiesto se voleva sposare.
7: 18 bambini, una sola casa.
18: 18 più un maiale.
7: E un piano per farli mollare.
19: Dobbiamo unirci contro un nemico più forte. E quel nemico si chiama mamma e papà.
7: I tuoi, i miei, i nostri.
0: Fate.
7: Sabato in prima serata.

0: C'erano due bicchieri.
1: Ma l'ha bevuti tutti e due lui.
0: Ciò che è accaduto purtroppo mi delude. Io di te mi sono fidato sempre e molto e vorrei continuare a farlo. Mariana, voglio che tu mi dica la verità.
1: Sì.
0: I domestici sostengono che quando hanno acceso la luce, tu e Luis Antonio eravate abbracciati. È vero questo? Rispondimi. Eravate abbracciati?
1: Sì.
0: E perché gli hai permesso di abbracciarti?
1: Ma è che io avevo freddo e lui mi ha messo un braccio intorno alle spalle. Ma ve lo giuro, l'ha fatto come un fratello, ve lo giuro. Quanto è vero che sono figlia di mio padre buon'anima, come un fratello, ve lo giuro.
0: Va bene, va bene, va bene. Ti credo, ti credo. Ti credo non perché mi fidi di Luis Antonio, ma perché voglio credere a te.

0: Chiesa Viva, benvenuto Don Pino Lorizio, professore di teologia fondamentale alla Pontificia Università Lateranense. Don Pino, tu hai appena pubblicato un libro che si chiama La Bibbia e il giornale, che raccoglie un lavoro lungo 7 anni in cui tu ti eserciti a tenere insieme la Bibbia, il tuo essere teologo, con i fatti che accadono nel mondo. Io vorrei mettere insieme 2 cose che ho imparato in 2 stagioni diverse della mia vita. Al catechismo ho imparato che la Bibbia è parola di Dio ed ha un valore eterno. Alla scuola di giornalismo ho imparato che il giornale il giorno dopo, si diceva almeno allora, è buono solo per incartare il pesce. Allora, come possono stare insieme 2 scritti di natura così diversa e perché è importante che stiano insieme?
1: Ce lo dice Gesù di Nazareth, che all'epoca non c'erano i giornali, però sentiva le notizie, no? Quando dice, per esempio, ma voi pensate che quelli che sono stati uccisi da Pilato erano più peccatori di altri, o pensate quelli su cui è crollata la torre erano particolarmente infetti dal peccato, io vi dico, questo è per la gloria di Dio, no? Quindi c'è questa tensione a tenere insieme i fatti del giorno e la parola di Dio, perché se la parola di Dio resta relegata nel campo dell'esegesi, della teologia, dell'accademia, e la parola di Dio non penetra nel cuore della realtà, nel cuore della storia. La storia, d'altra parte, può risultare molto frammentata, perché, come hai detto tu, no, il giornale poi incarta il pesce. In questo senso, perché ho voluto mettere insieme questi articoli? Perché il giornale, il giorno dopo, incartava il pesce. Quindi, da questo punto di vista, ho detto, ma ci sarà un senso di tutti questi interventi che ho cercato di fare, cercando di
0: esporre. Sovvenire settimana news.
1: Sì, quindi finiva il giorno dopo o la settimana dopo, no? L'intervento. E quindi abbiamo cercato di metterli insieme in modo da dare anche un senso, no? Con le tematiche principali, per esempio il rapporto tra la Chiesa e società.
0: Ed è un libro di teologia o di cronaca?
1: È un libro di teologia della cronaca, o di cronaca della teologia, no? Possiamo fare così. Il problema nostro di teologi è che spesso siamo visti come delle realtà che sono fuori dal mondo, no? Fuori dal contesto. Invece il contesto, è la mia teologia vuole essere una teologia contestuale. Ma normalmente il contesto chi me lo dice? Me lo dice il giornale. Dove per giornale è chiaro,
0: certo.
1: Qui intendo il quotidiano oppure intendo il settimanale. Però
0: la televisione,
1: possiamo
0: pure il

0: anche
1: se
0: la
1: nella
0: televisione,
1: fotografia, è
0: possiamo
1: chiaro.
0: intendere il cellulare, possiamo intendere. Perché la notizia ora ci arriva da altrove, non ci arriva più nei giornali. Lo dicevo
1: Non
0: anche ai
1: solo.
0: giornalisti cattolici. No, cioè il giornale,
1: È
0: la
1: più
0: notizia
1: commento,
0: la
1: dice.
0: interpreta. Quindi il discorso è l'interpretazione. Possiamo avere un'interpretazione teologica delle notizie, di quello che accade nel mondo di oggi? E quello è il tentativo anche di superare, diciamo, l'immediatezza di un presente veloce, insomma, di un tempo veloce.
1: Interpretazione teologica delle notizie, questa me la segno perché ci ritorniamo tra un attimo. Sentiamo prima il Papa che cosa dice ai teologi, invitandoli proprio al dialogo con la storia e con le scienze, al plurale.
2: La teologia è certamente una dimensione costitutiva dell'azione missionaria ed evangelizzatrice della Chiesa. Essa ha le sue radici nel Vangelo e il suo fine ultimo nella comunione con Dio, che è lo scopo dell'annuncio cristiano. Proprio perché rivolta ad ogni uomo in ogni tempo, l'opera di evangelizzazione è costantemente interpellata dai contesti culturali e richiede una teologia in uscita che unisce il rigore scientifico alla passione per la storia. Una teologia perciò incarnata, intrisa dei dolori, delle gioie, delle attese e delle speranze dell'umanità, delle donne e degli uomini del nostro tempo. Il teologo o la teologa è una persona che vive nel suo stesso teologare l'ansia missionaria di comunicare a tutti il sapere e il sapore della fede, perché possa illuminare l'esistenza, riscattare i deboli e gli esclusi, toccare e guarire la carne sofferente dei poveri, aiutarci a costruire un mondo fraterno e solidale e condurci all'incontro con Dio. Vi incoraggio a dialogare, oltre che con la filosofia, anche con la fisica, la biologia, le scienze economiche, quelle giuridiche, la letteratura, la musica, per arricchirsi e arricchire, per portare il lievito buono del Vangelo nelle differenti culture, nell'incontro con credenti di altre fedi religiose e con i non credenti.
1: Senti, tu prima hai detto che hai parlato di teologia della cronaca. Il Papa dice che la teologia deve dialogare persino con la biologia, con la musica, con l'economia. Allora ti devo chiedere, ma che cos'è la teologia? Perché uno se prende l'etimologia e poi come è abituato a pensare, uno dice, ma la teologia è la scienza che riflette su Dio, sulla
0: Certo,
1: fede, va.
0: su
1: Ma
0: Dio e sulla fede in
1: perché,
0: Lui.
1: che c'entra con la biologia, con la
0: E
1: cronaca?
0: c'entra perché Dio c'entra con tutto. Cioè, nel momento in cui noi pensiamo a un Dio lontano, un Dio che non si mischia con le vicende del mondo, questo non è il Dio cristiano, no? È un Dio estremamente trascendente che può diventare anche alienante. Era questo che si contestavano ai nostri tempi sessantottini alla religione, la religione come oppio dei popoli, no? Faceva diventare Dio come qualcosa che ci anestetizzava rispetto ai problemi del mondo. Invece Gesù Cristo viene a dire che Dio si incarna e quindi in certo senso impasta, no? La sua realtà con la realtà del mondo. Più conosco il mondo e l'uomo, e più conosco anche Dio. Più conosco Dio, e più conosco anche l'uomo e il mondo. Per cui l'oggetto della teologia è certamente Dio, ma è il suo riflesso sulla realtà, sulle realtà mondane, sulla realtà di tutti i giorni, non può non interessare il teologo. Una espressione che mi è piaciuta molto del Papa era, l'aveva detto, diciamo, nell'omelia ai nuovi preti, no? Dice, voi non dovete essere

0: filtri,
1: ma
0: ma
1: dei
0: dei
1: canali.
0: canali. Questo mi piace molto. Se nel passato spesso la teologia è stato un filtro per dire chi è
1: Questo è giusto,
0: dentro e chi
1: questo è
0: è fuori, chi è
1: sbagliato.
0: eretico, chi non lo è, eccetera, ora deve diventare un canale, ma il problema che sia un canale è il problema di sapere verso chi. E quindi il verso è il contesto. Il contesto diventa fondamentale per una teologia, come dico io sempre, contestuale.
1: Contestuale, appunto, significa incarnata nella storia, questo
0: Nella realtà,
1: significa,
0: sì.
1: nella realtà, nella cultura. Allora fammi capire bene perché mi interessa questo fatto, perché la teologia di un teologo cattolico

0: Sì, se partiamo dall'orizzonte, diciamo,
1: Oppure dice no, la teologia è una
0: se partiamo
1: stupidaggine.
0: dall'orizzonte dei contenuti, allora non c'è partita, insomma, tu la pensi in un modo, io la penso in un altro, al massimo ci possiamo fare dei salamelecchi e possiamo rispettarci. Però c'è un elemento che ci unisce ed è la ragione. Cioè noi dobbiamo partire dal fatto che in comune abbiamo la razionalità. Quindi la teologia ha una sua razionalità che però ha a che fare anche con la razionalità degli altri. Allora dobbiamo comunicare attraverso la ragione, attraverso il ragionamento, no? Non attraverso, diciamo, una dogmatica puramente astratta, puramente fideistica, ma attraverso una fisionomia della teologia che sappia rendere il più possibile ragione della speranza, dice la prima lettera di Pietro. Vuol dire che dentro la speranza ci sono delle ragioni, cioè che la nostra speranza non è una speranza cieca, quindi destinata a non dialogare, ma è dialogica. Perché nella parola dialogo c'è la parola logos. Infatti, in principio era il logos, dove si può dire ragione, pensiero, discorso, no? Questo è il nostro principio, il principio dialogante della fede e il principio della teologia.
1: Senti, ma allora questo esercizio di leggere insieme la Bibbia e il giornale non lo devono fare solo i teologi, lo dobbiamo fare tutti? Quello
0: Pure i giornalisti.
1: è facile, guarda, te lo volevo dire,
0: Perché
1: perché
0: dici che è
1: è
0: facile?
1: facile perché
0: Io lo vedo
1: il
0: difficile.
1: giornalista scrive il giornale, poi se legge la
0: Io
1: Bibbia
0: però
1: è naturale. Uno che però non ha a che fare, non fa né il teologo né il
0: trovo che si
1: giornalista.
0: sta abbassando molto la preparazione culturale, per esempio, dei vaticanisti. Cioè la preparazione teologica dei vaticanisti, no? Quando magari in tempi subito dopo il concilio, no? I vaticanisti avevano una consistenza teologica, secondo me, molto più rilevante. Ora, cioè, il vaticanista, mi pare che sia un po' la Cenerentola del giornale o dell'emittente, perché alla fine, insomma, deve semplicemente dedicarsi a quello che dice il Papa o a quello che dice o il teologo in vista, no? Che fa parte dell'istituzione, o il teologo che dice, insomma, cose borderline, penso a Vito Mancuso. Ma interpellare il teologo che fa il suo lavoro giorno per giorno e con anche l'attenzione al rigore scientifico del suo dire, del suo fare, e questo lo vedo molto meno.
1: Io penso che sia vero questa cosa
0: Non
1: che
0: è il
1: stai
0: tuo
1: dicendo tu.
0: caso,
1: No,
0: ovviamente.
1: no, ma non è questo. Ho paura, ma lo dico perché penso che sia una cosa interessante per tutti, quella che stai dicendo tu. Ho paura che sia sceso un po' la sensibilità e la cultura teologica nel popolo di
0: Nella
1: Dio,
0: Chiesa.
1: nella Chiesa, e non assolutamente per restituirti, tra l'altro io non sono vaticanista, neanche non
0: No,
1: per
0: vabbè.
1: restituirti la cosa. A sentire le omelie anche nei preti a livello teologico. Stai annuendo, fallo vedere perché sennò sembra che l'ho detto solo
0: No,
1: io.
0: sto
1: Tu
0: annuendo di
1: hai insegnato a tanti preti. Senti,
0: ahimè,
1: senti, però
0: senza successo.
1: voglio fare un esercizio però adesso per capire come funziona. Ti ho portato il giornale di oggi, Avvenire, titolo d'apertura, non so se riusciamo a inquadrarlo. Sicurezza di carta, cioè non so se riusciamo a fare. In ogni modo, insomma, è una denuncia della Corte dei Conti che dice che i soldi, eccolo qua, che i soldi destinati alla sicurezza del lavoro sono bloccati. E insomma, il problema, lo sappiamo, nel nostro paese, gli infortuni, anche mortali, è un problema gravissimo nel mondo del lavoro. Che c'entra? Tu che fai adesso? Abbiamo letto il giornale, il titolo.
0: Titolo.
1: Leggimi la Bibbia.
0: Ti leggo la Bibbia per dire che è vero che c'è una grande ansia rispetto al tema della sicurezza. Questo deriva dal fatto che anche psicologicamente ci sentiamo insicuri. E naturalmente ci sono forze politiche che giocano sulla nostra insicurezza rispetto a presenze strane, a presenze che possono diventare violente, nelle nostre città, nei nostri luoghi

0: nei luoghi che frequentiamo. Ma il problema della sicurezza non può essere un problema fondamentale. Perché? Perché sicurezza significa sine cura. Cioè vuol dire che non mi curo, non mi curo degli altri, perché devo stare in me stesso, mi devo curare di me stesso. Allora, questo è esattamente il contrario del Vangelo. Allora, nel momento in cui la sicurezza diventa una cosa di carta, a me mi sta pure bene, ma mi starebbe bene se questa sicurezza fosse pensata e vissuta come una custodia, un custodire, ho certamente l'obbligo e la necessità di custodire me stesso di fronte a chi minaccia la mia integrità, di custodire gli altri, di custodire la nazione, ma questo non può significare una chiusura. Perché? Perché chi si chiude, per esempio, al dialogo, vuol dire che non è sicuro di sé. Chi è sicuro di sé tende al dialogo perché non ha nulla da perdere, perché sa che nel dialogo può semplicemente rafforzare la propria identità. A me il dialogo aiuta a prendere coscienza sempre di più della mia identità,
1: Magari capendo anche qualcosa in più.
0: grazie all'altro, capisco più di me stesso. Questo non sempre viene preso in considerazione perché si pensa che dialogare, aprirsi, eccetera, significa soltanto essere minacciati, l'altro come una minaccia, e lo straniero come un nemico. Ecco, questo ormai penso che dovremmo averlo superato, ma sta di fatto che ci sono forze ideologiche, se volete anche politiche, che fanno leva sulla insicurezza delle persone, sulla paura. E questo non porta sostanzialmente da nessuna parte in senso positivo, no? Almeno nel villaggio globale.
1: Senti, domenica torna Lux Verbi, la rubrica che tu tieni per
0: Non
1: noi.
0: domenica, il 1º maggio, venerdì.
1: Venerdì 1º maggio, scusami,
0: No,
1: sono
0: vabbè,
1: abituato a pensarla, diciamo così, a partire dalla domenica. 1º maggio comincia con il mese Mariano, ricomincia Lux Verbi, la rubrica che tu tieni per il nostro portale play2000.it e che noi facciamo vedere ogni venerdì. Oggi l'anticipiamo. E hai scelto domenica e venerdì 1º maggio c'è il Vangelo di Matteo, Gesù che predica a Nazareth, quello famoso di nessuno è profeta in patria, perché quelli dicono: cioè, ma questo non è il figlio del falegname. Tu hai scelto la parola lavoro. Vediamo Lux Verbi che inaugura la nuova stagione, questo mese Mariano, e poi ne parliamo.
0: Iniziamo questo mese di maggio con quella che è la festa del lavoro e sarà la parola lavoro a guidarci in questa prima giornata di riflessione, ma non possiamo dimenticare il fatto che il mese di maggio è il mese dedicato alla Madre di Dio e quale luogo migliore per esprimere i nostri pensieri se non la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore nella quale ci troviamo, dove è sepolto Papa Francesco, proprio di fronte a noi, dove è sepolto Papa Sisto. Quindi abbiamo una location che esprime esattamente il mese di maggio e il suo senso come mese mariano. Ma la parola lavoro è una parola preziosa per noi e la comprendiamo proprio nel suo carattere positivo. Nel momento in cui manca il lavoro, quando manca il lavoro, manca il pane. La disoccupazione è una delle tragedie dell'esistenza, soprattutto per esempio la disoccupazione giovanile, che arriva a volte a percentuali molto elevate, soprattutto nel nostro paese, il quale è al 1º posto per disoccupazione giovanile in Europa. Allora, il termine lavoro significa la capacità che ha l'uomo di modificare l'ambiente, di modificare la storia, di modificare i propri rapporti con gli altri e quindi ha una capacità di creatività, nel momento in cui si esprime, anche se con fatica, nel lavoro. Certo, se Adamo non avesse peccato, noi invece di lavorare giocavamo, ma non giochiamo, possiamo anche avere però soddisfazione dal nostro lavoro nel momento in cui esprime ciò per cui ci siamo preparati, ciò per cui abbiamo studiato, ciò che riesce a mettere in campo le nostre capacità più profonde, più vere. Naturalmente c'è anche l'aspetto negativo del lavoro, che è l'aspetto dello sfruttamento, lo sfruttamento di coloro che vengono a arricchirsi sul lavoro degli altri senza muovere un dito. E questa è veramente una grande piaga sociale contro la quale dobbiamo combattere, pregando anche per coloro che sono sfruttati dal lavoro e nel lavoro.
1: Vabbè, praticamente hai messo insieme Bibbia e giornale pure qui, perché hai parlato di disoccupazione, di sfruttamento.
2: Vabbè, e mica potevo parlare in maniera astratta del tema. In effetti, ecco, ci apprestiamo proprio a una festa del lavoro, cioè in che senso il lavoro può essere una festa? Può essere una festa solo nella misura in cui mi esprime. Nella misura in cui mi opprime, certamente non è una festa. Noi abbiamo vissuto tutta una stagione nella quale il lavoratore veniva chiamato proletario, era colui che era sfruttato. Ci sono state forze politiche, ideologiche, che su questo sfruttamento hanno creato, insomma, una ideologia. E su questo non sempre siamo stati all'altezza, tranne che, per esempio, nella enciclica dell'altro Papa Leone XIII, che nella Rerum Novarum ha voluto esprimere l'idea della Chiesa sulla dignità del lavoro. Il problema del lavoro è un problema di dignità, perché chi non ha lavoro rischia di non avere dignità, cioè di non essere in grado di avere le possibilità di mangiare, di vivere, di abitare, no? E questo è certamente un grave dramma, no? Come anche, come dicevo, il discorso di chi viene sfruttato nel lavoro. E naturalmente questo deve essere preso anche come un elemento importante rispetto a quanti hanno col lavoro un rapporto negativo, no? Che è il rapporto di non fare, per esempio, il lavoro per cui
1: ti senti chiamato.
2: No? Ci sono tanti laureati. Io ricordo che quando insegnavo in un liceo romano c'erano un paio di birelli laureati e dicevano: ma è possibile che io con una laurea, non so, in sociologia, in lettere, debba fare il birello? E per me era un colpo al cuore.
1: Non per il mestiere in sé, ma perché non rispondeva alla sua vocazione, quello che ha fatto. Ti voglio chiedere una cosa, però, perché abbiamo 10 secondi, perché mi incuriosisce. Ma come le scegli le parole? Perché, per esempio, la parola lavoro nel Vangelo di venerdì non c'è.
2: No, non veniva la parola lavoro, ma veniva San Giuseppe operaio, cioè veniva San Giuseppe lavoratore, la festa del lavoro. Le altre parole sono scelte a partire più o meno dal Vangelo del giorno, rendendolo però laico, cioè cercando di far diventare un messaggio laico il messaggio del Vangelo.
1: La Bibbia e il giornale. Grazie, Don Pino. Ci vediamo domani, come sempre, alle 17:30. Buona serata.

0: si incontrano.
1: Helen.
2: Frank, hai cercato su Google la moglie di un altro.
0: Si innamorano.
3: Ma sta succedendo davvero?
1: Io lo spero tanto.
0: Lei ha 10 figli.
2: È stata una cosa spontanea e molto romantica.
0: Lui ne ha 8.
4: Le ho chiesto se voleva sposare.
0: 18 bambini, una sola casa.
4: 18 più un maiale.
0: E un piano per farli mollare.
5: Dobbiamo unirci contro un nemico più forte. E quel nemico si chiama mamma e papà.
0: I tuoi, i miei, i nostri.
2: Mater.
0: Sabato in prima serata.
6: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati.

0: Lei è Nia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Nia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Nia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
1: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
0: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
2: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
3: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
4: Ultima. Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
5: Piccole ferite, graffi, sbucciature? Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta dell'apparizione del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Continuiamo a pregare per la pace nel mondo, in Medio Oriente, in Ucraina e in tutto il mondo, perché questi popoli provati dalla guerra possono ritrovare la pace. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti, i missionari sparsi nel mondo, affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove si è detta l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati la nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre e Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. O Maria, fa che vediamo in Gesù il figlio del Padre, venuto a lavarci dai nostri peccati per mezzo del battesimo e a farci vivere da veri figli di Dio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
0: Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. O Maria, che continua a ripetere anche a noi: fate quello che Gesù vi dice, ottienici una fede viva in Lui, per mettere in pratica volentieri ogni sua parola e giungere così a costituire fra noi una comunità di fratelli.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo.

0: così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
0: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, liberarci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori,
1: adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso è l'ora della nostra morte.
1: Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo». O Maria, disponi il nostro cuore a vivere in una continua conversione verso Gesù e il suo messaggio, ed insieme rendici pronti a trasmetterlo agli altri, con l'esempio e la parola, affinché tutti possano gustare la gioia del suo perdono.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
2: nei secoli dei secoli. Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. O Maria, insegnaci a contemplare Gesù, trasfigurato ed avvolto dallo splendore della sua divinità.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, non rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dalla male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucaristia. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. O Maria, ottienici di fare della nostra vita un dono generoso ed un sostegno incrollabile per tanti fratelli.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli
2: secoli dei secoli. Amen.
3: Preghiamo per nostro Santo Padre Papa Leone, rendendo grazie per il suo prossimo viaggio apostolico in Francia e in modo particolare qui a Lourdes. Preghiamo per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Maria, vorrei che il mio sì fosse semplice come il tuo, che non avesse astuzie mentali. Vorrei che il mio sì come il tuo non mi mettesse al centro, ma a servizio. Vorrei che il mio sì al disegno di un altro, come il tuo, volesse dire soffrire in silenzio. Vorrei che il mio sì, come il tuo, volesse dire tirarsi indietro per far posto alla vita. Vorrei che il mio sì, come il tuo, racchiudesse una storia di salvezza, ma il mio peccato, il mio orgoglio, la mia autosufficienza dicono un sì ben diverso. Il tuo sguardo su di me, Maria, mi aiuti a essere semplice, uno che si dimentica, uno che vuole perdersi nella disponibilità di chi sa di esistere da sempre soltanto come un pensiero di amore. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Nostra Signora del Carmelo,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: E
0: la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.

0: Ponte Morandi arriva la sentenza di primo grado a quasi 8 anni dal crollo che costò la vita a 43 persone, 32 le condanne, 12 anni all'ex amministratore delegato di Autostrade Castellucci, 5 anni all'ex direttore vigilanza del Ministero dei Trasporti. Via libera della Camera, la legge elettorale passa con voto segreto e 217 sì, ora manca il nulla osta del Senato, tra le novità l'indicazione del candidato Premier, le pluricandidature e le soglie di sbarramento. Attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, altissima la tensione nel Golfo, Teheran reagisce colpendo i paesi in Medio orientali, attesa stasera per il discorso di Trump alla nazione. Caldo rovente, crescono le città da bollino rosso, oggi si attestano a 15 ma sabato arriveranno a 19, a Venezia, Milano e Palermo lievi incrementi di accessi in pronto soccorso, dice il Ministero della Salute. Meno bravi in matematica alle elementari, bene in inglese ma calano le competenze in italiano. Emerge dal rapporto nazionale Invalsi 2026 presentato oggi, in calo la dispersione scolastica. 18:27 minuti, una manciata di secondi, benvenuti al TG2000, buonasera. Ponte Morandi, l'ex AD di Autostrade Castellucci, condannato a 12 anni. La sentenza di primo grado a quasi 8 anni dal crollo del 2018 che uccise 43 persone. Per l'ex manager la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Il servizio di Lucia Scioli.
1: In nome del popolo italiano, Tribunale di Genova. Visti gli articoli 533 e 535 Codice Procedura Penale di Chiara.
2: Solo la voce del presidente del collegio giudicante, Paolo Lepri, riecheggia nell'aula affollata del Tribunale di Genova. Il silenzio intorno è assoluto. Con la sentenza di oggi la Corte ha dato seguito giudiziario alla perizia del 2020 commissionata dalla Procura, secondo la quale il crollo del Ponte Morandi del 14 agosto 2018, 43 le vittime, si sarebbe potuto evitare se i controlli e le manutenzioni sulla struttura fossero stati eseguiti regolarmente in modo corretto, fatto che non sarebbe avvenuto per risparmiare sulle spese e garantire ai soci maggiori utili. In primo grado arrivano le condanne per Autostrade per l'Italia, pena più alta 12 anni, all'ex amministratore delegato Giovanni Castellucci, 11 anni a Michele Donfelli Militelli, ex capo delle manutenzioni, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti, ex direttore centrale operazioni. Riconosciute le responsabilità nel disastro anche della SPEA, la società che gestiva il monitoraggio delle infrastrutture per conto di Autostrade per l'Italia, 5 anni e 6 mesi decisi per l'ex amministratore Antonino Galatà. Per il Ministero dei Trasporti a pagare con 5 anni di reclusione sarà Mauro Coletta, ex direttore della vigilanza sulle concessioni. Omicidio colposo plurimo, omicidio stradale, crollo doloso, omissione d'atti di ufficio, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissione dolosa di dispositivi di sicurezza, alcuni dei capi di imputazione che hanno portato ai verdetti odierni. Sono quasi 400 gli anni chiesti complessivamente. Per l'ex AD di Autostrade per l'Italia, Castellucci, quella stabilita dai giudici di Genova è la seconda condanna, dopo i 6 anni di carcere inflitti dal Tribunale di Avellino e confermati in via definitiva per l'incidente del 2013 a Monteforte Irpino, in cui un pullman precipitò per 30 metri dal viadotto Acqualunga a causa di un guasto ai freni e del cattivo stato del guardrail.
3: Secondo noi la fase degli inquirenti, cioè il lavoro della Guardia di Finanza e della Procura, sono stati encomiabili. E francamente lo dirò dopo in conferenza stampa, ma anche il lavoro dei giudici che hanno impresso una velocità alle udienze incredibile, perché 3 udienze a settimana non sono usuali e hanno permesso, con una mole di imputati e con un impegno anche di lavoro tecnico così grande, di arrivare in questo tempo che sembra enorme ma in realtà non lo è, arrivare oggi a sentenza di primo grado.
0: E con Monica Di Loreto ripercorriamo cosa accade in quel tragico 14 agosto 2018, vediamo.
4: Oddio! Oddio!
5: È il 14 agosto 2018, su Genova si abbatte una pioggia torrenziale, un

0: Temporale che avvolge il viadotto Morandi e il traffico del rientro. Alle 11.36, in mezzo al maltempo, il ponte cede. Un lungo tratto della struttura precipita nel vuoto, trascinando auto, camion, famiglie in viaggio. Le immagini che arrivano subito dopo sono un dato di fatto. Macerie ovunque, blocchi di cemento, mezzi schiacciati sotto quella che fino a pochi minuti prima era una delle arterie principali della città. La pioggia continua a battere sulle rovine, rendendo tutto ancora più drammatico. Il bilancio è devastante. 43 vittime. Vittime, decine di feriti, centinaia di sfollati. Una ferita profonda per Genova e per il paese, che riapre il tema della sicurezza delle infrastrutture e della manutenzione di un ponte, simbolo degli anni 60. La città si ferma, poi riparte, ma quel minuto, quello che avete appena sentito, resta inciso nella memoria collettiva.
1: Passa alla Camera la legge elettorale con 217 voti favorevoli e 152 contrari. Ora il provvedimento andrà al Senato. Sentiamo Augusto Cantelmi.
2: Favorevoli 217, contrari 152. La Camera approva.
3: Con il via libera dell'Aula si conclude il tortuoso cammino della legge elettorale alla Camera, caratterizzato da colpi di scena con il voto sulle preferenze che ha visto il governo andare sotto, colpito dal fuoco amico dei franchi tiratori.
4: Un Parlamento che non decide è un Parlamento debole, un Parlamento debole porta una democrazia debole e lascia le decisioni nei poteri forti extraparlamentari. Una legge che consente un Parlamento forte è una legge di democrazia.
3: Poi il tentativo di recupero delle preferenze con un emendamento di Futuro Nazionale sostenuto da Fratelli d'Italia ma bocciato dall'Aula, con Forza Italia e Lega contrarie. Le opposizioni hanno protestato con cartelli in Aula con scritte legge truffa, incostituzionale, Meloni a casa.
5: Noi lavoreremo per vincere con i nostri alleati, con qualunque legge elettorale, mandarvi a casa e dare finalmente all'Italia il governo che merita per migliorare la vita delle persone.
3: La maggioranza invece, tra le faide interne nella ricerca dei franchi tiratori, prova a ricucire in vista della partita al Senato. E a favore del ritorno alle preferenze si schiera anche il presidente del Movimento Cristiano Lavoratori, Alfonso Luzzi, per il quale si tratta di un principio per una maggiore partecipazione civica alla politica.
1: Ma vediamo con Pierachille Dolfini cosa prevede la legge.
6: Prende il nome del primo firmatario Bignami ma è detta Stabilicum la nuova legge elettorale varata dalla Camera che arriva a 10 anni dall'ultima, il cosiddetto Rosatellum. Previsto un premio di maggioranza, ovvero un numero prestabilito di 70 deputati e 35 senatori, che verrà assegnato alla lista o alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei voti in ciascuno dei due rami del Parlamento. In caso di non raggiungimento, i seggi del premio verranno ripartiti in maniera proporzionale. La legge stabilisce un tetto massimo ai seggi, 220 alla Camera, 113 al Senato, per la lista o la coalizione vincitrice. Bocciato l'emendamento sulla reintroduzione delle preferenze, restano le liste bloccate che gli elettori troveranno sulla scheda, soppressi i collegi uninominali. La soglia di sbarramento per l'ingresso in Parlamento resta al 10% per le coalizioni di liste e al 3% per le liste singole. Le forze politiche dovranno indicare nel programma elettorale il nome e il cognome della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio, indicazione comunque nel rispetto delle prerogative del Presidente della Repubblica in merito alla nomina dei membri del Governo come disposto dalla Costituzione. Il nome del candidato Premier non comparirà sulla scheda elettorale, ma la sua mancata indicazione comporterà l'inammissibilità delle liste. La nuova legge istituisce presso l'ufficio elettorale di ciascun comune l'elenco degli elettori fuori sede ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio per le elezioni di Camera e Senato, per il Parlamento europeo e per i referendum, previa iscrizione nelle apposite liste entro il 31 dicembre di ogni anno.
1: La guerra nel Golfo, con la nuova ondata di attacchi USA contro l'Iran e Teheran, reagisce colpendo alcuni paesi arabi. Il servizio di Massimiliano Cocchi.
7: I bollettini diffusi dai rispettivi comandi militari per il quinto giorno di seguito raccontano che l'aviazione e le navi da guerra americane nella notte hanno compiuto attacchi contro depositi di armi e postazioni missilistiche lungo le coste meridionali del paese e che i Pasdaran hanno risposto con un lancio di missili e droni verso le basi militari americane nella regione, danneggiandone una in Giordania. Il rischio però è che nei prossimi giorni il conflitto possa allargarsi con conseguenze imprevedibili. Donald Trump ieri ha riunito i vertici della sicurezza nazionale internazionale per valutare un'escalation degli attacchi contro obiettivi strategici, in particolare ponti e centrali elettriche.

0: elettriche. Non è stato escluso un intervento di terra sull'isola di Kharg, dove si trova il principale terminal petrolifero iraniano. Da parte sua, il regime ha già annunciato attacchi massicci contro le infrastrutture petrolifere del gas nei paesi del Golfo, alleati degli Stati Uniti, ma soprattutto, stando a quanto riferito dall'agenzia Reuters, avrebbe chiesto ai fedeli alleati Houthi dello Yemen di prepararsi a chiudere lo stretto di Bab el-Mandeb. Fonti vicine al regime hanno riferito all'agenzia che il piano per attaccare il traffico marittimo nel Mar Rosso sarebbe già stato discusso ai vertici della leadership iraniana e trasmesso agli Houthi, che a loro volta avrebbero già schierato missili e droni nei pressi dello stretto. La rotta che passa da Bab el-Mandeb e quindi dal canale di Suez è, assieme a quella di Hormuz, la più importante via di collegamento tra Oriente ed Occidente. Le conseguenze di una sua chiusura sarebbero pesantissime per il mercato mondiale dell'energia.
1: E prosegue anche la guerra in Ucraina, mentre incalza la protesta dopo il licenziamento del popolare ministro della Difesa, conclusa oggi la visita del cardinale Zuppi nel paese. Sentiamo Nicola Ferrante.
2: Fuoco e fiamme su Kiev sotto una pioggia di missili russi. Continua a infuriare la guerra, ha preso di mira un magazzino. I raid sulla capitale hanno provocato vittime civili, mentre alle tensioni legate ai combattimenti si aggiungono quelle della politica. In atto un ampio rimpasto di governo voluto da Zelensky. Il Parlamento ucraino in mattinata approva la nomina al nuovo premier di Sergei Korensky, numero uno della compagnia energetica statale. Ma mentre all'interno il Parlamento vota il terzo primo ministro dall'inizio dell'invasione russa, fuori dal palazzo, sulla piazza, la popolazione protesta. Nel suo primo discorso il neo premier promette stabilità economica e integrazione con l'Europa, mentre la folla chiede conto del siluramento di Fedorov. Il 35enne fino a oggi ha guidato il Ministero della Difesa con ampio favore di popolo, che gli riconosce trasparenza sui fiorenti appalti militari considerati troppo opachi prima della sua gestione. Infine si è conclusa oggi nel paese la visita del cardinale Matteo Zuppi, il porporato inviato speciale della Santa Sede in Ucraina. Fra gli ultimi appuntamenti ha incontrato a Kiev il ministro degli esteri Sabiha. Il colloquio ha toccato la situazione sul fronte, l'impegno internazionale a sostegno di Kiev e il contributo della Santa Sede a una pace giusta, nonché a questioni umanitarie. Il ministro ha ringraziato il cardinale per il ruolo attivo della diplomazia vaticana, rinnovando l'invito a Papa Leone a visitare l'Ucraina.
1: Firmata oggi a Roma da diversi premi Nobel ed ex capi di Stato, la dichiarazione per una pace disarmata e disarmante per dire basta alle guerre che lacerano il mondo. Ce ne parla Paolo Fucili.
3: La minaccia dell'annientamento con armi nucleari incombe sull'umanità intera da 80 anni. L'era dell'intelligenza artificiale invece è solo all'inizio, ma già porta con sé gravi pericoli che hanno indotto un illustre elenco di personalità, premi Nobel, scienziati, ex capi di Stato e di governo, a sottoscrivere e lanciare oggi dal Campidoglio la dichiarazione di Roma, un preambolo e 6 paragrafi, con in evidenza la proposta di un trattato internazionale che vieti di integrare l'intelligenza artificiale nei sistemi di comando, controllo e lancio di armi nucleari. Il rischio, si legge, è quello addirittura di sostituire il giudizio umano, non solo ridurre il tempo necessario ad elaborarlo, ma una sicurezza duratura non può fondarsi sulla minaccia di distruggersi a vicenda. Ecco perché, esorta la dichiarazione, è urgente avviare negoziati per l'eliminazione verificabile e irreversibile in tempi definiti di ogni arma nucleare. Così sarebbe non più solo un auspicio la pace disarmata e disarmante che invoca sempre Papa Leone. La firma di oggi è la conclusione di 2 giorni di confronto ospitati proprio a Castel Gandolfo, nella residenza estiva dei papi e ispirati a Magnifica Humanitas, prima enciclica del pontificato Prevost.
1: Il ministro degli esteri italiani chiede al Nicaragua l'estradizione del brigatista Alessio Casimirri, che fece parte del commando che rapì Aldo Moro e che è stato condannato a 6 ergastoli. Il ministro ieri al summit del PPE aveva criticato il paese sudamericano che protegge i terroristi. Per tutta risposta Managua scrive alla Farnesina: interrompiamo le relazioni diplomatiche. Italia divisa in due dal meteo, al centro-sud prosegue l'ondata di caldo torrido, oggi 15 città da bollino rosso, attese temperature oltre i 40 gradi al sud, scenario diverso al nord. Giorgia Bresciani.
4: Sono 15 oggi le città da bollino rosso, domani saliranno a 16, sabato a 19. L'allerta prosegue fino alle 18 di domani, quando è previsto il culmine della terza ondata di calore di quest'estate. E per una generale rinfrescata bisogna attendere lunedì, con le correnti settentrionali che dovrebbero riportare le temperature quantomeno nella media. Intanto, se caldo e umidità hanno provocato ieri violenti nubifragi al nord con una vittima nel modenese,

0: paese con vasti incendi. Ancora difficile, anche se in miglioramento, la situazione nel Perugino. Un altro incendio a Maratea, dove le fiamme, forse di natura dolosa, hanno lambito anche la statua del Cristo Redentore. Una ferita all'intera umanità, afferma il coordinatore italiano della Rete Mondiale del Turismo Religioso, Biagio Maimone. Oggi la cabina di regia al Ministero della Salute ha certificato che è stato il secondo giugno più caldo di sempre e si è concluso senza alcun risultato l'incontro al Ministero del Lavoro, convocato al termine di due giorni di mobilitazione dei rider, che chiedono tutela reddituale a fronte del fermo forzato imposto dalle ordinanze anticaldo.
1: È crollata nella notte una parte del palazzo del Tribunale a Bolzano. Tutti i particolari da Luigi Ferraiuolo.
2: Nel giorno della sentenza sul crollo del ponte Morandi a Genova è evitata per fortuna una nuova strage. All'alba è crollato il Palazzo di Giustizia di Bolzano senza una causa evidente. I lavori in corso in un'ala non vengono ritenuti correlati, ma si capirà meglio nei prossimi giorni. Il boato è stato udito chiaramente da tutta la città. Impossibile non pensare a cosa sarebbe accaduto se il crollo fosse avvenuto in pieno giorno, dato che la parte caduta ospita le aule principali sempre piene. Ma vista l'ora, all'interno del tribunale erano presenti solo gli addetti alle pulizie. Una persona è rimasta lievemente ferita.
3: Se questo che vedete ora fosse accaduto anche solo mezz'ora dopo, sarebbero state veramente conseguenze tragiche, nel vero senso della parola.
2: I vigili del fuoco sono stati i primi ad accorrere sul posto intorno alle 6:30. Le macerie si sono riversate nell'area dell'ingresso principale sulla scalinata del palazzo.
4: Inizialmente abbiamo pensato anche a un attentato con un esplosivo, però poi guardando le tracce che abbiamo trovato abbiamo visto che questa cosa è da escludere, si tratta proprio di un dissesto statico.
2: L'edificio è di epoca fascista, nasce come Casa del Fascio di Bolzano e fu edificato tra il 1939 e il 1942 in stile razionalista.
1: La scuola primaria peggiora, se la cavano bene le superiori, i dati del rapporto sulle prove Imbalzi 2026. Il servizio di Fausto Nicastro.
5: È un bilancio a due facce, quello che emerge dai numeri del rapporto nazionale Imbalzi 2026, sostenuto da oltre 2 milioni di studenti italiani dalle primarie alle superiori. Se da un lato incoraggiano i dati sulla dispersione scolastica, i minimi storici e il miglioramento costante nell'apprendimento della lingua inglese e delle competenze digitali, dall'altro preoccupa la difficoltà degli allievi in materie base come italiano e matematica. In quest'ultima, infatti, quasi il 40% dei bambini delle scuole primarie non raggiunge il livello base. Al contrario, i ragazzi delle superiori invertono la tendenza aumentando le proprie competenze aritmetiche basilari dal 49 al 52%. Male anche i risultati in italiano. Al secondo anno di scuole superiori, solo il 61% dei ragazzi raggiunge il livello obiettivo. E va anche peggio nelle terze medie, dove il dato cala ancora al 57%. Solo all'ultimo anno si registra un miglioramento, ma in un contesto di dati comunque poco incoraggianti. Quasi un maturando su due, infatti, non raggiunge uno standard di base. Il rapporto svela in generale un peggioramento del rendimento scolastico rispetto ai valori precedenti alla pandemia di Covid, tendenza riscontrata anche in altri paesi europei. Le buone notizie riguardano però soprattutto la dispersione scolastica. Il tasso di abbandono precoce potrebbe scendere al 7,3% nel 2026, ben al di sotto del 9% fissato come obiettivo dall'Unione Europea per il 2030.
1: Scatta il piano ANAS Estate Sicura 2026, prevista circa 500 milioni di spostamenti, sospesi 1.175 cantieri. Alessandra Camarca.
6: Siamo alle soglie delle partenze per le ferie estive, 26 milioni di spostamenti in auto previsti già questo fine settimana, il primo vero esodo invece atteso nel weekend del 24 luglio. Per agevolare il traffico ANAS chiuderà oltre l'80% dei cantieri fino a settembre. Secondo le previsioni dell'ACI, il 75% degli italiani si muoverà con l'auto sulle strade e addirittura il 90% rimarrà all'interno dei confini del paese. ANAS prevede complessivamente 440 milioni di spostamenti dei veicoli durante questa estate.
7: Nel Lazio, che sono 5 cantieri inamovibili di 22, però nel Lazio, se uno fa un focus, di 33.000 km ne abbiamo 1.250 nel Lazio, quindi è chiaro che noi per ogni regione abbiamo fatto un piano che sarà ovviamente declinato e comunicato in modo opportuno, però l'investimento più importante è questo della riduzione, della chiusura temporanea ovviamente dell'83% dei cantieri.
6: Il piano Estate Sicura 2026 di ANAS condivide l'impegno sulle strade italiane dei Vigili del Fuoco,

0: forze dell'ordine e ACI, tutti concordi nell'affermare che il primo presidio di sicurezza resta sempre il comportamento corretto e mai distratto di ciascun utente della strada.
1: Il problema principale sulle strade di oggi è che i nostri telefonini, di cui tutti noi abbiamo bisogno, ci distraggono e questo bisogna a maggior ragione segnalarlo ed evitarlo.
2: Tra le novità del nuovo codice della strada, molte sono state dirette a regolarizzare l'uso dei monopattini dopo il recente obbligo di targa e di casco. Da oggi i monopattini dovranno anche essere coperti da assicurazione. L'obbligo di copertura assicurativa interessa 1 milione di proprietari privati. In Francia, dopo 3 anni di dibattiti, l'Assemblea nazionale approva la legge sull'aiuto a morire, un voto che segnala la spaccatura anche nel paese rispetto al provvedimento. Sentiamo Antonella Mazza Teruel.
3: I francesi stamani si sono svegliati con un nuovo diritto riconosciuto per legge, una facoltà che lo Stato riconosce ai cittadini maggiorenni capaci di intendere e volere in sofferenza per grave e incurabile patologia in fase avanzata o terminale, che potranno richiedere al medico la prescrizione di un farmaco letale e se non saranno in grado di somministrarselo da soli interverrà un operatore sanitario. È suicidio assistito e eutanasia legale, anche se in Francia l'hanno chiamato diritto all'aiuto a morire.
4: Può esistere un diritto simile? Una sconfitta che coincide con il fallimento di fatto di un percorso di cura. Le soluzioni facili, comode, anche per lo Stato, non coincidono sempre col bene integrale della persona.
3: La legge, dopo anni di confronto e discussioni, è stata approvata con un piccolo margine di 50 voti, favorevoli socialisti, contrari la destra e parte dei comunisti. Qualche deputato ha parlato di giornata storica, ma c'è anche chi ha annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Lo stesso Premier, Sébastien Lecornu, vuole chiarezza sul rispetto della dignità umana. Il governo aveva rassicurato la Chiesa locale sulla libertà delle istituzioni religiose, ma nel testo è prevista solo per i medici l'obiezione di coscienza. Ma la storia non è finita, rimangono aperte numerose vie legali, commentano i vescovi che ritengono quanto approvato dall'Assemblea nazionale una rottura storica con la grande tradizione di cura in Francia.
2: Incendio in un orfanotrofio in Algeria, almeno 11 morti, altre 19 persone sono rimaste ferite. La protezione civile algerina non ha specificato l'età delle vittime. Il rogo divampato alla Fondazione per l'infanzia assistita, situata nel comune di Mohammadia, le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Negli Stati Uniti ancora proteste per l'operato violento della polizia anti-immigrazione. Ce ne parla Marco Burini.
5: Dalle strade? Assolutamente no, faremmo il gioco dei criminali. Trump non arretra, malgrado le proteste si moltiplichino dopo l'uccisione negli ultimi giorni di 2 persone da parte degli agenti dell'immigrazione. Il boss della Casa Bianca li ha spediti dappertutto negli Stati Uniti a caccia di migranti, stanati con veri e propri agguati, spesso senza divise, senza bodycam, mascherati. Gli agenti aspettano i malcapitati vicino al posto di lavoro. E che ne dica Trump, non sono criminali. La percentuale di arrestati con la fedina penale sporca è irrisoria. Lorenzo Salgado Araujo, 52 anni, costruiva casa a Houston. Dal Messico era arrivato in Texas 35 anni fa e stava finalmente per avere un permesso di soggiorno. Juan Sebastian Durán Guerrero, 26 anni, emigrato dalla Colombia, aveva le carte in regola e faceva 2 lavori. Gli hanno sparato mentre erano in auto perché costituivano una minaccia, recita la versione ufficiale. I testimoni smentiscono, i familiari non ci credono, chiedono giustizia. Le comunità protestano, vogliono che i loro vicini, arrivati da ogni parte del mondo per rifarsi una vita, siano lasciati in pace. Chiedono l'abolizione dell'ICE, la fine di questa politica del terrore che rinnega la storia degli Stati Uniti, paese di immigrati.
2: La Chiesa di Roma ha ricordato il cardinale Camillo Ruini a 30 giorni dalla morte. Il cardinale vicario di Roma, Baldo Reina, ha presieduto la messa in Laterano in suffragio del porporato morto il 16 giugno scorso a 95 anni. Ruini sarà ricordato anche nella celebrazione eucaristica di sabato 18 luglio alle ore 18 nella Basilica di San Prospero a Reggio Emilia. Ed ora al cinema con Deep Water, il nuovo film di Rennie Harlin, in uscita il 23 luglio. Fabio Falzone.
6: Immagini che tolgono il fiato anche solo a vederle sullo schermo. Già questo lungo, violento ed ineluttabile ammaraggio la dice lunga sulla forza di una pellicola che riporta in scena il filone catastrofico, innestando due generi molto diversi ma molto amati dal pubblico, la serie di Airport e quella dello squalo. Ma facciamo un passo indietro, un aereo in partenza da una città americana alla volta di Shanghai. Alla guida Aaron Eckhart, che a casa ha una situazione difficile, e il vecchio comandante Ben Kingsley, a bordo passeggeri che rappresentano un repertorio di varie umanità che il film racconta tra drammi e aspettative. Dall'incuria di un passeggero particolarmente maleducato scaturisce un incendio che porta poi all'ammaraggio di emergenza che abbiamo visto. Peccato che per i pochi sopravvissuti a complicare le cose ci si mettano anche le acque infestate dagli squali.
7: Che facciamo?
8: Cerchiamo superstiti.
6: Squalo! Al timone di regia c'è Rennie Harlin, che del genere è un esperto, visto che ha firmato pellicole di azione come Cliffhanger con Sylvester Stallone e il secondo capitolo di Die Hard con Bruce Willis. In questo caso dirige un film che punta sull'azione, ma non rinuncia a raccontare i personaggi. Un esempio per tutti, quello dell'ottimo Ben Kingsley, che sacrifica la vita pur di non mettere a repentaglio quella di tutti gli altri.
2: Ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo. Restate con noi.
9: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
10: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco.
11: Con la mia acqua micellare Garnier,
10: rimuovo il trucco senza sfregare.
11: Ma le mie storie restano con me.
12: Da Garnier.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
14: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stanna, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stanna all'800 91 91 11.
15: Ultima ora, ladro in fuga.
16: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
17: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiede un sensore gratuito.
18: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
19: Saios, prova la colorazione numero 1 in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea keratin di Saios.
20: Bravo, bravo, bravo! Oh!
21: Bravo, è la paglietta col sapone dentro! Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
22: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
21: Solo con acqua e niente più.
22: Bravo!
21: Comoda la vita.
23: Questi sono i nostri ampli mini.
24: Non si vedono.
25: Vi devo toccare, non ci credo.
26: Microscopico proprio.
23: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
27: Mamma mia.
23: È un'altra cosa.
26: Questa è una magia.
28: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini, progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
29: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero 1 in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista 2 prodotti Prep, 1 te lo rimborsiamo.
2: Ed eccoci di nuovo insieme con un'ultima ora di cronaca giudiziaria. Giovanni Zippo è stato condannato a 27 anni di reclusione.

Della Corte d'Assise di Torino per l'esplosione del 30 giugno 2025 in una palazzina di Via Nizza, nella quale perse la vita il 33enne Jacopo Peretti e altre persone rimasero ferite. L'ex guardia giurata di 41 anni era imputato per omicidio volontario, disastro e lesioni personali. Con questo è tutto, ora il meteo, poi la Santa Messa e il prossimo TG alle 20:45. A più tardi.

0: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Giovedì, al nord pressione stabile. Dopo una mattinata asciutta e soleggiata, nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali anche intensi sui settori alpini, isolati in pianura. Venerdì, pressione in prevalenza stabile. Dopo una mattinata asciutta e soleggiata, nel pomeriggio potranno verificarsi alcuni temporali sull'arco alpino. Clima caldo. Al centro, anticiclone africano sempre protagonista. Dal mattino e fino a sera cielo poco nuvoloso ovunque, con caldo in progressivo aumento, attesi fino a 38 gradi a Roma e Firenze. Venerdì, anticiclone africano sempre protagonista. Dal mattino e fino a sera avremo condizioni di assoluta stabilità atmosferica su tutte le regioni. Clima sempre afoso. Al sud, pressione in aumento. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento con cielo sereno. Non sono previste precipitazioni. Caldo intenso, specie in Sardegna. Venerdì, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, dal mattino e fino a sera. Non sono previste precipitazioni. Caldo sempre molto intenso,

0: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Ethel e Teddy.
3: Come una grande storia d'amore.
4: Ti amo, Ethel. Credo proprio di non essere abituato a così forti emozioni.
3: Sopravvive nel cuore di chi la vive.
5: Io ti amerò fino al giorno della mia morte, te lo giuro.
3: A qualsiasi cosa.
6: Ethel, ti prego!
3: Closing the Ring, domani in prima serata.
7: L'irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
8: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
9: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché è tutta colpa della malnutrizione.
8: Se The Children non ha mai lasciato Gaza, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano

0: tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
1: Grazie a Save the Children, mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
0: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente rozione è approvato ad altro consumo come migliore del test.
4: Ultima ora, ladro in fuga.
5: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi, ci ritroviamo nella casa della Madre. Oggi 16 luglio, memoria della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Apriamo il nostro cuore al Signore, sicuri che con la Vergine saremo accolti, con le nostre fragilità, le nostre povertà. Mettiamo tutte le nostre intenzioni personali, di quanti si sono affidati alla nostra preghiera. In modo particolare si uniscono con noi i nostri fratelli, anziani, ammalati, carcerati, quanti sono impediti a prendere parte fisicamente al banchetto eucaristico. Ringraziamo TV 2000 per questo prezioso servizio. Il Monte Carmelo ci riporta alla Terra Santa, alla terra di Gesù. In questo momento, tutti insieme con Papa Leone, auspichiamo il dono della pace per il mondo intero. Chiediamo al Signore di essere sempre più buono e misericordioso e impegniamoci a vivere quanto oggi nella liturgia della parola ci viene consegnato. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Ci assista, o Padre, la materna intercessione della gloriosa Vergine Maria, perché sorretti dalla sua protezione possiamo giungere felicemente al Santo Monte che è Cristo Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Isaia. Il sentiero del giusto è diritto,
3: il cammino del giusto tu rendi piano. Sì, sul sentiero dei tuoi giudizi, Signore, noi speriamo in te. Al tuo nome e al tuo ricordo si volge tutto il nostro desiderio. Di notte anela a te l'anima mia, al mattino dentro di me il mio spirito ti cerca. Perché quando eserciti i tuoi giudizi sulla terra, imparano la giustizia gli abitanti del mondo. Signore, ci concederai la pace, perché tutte le nostre imprese tu compi per noi. Signore, nella tribolazione ti hanno cercato, a te hanno gridato nella prova che è la tua correzione per loro. Come una donna incinta che sta per partorire, si contorce e grida nei dolori, così siamo stati noi di fronte a te, Signore. Abbiamo concepito, abbiamo sentito i dolori, quasi dovessimo partorire. Era solo vento. Non abbiamo portato salvezza alla terra e non sono nati abitanti nel mondo. Ma di nuovo vivranno i tuoi morti, i miei cadaveri risorgeranno. Svegliatevi ed esultate, voi che giacete nella polvere. Sì, la tua rugiada è rugiada luminosa. La terra darà alla luce le ombre. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Il Signore dal cielo ha guardato la terra.
1: Il Signore dal cielo ha guardato la terra.
3: Tu, Signore, rimani in eterno, il tuo ricordo di generazione in generazione. Ti alzerai e avrai compassione di Sion. È tempo di averne pietà, l'ora è venuta. Poiché i tuoi servi sono care le sue pietre e li muove a pietà la sua polvere.
1: Il Signore dal cielo ha guardato la terra.
3: Le genti temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la tua gloria. Quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore. Egli si volge alla preghiera dei derelitti, non disprezza la loro preghiera. Il Signore dal cielo ha guardato la terra. Questo ci scriva per la generazione futura e un popolo da lui creato darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra, per ascoltare il sospiro del prigioniero, per liberare i condannati a morte. Il Signore dal cielo ha guardato la terra.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.

Carissimi, queste ultime domeniche abbiamo ascoltato questo brano del Vangelo che ieri e oggi la liturgia ci propone. La prima lettura tratta dal libro del profeta Isaia e il brano del Vangelo di Matteo. Abbiamo potuto notare come il tema centrale è l'abbandono in Dio. Sempre la parola di Dio ci invita ad avere un cuore semplice, a cercare la giustizia e la pace di Dio, proprio come fece Maria. Il profeta Isaia ci ricorda che il sentiero del giusto è tracciato da Dio. Anche nel dolore, nella tribolazione, quando l'anima cerca il Signore, Lui si fa trovare. Egli dona la pace e risolleva chi giace nella polvere. Gesù ci offre oggi il suo ristoro, ci chiama innanzitutto, ci chiama con un accorato invito: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Egli sa di che cosa abbiamo bisogno, ancor prima che glielo diciamo, perché Lui sa tutto, conosce la nostra interiorità e ci ama. Ma Gesù non elimina le fatiche della vita, ne cambia il peso. Il suo giogo è definito dolce e leggero. Questo perché non lo portiamo più da soli. Affidarsi a Cristo e imparare da Lui, che è mite e umile di cuore,

dona pace anche nei momenti di maggiore stanchezza fisica o spirituale. Venite a me significa stare in Lui, alla Sua presenza, permettere che il Signore abiti nella nostra stessa vita. La memoria liturgica odierna ricorda la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. E questa figura rappresenta la ricerca di Dio nella solitudine, nella preghiera, nella contemplazione. Conosciamo quanto Maria ha vissuto nella sua esistenza. Proprio questo santuario ci ricorda l'evento della lacrimazione della Madonna a Siracusa. Tocchiamo con mano di avere quelle attenzioni materne, una madre che intercede e consola nelle avversità. E la memoria odierna ci ricorda l'impegno a salire il monte della santità, guidati dalla luce della madre, spronati dal dono prezioso delle sue lacrime. Carissimi, liberiamoci allora dall'ansia di dover fare tutto con le nostre sole forze. Lasciamoci prendere per mano da Gesù e da Maria. Oggi l'esempio concreto ci viene presentato dalla nostra famiglia unitalsiana, qui presente, questa celebrazione, che insieme a tante associazioni di volontariato prendono per mano ogni fratello e ogni sorella, insieme a Gesù e a Maria. Così saremo in grado di affrontare le prove quotidiane con uno spirito rinnovato. Camminiamo allora, pregando ogni giorno nel nostro cuore: Gesù, di te mi fido, a te mi affido. Madre mia, fiducia mia. Amen.

pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia, la fatica e il dolore di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, o Padre, le preghiere

0: e le offerte del tuo popolo e per l'intercessione di Maria, madre del tuo figlio, fa che nessuna preghiera resti inascoltata e nessuna speranza rimanga delusa. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata e sempre Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la luce eterna, Cristo Signore nostro. Per mezzo di lui gli angeli lodano la tua grandezza, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione.

0: passione del tuo figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
2: E ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
4: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo.
1: Nutriti dai sacramenti del cielo, Signore, invochiamo la tua misericordia. A noi che ci rallegriamo nel gioioso ricordo della Beata Vergine Maria, concedi che, imitando il suo esempio, collaboriamo fedelmente al mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Supplica alla Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, abbi pietà di noi. Madonna delle lacrime,
2: prega per noi.
1: Alle tue sante lacrime,
2: Gesù nulla rifiuta.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
3: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
2: Preghiamo.

Buonasera e bentrovati, eccoci un'altra settimana, un'altra puntata di In Cammino. Oggi torniamo a vedere come una delle nostre diocesi in Italia ha affrontato il cammino sinodale. Oggi siamo nell'arcidiocesi di Foggia-Bovino. Dopo la sigla.

0: L'arcidiocesi di Foggia-Bovino, il suo cammino sinodale, tappe di una chiesa che ha accolto la sfida della sinodalità per ripensarsi, anche per formare comunità missionarie. È un percorso, un racconto che proviamo a fare con Don Francesco Gioia. Ben trovato, Don Francesco.
1: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie, grazie a te per essere venuto. È giunto qui da noi, rettore del seminario diocesano e vicario episcopale per il clero e la vita consacrata. Ma sì, aprendo una finestra con Foggia in diretta, abbiamo anche l'arcivescovo, Monsignor Giorgio Ferretti. Ben trovato, eccellenza.
2: Buonasera, buonasera.
0: Ecco, grazie per essere qui con noi. E allora, insomma, una presentazione breve che ho fatto per raccontare un po' le finalità, una tra le tante, quella del vostro cammino sinodale, della vostra missione pastorale quotidiana, quello del formare comunità missionarie sempre più, come dire, credibili, per testimoniare veramente un Vangelo incarnato anche magari in situazioni particolari, non sempre felici. Ma la prima domanda sempre al Vescovo, quando facciamo queste puntate dedicate alle diocesi, è quella di, insomma, ci può raccontare che chiesa è quella di Foggia, per chi non la conosce?
2: Grazie dell'invito e di questa trasmissione innanzitutto. La chiesa di Foggia è una bella chiesa, una chiesa pugliese, viva, con, grazie a Dio, ancora un buon numero di sacerdoti, anche giovani, con molta gente impegnata nelle parrocchie, catechisti, una importante pietà popolare che viene anche dalla terra di santi in cui viviamo. Pensiamo al santuario di Sant'Angelo, Monte Sant'Angelo, ma poi anche Padre Pio, e il santuario dell'Incoronata, e questa Madonna antica. La protettrice di Foggia poi è un'icona bellissima di prima del 1000, che al momento è al restauro all'opificio delle pietre dure di Firenze, e ritornerà tra meno di un anno per delle importanti celebrazioni. Quindi una chiesa viva in una terra difficile, come tante sono terre difficili nella nostra amata Italia. La criminalità, la mafia, il caporalato, una povertà anche un po' endemica talvolta, per cui le sfide sono tanti e la Chiesa però risponde, direi.
0: Certo, quindi è un percorso anche, se vogliamo, entusiasmante dal punto di vista dell'ascolto di tutti questi anni. Vedo alle sue spalle, se non sbaglio, un San Michele che protegge, diciamo, la sua vita pastorale, ma anche una diocesi, una regione ecclesiastica intera.
2: Sì, grazie a Dio la protezione ce l'abbiamo e ne abbiamo anche bisogno, però c'è tanta amicizia e tanta voglia di fare che io sento anche nella gente di Foggia, sento un desiderio di riscatto nella vita di tanti che guardano alla Chiesa, guardano a me, guardano ai sacerdoti, alle parrocchie. Ringraziamo il Signore perché abbiamo tanto lavoro davanti a noi.
0: Don Francesco, allora, facciamo un passo indietro. 2021, ottobre, iniziava il cammino sinodale. Esatto. Che periodo è stato per la vostra Chiesa?
1: È stato un periodo molto vivace ed è stato accolto con grande entusiasmo. Ricordo bene la fase narrativa, certo, la fase sapienziale, la mole di lavoro che fu raccolta dagli incontri avvenuti nelle parrocchie, fatti anche con grande attenzione e con impegno da parte degli operatori pastorali, delle comunità parrocchiali.

un cantiere in particolare fu attenzionato, quello sulla legalità, e venne anche messo in evidenza dalla Chiesa italiana. Ovviamente in una terra dove non manca, dove non mancano le difficoltà di natura legata alla criminalità, questo era un grande tema e rimane un grande tema.

0: Di lavorare sulla seconda area dello strumento per la fase profetica, la formazione alla vita e alla fede dei battezzati, appuntando l'attenzione su tre elementi: la formazione alla fede in tutte le età della vita, con particolare attenzione ai giovani e agli anziani, che sono i grandi dimenticati spesso dalla Chiesa, la formazione dei formatori. E infine il rinnovamento della catechesi per l'iniziazione cristiana.
1: Quindi questi argomenti che avete messo al centro anche dell'attività pastorale in questi anni, degli obiettivi.
0: Esatto.
1: Eccellenza, vista anche la sua esperienza missionaria, insomma, prima di diventare vescovo, so che ha avuto una bella parentesi che l'ha fatta crescere anche da questo punto di vista, come si è missionari a Foggia?
2: Sì, io vengo dall'Africa, quindi sono un immigrato. Guardi, noi diciamo, come diceva giustamente Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, siamo missione. Diceva: io sono una missione in questo mondo. Quindi questo vale per l'Africa, vale per l'Italia, vale per Foggia. L'impressione che ho avuto io da subito, anche così nel dialogare con tanti amici e fratelli, è che questa è una città dove, al di là delle persone che frequentano o non frequentano le parrocchie, c'è un grande desiderio di Dio, talvolta c'è una nostalgia di Dio. Lo vediamo per esempio nella grande affluenza ai funerali e nell'ascolto che c'è nelle parole sulla morte e sulla resurrezione. Diceva il professor De Rita in un articolo interessante sul Corriere della Sera: c'è una grande parte dell'Italia che, pur non frequentando, ancora attende, spera, cerca Dio e quindi chi gliene parli. Per cui il lavoro che abbiamo fatto, in particolare in quest'anno, dopo un convegno pastorale molto bello del settembre dell'anno scorso, è stato proprio quello di metterci in ricerca, no? Le parole degli Atti degli Apostoli al capitolo 18, quando Dio dice a Corinto, a San Paolo: non temere di parlare, perché è un popolo grande in questa città. Ecco, noi crediamo che Dio abbia un popolo grande a Foggia e in questa terra. Bisogna andarlo a cercare, bisogna invitarlo, bisogna entusiasmare.
1: Bella questa immagine anche della nostalgia di Dio, Don Francesco, e anche lì bisogna capire che cos'è che poi ha fatto abbandonare, e poi,
0: Certo.
1: però vuol dire anche che c'è stato qualcosa che è stato, un seme è stato
0: Seminato,
1: messo, no? Quindi anche l'opera
0: esatto.
1: dei laici e del
0: Sì,
1: clero.
0: abbiamo una bella realtà di laicato vivace e appunto proprio lavorando su uno dei punti della fase profetica del Sinodo, abbiamo dato avvio in collaborazione con l'Istituto di Scienze Religiose Metropolitano San Michele Arcangelo a una scuola di teologia. Non solo per operatori pastorali, per laici, per persone che vogliono vivere un approfondimento della propria fede, tant'è che il biennio è un biennio semplicemente di approfondimento di materie teologiche, non in vista necessariamente di una ministerialità, alla quale poi viene dedicato un eventuale terzo anno. E abbiamo avuto tante iscrizioni, quest'anno, se non ricordo male, siamo a più di 100 iscrizioni con grande entusiasmo da parte di chi frequenta.
1: Questa è una delle cose che anche come sacerdote della diocesi ti ha stupito rispetto al cammino sinodale. C'è qualcos'altro che non conoscevi, che hai scoperto magari grazie a quella fase narrativa che ci raccontavi prima?
0: Beh, io credo che il sinodo sia stato la fortuna della Chiesa perché è nato dopo il Covid, è venuto dopo il Covid. Credo che se non ci fosse stato il sinodo, quella fatica che abbiamo fatto come popolazione e anche come Chiesa a rimetterci in moto, sarebbe stato molto più lento se non ci fosse stato il sinodo. Invece il sinodo ha dato un bello slancio, un bel movimento per comunque per provocarci e per provocare.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio e vi portiamo anche a conoscere una bella iniziativa. Parliamo di biblioteche, biblioteche che anche su impulso, delle parrocchie,

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Saios, prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea Keratin di Saios.
2: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
3: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
5: Questa sera in cammino stiamo raccontando il cammino sinodale dell'arcidiocesi di Foggia Bovido, lo stiamo facendo con l'arcivescovo, monsignor Giorgio Ferretti, collegato con noi, e con in studio don Francesco Gioia, vicario episcopale per il clero e la vita consacrata, ma anche rettore del seminario diocesano. A questo punto dobbiamo salutare i seminaristi.
6: Sì, perché hanno detto altrimenti non tornare più se non ci saluti.
5: Sì. Benissimo, benissimo, allora è sempre un piacere. Allora, eravamo in debito di un servizio da far vedere. Si parlava di passare dalla dimensione dell'io alla dimensione del noi. La dimensione culturale è importante per, diciamo così, far fermentare questa comunità, far fermentare noi. Proviamo a conoscere questa bella iniziativa della BiblioCEP. Vediamo.
7: Ogni volta che si entra qui si percepisce bellezza, benessere e inclusione.
8: Un libro è una possibilità di conoscere mondi diversi, di immaginare un mondo diverso, ma anche di costruirlo.
7: Bisognava che nascesse una narrazione in un quartiere periferico come appunto il CEP.
9: E come tutte le periferie c'è la fatica a volte della dispersione scolastica, c'è anche una frangia di povertà, però nonostante questo, ecco, c'è un senso di comunità, c'è un senso di appartenenza al territorio, al quartiere, alla parrocchia molto forte.
8: Biblioceppe è stata una rivoluzione per il quartiere, ma per l'intera città.
9: È sicuramente un punto di riferimento, un baluardo, io dico sempre, di cultura, di legalità, e per tanti veramente parrocchiani e non, perché vengono anche da altre parti della città, è diventato un vero punto di riferimento.
8: Un esempio per altre parrocchie che hanno deciso di istituire biblioteche anche nei loro luoghi, nei loro oratori, nelle loro parrocchie, negli spazi che avevano a disposizione.
7: Non esiste bambino o bambina che non legge, esiste bambino e bambina che non hanno un approccio ai libri addirittura nei primi 1000 giorni di vita. Il libro, la promozione della lettura, diventa una modalità per fare inclusione, per fare socialità, per far conoscere i genitori che vivono lo stesso quartiere.
3: Diventare anche cittadini più consapevoli attraverso il libro.
9: L'augurio che faccio a questo quartiere e alla Biblioceppe è che la Biblioceppe possa celebrare ancora tanti tanti anni di presenza in questo quartiere, e che questo quartiere, ecco, si dia sempre più quella voglia di emanciparsi in senso positivo, perché c'è tanta bella gente, ci sono tanti collaboratori, tanti volontari, tanti operatori, tanta gente, ripeto, che si muove in questo senso.
5: Monsignor Ferretti, questa è una bella notizia che arriva magari da un quartiere dove magari di culturale c'era poco. È interessante che ci sia dietro anche la Chiesa, una parrocchia, a spingere in questa direzione. Come vede questa iniziativa?
10: Il Vangelo è la buona notizia. La buona notizia sono i cristiani che non si chiudono, ma anzi aprono le porte, aprono loro stessi e il loro cuore ai bisogni di una città, e in particolare dei ragazzi e dei giovani. La cultura per i giovani è libertà, perché purtroppo dai social noi riceviamo tante informazioni, siamo bombardati, ma dov'è la verità? Come direbbe Pilato, purtroppo qual è la verità? Chi la può dire? Allora, diciamo, un libro bello, letto insieme, che apre delle domande, e delle domande aprono un cuore pensante, aprono una ricerca, mostrano ai giovani una via completamente diversa. Ne abbiamo ben 3 ormai aperte nelle parrocchie, ne vogliamo aprire altre, perché crediamo, come ad esempio anche con la nostra collaborazione intensa con l'Università di Foggia e tante scuole, che il mondo dei giovani vada proprio aiutato in questo senso, nel senso di liberarlo con la cultura, liberarlo dalla malavita, liberarlo dalla povertà, dal pregiudizio, dalla voglia di fuggire, quando invece qui si può vivere bene e si può fare tanto per questa terra.
5: Don Francesco, il Vescovo evocava altre biblioteche, sempre in luoghi particolari della diocesi.
6: Sì, abbiamo la Bibliovita nella parrocchia dei Santi Guglielmo e Pellegrino, che prende questo nome proprio perché ha una sua peculiarità. È rivolta innanzitutto alle mamme gestanti e ai bambini dai 0 ai 5 anni, proprio per dare un inizio, no? Dare il là a questa alfabetizzazione, alla cultura. Cultura che significa anche ascolto, lettura comunitaria, e quindi diventa un antidoto all'io, all'individualismo. Non si può fare autentica cultura da soli. La cultura è rete per eccellenza, e quindi diventa il veicolo di un nuovo modo di pensare l'umano, e noi sappiamo che ciò che è autenticamente umano è anche autenticamente cristiano. E poi abbiamo un'altra esperienza in un'altra parrocchia di periferia, la parrocchia Regina della Pace. Abbiamo la Bibliopace, anche lì caratterizzata proprio da questi momenti di laboratorio che coinvolgono i ragazzi, che includono momenti di lettura ad alta voce, che ormai sta scomparendo. Un tempo si leggevano le favole, credo che adesso non
5: I
6: si leggano
5: di lettura,
6: più, e ecco, e invece diventa un momento anche per favorire, come diceva il Vescovo, una testa pensante, quindi capace anche di sviluppare quello spirito critico che appunto porta a una ricerca della verità.
5: Avete parlato prima di cantiere della legge. legalità, eccellenza, questo è un antidoto all'illegalità, si parte dalle piccole cose, dalla lettura, da un luogo colorato dove si possa stare insieme in tranquillità e magari andare con la mente in mondi lontani senza però, insomma, uscire completamente dal proprio vissuto.
10: E anche andarci insieme, perché purtroppo i giovani stanno troppo in casa, stanno troppo da soli, stanno davanti ai social, la comunicazione è molto virtuale, per cui questa è una delle esperienze, ce ne sono altre naturalmente nella diocesi, di aggregazione di bambini, ragazzi e giovani. Cioè l'idea è che il cristianesimo non si può vivere da solo, ma anche la solitudine fa male, non è bene che l'uomo sia solo, sarà appunto il tema dell'incontro con i ragazzi e i giovani che terremo domenica prossima, l'incontro diocesano, proprio perché noi vogliamo puntare tanto su costruire comunità di giovani, di adulti e anche, come diceva giustamente Don Francesco, di anziani. Cioè dobbiamo vivere insieme, vivere il Vangelo insieme, ma anche non vivere da soli, perché purtroppo la solitudine è una brutta malattia, diventa poi nel tempo anche una patologia. E il cristianesimo è il contrario sia della solitudine che dell'individualismo.
5: Eccellenza, in un minuto o qualcosa in più, mi racconta che cosa spera per la sua diocesi? Questa è sempre la domanda finale in queste nostre puntate dedicate alle chiese locali.
10: Guardi, noi viviamo, come diceva la Pira, negli anni 60, nell'epoca della forza, è vero ancora oggi. La preghiera che faremo con tutta la Chiesa italiana venerdì, il digiuno e la preghiera per la pace sono molto importanti. Io spero in questo lavoro, che poi è un lavoro anche per la legalità, contro la violenza, contro la mafia, e poi il costruire delle comunità, perché il cristianesimo non si vive da soli, non si va a messa da soli, si torna a casa da soli. Purtroppo questo non è cristianesimo. Bisogna insieme costruire delle comunità che siano anche solidali, cioè si prendano cura dei deboli, dei poveri e dei tanti immigrati che abbiamo in questa terra, che sono in realtà una ricchezza, pensiamo ai bambini, cioè sono una bellezza e una ricchezza e non certo un problema.
5: Grazie eccellenza, professor Giorgio Ferretti, arcivescovo di Foggia Bovino, grazie don Francesco Gioia, rettore del seminario diocesano e vicario episcopale per il clero e la vita consacrata, salutando ancora i tuoi seminaristi, noi diamo appuntamento per In Cammino a domani sera, un'altra puntata, se volete saremo sempre qui a partire dalle 19.30, buona serata e a presto.
11: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
12: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
13: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché è tutta colpa della malnutrizione.
12: Se The Children non ha mai lasciato Gaza, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
13: Grazie a Save The Children mia figlia adesso sta meglio, sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
12: Save The Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
14: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopopuntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
15: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
16: Ultima.
17: Questi sono i nostri ampli mini.
18: Non si vedono.
19: Vi devo toccare, non ci credo.
20: Microscopico proprio.
17: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
21: Mamma mia.
17: È un'altra cosa.
20: Questa è una magia.
22: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini, progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
23: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo, consigliata dal ginecologo.
24: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente, fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.

Preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. È un dono dei carcerati, detenuti, del carcere di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, in Sicilia. I carcerati mi hanno mandato questa statua della Madonna di Fatima accompagnandola con una lettera commovente, toccante, anche straziante per certi aspetti. Mi dicono: noi siamo tutti criminali, abbiamo commesso dei delitti terribili, chi più gravi, chi meno gravi. Uno addirittura ha ucciso il padre e la madre. C'è una speranza per noi, siamo pentiti. Abbiamo chiesto perdono, ci siamo confessati, abbiamo pianto. Il cappellano, nella lettera che è sotto quella dei carcerati, mi ha detto queste cose. È vero, c'è una speranza, ma certamente Gesù, mentre era sulla croce, ha avuto il divino coraggio di dire: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Perdonali, cioè quelli che volevano la sua morte, che lo volevano uccidere, perdonali. Un ladrone, che noi chiamiamo buon ladrone, ma era un assassino, sicuramente se era condannato alla crocifissione aveva commesso qualche delitto. Ebbene, questo ladrone si commuove nel sentire questa parola di Gesù. Riconosce in questa parola di Gesù una certezza, un'abbondanza.

0: che non aveva mai visto, e capisce che Gesù non era uno sconfitto, ma un vincitore. E allora ha il coraggio di chiedere: Gesù, ricordati di me, quando saranno il tuo regno. E Gesù prontamente risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia. C'è speranza allora per tutti. Basta che il cuore si apra al pentimento e il perdono di Dio entra e rinnova la vita. Si può ricostruire la vita, si può ritrovare la pace del cuore, si può vivere una vita nuova, una vita diversa, magari impegnata anche per riparare il male fatto. Preghiamo per tutti i carcerati e per tutte le persone che si sforzano, si impegnano per costruire una vita e magari trasformarla in un impegno per riparare il male che hanno fatto. Preghiamo i misteri della luce. Primo mistero, Gesù va al Giordano, dove Giovanni stava battezzando. E Giovanni esclama: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo. Sì, Gesù è l'agnello di Dio, che prende su di sé il peccato del mondo e lo brucia con il fuoco del perdono. O Maria, la tua vita è stata un canto di amore a Dio misericordioso e salvatore. La gioiosa melodia della tua anima passi di generazione in generazione e intoni nel cuore degli uomini e delle donne di oggi un Magnificat sempre nuovo, sempre bello, sempre lieto e giovane. O Madre, armonia di cielo, fa che le note del nostro cuore vibrino di autentica fede, trasmettano il desiderio di Dio e accendono in tutti una viva speranza, affinché il mondo si riempia della letizia dei figli di Dio in cammino verso la casa del Padre. O Maria, insegnaci la melodia del tuo cuore, sempre in sintonia con il cuore di Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, anche i nostri peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dai oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo
1: tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio,
1: io credo, adoro, spero e ti amo.
0: Domando perdono per quelli che non credono, non adoro, non spero e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della luce. Maria prega Gesù con il cuore di madre e Gesù compie il miracolo a Cana, salvando la gioia di una famiglia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. Intervieni con la tua intercessione di madre. Salva la gioia che talvolta sembra che stia scomparendo nelle famiglie e nel mondo intero. O Maria, madre della gioia, tu un giorno lasciasti la casa di Nazaret portando nel cuore le note del Magnificat. Tu sei la donna del canto, sei la donna della letizia e del sorriso. Donaci lo sguardo limpido per vedere l'alba e il tramonto, per gioire davanti ai fiori e alle stelle, per benedire la vita delle bambine e dell'anziano, per cantare la gioia che Dio semina a larghe mani dovunque. Tieni sempre accesa nel nostro sguardo una fiammella di contentezza che è notizia della gioia di Dio. Fa, o Maria, che la festa del cielo ci contagi fin da qua giù per portarla e regalarla a tutti quelli che incontriamo. Liberaci dalla tristezza per cantare ogni giorno con te. L'anima mia esulta perché Dio è gioia, Dio è pace, Dio è festa e di infinito amore. Padre nostro.
1: Che sia nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria,

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata per i tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari, alla tua Chiesa. Terzo mistero della luce. Gesù inizia la predicazione e proclama le beatitudini del suo regno. Se il mondo vivesse il Vangelo delle Beatitudini, sarebbe un'anticipazione del Paradiso. O Maria, donna delle Beatitudini, veniamo a te da tutte le strade del mondo. Veniamo verso di te, portando sempre nel cuore la nostalgia viva di un volto di madre. Tu sei la madre. Il tuo sì, umile e docile, ha dato una casa all'Eterno e l'ha reso nostro fratello, viandante sempre in cammino, Dio con noi, Emanuele. Tu sei la madre, fa nascere dentro di noi il cuore sereno di un bimbo che tende la mano al suo Dio e cammina, cammina con fede, sapendo che ora la strada conduce alla casa dei figli di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri che noi rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio,
2: io credo,
0: adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adoro, non spero e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari, alla tua Chiesa.
3: Quarto mistero della luce. Gesù sul monte Tabor si manifesta agli apostoli nello splendore affascinante della divinità. O Maria, aiutaci a salire sul Tabor ogni giorno, anche nei giorni feriali. O Maria, donna dei giorni feriali, parlaci delle cose piccole e semplici, nelle quali si sente il sapore vero del pane buono di un tempo impastato dalle mani della mamma. O Maria, donna dei giorni feriali, liberaci dalla tentazione della bontà che cerca il palcoscenico e si spegne insieme ai riflettori. Aiutaci ad essere veri, sempre e dovunque. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci a riconoscere il fascino delle giornate normali. Fa che i nostri sguardi siano messaggi, i nostri sorrisi siano abbracci di pace, i nostri gesti siano regali colmi di gioia. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci ad aprire la porta di casa per condividere la festa della nostra vita e per diffondere il canto dei figli di Dio sulle strade della fatica di ogni giorno. O Maria, aiutaci a capire che la festa è Dio, accolto e amato nella casa dei giorni feriali. Padre nostro.
2: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della nostra
0: gloria. Mio Dio,
1: io credo,
0: adoro, spero e ti amo,
1: domando perdono
0: per quelli che non credono,
1: non adora, non spera.
0: Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari,
1: alla tua Chiesa.
0: Quinto mistero della luce. Gesù ci dona la Santa Eucaristia insieme al comandamento dell'amore, e questo dono si ripete in ogni messa. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, sento il profumo di Betlemme, respiro il mistero dell'umiltà di Dio e provo vergogna per l'orgoglio che è dentro di me e che continuamente esplode nelle rivalità delle persone, nelle vergognose guerre che insanguinano i popoli come oggi. Gesù, donami una briciola della tua umiltà. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, capisco che tu ci ami perché sei buono, non perché noi meritiamo il tuo amore. Nel cenacolo tutto parlava di tradimento e tu con un gesto di puro amore donasti l'Eucaristia all'umanità, a questa umanità che continuamente ti tradisce. Gesù, donami una briciola del tuo amore. Signore Gesù, accanto all'Eucaristia si sente il mormorio dell'acqua che tu versasti sui piedi degli apostoli e attraverso di loro versarsi sui piedi di tutti, anche i nostri piedi. Signore, arrossisco a motivo dell'egoismo che ancora abita in me e soffro per lo spettacolo del mondo di oggi che moltiplica divertimenti frivoli invece di moltiplicare le opere di misericordia. I giovani non saranno felici moltiplicando i divertimenti, ma moltiplicando le occasioni di fare del bene. Signore, donami una goccia d'acqua dell'ultima cena e donaci sacerdoti santi, sacerdoti capaci di farci innamorare dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio,
1: io credo, adoro, spero e ti amo,
0: domando perdono per quelli che non credono, non adoro, non spero
1: e non ti amo.
0: Per intercessione di Maria di Magdala e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi docenti, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiosi e missionari, alla tua Chiesa. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita,
1: dolcezza e anima nostra, salve. A te ricordiamo, a te sospiriamo, clementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Posso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi
0: grati tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della fiducia.
1: Prega per noi.
0: Madre della divina grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre sempre vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre degna di amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del salvatore.
1: Prega per noi.
0: Madre di misericordia.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
1: Prega per noi.
0: Serra della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Sera del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per
0: noi. Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdona, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Esaudiscici, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo San Carlo de Foucault. Carlo de Foucault nasce a Strasburgo, in Francia, il 15 settembre del 1858. Trascorre una giovinezza corrotta, peccaminosa, dirà lui stesso. A 18 anni dentro di me non c'era neanche una briciola di bene. Però, sui 30 anni, incontra un santo sacerdote, la Belvelen, che gli fa capire che Dio esiste. E lui si convince e dice, da quando ho capito che Dio esiste, non ho potuto fare a meno di vivere tutto per Lui, perché è troppo diverso Dio da ciò che non è Dio. Si ritira in Algeria, vive tra le tribù dei Tuareghe, mangia quello che mangiavano loro, muore, ucciso. Entrarono per derubarlo, lo ammazzarono perché non trovarono niente, e per disprezzo gli buttarono addosso l'Eucaristia, davanti alla quale stava pregando. Preghiamo San Carlo de Foucault. Piccolo fratello Carlo, mentre nel mondo tutti si affannano per salire, scavalcare, tu hai deciso di scendere fino all'ultimo posto e lì hai trovato Gesù e la vera grandezza. Tu hai gridato il Vangelo con la vita profumata di Vangelo

Noi spesso seminiamo soltanto chiacchiere smentite della nostra vita. Aiutaci ad essere veramente discepoli di Gesù, per diventare credibili apostoli di Gesù. Tu giustamente hai capito che è troppo diverso Dio da tutto ciò che non è Dio. Oggi molti adorano il niente e si vede. Applaudono maschere di bellezza e si vede. E incensano

0: aiutaci a seguire Gesù, l'Onnipotente, che si è fatto piccolo per insegnarci la vera grandezza e poi coinvolgerci nell'amore vero, l'amore che è dono di sé, fino al sacrificio, fino alla croce. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Ricordiamoci questa grande lezione di Carlo de Foucault. Chi è veramente grande non ha bisogno di piedistalli. Dio, l'infinitamente grande, è umile. I piccoli, quelli che non contano, hanno bisogno di piedistalli soltanto per farsi vedere. Seguiamo anche noi l'umiltà di Dio, come l'ha seguita Carlo de Foucault. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
3: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
4: L'irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
5: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
6: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy. But I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and families. Not tomorrow, but now.
5: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
2: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente rozione è approvata ad altro consumo come migliore del test.

0: 117 sì, ora manca il nulla osta del Senato. Tra le novità l'indicazione del candidato Premier, le pluricandidature e le soglie di sbarramento. Previsti quasi 500 milioni di spostamenti di autoveicoli sulle strade e autostrade durante quest'estate, 26 milioni in questo weekend. Dal 24 luglio al 7 settembre l'ANAS sospenderà o chiuderà 1.175 cantieri, pari a circa l'83% di quelli oggi attivi sulla rete. Meno bravi in matematica alle elementari, bene in inglese, ma calano le competenze in italiano, emerge dal rapporto nazionale Invalsi 2026 presentato oggi. In calo la dispersione scolastica. 20:48 minuti, una manciata di secondi. Benvenuti al TG 2000. Buonasera. Ponte Morandi, l'ex amministratore delegato di Autostrade Castellucci, condannato a 12 anni. La sentenza di primo grado a quasi 8 anni dal crollo del 2018 che uccise 43 persone. Per l'ex manager la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. I servizi di Lucia Ascione e Pierachille Dolfini.
1: L'abbraccio a Egle e Paola del Comitato di Ricordo Vittime del Ponte Morandi lo hanno atteso 8 anni. Con la sentenza di oggi, di fatto, la Corte di Genova ha riconosciuto che quel disastro si sarebbe potuto evitare se i controlli e le manutenzioni della struttura fossero stati eseguiti regolarmente e in modo corretto. Fatto che non sarebbe avvenuto per risparmiare sulle spese e garantire ai soci maggiori utili. In primo grado arrivano le condanne per Autostrade per l'Italia, pena più alta a 12 anni, all'ex amministratore delegato Giovanni Castellucci, 11 anni a Michele Donfelli Militelli, ex capo delle manutenzioni, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti, ex direttore centrale operazioni. Riconosciute le responsabilità nel disastro anche della SPEA, la società che gestiva il monitoraggio delle infrastrutture per conto di Autostrade per l'Italia e del Ministero dei Trasporti. Omicidio colposo plurimo, omicidio stradale, crollo doloso, omissione d'atti di ufficio, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissione dolosa di dispositivi di sicurezza, alcuni dei capi di imputazione che hanno portato ai verdetti odierni, 400 gli anni chiesti complessivamente.
2: È un punto di partenza, però preferiamo essere più tranquilli parlando con l'avvocato.
3: Pare che si riattualizzi questa idea che si possa risolvere il problema delle tragedie criminalizzando la figura dell'amministratore delegato.
4: La pioggia sferza Genova, un temporale estivo, alla vigilia di Ferragosto. Camion, automobili con a bordo famiglie dirette al mare, nonostante il meteo. Le 11.36 del 14 agosto 2018, un boato scuote il capoluogo ligure. Collassa il viadotto Polcevera per tutto il Ponte Morandi, dal nome dell'architetto che lo progettò nel 1967 insieme alla 10, l'autostrada dei Fiori. Il Morandi si sbriciola e spezza la vita di 43 persone. Il tirante, della sommità di un pilone, in termine tecnico uno strallo, si rompe e fa collassare una delle campate del viadotto, la numero 9. La struttura cede, le auto e i camion che transitavano in quel momento cadono insieme al cemento e all'asfalto della struttura. Ci vogliono 5 giorni per recuperare i corpi delle 43 vittime. Per 19 di loro, il 18 agosto, nel padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova, funerali di Stato, mentre per le altre vittime funerali privati, una scelta delle famiglie, in polemica con le istituzioni. In città arriva il capo dello Stato, Mattarella, che tributa un omaggio ai morti, ma anche ai vigili del fuoco, il cui lavoro tra le macerie del Morandi è stato incessante. Ben 566 gli sfollati, 266 nuclei familiari che hanno dovuto lasciare le loro case minacciate dai tronconi del ponte in bilico sul Polcevera.
0: Crollata nella notte una parte del palazzo del Tribunale di Bolzano. Il cedimento si è verificato quando nel palazzo c'erano solo le imprese di pulizia. Una donna è rimasta lievemente ferita. Immediato l'intervento di vigili del fuoco e forze dell'ordine. Sembra che fossero in corso lavori di ristrutturazione. Passa alla Camera la legge elettorale con 217 voti favorevoli e 152 contrari. Ora il provvedimento andrà al Senato. Il servizio di Augusto Cantelmi.
5: Favorevoli 217, contrari 152. La Camera approva.
6: Con il via libera dell'Aula si conclude il tortuoso cammino della legge elettorale alla Camera, caratterizzato da colpi di scena con il voto sulle preferenze che ha visto il governo andare sotto, colpito dal fuoco amico dei franchi tiratori.
7: Un Parlamento che non decide è un Parlamento debole, un Parlamento debole porta una democrazia debole e lascia le decisioni nei poteri forti extraparlamentari. una legge che consente un Parlamento forte, una legge di democrazia.

Ponte Morandi, arriva la sentenza di primo grado a quasi 8 anni dal crollo che costò la vita a 43 persone, 32 le condanne, 12 anni all'ex amministratore delegato di Autostrade Castellucci, 5 anni all'ex direttore vigilanza del Ministero dei Trasporti. Via libera della Camera alla legge elettorale, passa con voto segreto e 2

0: Poi il tentativo di recupero delle preferenze con un emendamento di Futuro Nazionale sostenuto da Fratelli d'Italia ma bocciato dall'Aula, con Forza Italia e Lega contrarie. Le opposizioni hanno protestato con cartelli in aula con scritte legge truffa, incostituzionale, Meloni a casa.
1: Noi lavoreremo per vincere con i nostri alleati, con qualunque legge elettorale, mandarvi a casa e dare finalmente all'Italia il governo che merita per migliorare la vita delle persone.
0: La maggioranza invece, tra le faide interne nella ricerca dei franchi tiratori, prova a ricucire in vista della partita al Senato. La nuova legge elettorale, lo Stabilicum, prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, che sarebbero 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Lo sbarramento per entrare in Parlamento è al 3%, prevista l'indicazione del Premier quando si presentano le liste elettorali.
2: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Ministro della Giustizia Carlo Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del Ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. È quanto scritto in una nota dopo che il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia in favore di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, altissima la tensione nel Golfo, Teheran reagisce colpendo i paesi medio orientali, attesa stasera per il discorso di Trump alla nazione. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
3: La zona portuale di Bandar Abbas, nel sud del paese, e l'isola di Kerch, vicino allo stretto di Hormuz, sono gli ultimi obiettivi colpiti dai raid aerei americani. Abbiamo distrutto centri di comando, depositi di armi e rampe per il lancio di missili, ha fatto sapere il comando militare americano. Donald Trump, però, ha già annunciato un salto di qualità. Nei prossimi giorni, ha detto, cominceremo a distruggere centrali elettriche e ponti. In attesa del discorso alla nazione, che Trump terrà questa notte e durante il quale potrebbe annunciare le prossime mosse, il regime di Teheran ha reagito, minacciando a sua volta l'escalation di colpire, cioè le infrastrutture petrolifere dei paesi del Golfo alleati degli Stati Uniti, ma soprattutto di chiudere attraverso i ribelli Houthi dello Yemen, dopo quello di Hormuz, anche lo stretto di Bab el-Mandeb. Secondo quanto scritto dall'agenzia Reuters, il piano per attaccare le navi in transito nel Mar Rosso sarebbe stato approvato dalla leadership iraniana e trasmesso agli Houthi, che a loro volta avrebbero già schierato missili e droni nei pressi dello stretto. Quella di Bab el-Mandeb, assieme a quella di Hormuz, è la più importante via di collegamento tra Oriente e Occidente. Le conseguenze di una chiusura sarebbero pesantissime, soprattutto per il mercato mondiale dell'energia.
2: E prosegue anche la guerra in Ucraina, mentre incalza la protesta dopo il licenziamento del popolare ministro della difesa. Conclusa oggi poi la visita del cardinale Zuppi nel paese. Sentiamo Nicola Ferrante.
4: Brucia l'Ucraina sotto le bombe russe, mentre si continua a morire il conflitto investe anche la politica. Rimpasto di governo con il Parlamento che approva in mattinata la nomina del nuovo Premier e Sergei Koreski, numero uno della compagnia energetica statale, eletto a maggioranza, mentre sulla piazza esplodono le proteste. La folla contesta logiche e giochi di potere alla base del rimpasto. In questo clima così convulso fra raid e tensioni si è svolta la difficile missione del Cardinale Zuppi, inviato speciale di Papa Leone. Oggi giorno finale della visita segnata fra gli ultimi atti dall'incontro con il ministro degli esteri ucraino. Il porporato, che in questi giorni ha incontrato anche i detenuti russi, torna a parlare di tasselli di pace. Ogni sforzo possibile sarà compiuto, ha spiegato Zuppi, perché è la volontà di Leone. L'impegno umanitario, ha aggiunto, va considerato al di sopra di qualsiasi logica politica o militare. Dal ministro degli esteri ucraino la gratitudine al cardinale per l'impegno della Santa Sede e un rinnovato invito al Papa perché possa visitare l'Ucraina.
2: Italia divisa in due dal meteo, al centro-sud prosegue l'ondata di caldo torrido, oggi 15 città da bollino rosso e attese temperature oltre i 40 gradi al sud, scenario diverso al nord. Ce ne parla Giorgia Bresciani.
5: Il caldo non dà tregua per una rinfrescata, seppur minima, bisogna attendere lunedì, quando le correnti settentrionali dovrebbero riportare le temperature quantomeno nella media. Dalle 15 di oggi, domani passeranno infatti a 16 le città da bollino rosso, sabato saranno 19. Al nord, caldo umidità hanno provocato violenti nubifragi con vento forte e grandinate. Nel modenese ieri c'è stata anche una vittima. Il sud invece fa i conti con temperature superiori ai 40 gradi. In Sardegna si sono toccati 45-46 con un picco di 48 gradi e mezzo nel medio campidano. Dal Piemonte alla Sicilia tutto il paese alle prese con vasti incendi. Ancora difficile, anche se in miglioramento, la situazione nel Perugino. Un nuovo rogo ha colpito Malatea, dove le fiamme, forse di natura dolosa, hanno lambito la statua del Cristo Redentore. Oggi la cabina di regia al Ministero della Salute ha certificato che è stato il secondo giugno più caldo di sempre e si è concluso senza alcun risultato l'incontro al Ministero del Lavoro, convocato al termine di due giornate di mobilitazione dei rider che chiedono indennizzi a fronte del fermo forzato imposto dalle ordinanze anticaldo.
2: Scatta il piano ANAS Estate Sicura 2026, previsti circa 500 milioni di spostamenti, sospesi 1.175 cantieri. Alessandra Camarca.
6: Accanto ai bollini rossi per il caldo è in arrivo il bollino nero per il traffico. Si posiziona in cima alla classifica delle giornate più trafficate il primo fine settimana di agosto, ma anche luglio promette code e traffico in abbondanza sulle strade di competenza di ANAS. Previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli sulle strade e autostrade durante questa estate. 26 milioni di spostamenti in auto previsti già questo fine settimana. Il primo esodo è atteso nel fine settimana del 24 luglio. Per agevolare il traffico, ANAS chiuderà oltre l'80% dei cantieri dal 24 luglio fino al 7 settembre.
7: State sicura perché è un piano assolutamente mirato sulla diminuzione dei cantieri e finalizzato ovviamente a una percorrenza più agile per chi andrà in vacanza, ma non solo. Quindi su 1.414 cantieri abbiamo previsto di chiuderne 1.175, quindi un numero importante.
6: Secondo le previsioni dell'ACI, il 75% degli italiani si muoverà con l'auto sulle strade e addirittura il 90% rimarrà all'interno dei confini del paese.
8: ACI sarà attiva con 2.000 carri attrezzi pronti a soccorrere le persone che ne avranno bisogno.
2: La scuola primaria peggiora, se la cavano bene le superiori, i dati del rapporto sulle prove Imbalzi 2026, il servizio di Fausto Nicastro.
9: Male in matematica italiano, bene in inglese e competenze digitali. È un bilancio in chiaroscuro quello che emerge dal rapporto nazionale Imbalzi 2026, sostenuto da oltre 2 milioni di studenti italiani dalle primarie alle superiori. Preoccupa il dato secondo cui oltre un bambino su tre delle scuole elementari non riesca a raggiungere un livello base in matematica, confermando un trend in peggioramento. Ma le difficoltà di apprendimento riguardano anche gli altri livelli scolastici. Nelle terze medie la quota di ragazzi che raggiunge un livello base in italiano si ferma al 57%. Nella stessa materia, al secondo anno di scuole superiori, solo il 61% degli studenti raggiunge il livello obiettivo, mentre migliora il dato dell'ultimo anno in un contesto che vede comunque arrancare quasi un maturando su due. Il rapporto svela in generale un peggioramento del rendimento scolastico rispetto ai valori precedenti alla pandemia del 2020, tendenza riscontrata anche in altri paesi europei. Buone notizie invece per quanto riguarda le lingue straniere, competenze digitali e soprattutto dispersione scolastica. Si prevede infatti che nel 2026 il dato dell'abbandono precoce possa scendere al 7,3%, ben al di sotto del 9% fissato dall'Unione Europea come obiettivo per il 2030. Un risultato definito straordinario dal ministro dell'istruzione Valditara e che corrisponde a oltre mezzo milione di ragazzi recuperati.
2: In Francia, dopo 3 anni di dibattiti, l'Assemblea nazionale approva la legge sul suicidio assistito, un voto che segnala la spaccatura anche nel paese rispetto al provvedimento. Antonella Mazzateruel.
10: I francesi stamani si sono svegliati con un nuovo diritto riconosciuto per legge, una facoltà che lo Stato riconosce ai cittadini maggiorenni capaci di intendere e volere in sofferenza per grave e incurabile patologia in fase avanzata o terminale, che potranno richiedere al medico la prescrizione di un farmaco letale e se non saranno in grado di somministrarselo da soli interverrà un operatore sanitario. È suicidio assistito e eutanasia legale, anche se in Francia l'hanno chiamato diritto all'aiuto a morire.
11: Può esistere un diritto simile? È una sconfitta che coincide con il fallimento di fatto di un percorso di cura. Le soluzioni facili, comode, anche per lo Stato, non coincidono sempre col bene integrale della persona.
10: Preoccupati i vescovi francesi, che definiscono l'approvazione del suicidio assistito e dell'eutanasia una rottura storica con la grande tradizione di cura in Francia.
2: La Chiesa di Roma ha ricordato il cardinale Camillo Ruini a 30 giorni dalla morte. Il cardinale vicario di Roma, Baldo Reina, ha presieduto la messa in Laterano in suffragio del porporato, morto il 16 giugno scorso a 95 anni. Ruini sarà ricordato anche nella celebrazione eucaristica di sabato 18 luglio alle ore 18 nella Basilica di San Prospero a Reggio Emilia. Brera celebra 250 anni con due mostre tra scultura e arte digitale. Ce ne parla Andrea Domaschio.
12: Due secoli e mezzo di ingegno e creatività artistica. Per celebrare i 250 anni di vita, tra le molteplici iniziative, l'Accademia Milanese di Brera propone al pubblico, sino a fine agosto, due mostre parallele che raccontano, attraverso percorsi diversi, il rapporto tra arte e mondo contemporaneo. La prima, Sentimento delle cose, proposta nella Sala Napoleonica di Brera, riunisce i lavori di 15 giovani artisti che nell'Accademia Milanese si sono formati, pensando alla scultura come qualcosa che resiste alla proiezione di chi guarda e custodisce un proprio mistero.
13: Sono queste immaginazioni non sicure, incerte, però che rendono vivo la nostra fruizione. Ecco, ogni lavoro in un certo senso sfida la nostra attenzione e anche la nostra capacità di immaginare senza appunto precostituito il rifarsi e il rigenerarsi della nostra immaginazione.
12: L'altra rassegna, Users Unfriendly, ospitata nella ex chiesa di San Carpoforo a pochi passi dall'Accademia di Brera, riunisce invece le opere di una ventina tra artiste, artisti e collettivi che nel primo quarto del XXI secolo hanno utilizzato le tecnologie digitali da utenti critici e scomodi, riuscendo a smontare le loro narrazioni dominanti nei media.
2: Un itinerario tra arte, storia, fede e musica sacra per riscoprire uno dei luoghi più iconici della capitale. Ha preso il via oggi alle 18.30 nella Basilica di Santa Maria al Pantheon il ciclo di appuntamenti Oltre la Soglia, il progetto di valorizzazione culturale e spirituale promosso dalla Diocesi di Roma con il supporto tecnico di Orfeo. Il calendario proseguirà con altri tre appuntamenti in programma il 30 luglio, il 6 agosto e il 27 agosto. Ed ora al cinema con Deep Water, il nuovo film di Rennie Harlin, in uscita il 23 luglio. Fabio Falzone.
14: Immagini che tolgono il fiato anche solo a vederle sullo schermo. Già questo lungo, violente ed ineluttabile ammaraggio la dice lunga sulla forza di una pellicola che riporta in scena il filone catastrofico, innestando due generi molto diversi ma molto amati dal pubblico, la serie di Airport e quella dello squalo. Ma facciamo un passo indietro, un aereo in partenza da una città americana alla volta di Shanghai. Alla guida Aaron Eckhart, che a casa ha una situazione difficile, e il vecchio comandante Ben Kingsley. A bordo passeggeri che rappresentano un repertorio di varie umanità che il film racconta tra drammi e aspettative. Dall'incuria di un passeggero particolarmente maleducato scaturisce un incendio che porta poi all'ammaraggio di emergenza che abbiamo visto. Peccato che per i pochi sopravvissuti a complicare le cose ci si mettano anche le acque infestate dagli squali.
15: Che facciamo?
16: Cerchiamo superstiti.
14: Squalo! In fondo in scena c'è sempre lo scontro tra altruismo ed egoismo, lo dimostra il sacrificio del comandante Ben Kingsley, ma anche l'antieroe Aaron Eckhart, che pur tra mille difficoltà non esita a mettersi al servizio dei passeggeri e anche dei più piccoli. L'unione fa la forza, ci dice il film, anche e soprattutto nelle situazioni più difficili.
16: Abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.
2: Ed è tutto, ora vi lascio al film Tre scapoli e una bimba. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Arrivederci.

28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad IRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.

0: Tra poco, su TV 2000, risate imprevisti formato famiglia con la commedia Tre scapoli e una bimba.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
3: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
2: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
4: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la... di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
5: Saios, prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi con cheratina protettiva per capelli più forti.

0: sposare?
1: Certamente. Lei chi è? Dopo esservi scambiati vicendevolmente gli anelli, unite le mani. Io vi dichiaro marito e moglie. Ora può baciare la sposa di nuovo.

0: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
1: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
2: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
4: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione no touch. Prep, ama la tua pelle.

0: l'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: ventotto anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
3: Occhio triste.
4: E poi dopo lacrimava.
5: Ho questo riporto.
6: L'avevo visto sta lacrimuccia qua, che era continua, lenta però.
5: Sì.
6: Piano.
3: Ho capito che c'era qualche cosa di strano, qualche cosa di straordinario.
4: Io ho avuto la sensazione di vedere mia mamma piangere, che mi teneva forte.

0: Vediamo questa.
1: Originale unico, lacrimazione Nicola Guarino di Siracusa. 9,5 mm.
2: Eh sì, è la pellicola che Nicola Guarino ha girato, è un pezzo unico questo.
1: Quindi questo è un originale unico.
2: È un documento straordinario perché riprende con una cinepresa amatoriale la lacrimazione il 30 agosto del 1953.
3: Ci conosceva tutti in borgata, i rapporti umani erano belli, ci facevamo dei giochi ed eravamo felici, contenti.
4: Certo, si usciva dal dopoguerra, erano tempi tristi, però ci bastava, tutto quello che avevamo era bello.
5: Siracusa nel 1953 è una città di 66.000 abitanti. La possiamo immaginare proprio in quegli anni come un cantiere. È reduce proprio della Seconda Guerra Mondiale e quindi per quello che riguarda la ricostruzione della città sono proprio anni cruciali. Parlare di Siracusa vuol dire anche parlare del suo passato cristiano-cattolico. Ha dato natali a Santa Lucia, una santa che è conosciuta in tutto il mondo e che è stata martirizzata nel 304 d.C. proprio nei luoghi del pianto della Madonnina, proprio vicino a Via degli Orti.
3: Perché proprio Maria è andata in una casa di poveretti. Io quando passavo, prima ancora che succedesse questo evento, le porte erano aperte, una casa mediocre, non c'era granché.
6: Perché ha pianto la Madonna? Perché la Madonna è andata in quella umile famiglia, in quella umile casa?
4: Forse perché appunto erano poveri, non erano persone in vista, si è mostrata là, così che tutti potevano capire che era vero.
5: Alle mie spalle il quartiere della Borgata, è il primo quartiere di insediamento tra la fine dell'Ottocento e inizi del Novecento. È un quartiere popolare, è qui che abita la famiglia Iannuso, composta da Antonina Giusto e da Angelo. Si sposano il 21 marzo 1953 nella chiesa vicina, la chiesa al Pantheon. È una famiglia modesta, lei fa la casalinga, lui un bracciante agricolo a giornata. Una famiglia come tante altre. E qui la coppia comincia a risiedere proprio a casa assieme al fratello, una piccolissima e modesta casa. E dal fratello, come regalo di nozze, gli viene regalato un quadretto con il cuore immacolato di Maria, comprato all'Emporio Floresta. E questo quadretto verrà posto come capezzale sopra la testata del letto.
3: Nina era una persona dolcissima, se lo meritava, ecco.
7: È stato tutto così all'improvviso. Nessuno poteva prevedere, è come un temporale.
3: Nina si sposa, non stava tanto bene, erano un po' preoccupati per la sua salute. Però avviene una cosa stranissima.
8: Buongiorno.
9: Benvenuto, questa è la Cineteca dello Stretto. Noi qua ci occupiamo di restaurare, ridare vita alle pellicole, siamo un po' degli archeologi del cinema, possiamo dire così.
8: E allora sono nel posto giusto.
9: Nel posto giusto, che cosa ci ha portato?
8: Ho portato la copia originale della registrazione di Nicola Guarino in 9 mm e mezzo.
9: Bellissimo.
8: Del 53.
9: Direi che siamo felici, la vediamo immediatamente perché siamo super curiosi. Mettiamola. Allora, ma è stata già vista da qualcuno questa pellicola?
8: Sì, è stata in passato anche, penso, proiettata, però
9: okay.
8: Io l'ho scoperta da poco tempo.
9: Ecco qua abbiamo le prime immagini. Che cosa?
10: Sembrano dei giornali.
9: Fai guardare il... Allora, ci aiuta.
8: Sì.
9: Comunque già è insolito il fatto che ci sia un 9 e mezzo e sia questo formato di pellicola.

0: pellicola, perché è una pellicola non troppo usata in Italia, perché viene inventata dalla Pathé, quindi è più francese. Ecco qua, c'è qualcosa?
1: No. Sì, sta iniziando, guarda.
2: Eh sì.

0: Antonina Giusto e Angelo Iannuso sono una giovane coppia. Lei è incinta e non sta bene perché soffre di tossicosi gravitica che le procura convulsioni e perdite della vista. Nella notte tra il 28 e il 29 agosto, lei ha una sofferenza maggiore, comincia ad avvertire queste convulsioni e il marito comunque, Angelo, doveva andare a lavorare alle prime ore del mattino e la lascia alle cure della cognata. Alle 8:30 Antonina si sveglia e sta meglio, si gira e vede che dagli occhi del quadretto scendono delle lacrime.
1: Mi accorse che non era una mia allucinazione. La Madonnina piangeva davvero. Allora mi mise a gritare e chiamai la mia cognata che mi assisteva.
0: La cognata assiste allo stesso fenomeno e comincia a chiamare i vicini per tentare di capire cosa sta accadendo e se tutti avevano questa impressione. Effettivamente si comincia a creare anche una piccola folla.
2: Il giorno 29 di agosto, di mattina presto, sono stato sollecitato da una zia della signora Antonietta Giusto, che mi ha proprio invitato in un modo perentorio a recarmi nella loro abitazione per verificare quello che si stava verificando. Io ero un frequentatore della parrocchia di Santa Lucia al Sepolcro, ero iscritto all'Azione Cattolica ed allora avevo 20 anni.
3: Io ero piccola, avevo quasi 9 anni, li avrei compiuti dopo ad ottobre. E all'epoca, durante le vacanze estive, insieme a mia sorella più grande, andavamo dalla sarta che era in via degli Orti numero 8. Prima di andare dalla sarta, passavo da Titina che abitava nella casa con la signora Iannuso. Quella mattina Titina mi dice: "No, non ci vengo perché voglio vedere piangere la Madonnina." "Ma che vuol dire vedo piangere la Madonnina?" "Sì, perché stamattina tutto il letto bagnato." La signora Iannuso ci ha detto a Titina: "Guarda, tu vattene serenamente dalla sarta, te lo giuro, appena la Madonnina piange ti chiamo."
2: Io sono entrato nella camera da letto della signora Giusto. Ho trovato nella stanza che c'erano dei familiari e ho trovato la signora che era coricata. Io appena ho rivolto gli occhi miei verso il quadro, non ho visto più nessuno nella stanza. Sono stato attratto da questa luce folgorante che emanava il capezzale.

saranno state le 9:30, ma non più delle 9:30. La signora Iannuso si mette davanti alla porta e chiama: Titina, Titina! Tutte le ragazze della sarta, e la sarta compresa, siamo scappati tutti a casa della signora Iannuso per vedere sto fenomeno.

0: per avvicinarmi sempre di più, ho osato salire sul letto appoggiando il ginocchio sinistro e ho visto effettivamente che il quadretto era inumidito, lucido, ma di una brillantezza che non era una cosa normale. Quegli occhi che in quel momento, in quell'attimo che io li guardavo, erano occhi umani.
1: Di tutti quelli che sono arrivati, io ero la più piccola. Allora faccio un salto e salgo sul letto e mi sono trovata così proprio faccia a faccia davanti il quadro della Madonnina. Ma mi devi credere, e vedevo quegli occhi che si gonfiavano, si riempivano proprio di lacrime e poi scendeva, si fermava qua, scendeva e poi cadeva sulle manine.
0: Ho visto, ho toccato il volto della Madonna, va bene, con la mano destra, inumidendomi proprio perché vedevo scendere queste lacrime e mi sono fatto il segno della croce e ho detto: la Madonna piange. Allora la Donna Nina mi risponde e mi dice: ah, bella madre, piangi.
1: Ho toccato con il dito l'occhio della Madonnina qua proprio nell'incavo dell'occhio e poi l'ho assaggiata, mi è venuto istintivo. E ho gridato a tutti: ma sono salate come le mie!

Era l'estate del 1953, io avevo 8 anni e il mio obiettivo principale era quello di prendere un regalo a mia mamma, per cui esco, prendo quei pochi spiccioli che avevo raccolto per questo regalo, incrocio via degli Orti di San Giorgio e vedo tanta gente davanti all'uscio di una casa. Ed essendo bambino, avere la possibilità di intrufolarmi attraverso questo muro quasi umano e arrivare davanti alla porta di una casa dove c'era, ricordo perfettamente, un agente della Polizia di Stato, a quei tempi si chiamava questurino, che regolava l'ingresso delle persone in una stanza. Sono entrato e mi sono trovato alla mia sinistra su un tavolinetto, un cuscino e sul cuscino poggiato il quadretto della Madonnina. Bene, mi sono avvicinato col viso quasi a pochissimi centimetri e vedo sgorgare prima da un occhio, successivamente dall'altro occhio, una lacrima che percorre le gote. La lacrima importante, attenzione, esce proprio nella rima congiuntivale dove c'è il dotto lacrimale. Scusate se parlo con termini tecnici, ma oggi sono un medico. Se non fosse stata lacrima veramente, come diciamo noi, miracolosa, quindi una lacrima che esce dal dotto lacrimale, un'acqua sarebbe defluita lateralmente, quindi sarebbe uscita dal lato dove è inclinato il viso. No, no, anche se il viso era inclinato, la lacrima usciva proprio dal dotto lacrimale e percorreva la gota.

Fattasi l'ora del pranzo, alcune donne mi dicono: vai dal parroco e glielo vai a dire. Sapevo che l'ora era.

era un po' fastidiosa e quindi ho suonato al campanello del convento. Si è aperta una finestra, il parroco mi fa: che cosa c'è? Dico: sa, padre, sto venendo a portare una notizia in via degli Orti, presso la famiglia degli Annuso. Il capezzale della Madonna piange. Il parroco, con voce proprio ancora di più arrabbiata, disse: e lasciatela piangere. E lungo la strada del ritorno pensavo fra me e me: e ora che cosa devo dire alle persone che mi hanno mandato qui? Io di botto ho ricevuto un messaggio, un suggerimento, meglio, un suggerimento di che il parroco ha detto: per ora preghiamo.

0: La Madonnina accadrà 6-7 volte durante la giornata, fino alle 17:30, quando grosso modo arriverà il marito dal giorno della lavorativa. Mentre sta tornando con la bicicletta, lo informano che c'è molta confusione vicino a casa sua. Lui si spaventa perché pensa che la moglie stesse male. Quindi si avvicina e anche lui entra e constata cosa sta accadendo. Per ragioni di pubblica sicurezza, il quadretto si penserà di portarlo in questura. Questo verrà fatto, ma Angelo tiene di riportarlo a casa, prima passando dai suoceri e poi lo porta di nuovo a casa sua.
1: Noi abitavamo proprio sulla strada, poi c'era questo cortile che entrava all'interno e andava verso la casa dei signori Giusto. Nina Giusto aveva un'età superiore di 7 anni con mia sorella. Io ci avevo 7 anni e a un certo punto vediamo arrivare una camionetta della polizia, la quale camionetta della polizia scende il poliziotto con che cosa? Il quadro riconosciuto dal fondo nero della Madonna. Naturalmente noi ci siamo subito messi fra le gambe dei poliziotti perché piccoletti noi sfrecciavamo sotto, sfrecciavamo. A casa di Giusto sulla parete c'è stava un portalampade a muro, un portalampade di porcellana. Accanto c'era un chiodo. Hanno appeso questo quadro e naturalmente tutte le donne anziane, mia madre con tutte le amiche, hanno visto, come l'ho visto io, il quadro lacrimare proprio dagli occhi vicino al naso. Non ho paura, no, paura no, ma una curiosità di capire che cosa succedeva. E poi c'era mia madre. E io stavo accanto a mia madre e poi eravamo in tanti. È stata una cosa particolare, bellissima, non si può dimenticare una cosa del genere.
2: Ah, qui c'è un cambio scena. Guarda.
3: Vediamo. Eh sì, qui siamo di fronte alla via degli Orti 11, il villino Lucca, dove per parecchio tempo è stato esposto il quadretto, perché immediatamente la notizia si sparge e tutti accorrono per vedere.
2: Ok, allora adesso pulisco con un po' di alcol isopropilico la pellicola e poi aggiungo queste che si chiamano code, che servono appunto per la digitalizzazione e io ho finito.
4: Intanto, padre, le faccio vedere la nostra sala di
3: Sì,
4: proiezione, la sala
3: con piacere,
4: Vittorini.
3: con
4: Prego,
3: piacere.
4: venga. Andiamo. Prego, padre. Ecco, questa è la nostra sala Vittorini, dove noi facciamo le nostre proiezioni e mostriamo i film restaurati.
3: Bella, molto bella. E penso che sia la sala più appropriata per far vedere il filmato storico a quanti hanno visto con i loro occhi la lacrimazione della Madonna.
4: Benissimo.
0: Antonina, da quel momento stette bene, non ebbe più problemi né di convulsioni né di perdita della vista e portò alla fine la gravidanza fino al 25 dicembre, quando nacque il primo figlio, Mariano Natale.
5: Sono nato 2 volte, praticamente. Mia mamma mi diceva sempre, dice, Mariano, noi siamo vivi tutti noi, siamo vivi tutti e due perché la Madonna ci ha voluto bene. Con mamma ho avuto sempre un rapporto speciale perché eravamo molto legati, ma molto, molto. Mia mamma era una persona particolare, era, come devo dire, già che tu la incontravi ti rendevi conto che aveva a che fare con una persona, non dico superiore, ma diversa da te. Aveva un modo di parlare molto affabile, carezzevole. Chiedo scusa, ma io quando parlo di mia mamma mi commuovo. Poi è rimasta sempre una donna del popolo. Mia mamma andava a fare la spesa al mercato, andava a messa, parlava con le persone in continuazione perché venivano sempre a cercarla. Mio papà era una persona tutto casa e chiesa, perché doveva servire a preparare le messe, stava sempre in chiesa. Ogni tanto quando ero in ferie, una cosa molto rara, andavamo ogni tanto al mare e poi si ricominciava la solita vita. Ma io praticamente questa storia l'ho vissuta dal primo momento in poi, perché tutte queste persone che venivano qualche cosa, anche se ero molto piccolo, te la facevano pensare qualche cosa. Dici, ma queste perché vengono? E poi tutte queste baci, queste cose. Dava un pochino di fastidio. La mamma dice, mi aveva fatto i bavaglini, non baciatemi. Vedete questo cassetto? La Madonnina, quando va a pianto, mia mamma la sera la metteva in questo cassetto e ci metteva un asciugamano piccolina tipo spugna di sopra, che quello era quello che proprio si è inzuppato bene, diciamo. Ed era l'unico cassetto chiuso a chiave di casa mia, l'unico.
0: Domenica 30 agosto la Madonnina si trova ancora in camera da letto, ma la famiglia di Annuso, un po' spaventata dalla folla, tende a prendere una decisione, quella di andare in campagna per sfuggire un pochettino dalla confusione, ma viene invitata dalla pubblica sicurezza a tornare di nuovo a casa per aprire la casa ai fedeli.
6: Io ancora oggi ho sempre con me la Madonnina delle Lacrime. Io avevo 10 anni nel 53. Abitavamo in via Carso numero 40. È una strada che confina con via degli Orti e stavamo appunto facendo una partitella di calcio quando siamo stati interrotti da un altro compagnetto che di corsa ci informava che a casa di una sua parente c'era il quadro della Madonnina che piangeva. Quindi abbiamo sospeso la partita e di corsa ci siamo precipitati in quell'abitazione. In quel momento già la moltitudine delle persone era accorsa e non si poteva facilmente entrare dalla porta d'ingresso. Io invece, scoiattolando un po', ho visto una finestra le cui imposte erano aperte, quindi sono entrato dalla finestra. Mi sono precipitato nella camera da letto della signora e c'era anche tanta gente, ma io ho visto le lacrime della Madonnina scendere dai suoi occhi. Non so cosa ho percepito in quel momento, ma l'unica idea che ho avuto era quella di informare mia madre e quindi sono uscito nuovamente dalla finestra e di corsa ho fatto 50 metri, sono andato a casa e gridando ho detto mamma, mamma, la Madonna, il quadro sta piangendo, venite. Le ho accompagnate e poi quando siamo usciti eravamo io, mia madre e mia cognata molto emozionati, ma felici di quel momento per aver assistito a una cosa

0: Electronics c'è Star Club, il nuovo programma fedeltà che premia i tuoi acquisti. E in più, Smart TV Hisense 65 pollici con tecnologia QLED a 469 euro. Electronics, un mondo più avanti.
1: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
2: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
3: Ladro in fuga!
4: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
5: Bravo, bravo, bravo! Oh!
6: Bravo, la paglietta col sapone dentro! Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
7: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli!
6: Solo con acqua e niente più.
7: Bravo!
6: Comoda la vita.
8: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
9: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
10: Saios, prova la colorazione numero 1 in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea keratin di Saios.
11: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
12: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
13: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Dal 16 al 19 luglio da Penny arriva Spendi e Riprendi. Con una spesa di almeno 30 euro ricevi un buono da 10 euro. Scopri come utilizzarlo su penny.it. Solo con Penny Card.
15: Ethel e Teddy.
16: Come una grande storia d'amore.
17: Ti amo, Ethel. Credo proprio di non essere abituato a così forti emozioni.

0: il cuore di chi la vive.
1: Io ti amerò fino al giorno della mia morte, te lo giuro.
0: A qualsiasi cosa.
2: Ethel, ti prego!
0: Closing the Ring, domani in prima serata.

0: Durante la giornata il quadretto della Madonnina continua ancora a piangere e quindi viene mostrato alla folla, ai fedeli che sono davanti la casa, per far vedere che cosa sta accadendo. Addirittura poi viene messo nello stipite per mostrarla a tutti quanti.
1: C'era una enorme, proprio una massa di gente che si accalcava, era difficile anche passare.
2: Una cosa proprio eccezionale, sembrava la festa di Santa Lucia, un popolo. Io avevo quasi 5 anni, mancavano 2 mesi per compiere i 5 anni. Ero a casa e è venuto mio padre, ho usato la borsa e ci ha detto a mia mamma: devo andare in via degli Orti che c'è la Madonna che sta piangendo. E io mi sono messo sul manubrio e siamo andati là.
1: Avevo circa 10 anni, poi a dicembre ho compiuto 10 anni. E di pomeriggio, mentre rientravo a casa, arrivato in via degli Orti, c'era un mio zio che era della polizia. E lui, appena mi ha visto, mi ha chiamato: Salvuccio, Salvuccio, vieni, vieni, vieni. Sono andato da lui e lui mi ha preso in braccio e mi ha sollevato. Si è fatto dare un batuffolo di cotone da questa suora, me l'ha dato e mi ha detto: asciuga, asciuga le lacrime.
2: Da lontano vedevo che il quadro l'avevano appeso fuori dalla porta e c'era un poliziotto, ma quei fortunati che erano lì vicino porgevano il cotone, le fazzolette e il poliziotto li asciugava, li bagnava e glieli dava. Si vedeva perché il cotone che era asciutto e poi appoggiava lì. Si chiudeva in se stesso perché era bagnato, ma vedevo anche il poliziotto era commosso, anche lui.
1: In quel momento io ho alzato la testa e ho visto che dagli occhi della Madonna venivano fuori delle lacrime. Io non so se ne ho viste due, tre comunque. E ho asciugato prima un lato, poi l'altro lato fino al mento e poi mio zio mi ha tirato giù.
2: Che fortuna essere lì e toccare con mano le lacrime di Maria.
1: Io non mi sono reso conto, ho fatto quello che mi ha detto mio zio, ma non ho capito cosa stessi facendo. Però sono andato a casa e mia mamma era terziaria francescana. E gli ho consegnato quel cotone, gli ho detto cos'era successo. E lei emozionatissima ha preso sto cotone, subito l'ha baciato, se l'è conservato. Per lei è diventato una reliquia.

Il rito della benedizione del cotone risale proprio ai primissimi giorni del prodigio della lacrimazione, il desiderio della gente che voleva, ecco, toccare con fazzoletti, con il cotone, soprattutto le lacrime di Maria, è un segno che sta a indicare innanzitutto l'accoglienza di un messaggio, di un dono, di una presenza. Un'accoglienza per custodirla nel proprio cuore, nella propria vita, per portarlo con sé, con il cotone, e anche per ravvivarlo come segno di protezione per il bisogno spirituale, per il bisogno fisico, per portarlo.

0: momento, ma Padre Bruno ancora prudentemente non andrà. Durante la giornata arriveranno a vedere cosa stava accadendo un fotografo, il fotografo Grasso, ma soprattutto un cinematore, Nicola Guarino, che con una telecamera presa a noleggio filmerà l'accaduto. Un documento unico che per i primi anni rimarrà sconosciuto.
1: La pellicola è pronta.
2: Grazie.
3: Bene. Ce l'abbiamo, padre.
2: Allora, la mettiamo in macchina.
3: Questo è uno scanner professionale che è fatto apposta per queste pellicole antiche che vanno preservate al massimo, quindi abbiamo uno scorrimento della pellicola senza rocchetti, fluido, in modo che la pellicola non si possa stressare durante la digitalizzazione, e soprattutto acquisiremo fotogramma per fotogramma, quindi nella più alta qualità possibile.
4: Ci siamo, possiamo... Bene.
3: Possiamo digitalizzarla.
4: Effettivamente iniziano i fuochi d'artificio,
3: come avevamo visto.
4: Abbiamo visto pure prima che c'era un'immagine molto scura, ecco, quasi. Però ora che siamo in macchina possiamo provare a schiarirla e vedere che cos'è. Perché se noi aumentiamo,
5: ecco, una famigliola, dei bambini, una mamma,
4: che questo a occhio nudo non si vede.
5: Da quanto sappiamo, Nicola Guarino era andato a registrare un battesimo, quindi potrebbe essere familiari.
4: E poi dopo abbiamo la nostra lacrimazione. Ecco, cerchiamo di mettere
5: in modo che si veda tutto. E noi possiamo vedere con l'occhio oggettivo della cinepresa, quindi
4: certo
5: non c'è il rischio di suggestione.
4: Incredibile, ma vero, ottimo stato di conservazione, cioè non mostra segni di degrado importanti.
5: E qui siamo di fronte a Via degli Orti 11, appunto il villino dove il quadro viene esposto sulla parete.
0: La mattina del 31 agosto, due bambine vanno da Padre Bruno per dire che avevano visto la Madonnina piangere e per invitarlo a recarsi in Via degli Orti a vedere l'accaduto. Padre Bruno acconsente. Nel pomeriggio il quadretto verrà spostato nel villino di fronte, il villino Lucca, che aveva davanti a sé un muretto che poteva consentire una visione migliore alla folla e allo stesso tempo alla protezione del quadretto.
6: Avevo 13 anni, ma ero a casa che stavo disegnando Tex. Quando è arrivato mio fratello correndo, mi ha preso per la mano. Siamo usciti di casa con lui che aveva un pacco di cotone in mano, sai, questi pacchi di cotone idrofilo. Siamo arrivati lì, c'era molta gente, tutti rivolti verso il muro dove era appeso un quadro. Mio fratello mi ha detto: asciuga. Non capivo che cosa voleva dire, che asciugo. Allora si è abbassato, mi ha dato il cotone, sali qua sopra. Sono salito e mi sono trovato il quadro davanti. E allora ho capito, dovevo asciugare quelle lacrime che stavano cadendo dal quadretto.
7: Guardando il quadro, vedevo io una persona che ha ricevuto una cattiva notizia e quindi pian piano gli occhi diventano tristi, anche il viso, io l'ho visto proprio trasformare questo viso e cominciavano a scendere queste lacrime. Io avevo 11 anni, abitavo in Ortigia. Mia mamma ci ha detto: andiamo a vedere questo miracolo. I cinque che sono in questa foto siamo andati a piedi da Via Gargallo fino in Via degli Orti. La Madonnina era appoggiata sulla parete della villa di fronte alla casa della signora Iannuso. Mia mamma ci ha fatto sedere sul muretto che c'è e abbiamo cominciato a dire il rosario. Io guardavo questo quadro della Madonnina e mi sono accorta che il quadro cambiava espressione e già si vedevano che gli occhi erano pieni di lacrime. E io ho detto a mia madre: mamma, io vedo che la Madonnina piange. Mia madre: stai zitta, non dire bugie. Io mi sono messa muta lì, ho continuato a dire il rosario. Dopo un poco: mamma, cosa vuoi? La Madonnina piange. Mia madre ha alzato la testa e ha visto che piangeva. Ma è vero che piange, tutti vogliamo qualche cosa della Madonnina, chi è che asciuga le lacrime?
6: Ho levato il cotone, ho asciugato e mi ricordo sempre di questo dito che si è bagnato, ma era umido. Questa frescura me la ricordo. Però la gente incalzava, mio fratello non ce la faceva più. Sono sceso e mi ha levato il cotone che avevo in mano e mi ha detto: ci vediamo a casa, e mi ha lasciato lì in mezzo a tutta quella folla che invece indicava la casa di fronte.
7: C'era lì mi ricordo se era un carabiniere o un poliziotto, mi ricordo una persona molto alta che ha preso mia sorella, che era gracile di corporatura, l'ha presa e l'ha fatta come scala. Chi porgeva il cotone, chi porgeva un fazzoletto, chi porgeva quello che aveva nelle mani. E io mi ricordo solamente mia sorella che piangeva e mia madre che diceva: datemi la piccirida.
6: E io, curioso, sono andato alla casa di fronte. E c'era una signora a letto e faceva qualche singulto, sa, di questi che mentre quando uno piange. E c'erano come delle comari che la assistevano. E

0: questo è il fatto che mi è rimasto dentro, che mi ha scioccato. La signora piange, la Madonna piange. La signora non piange, la Madonna non piange. Non riesco ancora a digerirlo. Però la signora che piangeva era toccante. Comunicava molto il dolore che aveva. Chi la vedeva si sentiva partecipe del suo dolore. E forse è questo che mi ha tanto intristito, tanto che poi me ne sono andato a letto piangendo finché non mi sono addormentato.
1: Padrone Elio, il nostro progetto riguarda anche la digitalizzazione di questo patrimonio. Perché voi possedete all'incirca 30.000 immagini
2: Addirittura.
1: dal 1953 al 2006. E stiamo parlando di stampe fotografiche. Questo patrimonio comunque va tutelato, perché questo è un patrimonio della comunità.
2: Ci sono anche tante altre foto che i fedeli hanno, intanto mi fanno vedere.
1: Possiamo fare che la persona che detiene la fotografia la porta in santuario, la digitalizziamo e gliela restituiamo. E noi ci creiamo un archivio di comunità digitale. A proposito, ma la digitalizzazione del video di Guarino è stata poi fatta?
2: Sì, ed è pronta, anzi, sto pensando di invitare a una proiezione quei ragazzi che allora hanno visto, perché loro possono vedere quanto è accaduto allora attraverso questo filmato.
3: Il terzo giorno vengono alcuni fotografi inviati dai quotidiani per assistere all'evento. Nel pomeriggio da Padre Bruno si reca il cancelliere della curia arcivescovile e Padre Bruno dice al cancelliere, che bisognerebbe prendere una posizione riguardo l'evento che sta accadendo in Via degli Orti. Il cancelliere dice che bisognava avere prudenza. Padre Bruno risponde: prudenza sì, ma fino a quando? Bruno a questo punto suggerisce di far esaminare il liquido che sgorgava dal quadretto per avere certezza di che cosa stesse succedendo.
4: L'indagine scientifica si svolge nei giorni 1 e 2 settembre del 1953 e possiamo individuare due fasi. La prima fase ha luogo nella abitazione in via degli Orti di San Giorgio, nella quale da alcuni giorni si verifica il fenomeno. Qui la commissione scientifica procede all'ispezione del quadro.

0: Martedì 1 settembre, intorno alle 11, Monsignor Bruno, assieme ai membri della commissione, tra i quali Cozzia, Cassola e l'ingegnere D'Urso, si reca a casa a Iannuso. La signora Iannuso non li vuole far entrare, ma a questo punto padre Bruno dice che dovevano entrare tutti quanti a vedere, o tutti o nessuno. Il quadretto si trova dentro un cassetto avvolto in un panno, viene prelevato, il panno è umido, viene asciugato il quadretto e la commissione sta a vedere quando il quadretto comincerà di nuovo a piangere, cosa è che accade.
1: Ecco, in questo reliquiario sono posti i panni utilizzati per asciugare le lacrime della Madonna. I medici hanno incominciato ad analizzare, a studiare, a visionare il quadro con una lente di ingrandimento e ponendolo in verticale mentre osservavano accuratamente gli occhi per vedere se c'erano delle crepe, dei fori, delle anomalie, proprio davanti a loro la Madonna ha ripreso a lacrimare.
2: Si procede al prelievo di alcune gocce, in tutto si riesce a portare in laboratorio poco più di un centimetro cubo di liquido per le analisi che saranno poi effettuate presso la sezione micrografica del laboratorio provinciale di igiene. Il quadro viene quindi scomposto nelle due parti che lo formano, una immagine in rilievo raffigurante il cuore immacolato di Maria e una base di supporto.

0: Porto in vetro scuro.
1: Io sono l'ingegnere Luigi D'Urso. Ricordo che abbiamo smontato un'immagine della Madonna per constatare se vi fosse stato un trucco, ma abbiamo dovuto convenire che la parte interna del quadro in gesso era asciuttissima.
2: A quel punto Antonina, la quale aveva già vissuto 4 giorni faticosi, ha preso il quadretto dalla parte concava e dalla finestra l'ha fatto vedere a tutti, dicendo: vedete che non è un trucco. Da quel giorno il quadro non ha più lacrimato.
3: Nel pomeriggio il quadretto verrà posizionato nel villino di fronte, nel villino Lucca, e così nei giorni successivi, dalle 7:30 del mattino fino alle 21 di sera. Questo fino al giorno 19, quando con una folla immensa verrà trasportato a Piazza Euripide e posto su una stele.

dopo 3 giorni di assoluto riservo, che è continuato anche dopo, l'arcivescovo Monsignor Baranzini, giorno 2, si è recato proprio nel luogo, raccomandò la cautela e invitò a recitare il rosario. Vi tornò poi giorno 8 e tenne anche un discorso, invitando a vivere il momento come un dono di grazia, di protezione, e anche a pregare per affidarsi alla Vergine Santissima. Tornò poi il 19 settembre in piazza Euripide e li invitò alla fede e alla pietà.

0: la commissione riesce a prelevare poco più di un centimetro cubo di liquido. Per intenderci, si tratta di circa 19-20 gocce prelevate dal quadro della Madonna per essere trasportate in laboratorio. Il liquido è sottoposto ad analisi chimica e microscopica. Le analisi rilevano l'assenza delle sostanze di cui è composto il rilievo, quindi anzitutto l'assenza di solfati e di calcio costituenti il gesso, ma rilevano la presenza degli ioni sodio e cloruro, che sono caratteristici delle lacrime. Il dato sorprendente è il riscontro di tracce di molecole organiche tipiche dei sistemi viventi. Uno dei punti di forza dell'indagine analitica è senza dubbio l'analisi comparata tra il liquido prelevato dall'effigie della Madonna e altri liquidi di confronto, l'acqua distillata, l'acqua di fonte, la soluzione di cloruro di sodio, tra questi le lacrime di un bambino e le lacrime di un adulto. Il riscontro è stato appunto quello delle sostanze organiche, delle molecole biologiche, tracce di proteine e di urati, che ha portato la Commissione ad esprimere nella relazione analitica consegnata il 9 settembre del 1953 alla Curia Arcivescovile queste conclusioni. In definitiva, l'aspetto, l'alcalinità e la composizione inducono a far ritenere il liquido esaminato di analoga composizione del secreto lacrimale umano.
1: La commissione scientifica ha voluto raccogliere e custodire le ultime gocce di lacrime avanzate

all'analisi scientifica in un capillare azzurrino posto nella sommità del reliquiario. Ma essendo chiuso a fuoco, ma non sottovuoto, per un periodo le lacrime sono rimaste nello stato liquido, ma poi con il tempo si sono scomposte, sono cristallizzate. Si può notare come i sali si sono attaccati alla parete del capillare. Questo reliquiario è il segno della presenza della Madonna che raggiunge anche tanti ammalati che hanno bisogno di consolazione.

0: in questo villino io ricordo che mi sedevo sul muretto e guardavo le persone che venivano sotto il quadro a toccare con un fazzoletto, con le mani, oppure a portare infermi, persone malate che chiedevano l'aiuto alla Madonnina.
1: E ci vedevo, ma tutte queste persone che soffrivano, qualcuno che ti dava anche spindone, combinato male, con una gamba più corta, gente che non ho mai visto, particolarmente alcuni ragazzi, bambini che stavano dietro le finestre tempo normale, invece per quell'occasione erano tutti fuori.
2: C'era una folla che veniva dappertutto, la gente aveva talmente bisogno di vedere, di avere una speranza che sarebbe partita da un capo al mondo.
0: Ed è lì che io ho visto altre cose bellissime, i miracoli.
3: Vedevi passare gente barellata, gente con le sedie a rotelle, gente insomma che veniva accompagnata perché non poteva camminare e si gridava al miracolo. Addirittura mi ricordo di una bambina che era stata colpita dalla poliomielite e non poteva muovere il braccio destro.
4: Sono il brigadiere di pubblica sicurezza Umberto Ferrigno. Rammento che nella festa fece passare una povera madre e implorava grazia per la sua bambina di 3 anni, paralitica di una mano. Poco dopo intese un grido generale: miracolo! Evviva Maria! Miracolo! Mi voltai e vide che la bambina era guarita istantaneamente e prodigiosamente.
5: A seguito del prodigioso pianto della Madonna di Gesso in Siracusa, Sua Eccellenza l'Arcivescovo Ettore Baranzini ha istituito uno speciale tribunale ecclesiastico, incaricato di indagare sulla veridicità dei fatti, ascoltando i testimoni oculari. Ha nominato altresì una commissione medica per l'esame e il controllo delle guarigioni ritenute inspiegabili.
6: Il 12 dicembre 1953 l'Episcopato siciliano si pronunzia riconoscendo il prodigio della lacrimazione della Madonna e invita non solo a compiere pellegrinaggi, ma anche a edificare un santuario in onore della Madonna delle Lacrime. Il 17 ottobre 1954 giunge a conclusione dell'anno mariano il radiomessaggio di Pio XII, il quale proprio in quell'occasione pronunzia le famose parole:
7: comprenderanno gli uomini l'arcano linguaggio di quelle lacrime. Oh, le lacrime di Maria erano sul Golgota lacrime di compatimento per il suo Gesù e di tristezza per i peccati del mondo.
8: È proprio nel 54 che, un anno dopo, anzi addirittura 10 mesi dopo il pianto della Madonnina, viene posta proprio la prima pietra, il 9 maggio 1954, dal cardinale Ruffini. Un altro elemento importante è proprio la costruzione del santuario, che verrà fatta attraverso un concorso di idee. Circa 91 progetti arriveranno in città provenienti

0: da 17 nazioni differenti e verrà vinto da due giovanissimi architetti francesi, Michel Andreau e Pierre Parat, che creeranno un sistema molto complesso ma molto avveniristico. La Basilica Superiore, il 6 novembre del 1994, verrà consacrata da Giovanni Paolo II.
1: Piange una madre quando vede i suoi figli minacciati da qualche male, spirituale o fisico.
2: E lì San Giovanni Paolo II ha parlato delle lacrime come lacrime di dolore, lacrime di speranza, lacrime di preghiera. Anche Papa Francesco ci ha offerto i suoi messaggi, ha parlato del dono delle lacrime proprio perché nelle lacrime non vede soltanto un segno del dolore, ma della speranza, e non solo. L'allora cardinale Prevost, ora Leone XIV, è venuto qui a Siracusa e ha parlato delle lacrime verso i deboli, verso gli ultimi, verso i popoli che soffrono la guerra.
3: È scomparso tutto dalla mia memoria, non ci ho pensato più. Quando mi sono sposato, mia madre ha staccato un pezzo di questo cotone, l'ha messo dentro un sacchetto di stoffa che aveva confezionato lei stessa, me l'ha dato, e quindi mi sono ricordato degli avvenimenti da ragazzino. Però io ho preso veramente coscienza quando ho cominciato con mia moglie un cammino di fede, e quindi mi sono reso conto della grazia che avevo ricevuto di poter avere nelle mie mani le lacrime di Maria.
4: Io ho scelto di fare il carabiniere paracadutista ed è lì che io sono stato miracolato. In occasione di un lancio col paracadute vicino a Lucca, la fune di vincolo che doveva rimanere dentro l'aereo invece è andata a finire sotto la mia gola. Ho sentito strozzarmi e quindi ho cercato di divincolarmi. Ho pensato che era l'ultimo istante della mia vita, ma mi sono ricordato della Madonnina e ho detto: Madonnina, aiutami tu! No, non ho fatto in tempo di finire la frase che mi sono liberato. Una volta atterrato mi sono toccato la gola, ma non avevo né barba né pelle e il foulard era parzialmente stracciato. E con tutto il mio cuore ho donato quel mio foulard alla Madonnina delle Lacrime.
5: Buongiorno, benvenuti, grazie di aver accettato questo invito a incontrarci per vedere insieme le immagini straordinarie della lacrimazione che voi avete vissuto in prima persona.
2: Grazie di cuore a tutti voi per la vostra partecipazione oggi qui, anche per la vostra testimonianza, un momento anche per intensificare la nostra devozione alla Vergine Santissima, che ha usato misericordia con noi con il dono delle sue lacrime.
5: Grazie e buona visione.

0: Noi siamo stati testimoni insieme ad altre, quindi il messaggio era dato a tutti. Fate buon uso di queste lacrime, perché io sono con voi.
1: Sono lacrime di dolore, lacrime di gioia, lacrime di mamma.
2: Sono lacrime che la Madonna ha versato proprio qui da noi per dirci: svegliatevi.
3: Per me è come se trovassi una persona cara, cioè una guardia su tutte cose, le mando un bacio come meglio posso, le chiedo di fare stare il mondo un pochino migliore. Mia mamma ha fatto in modo di farcela sentire sempre vicino, perciò la consideravamo una di famiglia. Per me era come se fosse stata un'altra mamma. Perfetto, niente di più, niente di meno.
4: Io la sera, prima di andare a letto, apro lo sportello, la saluto e mi vado a coricare serena con lei.

0: Rallenta e riscopri il piacere di leggere. Quest'estate, Avvenire è con te su carta e in digitale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo speciale. Vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: Euronics c'è Star Club, il nuovo programma fedeltà che premia i tuoi acquisti. Partecipa al concorso Il futuro è di casa. Puoi vincere ogni mese il meglio della tecnologia e un fantastico super premio finale. Euronics, un mondo più avanti.
2: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
4: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
5: Bravo, bravo, bravo! Oh!
6: Bravo, è la paglietta col sapone dentro! Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
7: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli!
6: Solo con acqua e niente più.
7: Bravo!
6: Comoda la vita.
8: È presenza quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
10: Saios, prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea keratin di Saios.
11: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
12: Ultima. Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermoliquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo. Consigliata dal ginecologo.
13: L'irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
14: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 16 al 29 luglio, cassetta da 2 kg di pesche nettarine a 3,38 €. Confezione da 20 ghiaccioli Le Gelizie a 2,49 €. Solo con Penny Card.
15: Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
16: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.

Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: quando ho scoperto l'in-specialist pants, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
1: L'in-specialist pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
0: E ora si cambia marcia.
1: L'in-specialist, speciali per te.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
3: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
4: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stanna, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stanna all'800 91 91 11.
5: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad IRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
8: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
9: Saios, prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea keratin di Saios.
10: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
11: Ultima.
12: Da Euronics c'è Star Club, il nuovo programma fedeltà che premia i tuoi acquisti. E in più, lavatrice Candy 13 kg classe A-20% a 399 euro. Euronics, un mondo più avanti.
13: Irresistibile Maxi Bon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
14: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
15: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero doloroso contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo le nostre anime, specialmente le bisognose. Salus popoli romani. Secondo mistero doloroso, Gesù flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe. Salus popolo romane. Terzo mistero doloroso. Gesù coronato con la corona di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo
0: i nostri debitori. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani. Quarto mistero doloroso, Gesù porta la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. tu sei benedetta fra le donne.

0: e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
0: morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, in secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta al cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani. Quinto mistero del dolore. Gesù crocifisso e muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli
0: dei secoli. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le persone della tua misericordia. Salus populi romani,
1: prega per noi.

0: Preghiamo, concede ai tuoi figli, fedeli Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli degli secoli.
0: Per i nostri fedeli defunti, l'eterno riposo, dona loro,
1: Signore.
0: Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
2: E allora buongiorno, bentrovati, è scattata l'ora solare e adesso tutta la luce, il sole, la generosità, la luminosità della splendida terra di Puglia arriva direttamente a casa vostra. Allora, questa è una puntata in cui racconteremo storie di arte, di musica, storie di fede e storie di rinascita, storie di grandissima, lo ripeto ancora una volta, generosità. Come generosa è quella danza che si può ballare solo lì, ma loro sono arrivati fin qui per suonare la tradizionale Taranta Salentina.

0: siete bravissimi, applausi, applausi, applausi, applausi. Allora, Antonio Amato e Antonella Maggio, bravi, bravi, bravi, bravi, bravi, bravissimi. Allora, momento, dal Salento, certo basterebbe ballare ogni mattina su queste note, avremmo risolto ogni tisetti, problema, la schiena, quel, magari ho mangiato un po' troppo, provateci. Non fa niente se non sapete ballare la tarantasi, questa musica fa ballare dentro ed è la cosa più importante, fa smuovere dentro questa storia che andiamo a presentarvi. Con Antonio Amato e Antonella Maggio parleremo tra poco. Saliamo un pochino più a nord, arriviamo ad Andria, io chiedo lumi qui alla nostra meravigliosa amica, e troviamo Don Riccardo Agresti, eccolo qua, anche se noi ci siamo visti una volta sud a sud a Lampedusa. Allora, Don Riccardo Agresti è un meraviglioso parroco della chiesa di San Luigi Castel del Monte, presidente della cooperativa A Mano Libera e responsabile diocesano del progetto Senza Sbarre. Ho detto tutto scandendo bene, perché queste sono storie tutte e tre insieme assolutamente eccezionali e voi potete dare una grande mano. Don Riccardo, ben arrivato innanzitutto, ben
1: grazie,
0: ritrovato.
1: Grazie.
0: Mettersi a fianco degli ultimi, mettersi a fianco dei carcerati e aiutarli con una cosa piccola così, un tarallo. Noi ne abbiamo tanti qui, ne abbiamo taralli, sono tradizionali della vostra terra. Veniamo però al racconto tutto intero. Come è iniziata questa vicenda?
1: È iniziato facendo il parroco in un territorio di periferia di Andria. Lì era il cuore un po' della malavita andriese. Fui mandato perché scartato un po', mi sentivo uno scarto, per cui sono entrato in questo territorio scartato dalla città. E lì il Signore mi ha detto: guarda che io su di te voglio poggiare un po' il mio annuncio di amore verso il territorio.
0: Sì.
1: Quindi c'erano tante famiglie che poi ho scoperto i padri stavano in galera.
0: Cioè tu scopri, Don Riccardo, una signora che... C'è una signora che viene da te, viene in parrocchia, e tu la fai la domanda: ma suo marito non viene mai, non ti accompagna mai tuo marito? E la risposta è quella.
1: Mio marito... Infatti poi ho ricercato che il marito stava in via Andria 300, cioè nella casa circondariale di Trani. Allora mi sono posto la domanda: ma io non sono il parroco di tutti? Per cui vado io. Vedete, il progetto Senza Sbarre, che oggi è conosciuto, e ringrazio anche dell'invito per essere qui.
0: Ma per noi è un onore averti qui.
1: A dirlo a tutto il mondo,
0: certo,
1: che il mondo delle carceri non è un mondo da utilizzare a spot, ma bisogna entrare dentro e vedere cosa c'è. Quell'uomo che ha sbagliato, la pena deve essere certa,
0: certo,
1: ma poi non deve essere l'unica forma di espiazione della pena in quel luogo.
0: Sentite, Papa Francesco, che aveva la grande attenzione a quelli che lui definiva gli scartati, ciò che noi leggiamo, ciò che noi guardiamo da lontano, perché non conosciamo quel mondo o quella vita, perché a nessuno dei nostri familiari è capitato, a nessuno di noi è capitato, ma quando ne incontri uno, allora capisci di dover fare qualcosa. Questo qualcosa il nostro parroco Don Riccardo Agresti l'ha fatto. È nata la cooperativa A Mano Libera, una cooperativa che si è specializzata nella produzione di taralli che sono buoni come non neanche potete immaginare. E noi di tutto questo, ma anche di Claudio Baglioni proprio lui, di cui Don Riccardo è grandissimo amico, parleremo tra poco. Ancora musica, Puglia, tutta Puglia, tra poco, l'ora solare, grazie.
2: Nella L'anno del Giubileo, Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
3: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
4: La luce valgo è una deformità progressiva,
5: lentamente in questa posizione.
6: Stiamo mandando diversi suoni.
7: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
8: Ti rilassi completamente.
9: Cadono 100 capelli al giorno.
10: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
11: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
3: Il mio medico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.

0: Don Riccardo Agresti, i taralli preparati a mano libera, il nome della cooperativa di cui lei è presidente, in cui i carcerati ricostruiscono il loro futuro. Ricetta segreta.
1: Segreta perché è della provvidenza, per cui se è della
0: Che
1: provvidenza bisogna rispettare chi ce l'ha data.
0: qua c'è.
1: Quindi
0: Quindi.
1: se qualcuno volesse deve impastare prima, ecco, il cuore di generosità e affidarsi a lui, e lui saprà dare un'altra ricetta ancora più promettente anche agli
0: Questa è
1: altri.
0: la ricetta migliore che ci potesse confidare, don Riccardo, la migliore. E credo anche la più difficile da realizzare. Masseria San Vittore. La Masseria San Vittore era un luogo che versava in stato di grave abbandono, come si dice quando si vuole fare bella figura. Una rovina praticamente, insomma, era
1: Un degrado, un rudere.
0: degrado, un rudere. Guardate che cos'è oggi. Oggi, grazie a questa cooperativa, grazie alla volontà, grazie a questo impasto segreto, fatto soprattutto di umanità e rispetto, siamo arrivati a questo punto, don Riccardo.
1: Sì, ma ci sono ancora sogni perché questa masseria oggi è veramente un modello per riscattarsi, per riconciliarsi, per restituire tutto ciò che magari nella vita le proprie scelte uno ha
0: Hanno negato.
1: combinato.
0: Senta, le persone che lavorano in cooperativa, senti, ci davamo un po' del tu, un po' del lei, fra poco passerò al voi. Le persone che lavorano in cooperativa con te, don Riccardo, chi sono?
1: Sono carcerati in affidamento alla misura che noi consideriamo alternativa al carcere. Ci sono oltre 12.000 ragazzi, uomini che potrebbero uscire dal carcere nelle misure alternative. Noi siamo un
0: Guardate questo lavoro,
1: esempio di
0: guardate.
1: comunità di inserimento socio-lavorativo unica nel suo genere in Italia, perché siamo partiti senza fondi, solo con la provvidenza, e oggi siamo al centro, ecco, dell'attenzione perché è un modello che vogliamo, ecco,
0: Ecco,
1: portarlo in
0: questa è una
1: giro.
0: ricetta da copiare.
1: Benissimo.
0: La ricetta di questa cooperativa è una ricetta da copiare. Perché
1: Certo.
0: attraverso questa cooperativa voi state restituendo
1: Esatto,
0: non
1: non
0: solo
1: solo
0: questi uomini,
1: benessere ai
0: certo.
1: ragazzi, perché un pilastro su cui fondiamo il rapporto è la lealtà. Poi noi cerchiamo di poter dire che la persona con la quale devi stare tutta la vita insieme è te stesso. Per cui se uno non si
0: Bravo.
1: ama, non si è voluto bene perché le storie sono tante, finisce per fare scelte.

0: scelte sbagliate. Noi dobbiamo avere rispetto verso quella persona che ha sbagliato. Non si può portare avanti lo slogan che deve marcire in carcere oppure ci sono altri aspetti così superficiali da bar. Certo, il crimine è da condannare, ma la persona è da salvare. L'uomo non è il suo
1: Questo deve
0: errore.
1: essere il compito del carcere, no? Rieducare,
0: Rieducare, ma noi,
1: rieducare.
0: ecco, un aspetto su cui noi camminiamo è su due gambe, la Costituzione e il Vangelo. Io accanto a me un magistrato
1: Sì.
0: che da poco è in pensione, che tra l'altro
1: Gian Nicola Sinisi, che ha scritto questo meraviglioso libro, Una vita senza
0: che
1: sbarre,
0: si è
1: con Don
0: posto
1: Nicola, certo.
0: accanto a questo pretino, lui dice, perché era un po' sprovveduto e mi ha dato gli strumenti per capire anche giuridicamente come bisogna camminare.
1: Leggetelo questo libro scritto a quattro mani da Gian Nicola Sinisi, magistrato, con Don Riccardo Agresti, pubblicato, citare sempre chi pubblica, da Cacucci Editore. Ascoltate, questi taralli sono ovviamente in vendita. L'intero ricavato di questa vendita va a ricominciare, a far ripartire il circuito positivo, no? Quindi è
0: Certo,
1: tondo come i taralli quello che voi
0: noi
1: fate.
0: li prendiamo dal carcere, non riceviamo alcuna retta per ogni ragazzo che ci viene affidato, ma gli chiediamo che il lavoro lo riscatta, per cui loro sono al guadagno facile, noi diciamo che il guadagno deve essere frutto del lavoro, per cui non
1: Assolutamente.
0: solo vitto e alloggio, ma soprattutto diamo rimborsi e ci sono ragazzi che hanno cambiato vita, io li assumo. Quindi il sogno è quello di poter dire dopo uno step che tu entri e prenderai uno stipendio che ti permetterà di cambiare totalmente vita. Quindi ciò, noi non facciamo supplenza a nessuno e non siamo
1: Assolutamente, Don
0: rivali a
1: Riccardo.
0: nessuno. Noi stiamo facendo ciò che ogni cittadino dovrebbe fare, prendersi cura dell'altro. Io ascolto il cuore di questi ragazzi. C'è qualche cosa all'interno del loro cuore che si è inceppato, ma c'è un piccolo angolo dove è incontaminato. Su quella cellula del cuore, ecco, noi sprigioniamo di nuovo l'abbraccio e il cammino insieme. Questi
1: Questo sì. Ti
0: taralli, sì, lavoro anch'io.
1: vedo.
0: Questi taralli, grazie, lo devo dire, Megamark, che è
1: Certo, a
0: una
1: chi li
0: grande azienda
1: distribuisce, certo.
0: che mi ha conosciuto da sempre, Pomarico, Francesco e Giovanni, hanno visto che il tarallo è di eccellenza. La gente, oggi ne facciamo, siamo partiti da 10 kg.
1: Quanti ne fate
0: Al
1: al
0: mese
1: mese?
0: con 10 ragazzi, 10.000 kg.
1: 10.000 kg?
0: 10.000 kg. Tutti a
1: 10.000 kg!
0: mano,
1: Tutti tirati
0: tutti
1: a
0: a mano,
1: mano!
0: non le macchine che riproducono con gli stampi che si suol dire a mano. Invece
1: Allora,
0: noi a mano.
1: sapete chi è fruitore, cliente e amico di chi fa questi taralli? E se li mangia pure e devono fargli un gran bene. Claudio Baglioni. Claudio, noi ti mandiamo un bacio gigante. Claudio Baglioni è una delle persone più generose, perché Claudio Baglioni ha una generosità silenziosa, ma Claudio Baglioni ha fatto e continua a fare con voi e per voi
0: Con
1: cose
0: me,
1: eccezionali.
0: Claudio ha fatto 3 concerti, ha costruito l'oratorio in questo territorio
1: Ha
0: scartato.
1: costruito
0: Sì,
1: l'oratorio.
0: perché lui in pratica non solo ha fatto 3 concerti, ma ha messo una macchina in moto dove lui mi disse, quando lo incontrai la prima volta, ho capito, hai bisogno della mia immagine. E lui con noi questa immagine, ecco, se l'è riportata fino ad oggi. E Claudio segue con grande attenzione e con grande ammirazione questo sviluppo.
1: Come non dare ragione a chi vuol bene a Don Riccardo Agresti? Guardargli gli scartati, no? Guardarli con
0: E
1: attenzione, Don Riccardo.
0: abbracciarli,
1: Come il
0: non
1: tarallo.
0: far sentire il calore, la tenerezza di Dio, non sono slogan, ma ma bisogna provare

0: tu sei scarto, comprendi lo scarto, ma se tu stai con un piede in alto rispetto a chi invece è sprofondato nella polvere, ecco, della sua scelta egoistica, non potrai mai capire. E per questo io sto lì e lo dico anche a tutti. Il mio sacerdozio è un dono, lo sto restituendo.
1: Lo vedo.
0: Tutti dovremmo restituire
1: Quello che abbiamo.
0: l'abbondanza dei doni che abbiamo ricevuto. Non sono nostri. Qui
1: Sono come
0: però
1: la
0: restituiamo.
1: ricetta, Don Riccardo, sono come la ricetta, quelli arrivano da un'altra parte. Don Riccardo Grecci, il progetto Senza Sbarre, i taralli sono a mano libera. Felicissima di averne parlato oggi e in onore di Don Riccardo e di tutta la sua cooperativa. Continuiamo a sentire la musica di Puglia. Grazie, Don Riccardo. Prego.

0: Antonella Maggio, venite, venite qui con me. Antonio Amato, parliamo della splendida terra di Puglia, suona la chitarra e poi ha un'intera orchestra nella sua voce. Intera. Ben arrivati. Grazie
1: Buongiorno.
0: Mille di essere qui. Grazie,
1: grazie
0: mille,
1: a voi.
0: Accomodatevi. Bellina, lei si è rimessa la giacca, eh? Attenzione, via. Quando l'ho vista entrare in studio, ho detto, ma ce li hai 15 anni? Ho detto, no, qualcosina di più. No, non ci credo, 15 anni. Vabbè, scopriremo quanti anni abbia la nostra Antonella Maggio. Antonio, ben arrivato, grazie di essere qui.
1: Grazie per l'invito.
0: Avete fatto le prove, salivano le voci, sono bravissimi, sono una meraviglia. Allora, terra di Puglia, terra tanto amata, con una grande storia, ahimè, di migrazione, perché in questa storia rientra anche la tua famiglia, no?
1: Sì.
0: Oggi si parte per andare a cercare lavoro altrove, un tempo si doveva.
1: Si doveva per forza,
0: doveva
1: lasciare
0: per forza.
1: I figli, lasciare i propri cari, la casa. E...
0: L'hanno fatto i tuoi genitori?
1: L'hanno fatto i miei genitori, sì.
0: E tu?
1: E io sono rimasto, a 19 mesi sono rimasto con il nonno.
0: 19 mesi?
1: Sì. Sì. Diciamo poi nella sfortuna... Un po' mi rattrista un po' parlare della mia storia, però poi
0: però è importante,
1: sì, lo racconto,
0: per questo ti rattristi, però
1: sì.

0: Guardatelo qua,
1: Guardalo qua.
0: questa è una famiglia
1: Sì.
0: in un giorno di festa.
1: In un giorno di festa, però, come vedi, non c'è né mio papà né mia mamma.
0: E
1: Ci sono,
0: questi?
1: io sono, vedi, praticamente questo a sinistra con il cappello, il primo è
0: Sì,
1: mio nonno,
0: sì,
1: diciamo il mio maestro di vita,
0: sì.
1: quello che poi
0: Come
1: mi ha
0: si chiamava
1: insegnato.
0: tuo nonno?
1: Alfredo.
0: Alfredo.
1: Alfredo. È quello che mi ha insegnato, diciamo, tutti i canti della tradizione, i
0: È a tuo
1: canti.
0: nonno che dobbiamo questo tuo talento eccezionale,
1: Sì,
0: questa tua
1: sì,
0: forza nel
1: sì. Anche
0: cantare.
1: l'insegnamento dei canti, perché lui era un cantore proprio di musica popolare, conosceva tutti i canti in latino. Lui cantava anche in chiesa, aveva una voce fortissima e mi insegnava anche a modulare la voce. E ti racconto una cosa. Quando lui doveva insegnarmi a fare, per esempio, sai, il vibrato, no?
0: Sì.
1: Ah! Mi faceva: Antonio, metti le manine così. E io mettevo le manine così. Poi fa: ah! Io facevo: ah! Poi faceva: muovi le manine adesso. E praticamente tu fai: ah!
0: Voilà,
1: Sì.
0: che lezione,
1: E mi insegnava a modulare questa cosa. Sì, se non sbaglio, questo era. Questa piccolina è Maria Rosaria,
0: sì,
1: mia sorellina. Quello sulla tigre, vedi? Sono io.
0: quel il più piccolo del gruppo, quello proprio centrale centrale, è lui.
1: Già cantavo, quello c'era una festa patronale del paese e se non sbaglio siamo andati con il nonno a fare il matrimonio. Io cantavo.
0: Senti, tuo nonno Alfredo, che è una
1: Sì.
0: figura.
1: E poi ho detto che mi devi comprare la tigre. E poi mi hanno comprato la tigre tutti insieme, hanno fatto la colletta.
0: Guardate, questo bambino che aveva i genitori lontani e i nonni, e questi nonni lo sanno fare, i nonni diventano due volte genitori, no? I nonni sono i genitori che poi raddoppiano il ruolo. Tuo nonno Alfredo lavorava nelle piantagioni di tabacco, no? E ti portava e ti raccontava quel canto, quel modo. Il canto era un modo di tenersi compagnia, di darsi forza. Il canto popolare ha una tradizione meravigliosa e in Puglia ha una tradizione
1: Sì,
0: stupenda.
1: ma perché il canto popolare, diciamo che è il canto del popolo, no?
0: Eh
1: E quindi
0: certo.
1: il popolo canta quando? Quando soffre,
0: Hai
1: quando ha dei
0: ragione.
1: sentimenti
0: Hai
1: verso
0: ragione.
1: la propria amata. Allora uno canta, uno scrive. Perché fra l'altro noi non abbiamo autori su tutti i pezzi che ci abbiamo,
0: Quello,
1: no? Non
0: cioè questa è
1: abbiamo, sono
0: tradizione.
1: tutti canti che si cantavano perché c'era la sofferenza e allora si gridava, no? Contro il patronato, perché c'era
0: Certo.
1: la passione per una donna e allora si scrivevano delle canzoni bellissime.
0: Qual è la prima canzone che ti ricordi di aver cantato? Proprio di essere salito sul palco, ragazzino, e aver
1: Piccolino,
0: cantato? Eh?
1: beh, una canzone bellissima, quando te l'hai la faccia la mattina.
0: E come fa?
1: Quando te l'hai la faccia.

0: Sa ma cosa dice questa strofa?
1: Ma che meraviglia!
0: No, questa strofa!
1: A quest'ora del mattino, no!
0: Questa strofa racconta una cosa bellissima. Ecco la passione, no? La passione, la bellezza
1: che un uomo
0: prova verso la propria donna. Quando ti lavi... In antichità non c'era l'acqua corrente a casa,
1: certo,
0: no?
1: C'era l'alcatino.
0: Certo. Allora, quando ti lavi la faccia la mattina, l'acqua, ninella mia, non la buttare, perché è talmente bella, dopo aver lavato il tuo viso, talmente bella che dove la butti tu nasce una spina e da una spina nasce una rosa.
1: Vabbè, signori,
0: per
1: profumare.
0: No, ma per farti capire la forza...
1: Non c'è una scuola che insegna questo.
0: No, non c'è una scuola.
1: La scuola è nonno Alfredo.
0: La scuola è stato lui.
1: La scuola è nonno Alfredo. Antonella, che ha...
2: 22 anni.
1: 22. Mamma mia, 22 anni.
0: 22 anni.
1: Antonella, tu... Non voglio immaginare mai che tu debba arrabbiarti e dare uno schiaffo a qualcuno perché gli fai veramente male. Gli faresti veramente male, parliamo italiano. Tu sei formidabilmente brava a suonare quell'oggetto, si chiama
2: tamburello.
1: Tamburello. Quando hai iniziato?
2: Ho iniziato quando avevo 6 anni.
1: Ma perché qualcuno ti ha detto...
2: No, veramente in prima elementare da me iniziarono... ad organizzare i corsi PON.
1: Sì.
2: E come corso PON c'era proprio la musica popolare come tema.
1: Sì.
2: E quindi ho visto che comunque si era organizzato questo corso di tamburello e io chiesi a mia madre di iscrivermi.
1: Sì. A meno
2: e lei
1: male
2: disse,
1: ti sei iscritta, tesoro.
2: Va bene, ti iscrivo. E poi da lì è iniziata così la mia passione verso la musica popolare, verso la pizzica. Infatti io poi quando stavo a casa tutti i giorni prendevo un piatto, una padella, un quaderno, la penna, il petto, io suonavo sempre.
1: Tu suoni qualsiasi
2: sempre. Cosa? Sempre, sempre.
1: Ma quanto è bella, ho 22 anni, attenzione, siamo partiti da nonno Alfredo, siamo arrivati ad Antonio e parliamo di Antonella, cioè è una tradizione. Se volete fare una cosa eccezionale nella vostra vita, andate a vedere La notte della Taranta. Perché è veramente, questo signore al centro mi pare di conoscerlo, questo si chiama Luciano Ligabue, dico bene,
0: sì.
1: E certo trascinare Luciano Ligabue da Reggio Emilia, da Correggio,
0: l'abbiamo portato, ma
1: La notte della Taranta
0: sì,
1: è una meraviglia.
0: Ma ci sono venuti tanti artisti alla notte della Taranta,
1: no?
0: tanti, tantissimi.
1: Io ricordo il mio adorato collega Roberto Inciocchi, che è un, come ho detto, innamorato, venne anche a parlarne qui, allora Solare, La notte della Taranta è un'esperienza
0: sì,
1: grandiosa.
0: Con Alberto, guarda.
1: Guardalo.
0: Tatanai, sì, perché lui stava un po' impacciato e quando poi abbiamo, diciamo che ho fatto un po' da tutor, no?
1: Certo.
0: A lui, quando abbiamo fatto quel pezzo, e lui, sai, Alberto, qua devi diventare salentino.
1: Devi
0: essere un po' sanguigno. Devi essere un po' sanguigno.
1: La qua dietro che sta camminando sulla sua poltrona. Ecco, la Taranta che cos'è? Che cosa rappresenta per te però? Cioè per un artista, la Taranta, un artista pugliese, la Taranta che cos'è?
0: La Taranta in forma Taranta, la Taranta, la pizzica.
1: Per te che cos'è?
0: Per me cosa rappresenta? Per me rappresenta un canto liberatorio.
1: Perché?
0: Perché questo ritmo ti avvolge, ti cattura e ti libera da tutti i malesseri.
1: È una danza liberatoria. È una danza dove tutti noi possiamo esprimere, anche se non la sappiamo ballare, tu la sai ballare, Antonella?
2: Sì.
1: Ma figurati, a 6 anni la tamburella. Allora, però ti libera, è qualcosa che regala...
0: Il bello della nostra danza non è che poi ci sono dei codici ben precisi per ballare la taranta, la pizzica. Perché
1: ognuno può ballarla?
0: Ognuno la... Perché è proprio una liberazione dell'anima, ognuno la esprime nella danza come vuole.
1: È una liberazione dell'anima, va bene, signori, io mi devo fermare. Però aspettate, non se ne vanno, Non se ne vanno. Antonio, con i suoi genitori che erano partiti per lavorare all'estero, con nonno Alfredo che lo ha cresciuto tanto bene, Antonella, che a 22 anni rappresenta il presente futuro... della bellezza della musica pugliese, di questa musica in particolare. Ci vediamo tra un attimo all'ora solare, restano con noi, alzano i cartelli da dietro, restano con noi, assolutamente. Ci vediamo tra un attimo.
3: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
4: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.
12: Non c'era da venire, non c'era da venire, non c'era da venire che su di nudo, sull'iso spirito, sull'iso spirito, sull'iso spirito, mi hanno chiamato.

0: potevate vedere dietro le quinte c'erano Eugenia Scotti e Carla Socrate che ballavano, parlavano e ballavano, parlavano e ballavano. Detto questo, invece qua dovrei mettere un disco di balli latinoamericani. Perché? Perché talvolta ballare insieme può produrre incontri che cambiano la vita e salvano la vita. Ora vi racconto tutto. Fate un bellissimo applauso a Francesco Livietti e Roberta Bezzi, che sono questi due innamoratoni che ho qua davanti. Generalmente gli ospiti dovrebbero stare un po' più distanti. No, loro sono come i pappagallini inseparabili. Allora, ben arrivati.
1: Grazie.
0: Parola d'ordine della loro vita: amare, non c'è dubbio, donare. E questo non sempre accade. Veramente stavate ballando i latinoamericani voi?
2: Sì.
0: Come andò la storia? Chi è stato il primo Chi è stato? Che cos'è questa fotografia? Partiamo innanzitutto dalla fotografia.
2: Allora, questa è la nostra super famiglia.
0: Sì.
2: Allora, noi abbiamo due bambini.
0: Sì.
2: Sono nati uno nel 2019 e la piccolina quest'anno.
0: Sì.
2: All'inizio dell'anno, e poi gli altri sono i nostri nipoti che praticamente stanno sempre con noi e sono parte integrante della famiglia.
0: Famiglia,
2: sì,
0: allora, molto
2: sì.
0: Ampia, no?
2: Sì, ampia. Sì, sì.
0: Bellissima famiglia. Ma torniamo. Tutto partì da un ballo latinoamericano. Eri tu il ballerino?
1: Allora, diciamo che sì, io mi ero iscritto a questo corso di latinoamericano e inizialmente con una mia amica volevamo,
0: sì,
1: provare. A un certo punto lei ha deciso di lasciare,
0: sì,
1: quindi sono rimasto da solo, senza compagna con cui ballare, e è capitato che anche lei fosse da sola e quindi siamo finiti per ballare in coppia.
0: Allora, dice la storia che loro ballarono per il primo mese senza quasi notarsi. Con l'odio di Dio. Ciao Pinocchio! No, non ci credo. Guardatevi, scusate. Io non ci credo, non potevo credervi. Qualcuno doveva aver notato qualcun altro o qualcun'altra.
2: Ma sì.
0: Sì, ma sì.
2: Sì, diciamo di sì.
0: Diciamo.
2: Non ci conoscevamo, ecco.
0: Bellissimo. E chiacchierando insieme,
2: sì,
0: vi innamorate,
2: sì,
0: e che cosa scoprite l'uno dell'altro? Qual è la cosa che...
2: Allora, tantissimi punti in comune, innanzitutto sui valori della vita e soprattutto il desiderio di fare qualcosa di bello, di donare per gli altri, perché lui comunque faceva tante attività nel sociale, un capo scout, io catechista, educatrice, quindi avevamo tutti questi punti in comune che ci hanno portato a trovarne uno che ci accomunasse ancora di più,
0: che
2: appunto iscriverci all'ADMO. Ci siamo iscritti insieme un giorno
0: all'Associazione Donatori di
2: Midollo Osseo.
0: Associazione Donatori di Midollo Osseo. Loro dicono: ci amiamo, siamo fidanzati, sai che facciamo? Ci iscriviamo all'Associazione Donatori di Midollo Osseo. Nell'estate che precede il matrimonio,
2: sì,
0: vi siete sposati a
2: settembre
1: del 2006.
0: Quindi l'estate, dice: quanto tempo manca al tuo matrimonio? Ah, di solito urlo perché bisogna felicità somma, ma bisogna organizzare tutto.
2: Eh sì.
0: Che succede?
2: Succede che vengo chiamata per donare appunto il mio midollo, ovvero è stata trovata la compatibilità con una bambina francese che allora aveva 8 anni. Trovare compatibilità con una persona nel mondo è difficile, si conta una persona su 100.000. Quindi
0: Su 100.000?
2: Sì. Quindi è già un evento abbastanza raro per persone che si iscrivono all'ADMO, che in tutta la vita magari nemmeno vengono mai chiamate, e quindi l'abbiamo scoperto ed è stata per noi un'enorme fortuna, perché l'abbiamo vista proprio come essere fortunati ad avere questa possibilità. E quindi ho accolto con molto piacere.
0: Cioè, tu ti stavi per sposare.
2: Ecco.
0: Ora, donare midollo è,
2: sì,
0: un'operazione,
2: sì,
0: giustamente,
2: sì,
0: complessa, importante. Tu non ci hai pensato un attimo, cioè, hai detto, anche perché hai questo splendido uomo a fianco,
2: sì,
0: che ti ha...
2: Mi ha sostenuta sempre, sì, sì, sì.
0: Questo,
2: anche la famiglia.
0: Quanti
2: tutti.
0: Mesi prima di sposarti sei in questo letto?
2: 17 luglio e io mi sono sposata alla fine di settembre, quindi...
0: Fate voi.
1: Io.
0: Si sono sposati alla fine di settembre, questa bambina francese di 8 anni riceve
2: il midollo,
0: il tuo midollo.
2: Era malata di leucemia mieloide e è stato tutto un iter, un percorso dove mi hanno seguito proprio alla perfezione. Abbiamo fatto diversi step, dai colloqui psicologici dove ci hanno spiegato esattamente tutto.
0: L'hai conosciuta questa
2: bambina? No, per legge non è possibile conoscere i riceventi per questioni di privacy.
0: Però diciamo che l'ADMO ha curato tutto, no?
2: Sì.
1: Assolutamente.
0: E poi vi siete sposati.
2: E poi ci siamo sposati.
0: Grande gioia, sì. Grande doppia, credo, gioia, esatto. Doppia allegria. Un anno dopo il matrimonio, intanto sono sposati, scusate, guardateli qua, Belloni, in libera circolazione, guardali come siete belli, complimenti anche al fotografo, una foto stupenda questa.
1: Grazie.
0: Un anno dopo il matrimonio arriva una telefonata e Francesco risulta donatore compatibile con chi?
1: Con una ragazza californiana di 22 anni. Inizialmente dovevo fare come Roberta un intervento, ma siccome serviva molto più diciamo midollo, cellule staminali da midollo, io ho fatto un'altra tipologia di intervento che è praticamente una specie di aferesi delle cellule
0: Cos'è
1: staminali. Praticamente, come si vede dal macchinario,
0: sì.
1: Il mio sangue viene prelevato da un braccio, finisce dentro la macchina praticamente preleva le cellule staminali dal midollo,
0: sì.
1: e poi viene reinfuso
0: e
1: nell'altro
0: poi
1: braccio.
0: Il
1: esatto,
0: il
1: mio sangue a ciclo continuo più o meno 4 ore. Io fortunatamente avevo prodotto molte cellule staminali che vengono prodotte praticamente con, diciamo, forzatamente. Ho dovuto fare 5 giorni di punture a livello addominale per permettere al, diciamo, midollo di fuoriuscire dalla sua sede naturale, che sono le ossa, e cominciare a circolare del sangue. Questo ha comportato, diciamo, dei sintomi quasi febbrili, ma bastava prendere una tachipirina e passava tutto. E appunto ne ho prodotte
0: ma
1: molto di più.
0: Ma dove venite? Da Marte? Ma dove venite? E poi hai prodotto?
1: Ne ho prodotto molto, fortunatamente molto di più, così ho fatto invece di un giorno 2 raccolte. Ne ho tolto una parte una mattina, la parte la seconda mattina, poi appena ho finito c'erano gli medici americani, hanno preso su quel midollo e sono partiti subito con l'aereo, perché ovviamente in giornata deve
0: doveva
1: essere fatto.
0: Arrivare.
1: Esatto. Sì, perché ovviamente
0: fresco,
1: diciamo così. Chi subisce il trapianto ovviamente deve essere azzerato il suo midollo osseo, quindi viene subito fatta l'infusione e non si sa come, ancora scientificamente non è dimostrato, le cellule del midollo sanno dove andare a posizionarsi. Cioè questa è ancora una cosa che nessuno si spiega, non è ancora...
0: È uno dei grandi misteri della macchina perfetta.
1: Assolutamente, quindi... Il midollo va a posizionarsi nelle sue sedi.
0: Sentite, voi come vi posizionate nella... Queste sono due persone meravigliose, perché rappresentano un'associazione meravigliosa, rappresentano quella capacità però di donarsi agli altri. Guardate, non è sempre facile, nel senso che a volte scattano paure.

0: Scatta la paura dell'ultimo momento, scatta un ma perché dovrei iscrivermi, perché dovrei farlo. Invece voi, due macchine da guerra, ma la guerra positiva, la guerra
1: Sì,
0: contro la
1: certo.
0: leucemia, la guerra
1: Sì,
0: contro il male. Così, tranquilli.
2: sì.
1: Tranquilli, sì.
2: Allora, il mio era il primo intervento chirurgico della mia vita, il primo ricovero ospedaliero,
0: Sì.
2: avevo qualche timore.

0: difficilmente si può tornare indietro perché, come diceva lui prima, il ricevente subisce un trattamento dove tutto il suo sistema immunitario viene abbattuto per
1: Certo.
0: poter ricevere il
1: Guardate,
0: midollio.
1: sono le tessere di un puzzle, diciamo così, cioè
0: Esatto,
1: deve
0: come se avessimo un fratello
1: un
0: gemello
1: fratello
0: nel
1: gemello da un'altra
0: mondo,
1: parte del
0: diciamo.
1: mondo, certo.
0: Esatto, e quindi insomma è
1: Ecco,
0: una fortuna questa, lo continuerò a ripetere. E il fatto che nella stessa famiglia, a distanza di un anno l'uno dall'altro, siano stati chiamati, io penso che siamo proprio predestinati nell'amore reciproco e nell'amore verso il prossimo, perché è una cosa rarissima e è successa a noi.
1: com'è che dico in questi casi popolo del miele? Potendo dire ad una giovane coppia, delle persone, dare una motivazione per iscriversi all'Associazione Donatori di Midollo Osseo?
2: Allora, io penso che quando ci si iscrive ovviamente lo si fa per cercare di aiutare il prossimo, però quando sono arrivato appunto, quando siamo arrivati alla decisione di continuare a donare, perché comunque ci sono tre o quattro step in cui viene chiesto il consenso,
1: Certo.
2: e la cosa importante secondo me è stata pensare che dall'altra parte c'è una persona che sta male, una persona che sta affrontando comunque delle
1: Una persona che ha
2: malattie.
1: bisogno di te per continuare a vivere.
2: Esatto, che ha bisogno solo di noi, solo di te
1: Per
2: per
1: continuare,
2: poter vivere. Quello
1: anzi per
2: assolutamente è stato.
1: ricominciare a vivere. Il pensiero corre, a tutti i donatori, il pensiero corre a Fabrizio Frizzi, che aveva anche questa qualità. Francesco Livietti, Roberta Ghezzi, tutta la loro formidabile band di bambini e nipotini, uno più bello dell'altro. Grazie di essere stati con noi. Non
2: Grazie
1: vi facciamo un latinoamericano, ma chiudiamo con la luce della Puglia, con Antonio Amato e Antonella Maggio. Questo è il loro solare. Grazie signori.

0: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. È una puntata speciale quella di oggi perché è dedicata a uno dei primi cibi che la natura ha donato all'uomo. Sto parlando del miele, le cui virtù erano conosciute e apprezzate fin dall'antichità. Tante le denominazioni, tanti modi di chiamare il miele, nettare degli dèi, oro liquido. E noi oggi faremo un viaggio a cavallo tra natura, tradizione, innovazione, per capire come nasce il miele, e inevitabilmente questo viaggio ci porterà a parlare di chi il miele lo produce, delle api che insomma su questo pianeta sono da 20 milioni di anni e non è poco. Allora io do il benvenuto alle nostre ospiti, a Barbara Bonomi Romagnoli, che è qui con noi, socia dell'AMI, l'associazione delle ambasciatrici e degli ambasciatori dei mieli, e appuntatevi questo plurale perché ce ne sono tante varietà, esperta di analisi sensoriale del miele, poi ci spiegherà di che si tratta, ben arrivata. E saluto e ringrazio per la sua presenza Martina Borghi, Campagna Foreste Greenpeace Italia. Martina, benvenuta.
1: Grazie.
0: Allora Bonomi, noi non diamo nulla per scontato, qui siamo noi, quindi le tocca il compito di spiegare al nostro pubblico, ma il miele che cos'è?
2: Intanto grazie, buonasera. Il miele è un alimento, non è semplicemente un dolcificante come spesso si pensa, è un alimento che è composto da tanti ingredienti che arrivano appunto dalla natura, perché è composto da zuccheri semplici, non come il saccarosio, no, dello

0: dello zucchero che conosciamo, e anche vitamine, enzimi, sali minerali. E la cosa importante è che lo fanno le api, non è un prodotto trasformato. Il miele noi lo raccogliamo esattamente come lo fanno le api e poi lo diamo,
1: E
0: diciamo,
1: questo già ci
0: a
1: fa
0: tutte.
1: comprendere che le caratteristiche, le qualità, del miele in questo modo sono, possiamo dire, ancora più esaltate. È anche un antibatterico naturale, ma di questo parleremo dopo perché è un capitolo che merita di essere approfondito a parte. Martina, che cosa ci dice la salute delle api rispetto al territorio? Che segnali ci danno? Poi faremo l'inverso, vedremo insomma quel che rischiano nel territorio le api e come possiamo tutelarle, ma ne parleremo dopo.
2: Sì, diciamo che il miele racconta proprio un territorio. Le api raccolgono il nettare e il polline nel raggio di diversi chilometri dall'alveare, quindi attraversano campi, parchi urbani, boschi, giardini e per questo ogni miele è diverso, ogni miele ha un suo colore, ha un suo profumo e molto dipende appunto dalla biodiversità locale. Quando un miele è ricco, è variegato, vuol dire che è l'indice di un ambiente sano, quando ci sono fioriture diversificate, quando c'è un suolo vivo. Invece, al contrario, un miele povero o contaminato indica un territorio segnato, per esempio, dalle monoculture, da un ampio uso di insetticidi e pesticidi e dalla perdita di habitat. Quindi proteggere le api, proteggere il nostro miele, significa anche proteggere paesaggi agricoli, urbani. La qualità del cibo, ma anche degli ecosistemi, dell'acqua e dell'aria. E quindi, quando si parla dell'importanza delle api, del miele, degli impollinatori, vediamo
1: Sei
2: questa
1: stata
2: importanza di tutto
1: chiarissima,
2: questo.
1: Martina, e abbiamo detto, ce lo cominciava a dire Barbara Bonomi, che il miele non possiamo, non è da considerarsi semplicemente un dolcificante, perché è vero e proprio cibo e può essere anche tanto ancora, può essere motore di inclusione, motore di integrazione. E per questo io voglio andare a Marghera, voglio raggiungere la nostra Marta Manzo che ci dirà perché si trova lì e con chi è. Marta, a te.
3: Sì, Gabriella, buon pomeriggio. Sono arrivata poco fa alla Parrocchia della Resurrezione, qui appunto alla città di Marghera, un quartiere di Marghera, e ho raggiunto Don Nandino Capovilla perché qui si produce un miele molto particolare, un miele solidale. Don Nandino, questo miele fa parte di un progetto ampio che portate avanti qui dal 2019.
4: Sì, è proprio così. Trovano casa persone che altrimenti sarebbero un po' invisibili per la città, però trova casa anche appunto questo prodotto straordinario. Marghera ci fa venire in mente sempre cose brutte, cose della chimica, invece qui adesso invece si produce qualcosa che rispetta anche il suolo, che rispetta il lavoro, anche piccole, piccole segni che gridano Laudato sì, signore, proprio di dolcezza.
3: Questo apiario solidale infatti è tenuto a cura da un apicoltore che è Aldo, che poi conosceremo. Ci sono tante persone che però aiutano Aldo appunto nella raccolta. Come funziona?
4: Sì, sono persone che ormai da tanto tempo nella nostra comunità arrivano soprattutto la domenica mattina con le colazioni delle persone senza dimora oppure con background migratorio che vagano per la città, hanno appunto bisogno anche di un impegno e questo lo trovano qui all'apiario, è un piccolo progetto Laudato Si perché possa esserci quella dignità del mettersi insieme proprio in qualche modo, è come se l'alveare diventasse il mondo perché sono persone da tante parti diverse e per noi è una gioia, è veramente uno stupore sempre grande.
3: Loro raccolgono e loro vendono.
4: Eh sì, la comunità e poi tutte le persone che ci girano intorno, la distanza non è neanche qualche metro, dall'orto poi alla chiesa e al raduno delle comunità e quindi per questo le persone volentieri ne approfittano per sentirsi ancora di più, ecco, collegate. Le etichette sono da collezione, cambiano ogni volta ad ogni raccolta di miele perché sono dedicate a poeti e a pensatori che in ogni parte della terra, proprio come dalla striscia di Gaza a qualsiasi altra parte, hanno lasciato inciso proprio questo desiderio di sentirsi tutti quanti davvero sorelle e fratelli con questa casa comune.
3: Allora, le persone che ci lavorano raccolgono e poi appunto a loro viene corrisposto questo piccolo rimborso economico che viene dalla vendita di questo miele. Miele che è all'interno di altri prodotti solidali che voi state producendo, per esempio, guarda un po', i biscotti che fanno parte dell'ultima parte di questo progetto, è un ingrediente proprio il miele.
4: Sì, sì, uno degli ingredienti, il biscottificio, sempre una piccola esperienza. Dolcita, ecco, per rendere dolce anche, e qui invece sono giovani ragazzi minori non accompagnati che attraverso le loro natori della loro comunità prestano il loro lavoro volentieri in mano in pasta e poi ecco anche questo diventa, e questo barattolo lo tengono anche nello zaino le persone che vivono in strada e vengono a ricaricarlo come noi lo ricarichiamo.
3: E allora di miele continuiamo a parlare, io adesso mi vado a vestire, ringrazio Don Nandino, mi vesto anch'io e tra poco vi porto nell'Arnia dove questo miele nasce. A fra poco Gabriella.
0: Salutiamo e ringraziamo anche noi Don Nandino soprattutto per quello che fa e non solo per quello che ci ha raccontato. Barbara Bonomi, qui abbiamo capito che questo miele ha un valore aggiunto perché rende protagoniste delle persone fragili e le aiuta a trovare un loro posto nel mondo. Magari continueremo a parlarne, ma intanto adesso il focus sulle caratteristiche, le qualità del miele. A proposito di qualità, il miele di qualità, come lo riconosciamo? E non sto parlando di etichette, parlo proprio di gusto.
5: Allora, lo possiamo riconoscere con l'analisi sensoriale, che è una pratica che abbiamo messo a punto da alcuni decenni qui in Italia. Noi in Italia abbiamo un unicum, abbiamo l'albo delle esperte e degli esperti di analisi sensoriale del miele.
0: Lei è una di questo.
5: Facciamo, esatto, gruppo. Io e molte colleghe e molti colleghi della nostra associazione, perché sono stati classificati. I mieli possono essere uniflorali quando c'è una preponderanza di origine botanica di un certo tipo, oppure i millefiori, che come diceva prima la collega, i millefiori sono soprattutto la restituzione della ricchezza dei territori, no? Perché i millefiori sono molto diversi tra loro, anche a poca distanza nel Lazio ne esistono tanti, molto diversi tra loro e in
0: Ma
5: ogni regione.
0: Ma una curiosità, io mi sono sempre domandata, io amo il miele, c'è qualcosa che magari ci deve mettere sul chi va là? Assaggio un miele troppo dolce, cioè qualche caratteristica proprio no, ci sono al gusto no. Che è un campanello d'allarme, allora, o che invece al contrario ci indica la particolare preziosità di quel tipo di miele?
5: I campanelli d'allarme sono i cosiddetti difetti oggettivi, perché poi rispetto al dolce, al salato, all'amaro, all'acido, che sono i quattro, diciamo, gusti che un miele può avere, entra in gioco anche la soggettività, qualcosa che piace a me non è detto che piaccia a qualcun altro. Il miele amaro, che ha una punta di amaro, non sempre piace alla consumatrice, al consumatore
0: medio. Il miele
5: medio.
0: Di castagno.
5: Castagno, corbezzolo, ma anche il cardo ha una punta molto amara. Quindi ci sono più difetti oggettivi che ci devono far mettere in allarme. Uno di questi, tra l'altro, lo si riconosce dal quinto senso, che è quello dell'udito, perché uno dice utilizziamo anche
0: che
5: l'udito.
0: L'udito?
5: Utilizziamo anche l'udito, perché se apre un vasetto di miele si sentono delle bollicine, quello è sintomo di fermentazione, quindi quello significa che è stato messo in commercio un miele troppo umido, che ha una quantità di acqua,
0: interessante, io questo non l'avevo mai sentito,
5: estremamente, diciamo, alta, e dovrebbe essere utilizzato invece solo come miele industriale, solo per uso culinario cotto, quindi ecco, quello per esempio è un difetto. Oppure se aprendo il vaso si sente un odore troppo forte di affumicato, che più che affumicato è fumo, in quel caso c'è stato un errore umano, l'apicoltrice o l'apicoltore, per aprire l'arnia, credo che fra poco lo vedremo come si era detto nel collegamento, utilizza l'affumicatore, che significa spargere un po' di fumo per, diciamo, allentare la tensione dell'avvicinarsi tra un
0: e gli scappa un po' la mano in qualche
5: se gli
0: modo.
5: Scappa la mano c'è il difetto oggettivo.
0: Grazie, stiamo apprendendo tante cose, alcune io non davvero non le conoscevo, le ignoravo, insomma ne apprenderemo ancora molte di più subito dopo la pubblicità, quindi a tra poco.
6: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
7: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30. La Lucevalgo è una deformità progressiva.
8: Lentamente in questa posizione.
9: Stiamo mandando diversi suoni.
10: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
11: Ti rilassi completamente.
12: Cadono 100 capelli al giorno.
13: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
14: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
15: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
16: Ci ritroviamo in studio e siamo noi. Allora, per produrre un chilo di miele, le api, pensate, visitano fino a 4 milioni di fiori e percorrono, ce lo stava dicendo,